0: questo materiale montato da qualcun altro sarebbe venuto fuori in maniera completamente diversa, voglio dire. Lo stesso materiale di base montato da qualcun altro.
1: Forse le radio quando trasmettono in diretta. No, stiamo facendo radio, però sempre una registrazione.
0: Ma sei autoreferenziale.
2: Vuoi dire che
1: no, effettivamente. Come puoi fare? Come si può fare? Boh.
0: Cioè, l'obiettività come valore assoluto secondo me non esiste, fondamentalmente non so neanche se vanga la persona, anche perché neanche chi ascolta obiettivamente, o chi legge, o chi guarda un video.
3: Non sono per niente d'accordo, ci sono delle cose su cui, cioè, sappiamo tutti che vince la questione obiettività. Cioè, no, quando qualcuno spara su qualcun altro non è un discorso di obiettività.
0: No.
3: Quindi c'è, sì, è vero, non c'è niente di obiettivo, però ci sono delle cose che sono molto vere.
0: Sì, ma infatti la gente non è sparata una strada su due mai perché ha sparato.
4: I fatti sono obiettivi, sì, i fatti sono uguali.
3: Esatto. E questo è un po' una fissa, un po' di cadere in giro, vabbè, non c'è niente di obiettivo.
0: Cioè, nonostante...
5: No, vabbè, a questo punto tutte cose di niente.
1: È facile, è facile.
0: Cioè, usciamo da contesto che ognuno torna a fare il suo ritirello.
1: Io strappo il microfono.
0: Lei va a farsi il suo allevamento.
1: Di Giano mi cancella tutto il suo soldo.
0: Io vado a produrre pomodori.
3: L'allevamento di occhi.
4: Su internet, secondo me, un po' di chioccioline,
0: sì, tanti, la
4: prima
0: che era in corso. Non so, l'obiettività in come valore assunto per me non esiste. Okay. Possiamo discutere la sfida dopo domani, secondo me non è stato. È chiaro che chiunque scrive, parla, racconta, anche una fotografia rischia di non essere obiettiva. Ci speriamo al significato di obiettività dal dizionario. Poi ognuno di noi è sempre critico sufficiente, immagino.
5: No, è decidere
0: a quello di obiettività
4: affidarsi. Di approfondire il senso critico, cioè non sono tutti li hanno abbastanza, questo è il problema perché un certo tipo di informazione poi va avanti e un altro invece stenta ad affermarsi, perché il senso critico delle persone è sempre troppo carente e imboccano così senza anche guardare cosa stanno mangiando.
0: Ma infatti forse da questo punto di vista è anche bene che non ci sia nelle proprie obiettività a parte di chi fa informazione indipendente, sì, a 7.000 nomi che gli vogliamo dare, non sappiamo di cosa stiamo parlando. Non fosse altro che comunque per lanciare un messaggio forte a sufficienza da spingere le persone abituate a tutto questo informazione ovattata e filtrata a riflettere, senza, forse le cose possono anche essere in maniera diversa da quello che gli fanno credere da anni. Punto.
5: Obiettivo per esempio è che non si può mai ispirare a una persona con più effetti,
0: cioè, che è un pezzo di plastica, non ispira nessuno, no.
4: Che ne sai?
0: Aspetto,
5: ci stiamo lavorando.
1: C'è il wake up on modem, il computer si accende. Sulla rete ti colleghi.
5: E per esempio.
0: Però è acceso, non è spento.
1: Prima era spento.
0: Ok. Prima di comprarlo era spento, cioè.
3: Comunque potevano scegliere un soggetto un po' più interessante da ispirare.
1: Sì, effettivamente.
3: Vabbè, cioè, beh.
1: Che storia incredibile.
0: Ma è vera la storia secondo la quale, ma in realtà è. Questo va semplicemente la cornetta del telefono.
1: No, aveva spento il monitor probabilmente. Cioè, perché c'è un programma?
0: Non che ti
1: c'è un programma, quando tu entri lì, poi puoi accendere la webcam, effettivamente puoi fare il caldo, per giù immagini, per quello che vuoi. Ce n'è un bel po', quindi è verosimile. Abbastanza facile.
0: Subito dopo invece uscire alla sfera che invece costava semplicemente lasciato la cornetta del telefono di posto e c'era il vicino che si era ritirato nel
5: letto. No,
0: hanno detto di tutto questa storia.
4: Mi raccontavo di tutto. Qual è la storia?
3: Guardate, media mainstream quando entrano persino nelle assemblee dei cioè che indipendenti.
1: Un giornalista di non so dove ha denunciato ai carabinieri, comunque ha denunciato di essere stato spiato via computer.
5: Non se ne accorto.
1: Il computer spento, secondo lui. Poi, vabbè, questo l'hanno scritto i giornali, però lui aveva il computer attaccato alla DSL. Spegneva il modulo, se ne andava. il computer rimaneva acceso. Qualcuno è entrato, ha acceso la webcam da remoto, quindi ha fatto scatti, ha registrato
0: quello che
1: faceva al microfono, quindi poi gli facevano gli arresti telefonici dicendogli le cose che lui stava facendo in casa. Delirio, è uscito fuori delirio, a computer spento, gli hacker sono entrati.
0: E lì ovviamente le solite compagnie
1: a letto, tutto questo accentato. Pazzesco, perché quelli hacker siamo effettivamente anni che andiamo in giro propugnando la crittografia e i sistemi sicuri, e poi siamo noi che invece andiamo a spiacere, sarebbe veramente. Sì.
0: Non lo puoi negare. Ringraziamo Libraria per averci concesso questo spazio, nonché la connessione.
5: Libraria, cioè, dobbiamo restare in contatto
1: un po', in qualche modo.
0: Cosa?
1: Cioè, dobbiamo restare un po' in contatto. Beh, ognuno di noi ha le rispettive pagine web o qualcosa del genere, no?
4: Io sono un orfano, cerco l'adozione.
1: Vabbè, tu c'hai la
0: tua pagina. Tu sei un orfano perché sei stronzo.
1: Sei stronzo.
4: Ah, vabbè, sono
0: grazie.
1: E fabbrica una pagina?
0: Telefabbrica ha una pagina, un sito.
3: Una posta.
1: Che?
0: Un sito di posta, che?
3: Telefabbricalibero.it.
0: Ok. Passate ad autistici.
3: Passate ad autistici e mezzo.
1: No, no, che autistici.
0: Passate a Freaknet.
1: Troppa politica.
0: Troppa politica.
3: Ma i soggetti è, come dire, speriamo non abbiano sentito.
0: Non c'è Blitz per dire, no?
1: C'è. Anche se ci fosse, vedi.
0: Ti schiaffi nel video.
1: Sì, mi schiaffeggerebbe, vabbè, la cosa poi
4: finisce lì.
1: Sì, sì, sì.
0: Vabbè, noi non dire che ci scambiamo niente.
1: Il sito vostro, qualcosa del genere? Email.
4: www.radioout.org.
1: Ah, direttamente.
4: È un sito.
3: Tra
4: l'altro dà voce anche a diverse realtà che fanno controinformazioni.
1: Sì, ma ci sono
4: anche
1: stato...
4: Anche ci leghiamo su quello che facciamo sulla strada. Ad esempio, per il discorso Fiat, Radioout non ha la possibilità di essere 24 ore su 24 a registrare, quindi mandare materiale. C'è un sito creato da un attivista indipendente del posto, che era un sito internet che si chiama Punto Tre Porte.
0: Non a caso Punto Tre Porte.
4: Che è stato forse il miglior sito di informazione sulla partenza Fiat creato a Termini. Sì, che noi abbiamo linkato subito sul nostro sito, e anche se noi non davamo tutte le informazioni, c'era questo sito che permetteva di accedere facilmente a tutto questo materiale. Noi era impossibile, perché tra l'altro gestivamo tante informazioni. Era impossibile.
1: Va bene. Lo possiamo fare di locale? La famosa inchiesta sui botti. Sulle bombe.
0: I botti di Palazzolo. Io voglio l'inchiesta sui botti.
4: Le bombe.
0: Bello,
1: non è possibile che fare una quantità di bombe per qualsiasi tanto.
4: Palazzolo consumano, nel vero senso della parola,
1: pazzesco.
4: Una marea di soldi.
1: L'ultima festa di San Paolo con me 40 milioni.
4: No, Sant'Agata
1: fa ridere. Vedi, sono andato a Sant'Agata 2 giorni fa e ho detto, ma questo è un ipotismo.
4: Ma vedete,
0: sì, ma ce l'ho sentito, l'MF3.
1: Sai quando fanno i voti di Sant'Agata, ma poi alla fine fanno quelli forti che fanno tremare i muri.
0: La masculiata.
1: Quando esce San Paolo, quelli che fanno tremare i muri durano 12 minuti. C'è la registrazione. 12 minuti così.
4: E vogliamo prima o poi.
1: No. 40 milioni non speso.
4: 40 milioni gli ultimi. 40 milioni gli ultimi. Spendono centinaia di milioni solamente per i fuochi.
1: Ed è sempre la stessa ditta che li viene a me.
0: Vabbè.
4: Ah, pure
1: c'è la
4: pausa.
1: Sì, sicuramente.
4: Ovvio.
6: Non ti potrei parlare, se lo vuoi tirare la prossima partita. Perché abbiamo un male di materiale da mettere.
0: Ovviamente da
1: Vabbè, noi salutiamo anche gli ascoltatori, i pochi e indecenti ascoltatori.
0: Due ascoltatori.
1: Dei quali uno sono io, magari. No, in media c'è qualcuno. C'è gente che ride, insomma. sono tre adesso, beh, sono dieci quando abbiamo finito, sì, sette,
7: addirittura
1: c'è chi entra e chi esce, come dall'Argentina, wow,
7: però non so se stava ascoltando,
1: ora ascolta, siamo ancora filmando, ah c'è HK, HK vi saluta,
0: HK,
8: HK Suca,
1: Hacchiappa, bello Hacchiappa, come mi staccano il telefono? Io amo HK.
0: Io no.
1: Aspettano la linea, siamo costretti a staccare il collegamento con il satellite, viene interrotto qui. Grazie per averci ascoltato, www.q.org/cybernet. A risentirci probabilmente a martedì alle 22. Andate a fare in culo.
9: Charlie, India, Oscar.

0: È utilizzato con successo nei vecchi centri psichiatrici. 250.000 scatole vendute ogni giorno negli Stati Uniti. Un grande successo.
1: Cardiazol. Eccitante del sistema nervoso centrale. Cardiazol. 20 gocce 3 o 4 volte al giorno. Cardiazol è prodotto dai laboratori Knoll. Attenzione, dosi eccessive del prodotto possono provocare convulsioni.
2: Vabbè.

è il succhio. Succhio. Io non lo so se qualcuno in questo momento sta ascoltando da questo nuovo sistema che stiamo usando, cuffia con microfono da carro armato. Dio Chen, dove spacchio la checca.

0: Can I play with madness?
1: Can I play with madness?
0: Vai a fare in culo, porco Dio. Porco, porco in Cristo. Porco di Cristo, porco di Cristo. E la Madonna puttana. Porco di Gesù.

vai a fare in culo.

bastardi, di minchioni, di schifo.

the opponent. È la porcità di Dio quella che si manifesta. Fanculo. Fanculo. Fanculo. Ah, Dio cane.

Porco Dio. Porco Dio. Ma puttana Madonna. Vaffanculo.

0: che non mi dire che è questo, perché sburro e metto il seme, il semen. E metto il semen in quantità. Metto tantissimo semen. Corri perché sei un uomo semen. Vai a fare in culen. Sporco di Dio. Il porco Cristo di Dio. La Madonna puttana. Burro del San Pietro bastardo, su camicchia del papà. Io vorrei capire per quale merda di motivo Muse mi deve rompere il casco e non mi deve dare lo speaker. Ma Dio porco, Dio Madonna puttana, Dio puttana,
1: Dio porco,
0: Dio minchia,
1: Dio Madonna puttana, Dio puttana,
0: il Dio della minchia,
1: Dio minchia, Dio Madonna puttana,
0: Dio porco,
1: Dio
0: bastardo, Dio minchione,
1: Dio minchia,
0: Dio succhiacazzi,
1: Dio porco,
0: Dio bastardo, Dio frocio,
1: Dio cazzone,
0: Dio porco,
1: Dio
0: vaffanculo, Dio figlio di Dio, Dio bastardo, Dio coglione. Oh, fai. Sei Vaz, devi chiamare, salvare, come cazzo ti chiama? Dio cane. Allora, cicci, meno, Ma che cazzo mi stai a salvare, cretino? Dammi errore, dai!
1: Dammi errore, dai!
0: Porco Dio! Porco Dio! Bastardo Dio, minchione! Poi proprio se ne sbatte le gran palle, Stai coglioni! Se ne fotte proprio!
2: Dio cane, te ne fotti! Porco Dio, porco Dio! Dio porco, Dio porco! Dio porco! Porco! Dio
0: porco di Dio! Porco Dio, porco Dio. Sì, Cristo!

0: su caminquia del Papa, su caminquia, ma su caminquia del Santo Padre. Porco di Dio però, eh? Dico 16 e 16 e non lo fa. E non c'è niente da fare. Può stoppare. Armi. Bastardo Gesù. Dio porco. Dio porco. Porco di Dio. Porco di Dio. Porca Madonna. Puttana. Puttana. Oh, Dio cane. Dio porco, bastardo. Madonna puttana. Cristo maiale. Baffalo culo a Cristo. Madonna troia. Porco Dio.
1: Dio porco, bastardo. Madonna puttana.
0: Cristo porco. Dio merda.
1: Baffalo culo a Cristo.
0: Baffanculo a Gesù.
1: Madonna troia.
0: Cristo di merda.
1: Porco Dio.
0: Vai a cagare Dio.
1: Dio
0: puttana.
1: Dio merda.
0: Dio porco. Porco Dio. Porco Dio. Baffanculo a Cristo. San Paolo bastardo.
1: Dio puttana. Dio merda. Dio porco. Porco Dio.
0: Porco Dio, sto parlando da solo.

薯条薯条薯条薯条薯条薯条薯条薯条薯条薯条薯条薯条薯条薯条薯条薯条薯条薯Vaya fanculo, tú eres orela. Afarinculo. Ma, vediamo un po'. Se io alzo qua. Dov'è? Io porco.

0: il porca Madonna del Santo Padre schifoso, il porco Dio della Madonna mignotta, e il culo agli angeli in colonna, porco Dio.
1: Porca Madonna del Santo Padre schifoso, il porco Dio della Madonna mignotta.
0: Bastarda, bastarda, sempre sia maledetta puttana. Porco Dio però, sia maledetto il Signore. Vabbè.

0: Porco Gesù, forse così è meglio. Però in effetti, porco Dio. Ma sembrerebbe di sì, eh. Ci vuole un microfono amplificato.
1: Oh.
0: Il microfono amplificato si sente decisamente bene. Su caminchia del Papa. Adesso facciamo qualche esperimento. Adesso sentite. Porco Dio, Madonna puttana, Cristo bastardo, Dio merda, Dio minchia, Dio mignotta, Dio bastardo, Dio cane, vaffanculo Madonna, puttana di Dio, porco Dio, porco Gesù, Cristo malato, bastardo Dio, Dio maiale, porco Dio, vaffanculo al Gesù Cristo, Cristo porco, Dio cane, Dio maiale, Dio merda, Dio cane, porco Dio, vaffanculo al Gesù Cristo,

siti web perché voglio dipingere due Space Invaders sulle tende di casa mia, ma questa è un'altra storia. E quindi adesso andiamo anche a vedere qualche altra documentazione sulle strike, tanto per capire la cosa com'è andata. Non è finita qui, non finisce qui la storia dell'installazione proposta da Tommaso Tozzi e Giacomo Verde. Ovviamente non hanno desistito dall'intento e hanno trovato un contatto proprio con una libreria gentilmente offerta il suo spazio a Critica in collaborazione con Controradio, ha dato la propria disponibilità ad accogliere al suo interno domani, cioè oggi, giovedì 30 novembre 2000, dalle ore 18 alle ore 19, quindi tra mezz'ora attaccheranno, ma saranno già lì. Ora è data italiana due computer attraverso cui far partecipare il suo pubblico al NetStrike 214T, spiegandone il funzionamento, una breve storia dei precedenti NetStrike. Per chi fosse a Firenze e non avesse la disponibilità di collegarsi da casa propria, l'appuntamento è dunque per domani alla libreria Feltrinelli di via Cerretani 30/R per fare il proprio click contro la pena di morte. Direi che un po' tutti possono collegarsi da casa propria, ma fa piacere andare in un ambiente un po' più sociale a manifestare, perché diciamo sì, NetStrike è fregio, NetStrike è fico, però non si può stare sempre seduti davanti al computer a manifestare. Il contatto umano ci vuole, infatti io direi un po' meno di Night Strike, ma organizziamo qualcosa di piazza con le mani, dai, l'inglese di questa cosa qui, che non vi faccio assolutamente, perché non me ne frega un cazzo dell'inglese. A parte questo, salutiamo se ci stanno ascoltando a Firenze, il raffreddore mi uccide. Chi si ascolta da Firenze e mantengo la promessa che era una promessa per chi mi ascoltava già dalle 4:30, che ero partito con una musica direi appropriata per l'evento e che riproporrei. Sono esattamente gli Area con Demetrio Stratos, che rimetto su per la gioia di chi mi ascolta.

Questo è un pezzo bellissimo di Demetrio Stratos, mi agghiaccia. Mi agghiaccia tantissimo. Ma non possiamo mettere la musica per sempre. Volevo dire, dobbiamo ringraziare il grande Lobo. New Entry lo conosco da prima di mia nonna. E che sia, ma troviamo sempre il modo per far andare Radio Cybernet. E Lobo è proprio, insomma, grazie Lobo, t'amo, Pio Bove.

sotto con Next Strike. Nel frattempo leggo un intervento di Asbesto sulla Hack Meeting in risposta a una mail postata da Tommaso Tozzi, English Translation at Bottom, Transformation of Scrotal Baggage at Bottom. Questo è un messaggio di azione artistica per la rete, e infatti lui giustamente ha tradotto: questo è l'ennesimo messaggio di scassamento dei coglioni secchi. No scas 666 PRCD, la regione di sta gran minchia del papa polacco di merda si è anche rotta i coglioni, perché lo abbiamo capito, questo messaggio ci è già arrivato 24.389 volte. Vogliamo organizzare un net strike contro Tommaso Tozzi? Questo è un modo apico di sottolineare il fatto che Tommaso Tozzi ci ha postato, ciao Tommaso, ti vogliamo bene, ma ci hai postato 34.000 volte la stessa mail, e frantumation of scrotal baggage at bottom anche, e quindi io direi che è stato anche un po' troppo, magari, un pochino. Comunque, continuiamo con gli area. No, io continuo anche a rompervi coglioni. Sul canale, vediamo chi c'è. Glicero mi senti? Amore mio, Glicero. Non so se ti arriva figliozzi o meno, perché qui un po' di problemi di rete ce li ho, ma comunque la barca tira, va. Un saluto a Loa. Io mi ci apro il cuore. Un saluto a Loa. Vediamo chi c'è nel canale Akit99, cosa che non ho ancora detto. Il canale Akit99 sul server www.ecn.org è proprio il canale in cui tutti ci incontriamo per tirarci le parolacce addosso mentre facciamo il strike. Sul canale ci sono, in ordine alfabetico, Arclele, Asbesto, Glicero, Blinzi, Camarossa, Capital Wind, Elettrico, Ferri, il Non Studi, Giarmi, sarei io, Lobo, Mano Negra, PDM, Tommaso, sarebbe Tommaso Tozzi, Boys, Liv, Butler, Iris, Neccia, Deruda, Fink, Trax, Questione, Rock, Terror, Fink e 93.

0: accendiate il motore che dice, c'è Mano Negra in canale che se n'è uscito e se n'è allegramente uscito con questi dati incomprensibili. Sexist Web Script Vortex, copyright 96-99, Thunderstone, API Inc. Free Webinator version 2.6.91.88.54.38.4 del febbraio 12-99. Cannot contact license server. Mano Negra si è cambiato la vita adesso. Ah, dopo un po' di reload ti dà questa risposta. Ah, ok, adesso un po' meglio. Forse significa non mi rompere il cazzo, forse significa la fica. Comunque sia, possiamo anche sentirlo da un esperto qui presente, che è proprio Obus, che ti può illuminare. Che cosa significa Obus?
1: Significa la fica.
0: Grazie, e lui veramente lo sa quello che significa. Appunto, continuiamo. Ho il naso intasato. E non ho neanche un fazzoletto, ma te stai sprecando forse, per quello che salvo. Io non sto sprecando dal mio computer, però c'ho un paio di cellette aperte. Cazzo di strilli.

devo tirare su e giù continuamente il volume, per cui non azzecco sempre la posizione fissa. E Radio Cybernet è bellissima per questo, perché noi siamo dei cazzoni e ci perspicare queste cose. Forse cazzo succede, no, salto ogni tanto, ma non è un problema, io direi che è a posto. Abbiamo un bel po' di ascoltatori. A questo punto possiamo anche vedere, avete qualche programmino per il lettiva? Chiede, vai. Ok, here it comes. Ok, ci sono dei problemi. Non si chiama voi, non si chiama voi, non si chiama voi.

tornato. Porco Dio. Mi spiace, però qui sta saltando tutto. Porca Madonna, non ho più banda. Mi stanno togliendo il latte. Adesso va. Adesso va. E stavo proprio andando a leggere una mail che io stesso ho postato. Io mi rileggo proprio perché il culto di me stesso mi piace. Io coltivo me stesso. Wow! Ho postato un nuovo caprichissimo tool per il mestrai, parlando di mestrai. Wow! E oggi sulla front page, si chiama Porco Dio, si chiama Siege, ed è devastante. Per scaricarlo andate su Freshmint e cercate. Apre una definizione quantità di record HTTP concorrenti sul sito o installati, stimolando gli utenti a utilizzare un bel po' di spazio. La chiesa è girare con 10 utenti paragonabile a 10 studenti. Una volta finito l'assedio, il programma ritorna alle statistiche riguardanti la risposta del singolo informatico. Il tutto è perfettamente legale, ok? Questo lo ripetiamo. Fatemi passare su una legge che inserisce la regola sulla 80 e poi il libro sul master e passi le converti. A questo punto vi ci metto l'impegno, quello che ho detto con ogni mezzo necessario, si potrebbe convertire il programma, poi Marco Puglia mi ha risposto, lo so che sono in minoranza, non flagellatemi per questo, però esiste una utility simile per Windows? Marco Puglia, io gli ho risposto, giusto perché l'ha chiamato Windows, no, l'ho apprezzato. E effettivamente sarebbe utile fare un tool cazzuto per il Let's Try sotto Windows. Ora, il Siege si affida al fork dei processi, quindi per regolare molti utenti. Il porco Dio salta. Quindi se si vuole lavorare con più di 10 utenti, arrivare a stimolarne veramente parecchi, è molto probabile che Linux cresci, ebbene sì, forcando un sacco di processi senza controllare bene i bit, eccetera, eccetera, insomma, è molto sporco. Io pensavo di lavorare sul codice mettendo il thread, visto che il codice di per sé è già thread stesso, non ci sono variabili globali in generale, quindi si potrebbe mettere una addirittura thread invece che spawnare i processi e compilarlo con l'IGTP anche per tutto. Io spero che qualcuno mi segua in questa impresa, così io ci proverò. Poi pensavo anche di metterlo comunque fisso in loop, sempre a fare quello che deve fare invece che fare 25 richieste come in default, e dare una simpatica interfaccina con qualche statistica mentre si fa il try. Tipo, dai, mi stai rompendo il culo, oppure non stai facendo un caso. Comunque tutto questo si potrebbe progettare col sito del

Benissimo. Mi sono soffiato la proboscide. Chi conosce le dimensioni del mio naso può ben immaginare che non è una cazzata se dico che ho sputato fuori 3 kg di smarfolo e mi sento molto più leggero. Sempre area, qualcosa di nuovo. Oddio, nuovo.

0: E ora passiamo a leggere, proprio un attimo che sistemo il volume va bene così, e proprio quello che stavo dicendo, andiamo a leggere l'English Translation at Bottom, sti cazzi, andiamo a leggere, no, la censura 214p, che è un comunicato che Tommaso Tozzi ha postato in Art Meeting proprio a proposito della censura di questa iniziativa che lui e Giacomo Verdi hanno proposto alla regione toscana in occasione di questa mostra che andava in onda alla Fortezza d'Abbasso. Non mi sono ancora presentato, scusate se sono un maleducato, porco Dio, sono Jaromil, la rastachecca che vi parla dallo studio. Questo è un messaggio di azione artistica per la rete, ecco, io per la rete, ecco, io quest'enfasi sull'arte la toglierei di mezzo. Comunque, no, censura 214p. La regione toscana ha escluso la presenza di Tommaso Tozzi e Giacomo Verde nella mostra per le celebrazioni dell'abolizione della pena di morte da parte del Gran Duca nel 1786. Cazzo, veramente? Era la mostra per le celebrazioni dell'abolizione della pena di morte da parte del Gran Duca nel 1786. Queste sono le cose che tu leggi sulle email e non ci fai mai caso. Dopo aver rifiutato l'opera di Tommaso Tozzi e Giacomo Verde, consistente nella promozione del strike 214p contro la pena di morte, la stampa di una cartolina e l'installazione dei computer in appoggio al strike 214p nello spazio della mostra, la regione toscana ha negato il permesso. A soli tre giorni ai due artisti promotori di esporre l'iscrizione del progetto e la conseguente lettera dei shooter, onorevole Riccardo Nenci.
1: Salve, sono Jim Cantalupo. Il mio obiettivo è produrre ricavi e profitti enormi. Perché sorrido continuamente? Beh, questo è un segreto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato una storia esemplare. Seconda parte.

Cricero dice: aggiornamenti in real time sulla pagina netstrike.it. Benissimo, belli, però dove cazzo stanno? Minchia, sto sulle casse buone al media là. Sto sulle casse buone. Allora posso mettermi a strillare clippando e distruggendole. Non posso andare al piano terra oggi, Minchia. Comunque, diciamo, tra parentesi, io mi complimento col Media Lab che avete organizzato pure questa cosa. Media Lab e gruppo, mi hai detto spesso, questo gruppo un po' ambiguo. Se avete organizzato la mostra, aspetta, me la vado a leggere così do le notizie come si deve invece che fare il cazzone, diciamolo. Porco io il tasto. Vabbè. Radio Cybernet, c'è stata pure la puntata di Radio Cybernet, la mostra CSA Auto di Catania, organizzata proprio da Migliarebbe, da un'altra associazione, dico non mi so dire il nome. E la mostra fotografica è CSA Auto, con fotografie di Elizabeth Olson, che fotografava Cristi, Madonne e cose proprie. Molto bella, secondo me. Cioè, ho visto qualche immagine sul sito web suo, su mostra fotografica e CEO. E niente, no? Bello, uno. I ragazzi al Migliarebbe si stanno muovendo. Nel frattempo anche il Java di Dio si sta muovendo, si è impallato tutto completamente. Devo killare adesso. Associazione culturale gay lesbica. Associazione, non noi. Allora, eccolo. www.ecehomo.nu è la mostra fotografica in questione. L'associazione organizzatrice è Open Mind, associazione culturale gay lesbica. La musica da spogliarello sono sempre gli Area, però questa volta è Asa ed è questo da un LP che non mi ricordo come si chiama. Comunque, sempre andando avanti con gli Area, togliendo la musica da spogliarello, metterei Arbeit macht frei.

0: Lightning Strike è ufficialmente iniziato. E quindi molte persone magari si cominceranno a connettere adesso. Nel frattempo gli aggiornamenti in real time da parte di Blizzard e dell'OA. Ore 17.47. Perché 47? Il Jet Strike ha già iniziato a rullare. Blizzard, noi eravamo qua dalle 4:30. Ma il sito è tosto, la partecipazione sembra comunque massima. Porco Dio. Nonostante la censura della regione toscana, Firenze, il Feltrinelli, il Giacomo Verde, Barbara, di Strano Network e Elisma, e infatti sono loro, il Giacomo Verde, Barbara, di Strano Network e Elisma, stanno portando avanti Net Strike alle postazioni di della libreria, e se ci stanno ascoltando, vi salutiamo pure.
1: Ciao!

scusate la musica di merda, stavo parlando con August di quello che bisogna cucinare stasera. Ok, comincia Next Strike. Un bel po' di ascoltatori, tanti, belli, buoni. Con Muse posso mixare più di uno stream, però in questo caso non voglio. E vi metto su qualcosa che magari vi piace. Sotto con Next Strike.

carcere si fa vedere, lo Stato no, no, no, sembra uno slogan, è detto da Ferri, canale, che significa che il sito del carcere si fa vedere, ma lo Stato comincia a cadere.

è un bordello di gente sul canale. La cosa vive, Dio. Pure il mio stream sta andando giù. Comunque, Arclele, Blizzero, Blinty, Blinty, Cavarossa, Capital Swing, Elettrico, Ferri, Il Non Subi, Carol, Il Lomo, Mano Negra, PDM, Tommaso, Void, Liv, Madler, Abraccia, Sara, Manipa.

93, abbiamo un bordello di gente, sono 59 persone sul canale. Sia Estrema, gli Acari non perdonano, davvero, Tiger, Blitz, Romonia, dei Gellini.

benissimo. Ho abbassato la musica e a questo punto ci mettiamo anche a riassumere le motivazioni del strike. Le motivazioni porco dio, ecco. Quello lo faccio per riprendere un attimino la linea. Il sito, porco dio. Dicevo, il sito, porco dio. netstrike.it/214t. Seppure l'English version.

dicevo, è tornata la Dina, il sito, ma allora il porco di Dio, se ne va la linea appena comincia a parlare. Net strike 214.3 contro la pena di morte, against the death penalty, 30 novembre 2000, oggi.

Toscana, per quanto abbia ottenuto il consenso della commissione organizzatrice della mostra, è stato censurato dalla lettera di un onorevole La Madonna. Nonostante ciò, il Net Strike 214T viene comunque confermato e sarà realizzato, e lo stiamo realizzando in questo momento in modo indipendente dalle istituzioni regionali, ma con la partecipazione delle oramai moltissime associazioni, gruppi e singoli individui che stanno aderendo all'iniziativa da ogni parte del mondo. Infatti in Canada ci sono dei disperati che parlano solo lo spagnolo, oppure anche dei parlanti inglese, non si capiscono un cazzo, noi le traduzioni che potevamo fare le abbiamo fatte, stop, bella lì. Nonostante ciò, il Net Strike 214 viene comunque confermato, quindi questa è l'ennesima riprova che la rete è un luogo dove l'arte può recuperare una libertà di controllo verticale dei pochi attraverso la partecipazione orizzontale dei molti. Il 30 novembre 2000 dunque, durante il Net Strike 214, che non ho ancora capito perché cazzo si chiama così ma fa tanto fico, verrà a mancare il click sul mouse, il ristretto pubblico alla mostra organizzata dalla regione toscana, ma al suo posto vi saranno moltissimi click degli anonimi e liberi individui sparsi nel mondo, ma riuniti ad un comune stretto di giustizia. Ma riuniti da un comune senso di giustizia. Scusate, ho il raffreddore e anche il mal di gola. Non sarà il click di un singolo individuo a fermare simbolicamente per un'ora il sito del Texas Department of Criminal Justice, What's American Boy, porco Dio, e dello Stato del Texas, ma ciò avverrà solo a causa del pacifico click congiunto di migliaia e migliaia di individui che, visitando simultaneamente tali siti, esprimeranno la loro protesta contro una forma di giustizia disumana e criminale che ancora persiste in 118 paesi del mondo. E adesso sì, adesso vi leggo la lista. La lista.

perché io non ce la faccio più, mi avete rotto i coglioni, mi prendo la mia vacanza. Dunque Muse può mixare due stream contemporaneamente, ebbene sì, lo può fare, e ve lo faccio vedere, ve lo faccio anzi sentire adesso. Questo è uno. Questo è il mio russo.

questo momento ce ne sono due. Il secondo lo sto stoppando e riavviamo. Ma ora ve ne lascio uno. È uno strumento per fare DJ, cioè per allungare le cose in loop, magari così un po' più forte.

0: Questa è una triste lista. Afghanistan, Algeria, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, no, Benin, Belize e Benin, Bielorussia, More, Corea del Nord, Corea del Sud, Cuba, Dominica, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, Filippine, Gabon, Ghana, Giamaica, Giappone, Giordania, Guatemala, Guyana, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenya, Kuwait, Kirghizistan, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Malawi, Malaysia, Marocco, Mauritania, Mongolia, Myanmar, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica Dominicana del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Popolare Cinese, Ruanda, Russia, St. Christopher and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e le Grenadine, Sierra Leone, Singapore, Siria, Somalia, Stati Uniti, Sudan, Swaziland, Tagikistan, territorio dell'autorità palestinese, Trinidad e Tobago, Tunisia, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Jugoslavia, Zambia, Zimbabwe. Questi sono i in cui è ancora prevista la legge della pena di morte. La pena di morte. E a questo punto do il cambio d'aspetto, che stream. Ciao a tutti da Giaromi, è stato bello, per quanto a questo punto mi sono rotto i coglioni e vado a fare il mio bravo Net Strike in silenzio. Onanistico silenzio davanti al mio computer. Sotto con Netstrike. Passo la parola ad Asbesto. Radio Sai.
1: Lancia tua sorella.
2: Allora. Io vorrei sapere se stiamo arrivando, ma a quanto pare da quello che ascolto dalla cassa che abbiamo qui al Media Lab.
3: Ciao,
2: ecco,
3: mondo!
2: I nostri saluti a tutto il canale Akit9910N dal Freaknet Media Lab di Catania, che in questo momento vi saluta caldamente. E a noi arriva anche l'eco dalla cassa, devo dire che mi dà un po' fastidio questa cosa. No, perché intanto vedo se arriva, perché ci stiamo riascoltando con ritardo della rete. Qui con noi abbiamo HKS1, Air e Quest, mentre sotto qui al centro sociale Auro di Catania c'è un'iniziativa contro la globalizzazione, contro il meeting relativo al Global Crime che si terrà fra un po' a Palermo. Si tratta di un'iniziativa per raccogliere dei fondi per andare poi appunto tutti a Palermo a manifestare. E forse se ci riusciremo a riuscire nella riuscita del riuscimento di intervistare qualcuno che sta sotto. Ed è c'è Quest che vuole intervenire.
4: No, intendevo dire che quindi la cosa potrebbe essere riuscibile in fin dei conti.
2: Potrebbe riuscirci.
4: Considerando la riuscibilità stessa dell'evento.
2: Se ci riusciamo.
4: Ovviamente è tutta questione di buona volontà per riuscire.
2: Il problema è riuscire nella nostra riuscita. Allora, vi diamo una descrizione del Freaknet Media Lab, mentre nel frattempo vi esortiamo a continuare il Netstrike. Siamo in una stanza, siamo ospiti del Centro Sociale Auro, che era anticamente un convento di suore, e infatti una parte di tutto questo stabile è ancora occupato dalle suore. Occupato, sì. e siamo in una stanza che è molto bella, c'è una volta con dei disegni, il palazzo è molto antico, sarà del 700 eccetera eccetera, no? Al centro della stanza troneggia il PDP 11 a cui adesso sfererò un calcione. Avete sentito i calcioni al PDP 11?
4: Coglione.
2: Non vi preoccupate, un mostro di 300 kg non si fa nulla. Pesa forse più di 300 kg, ma comunque. Davanti a me una workstation Sun, regalo di si può dire di chi c'è? Vabbè, regalo di cari amici un po' paranoici per quanto riguarda la come si dice, l'identità, comunque dei cari amici che ci hanno regalato questo workstation Sun all'Hacker Meeting a Roma. E la workstation funziona regolarmente con una Debian installata e connessa in rete ed è completamente diskless. Abbiamo dovuto piangere in varie lingue per farla partire tramite la rete. Poi abbiamo qua dei 386 con X Windows che si collegano tutti al server. Uno di questi 386 in questo momento sta ascoltando il nostro stesso stream. Comunque dateci qualche informazione su come sta andando questo cazzo di Hacker Meeting, scusate, questo cazzo di Netstrike. Io ancora sono rimasto all'Hacker Meeting come orologio biologico. HKS1, dici qualche cosa.
5: Io non esisto.
2: HKS1 non esiste.
5: Ma che ti posso dire? Coglione ti posso dire.
2: Ah, grazie, molto gentile. Purtroppo qua mi sa che non riusciamo a mettere della musica, perché il device audio di MediaLab è impegnato per ascoltare il nostro stream. Il mio portatile da cui sto streamando, Gemini, è a sua volta impegnato a encodare e mi rompe i coglioni andare a giocare con il, come dire, il multithread multitasking, mentre stanno arrivando anche dei visitatori. E niente, come vi dicevo, qua sotto c'è un'iniziativa, il tempo è bello, ci sono le finestre aperte, non dico che siamo in maniche corte, ma quasi, per cui mi raccomando, all'arrembaggio, questo Netstrike che continua. Ringraziamo ovviamente le forze dell'ordine che staranno anche ascoltando il nostro stream, e va bene così. A questo punto non so più che cazzo dire.
6: Abbiamo una ospite.
2: Vuoi lanciare un messaggio contro la pena di morte? Stiamo trasmettendo una trasmissione radiofonica in rete.
7: No?
2: No?
7: No.
2: Allora niente. Quello sta arrivando alla rete.
6: Stiamo trasmettendo una trasmissione radiofonica in rete.
7: Bellissimo.
6: No? Che
2: a questo punto io andrei a recuperare qualcuno del collettivo di sotto per parlare un po' delle iniziative che stanno facendo, perché non ci fai un salto. HK. Detto anche HKK. E adesso, mentre vi esorto ad ascoltare la nostra trasmissione, a continuare in Netflix, non so più che cazzo dire. Jaromil ride, ti amo più a bove, mi dice Jaromil. Devo andare avanti per un'ora e mezzo, trova qualcosa da dire stronzo. Bene, potrei, ma io ci riesco a sparare un'ora e mezza di cazzate, sono fatto apposta. Io da quando mi alzo la mattina sparo un'ora e mezza di cazzate. Ma non abbiamo della musica da mandare invece? Io non so se sì, le M&M's con le noccioline.
6: Stai facendo pubblicità occulta.
2: Eccole qua, le caramelle.
6: Fai pubblicità occulta. Alberto mangia M&M's.
2: Wow.
7: È giusto,
2: bene. A questo punto potremmo darvi qualche dettaglio tecnico sul MediaLab e su come raggiungere i nostri meravigliosi computer. Semplicemente, quando siamo online basta telnettare medialab.dindns.org.
6: giadalla.dindns.org.
2: No, beh, basta Medialab. Oppure andate a vedere le nostre pagine web. C'è, come si dice, c'è la nostra pagina web con un link, si clicca sull'indirizzo IP e entrate in telnet da noi. E così potete giocare. Ringraziamo logicamente la persona che in questo momento potrebbe anche staccarci la connessione di banda, il quale personaggio si identifica col nickname di Lobo, che noi salutiamo caldamente. Lobo, grazie della banda. però te l'avevo chiesto qualche giorno fa per la nostra iniziativa di Ecce Homo e non ce l'hai data. No, vabbè, ma non c'era tempo, non abbiamo avuto neanche noi tempo di registrare nulla. Mentre sta arrivando qualcuno del collettivo di sotto per un'intervista, ma si rifiuta. Si rifiuta categoricamente. Come si chiama il ragazzo del collettivo? Chiama qualcuno, dai, ci fai spiegare un po' che cazzo state facendo. E chiama qualcuno di loro. Vai a cagappa, vai a cercare persone da intervistare. Vediamo adesso sul canale come procede il net strike. Accagappa.
8: Dio.
2: Porto. Lo stato del Texas non va. Come, quando, perché? Riguarda solo me. Avete mai notato che quando masticate qualcosa e guardate un monitor, l'immagine del monitor trema? Provate.
9: Non ho visto.
8: Minchia di.
2: Guarda.
8: Ma che cazzo mastichi? Io voglio anche io di questa robetta.
2: Allora, mastica. L'avevo messo prima. Mastica e guarda il monitor mentre mastichi. Guardate un po'. Sì. Ma qua lo stream si è fermato. Ah no, non si è fermato. Me l'ho fermato io. Da lontano, coglione.
8: Ma sei un coglione.
2: Vedi? Vedi che si stringe il monitor?
8: Minchia, è vero. Comunica.
2: C'è questa cosa che abbiamo scoperto, che quando voi masticate qualcosa di duro e non pensate male, per esempio un pene, e guardate da lontano un monitor, l'immagine del monitor comincia a stringersi e allargarsi
8: come una figa.
2: Penso che questo sia dovuto al fenomeno di vibrazioni della mascella che si ripercuotono sui bulbi oculari. Coca-Cola anche a me. Noi al centro sociale Auro di Catania beviamo Coca-Cola alla faccia della globalizzazione. Evviva la Coca-Cola!
8: E ce ne fottiamo!
10: Globalizzazione è ok!
8: La fammi bene anche a me, allora.
2: Vogliamo essere tutti globalizzati e inglobati.
11: Ci sono rimaste sigarette, ce ne è rimasta almeno una.
8: Non ne ho sigarette. Io non esisto.
11: Bastard.
2: Siamo rimasti senza sigarette. Ma questo può anche andare bene, mentre vediamo cosa ti dice Lobo. Bene. Vuol dire che stiamo andando bene. Eppure dovete sapere che la nostra rete, che conta all'incirca una quindicina di computer, i quali escono tutti su internet, chi grafica, chi solo testo, passa unicamente attraverso un modem a 33.6, e questo è un miracolo. Però devo dire che funziona, anche con 5-6 utenti collegati che navigano, tiene abbastanza bene. Tanto la rete è lenta di per sé. Ci dicono che il carcere è in difficoltà. Lo faccio sempre anch'io. Qua le gestualità si sprecano tra di noi. Sono rimasto in piedi come una testa di cazzo senza sapere cosa dire. Mi diceva Jaromil di prendere una radio e usarla per mandare musica. Potremmo collegarci con Radio Teheran. Adesso io lascerò il microfono acceso.
12: Siamo trasmettendo noi adesso.
8: Come avremmo detto, è questione
12: neanche Cosa vuol dire?
13: Stiamo trasmettendo in diretta.
12: Quanto quello che dici, mi ha ascoltato. Ma
13: non riesco a capire quanti matti ho ascoltato la mia. Ci vorrei dare. Adesso gli lascio il microfono a 5.

Lucy.

0: Musicale dalle onde corte, vediamo un po' cosa si riceve qui a Catania. Allora, qua praticamente dovreste darmi una conferma e vedere se ci sentono. I musulmani. Poso il microfono.
1: C'è qualcuno che può dire due parole, ad esempio tu?
2: È arrivato il papà.
0: Cosa volete?
3: Dice che non scaricare. Cioè noi alla fine qualità, c'è il salto di sistema, no?
0: Sulla globalizzazione, dici?
3: Nel senso che internet non si stiamo dominando. Perché azione? Per lo Stato. Guarda, questo a loro ha potuto servire ad imporre un essere vivo, ad imporre una potenza una. Invece però, come ogni tecnologia,
0: il problema è come usi lo strumento.
3: Come usi lo strumento, bravo.
0: Come lo di loro.
3: Chattare sui siti del rapporto umano, no? È comunque strano, però appena tu entri, se riesci ad accendere la comunicazione, è anche affascinante. C'è una sottile linea, però.
0: Sì.
3: Per me internet non è altro che, da un certo punto di vista, la realizzazione del mito postiano, potenzialmente tutto il sapere è dentro. Però sono elementi dispersi, cioè c'è un problema sostanziale.
0: Sì, adesso il problema che c'è adesso è che c'è troppa informazione.
3: Comunque sempre 5 miliardi, ci sono 5 miliardi di informazioni esponenziali, no?
0: Certo.
3: E quindi alla fine sei come se nel nulla, rischi. E per questo diventa semplice pilotarti, no? Crearti un percorso.
0: Sì, ti costruiscono i portali, tutte queste cose.
3: Soprattutto
0: Super Eva,
3: nei sistemi chiusi,
0: Cata Web.
3: Io non conosco le terminologie tecniche, però bene o male ho capito che è una storia, no? Windows è una scatola chiusa. Che ti indirizza, cioè ti. Devi essere
0: sì.
3: Bravo a svicolarti. Non è semplice.
0: Anche usando Windows,
3: sì, so. Alla fine.
0: Indipendentemente dal costo di Linux.
3: Lo puoi utilizzare funzionalmente, cioè tu sai le informazioni che vuoi, sai come cercare, però è sempre, ricordiamoci che è uno strumento di comunicazione di massa, no? E quindi, rivolgendosi a noi tempi di dato, considerando anche il fatto che non c'è sempre una onda, ho sentito parlare di bambini piccoli, di cose che io ancora non comprendo da 6 anni, quindi è una cosa focale.
0: Sì.
3: Secondo me è importante, forse è importante riuscire a creare la comunicazione. Per esempio, ieri c'è stata città, no? E le discussioni vanno, cioè.
0: Sì, sì.
3: Dicevo
0: svegli.
3: Beccato che ho un film.
0: No, Pepe, vieni. No, invece il discorso chat per noi è diverso perché noi stiamo ripeto da più di 10 anni ormai. Per cui lì ci conosciamo tutti,
3: discorso,
0: questo è lì sta nel conoscere poi le persone, no?
3: Infatti cioè, ormai secondo me è necessario più volare, browser un attimino deve fornirsi di un sistema di telefono, magari non è fondamentale. No, ma
0: diciamo
3: più del Cristo, onestamente io non è quello che mi volessi fare. Ormai di tanto. Certo.
0: Stiamo facendo una trasmissione in diretta in questo momento. C'è un airstrike contro la pena di morte. Ci sono un sacco di persone che tutti insieme, da tutta Italia, anche dall'estero, vanno a visitare il sito dello Stato del Texas per intasarlo. E contemporaneamente trasmettiamo. Ho trasmesso prima già dall'Austria e ora stiamo trasmettendo noi da qui con questo microfono. Per cui ci stanno ascoltando, credo che sia il mio pezzo. Devo dire quattro parole sull'Auro. Su quello che stanno facendo
2: sopra. Lo colleghiamo.
0: E come facciamo a collegarlo sotto? Non abbiamo.
2: Un giorno.
0: Non abbiamo il cavo di rete. Ci vuole un cavo RG45, il mio portatile era RG45.
2: Ma non ci sono quelli che abbiamo fatto per.
0: Me ne abbiamo fatto.
2: Ah, quello che abbiamo fatto.
0: No, non avevo un
4: software.
2: Non lo troviamo.
4: No, non ci abbiamo un cavo così buono ancora. Sti cazzi.
2: È una bella cosa.
0: Io adesso vedo, chiedo un po' se si sente qualche cosa.
4: Lobo ti scrive, eh?
0: Ah, sì?
4: Sì, lo
2: vabbè, scendiamo, andiamo a vedere se lo
1: so. Qua mi dicono di parlare al microfono.
3: Sì, probabilmente è troppo lontano, non si era.
0: Comunque siamo sempre qui in diretta dal centro sociale Auro, dal Freaknet Media Lab, e vediamo un po' chi verrà e cosa ci dirà dopo. Quella che avete ascoltato prima potrebbe essere Radio Teheran, non ne sono sicuro, che trasmetteva le preghiere del Ramadan, un Ramadan involontario. Sarebbe bello se potessimo portare giù il terminale e registrare un po' della conferenza sotto, ma non ci arriviamo con il cavo. Ora sta arrivando meglio. Ora ci stiamo sentendo anche noi dalle casse. Abbasso il volume perché mi dà fastidio.
5: Lobo dice di urlare un po' e allora provo a parlare in questo modo, bastardi.
0: Il microfono di questo portatile non è un granché. L'ingresso è un po' basso, devo dire. Le pile sono cariche, però boh. Vediamo i volumi. I volumi sono tutti al massimo. Boh. Comunque. Ok. Come sta andando il Netstrike? Sono le 19, mi dicono. Sono le 19 e 4 minuti. Quindi teoricamente sarebbe finito. Vediamo un po' sul canale se ci sono delle novità. Filtro selettivo, c'è sto cazzo di filtro selettivo, devono avere tirato su un filtro selettivo. Merdosi, dicono. Bloccano solo i pacchetti che giungono dalle dorsali italiane. Beh, ma se bloccassero i pacchetti io non potrei andare a vedere il loro sito. Io do reload e proviamo un po'. E vediamo se il sito arriva. tdcj.state.tx. Premuto un tasto del mouse, non ha funzionato. Boh. Vi sto trasmettendo da un portatile che ha fatto un volo di 2,5 metri ed è caduto in terra quasi sfracellandosi. Invece praticamente non si è fatto quasi niente, a parte qualche bad track sul disco. Una traccia rovinata sul disco. Cioè dati che ho perso praticamente. Di solito la prima. Io ho rischiato di spaccare proprio il display.
4: Bestemmie tirate, oh.
0: Ho tirato tante quelle bestemmie. Lobo mi dice buttalo in terra. Corte. Voi continuate ad ascoltarci.
1: Perché non entra il film in
5: no! Per la cronaca sono questo. Wow! Sto sparando cazzata a raffica praticamente. Quantomeno comincerò a breve. Sono anch'io al Freaknet Media. Wow, guarda caso. Davanti vi racconterò quello che vedo. Vedo vari manifesti di iniziative passate della rete Freaknet quando ancora c'erano le BBS, tanto mortuare, sai quando muore qualcuno. Cioè, dedicato a Lorenzo. Beh, vado in pace. Ah, aspetta, che c'è?
0: C'è un abbreviario in italiano che abbiamo beccato sulle onde corte. Thank you.
6: un delegato del CAD ha presentato il fatto anche di una risoluzione esorta a dislocare due attori sul territorio dell'autonomia transamericana. Secondo le notizie diffuse mercoledì dalla Camera di Commercio degli Stati Uniti, nel terzo trimestre di quest'anno i ritmi di crescimento della pandemia.
5: Va bene, ma in realtà non ce ne frega niente, quindi continuiamo. Un po' di musica.
7: Del 12 e del 14 dicembre a Palermo e a Catania contro il vertice ONU sulla sicurezza internazionale. A Catania si firmerà invece il protocollo sui migranti, sarà presente Kofi Annan. Ci andiamo tutti in piazza col coordinamento Action Against Global Crime 2000 per protestare contro gli effetti perversi della globalizzazione neoliberista. Andiamo tutti in piazza, alziamo la testa e non facciamoci sopraffare.
5: Ma pensi che verrà gente anche dall'Italia per questa cosa?
7: A Palermo probabilmente sì, dato che è una manifestazione nazionale. In Catania sarà una cosa... protestare più il protocollo dei migranti, è l'ennesima buffonata.
5: Protocollo degli migranti?
7: Il protocollo sui migranti, uno dei strumenti delle Nazioni Unite che alla fine sostanzialmente non risolvono nulla, sono momenti che servono solamente a fare sfarzo e a gestirsi meglio i loro affari.
5: Ma cos'è che vorrebbero fare con questo protocollo?
7: Niente.
5: Controllare l'immigrazione?
7: Sì, sono tutti dei tipi di trattati internazionali che servono per controllare appunto ancora di più. Stringe alla fame e alle miserie queste persone che cercano solamente un minimo di sopravvivenza. Ricordiamoci che questo viene del pianeta dove 225 persone detengono lo stesso patrimonio di 2 miliardi e mezzo di persone.
5: Minchia!
7: È il pianeta dove le 200 più grosse transnazionali, di fatto attraverso gli organismi internazionali, quali il Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, eccetera, eccetera, gestiscono. Che gestiscono anche i destini di questo pianeta. Fino alla settimana scorsa è fallita l'ennesima conferenza buffonata delle Nazioni Unite per regolare le emissioni di anidride carbonica. Sto pianeta sta veramente.
5: Sì, gli Stati Uniti, proprio gli Stati Uniti hanno impedito questo.
7: È stato uno scontro fra Stati Uniti e Unione Europea, ma ancora purtroppo tanti scontri.
5: Quindi ci becchiamo tutta l'anidride carbonica degli americani.
7: Sì, oltretutto una delle notizie, un americano emette questi tipi di sostanze quanto 216 tipi del Bangladesh. Quindi siamo attenti, come proporzione.
5: E rispetto agli italiani bisognerebbe anche vedere.
7: Ah, i comunque gli americani consumano un paletto.
5: Immagino.
7: Se riusciamo a imparare bene a utilizzare questo strumento che è internet, li andiamo a trovare, cioè esistono. Quindi diamoci da fare.
5: Datevi da fare. Torniamo a vedere che succede sul canale. Allora, dice Asbesti e Poponi stacchei a 10 minuti. Dice che forse staccano fra 10 minuti. Io chiederei al Lobo di spiegarmelo meglio. Vorremmo chiarezza su questo. Mentre a quanto pare il 15 gennaio propongono un net strike contro la scanda di questa tassa atroce che ci fanno pagare adesso su qualunque CD, compresi i CD di software libero, che per loro stessa definizione sono liberamente copiabili e duplicabili. Ora, grazie a questa legge medievale, dobbiamo pagare il bollino sia e pure su questi software, così come per la musica e per tutto il resto. Vabbè, tu scendi allora. Oh, buon lavoro. Ma noi siamo qua tutta la sera. Penso che ormai la trasmissione va avanti senza problemi.
7: Ci seppelliremo qua la sera.
5: Vediamo se Lobo ci dà. Oh, bene, questa è una bella notizia. Bene.
8: Faremo il grande bordello streamato dal Freaknet Media Lab.
5: Ok.
8: Vita quotidiana al Freaknet Media Lab.
5: Ascolterete un po' di vita quotidiana, anzi notturna, al Freaknet Media. Ma stasera mangiamo pizza? O mangiamo? No, mangiamo. Scusa, c'è la cucina sotto.
8: Ah, beh, gratis.
5: No. Però manco la pizza gratis e poi sosteniamo la loro iniziativa, scusami.
8: Ma quanto si paga?
7: Ma
0: è come la pizza, dai.
7: Vabbè, come la pizza. Aspetta, panino con la salsiccia più
0: vegetariano.
7: Di vino. Allora, vegetariano, couscous, tre miei.
8: Salsiccia?
3: No, lui è
7: il cantonese, non so se...
0: Il cantonese, se c'è il pesce me lo mangio, il pesce lo mangio.
8: Salsiccia.
7: Più bicchiere di vino, tre miei.
8: Si può fare.
0: Si fa, si fa. La pizza costa 5.000 lire, voglio dire. Ottimo.
7: Magari risaliamo anche...
0: Comunque una cosa direi a tutti i ragazzi che stanno sotto, è che Lauro ha bisogno di gente nuova che viene a fare le cose. Perché non so se te ne sei accorto, ma siamo in pochi e chi c'è c'ha problemi di stare il posto.
8: C'è, chi non c'è, non c'è, chi è
7: stato, il posto si apre.
0: Il posto si apre.
7: Ci sono questo posto, io lo conosco da anni.
0: Sì. Allora le conosci tutte le storie.
7: Storicamente a volte si apre. Quindi c'è stato un periodo ultimamente che l'ho visto, allora, ragazzi, no? Però bisogna mettersi tutti, cioè fare in modo che questo posto viva, delle realtà che ci vogliono venire a fare le cose.
0: Infatti.
7: Senza il posto non è un posto. Cioè,
0: infatti, infatti.
7: Comunque magari più tardi parliamo anche con le altre persone. No?
0: Piacere. Un po' di discussione, sì. Con piacere.
7: Ci vediamo dopo.
0: Ok, ciao. Sì.
9: Dove stai trasmettendo?
0: Stiamo trasmettendo in rete. Su un sito dove poi chi ha un software, che è questo software qua, clicca e ci ascolta in MP3 in diretta, per cui è una radio, è come se fosse una radio però è in rete.
8: Wow.
0: Abbiamo avuto il primato di essere stati i primi in Italia a trasmettere in rete Radio Cybernet.
5: Oh yes, wow, siamo i primi, mamma, ciao, siamo i primi.
8: Che cazzo devi aspetto?
0: Che cazzo devi dire questo? Allora, Jaromil non parla, io vorrei che mi scrivesse almeno qualcosa. Questi stronzi però non so.
8: Au, ascoltate Radio Cybernet. Hai... No, non hai. Serve cambiare il link al MP3 nella nostra pagina, punto interrogativo, anzi tanti punti interrogativi, visto che siamo su data.
0: Jaromil, leggi la query.
8: Porco Dio. Puoi dire a Jaromil no, perché non risponde.
0: Vabbè, parla
10: di qualcosa.
8: Qualcosa. Ah, cazzo, scusa, Lobo. Non lo faremo mai più. Alza che leggi, coglione.
0: Ah, e che ne sapevamo noi?
8: Che ne sapeva lui? È un coglione, non lo può sapere. E vediamo un pochettino che si dice sul canale.
10: Mi dice di ringraziarlo e poi mi dice non dite nulla. Scusami, eh.
8: Ma sei un coglione allora. Jaromil ha risposto, signori. B, no, non serve. Sei sul mio stesso stream. Sto mangiando. Jaromil, mangia e vaffanculo. Anche Lobo conferma che sei un coglione. Sì, domani. Ma cacca dove è andato a finire?
10: Cosa fa?
0: Allora, siamo sempre qui al Freaknet Media Lab, il nostro orario locale è 19:19 circa, vediamo un po' se riusciamo a farvi sentire un po' di rumore di Catania. Cercherò di affacciarmi al balcone con il microfono in mano. Bene, siamo praticamente affacciati al balcone. Sta per passare un motorino. Noi non sappiamo se il microfono riesce a prendere queste delicatezze sonore. Catania è una città piena di traffico bestiale, con gente che suona costantemente il clacson e vendono le macchine con il clacson già acceso, non si spegne mai. Io ribadisco al canale di ascoltarci, vediamo un po'.

0: Ok. Può darsi che Paschi ci stia ascoltando, il che sarebbe piacevole. Però io adesso devo andare ad emettere dell'acido urico, per cui cedo il microfono a questo, il quale potrà leggere.
1: Non usare questo tappetino per nessun mouse. Non toccare. FNML. Abbiamo appena letto un documento riservato del Freaknet Media Lab. FNML. Vaffanculo. Potrei leggervi qualcosa di più interessante. Un libro che si chiama Testi, Lingua, Cultura. Momenti della letteratura moderna dal XVI secolo al Novecento. Antologia italiana per il biennio delle scuole medie e superiori. È un libro molto grosso, tanto grosso. Più che un libro direi che è un'arma impropria. Si compone di circa 1149 pagine. Potrei leggervelo. Potrei. Ma preferisco farne questo. Non so se avete sentito il rumore, ma io l'ho lanciato abbastanza lontano da qui. Una cosa più interessante sembra mani che gestiscono. La mia domanda è, gestiscono che? Vi leggerò qualche riga dalla premessa. Silenziosa, dolente, io studierò il tuo pensiero. Voglio diventare esperto dei tuoi taciti gesti, come gli eremiti oranti lo sono delle loro preghiere. Wow. Non so se spirerai più. Non le... Che cazzo c'è scritto? Oddio, non so più leggere. Aiuto. Sì, vabbè. Ah, vabbè. Logico. Sono queste parole di Shakespeare, nella traduzione ormai classica di Elio Vittorini. Per la casa editrice, vabbè, frega un cazzo a nessuno, eh. Fuori di questo, via. Boh, niente, ora leggere questi libri, però dai, fanno uno più schifo dell'altro, che cazzo mi hai lasciato? A parte il messaggio che era interessante, Dio Cristo. Sta roba qua è abbastanza inutile. Effettivamente è un cazzo. Bleacher lo dice a big game, niente track, sacca brutto, butti che 5, bette non ho cagge brebottet, brucate batte che se mette bione brett. Potrei rispondere a Bleacher così più o meno. Jack Menech, foot track e me, gif, jeff menech, tr. Dai, qualcosa, non fare il cretino. Qua dire il cretino, sti cazzi, ah. Secondo Paschi stasera dobbiamo tutti brindare.
0: Ok, scrivigli sì, tutto ok.
1: Ok, per Lobo.
0: Bene, sono rientrato.
1: Sì, tutto ok. Ora te lo scrivo pure in query, così leggi.
0: Dai, va, che faccio la trasmissione su PDP11.
1: E praticamente tutto PDP11, che mi coglioni. Ovviamente segnala che abbiamo un simulacro del pinguino sul PDP11.
2: Però non c'è lì.
1: Non c'è lì.
0: Allora, prendo il microfono e vediamo un po' se riesco a fare questa trasmissione sul PDP11. E allora, io sono qua. Saluto Lobo che se ne sta andando. Spero che Jaromil, mentre mangia, mi stia ascoltando, perché tra poco noi inizieremo la trasmissione esplicativa, diciamo un mini corso, su come avviare la macchina PDP1134 che abbiamo qui al Media Lab. Spegni la radio, per favore. E se riusciamo, consentiremo a qualcuno che ci telnetterà di entrare sul PDP11 e fare un po' di cosette, per cui vi daremo i dettagli. Se mi date una conferma sul canale che ci state ascoltando, noi potremmo anche partire con la trasmissione, cioè partire con questo corso. Quindi diteci un po' se ci state ascoltando, vediamo un po'. E vediamo se riusciamo a fare questa cazzo di trasmissione. Io intanto volevo vedere se con XChat riesco a entrare su qualche cavolo di server IRC.
1: Ma qualche grappa che ha lasciato questa specie di cosa infinita, che a me non è che comunque tanto. Non è che ha schiacciato qualche control Q.
0: Non so come cazzo si usa io XChat.
1: Ma tu sei gay, quindi sei poco testo.
0: Ah, ecco qua. Allora, vediamo un po'. Io rimango sempre qua.
1: Che fai in nero che togliamo fuori dal mondo?
0: Allora, facciamo lezione di catechismo.
1: Sì.
0: Quindi propone Paschi di fare una lezione di catechismo. Ma perché oggi non riusciamo a entrare in IRC? Io proprio non lo so. Fiscalinet mi sbatte fuori. Ah, è arrivato Bad Professor. Sì. Stiamo trasmettendo in diretta in occasione del Death Strike.
1: Ah,
0: e... vabbè, è andato quanto pare abbastanza bene. I ragazzi sono contenti. Noi stiamo trasmettendo in questo momento in diretta dal microfono qui, e tra poco farò una lezione sull'avvio del PDP 11. Senti, le diresti due parole su questa cosa di Palermo?
1: Come no?
0: Allora, ti passo il microfono e adesso vi chiacchiererà Bad Professor, che vi spiegherà che cosa succederà a Palermo fra un po' di giorni, sperando che qualcuno di voi possa venire in Sicilia e supportare questa iniziativa.
3: Da dove inizio? Che, di che si parla a Palermo?
0: Sì.
3: Si riuniranno 180 rappresentanti dei vari paesi dell'ONU, e 180 rappresentanti delle polizie di 180 paesi dell'ONU, e cercheranno di mettersi d'accordo per trovare delle procedure che permettano il controllo globale. Chiaramente è una cosa che, sulla quale noi faremo tutta l'opposizione possibile. Tutto il sud, che penso che sarà a Palermo, viste le adesioni che ci sono state il 12 dicembre, e speriamo che di riuscire a farci sentire. Noi sicuramente, da parte di noi del media, insomma, ci sarà tutto il possibile supporto a questa iniziativa del 12, e il 14 saremo qui a Catania per protestare contro i protocolli che vorrebbero fare firmare, che vorrebbero firmare Kofi Annan e Bianco sul controllo dei migranti.
1: Va bene così?
0: Beh, sì. Io ho fatto un po' di casino con i volumi, ma a voi non dovrebbe essere cambiato nulla, se non erro. Vabbè, qua forse sono riuscito a entrare in IRC. Ma perché non mi dà la lista dei canali? Ah, ma guarda, sto pure qua su una finestra unica, ma è pazzesco! Cioè, ho aperto una finestra sola di XChat. Pazzesco. Noi salutiamo gli amici del canale Kernel Panic.

Draven, prova adesso la URL. Draven, fai una cosa. Vabbè, sì, lo parlo.

Bene. Qual è l'aggiornamento su netstrike.it? Lo andiamo a vedere subito. Andiamo a caricare netstrike.it e vediamo quali sono le ultime novità relative a netstrike. Che si è appena concluso. Adesso vi leggeremo l'aggiornamento sul netstrike. Vorrei capire dove minchia lo si legge. Aggiornamenti. C'è un link su www.netstrike.it. C'è questo eco che mi rompe la cappella e lo abbassiamo un po'. Mentre io non mi sento più sulle casse. In effetti ho abbassato il volume e vediamo un po' se arriviamo. Adesso vi leggeremo sul netstrike. Perfetto, arriva. Andiamo in ritardo. No, però lo abbasso perché non si capisce un cazzo. Adesso vi leggerò questi cavolo di aggiornamenti, scusate una. Perfetto. Ore 17:46.

0: questo per l'altro. Tra poco tutto tacerà. Stiamo stravincendo anche se questa volta, inarrestabile e irrefrenabile, tra poco questo strike finirà, ma siamo sicuri che la nostra libertà per lungo tempo vi accompagnerà. Tralalero, tralala. Reloada, reloada, ruota libera, lo stato del carcere va giù, siamo 72 con i Vughette per trasformare il strike in una festa. Finalmente, liberamente deformato da Elio e Serese, vabbè. Ore 19, net strike alla conclusione. Pare che il collasso così ampio sia dovuto a un collasso di un router messo sulla strada tra Europa e Texas per tentare di tamponare le connessioni del Net Strike. Un successo senza ombra di dubbio. Ci vediamo al prossimo Net Strike il 15 gennaio dalle 15 alle 18 contro il sito della CIAE.
1: Morte alla CIAE!
0: Bene, bene, questi sono gli ultimi aggiornamenti. Mi dicono che c'è troppo eco. In effetti c'è un rientro dalla cassa del Media Lab. E con questo ruttino salutiamo di nuovo, stiamo trasmettendo da Catania, dal centro sociale Auro, e siamo su Kernel P, siamo sul canale Cube, che non so se hanno il topic, no, non ce l'hanno il topic, adesso glielo sparo lì, mettiamo il topic pure qua, così vediamo se qualcuno ci ascolta. Vediamo se su Cube, porca troia, quando bloccano il topic solo per gli op, porca madonna. Che cazzo. Chi urla è Quest. Mi chiedono chi è che stava urlando prima e si trattava di Quest. Sì?
2: Possiamo guardare una navigazione?
0: Possiamo?
2: Farlo navigare, oppure non ci conviene la navigazione.
0: Il problema è che forse non conviene a lui. Però penso che dovrebbe andare.
2: Perché non siamo in diretta?
0: Stiamo facendo una trasmissione in diretta in questo momento, per cui comunque sì, io secondo me va. Cioè io riesco a collegarmi a navigare, non è un problema. Ok. È stato questo Net Strike. C'è anche Voyager adesso che ci ascolta. Diamo il benvenuto a Voyager sul canale Kernel Panic. Sì, è un corteo telematico in pratica. Ora il mio problema è che non riesco ad avvicinarmi al PDP-11. Mi trovo davanti al PDP-1134, un computer della Digital. Anno di progettazione e prima uscita 1976. Il nostro credo che sia più o meno di quella data, 78 forse. Comunque 76 va bene. In pratica una macchina che c'ha circa 20 anni, anche di più. Si tratta di uno scatolone di metallo del peso approssimativo di 350 kg che abbiamo portato su al primo piano bestemmiando come i turchi e smontandolo a pezzi per poi rimontarlo. Eccolo qua. Questo computer si compone di tre unità. Una è l'unità a dischi fissi, che sono intercambiabili a formato pizza e si caricano dall'alto, si chiama RL02. Poi c'è la CPU. E poi c'è un'unità a dischi floppy da 8 pollici, l'RX02. Ha diversi pulsanti. Sul frontalino abbiamo un pulsante per programmare il processore direttamente con i codici ottali, per poter ad esempio scrivere un settore, diciamo un codice di avviamento per far partire i dischi o cose del genere. Il sistema operativo utilizzato attualmente su questa macchina è RT11. Si tratta di un misto tra, come dire, un misto tra CPM e VMS, una roba strana, mono utente, che può eseguire solo due task per volta, cioè in effetti è multitasking. però solo per due task. Ora io girerò

dietro al PDP11, perché in questo scatolotto c'è una griglia metallica, questa qui, che io vado ad aprire per descrivervi l'interno del pannello posteriore. Pannello posteriore abbiamo una quantità enorme di fili impolverati, una morsettiera e i vari interruttori. Si incomincia dal basso, c'è un interruttore che si deve alzare, un altro interruttore che si deve spostare di lato per accendere il gruppo di alimentazione. Ed è partito il primo pannello di alimentazione. Poi dobbiamo accendere l'interruttore generale della CPU, dopodiché l'unità a dischi. Si è sul fronte a dischi. A questo punto chiudere il pannello sul frontale. Perfetto. Siamo davanti al PDP11. C'è un interruttore che è su DC off, rotativo, si deve portare su DC on. La macchina si è avviata, vale a dire che il processore si è acceso. Ora bisogna caricare il disco. C'è un pulsante load e c'è un pulsante write protect. Conviene mettere il disco in write protect, dopodiché si preme load. Load comincia a fare girare il disco fisso che contiene 10 megabyte, scusatemi, un disco da 10 mega, una pizza. Fra un po', quando il regime di rotazione sarà ok, si accenderà una lucetta ready bianca. Ecco fatto. A questo punto, dal pannellino frontale del PDP11 ci sono dei tasti control e boot. Conviene dare prima un clear per azzerare l'indirizzo dati che compare sul display a LED rossi. Dopodiché, premendo insieme control e boot, la CPU si avvierà. Ecco fatto, non so se avete sentito il click. Ora posso collegarmi tramite la porta seriale del PDP11 con un computer, entrare nel suo programmino di boot, scrivere DL maiuscolo e incomincerà l'avviamento del sistema operativo RT11. Purtroppo il microfono non ci arriva. Non riesco a spostare il portatile da qui. Vorrei fermare la trasmissione, sinceramente preferisco non farlo ora come ora, perché se fermo la trasmissione adesso succede un casino. Però adesso lo accenderò, perché poi vi spiegherò, se volete, come potete entrare per giocarci. Ho appoggiato il microfono al PDP11.

Ora sto entrando sul computer che sta accanto al PDP-11, il suo nome è Apollo 11, il quale ha un'utenza libera, Luther, con password Luther.

Perfetto, ora sto usando Kermit, che è un programmino di comunicazione col protocollo di trasferimento dati Kermit, appunto, per collegarmi al PDP-11 e farlo partire, cosa che adesso farò.

è partito. A questo punto dovrei spiegarvi come entrare se volete lavorare su questo cazzo di PDP-11. Come prima cosa dovreste contattare il server del Freaknet Media Lab. Questo fate una telnet ed entrate, oppure potete usare la Secure Shell se non vi fidate. Se non vi è chiaro l'indirizzo, potete andare sulle pagine web di Freaknet, su plugqz.org/freaknet. Cliccando su plug c'è una pagina web che vi mostra l'indirizzo IP con il quale siamo connessi. Basta cliccarci sopra e si apre un telnet per raggiungere il computer a cui è connesso il PDP-11. Questo computer si chiama Apollo 11, quindi fate un telnet Apollo 11 e anche lì entrate con looter, password looter. Qui troverete dei documenti connette con Kermit, quindi potete leggerli e provare a usare Kermit per connettervi al PDP-11. Provate un po', se avete dei problemi contattatemi sul canale e vi spiegherò un po' meglio come fare queste cose. Io intanto esco da Kermit perché, essendo una unica linea seriale, devo lasciarla libera se volete provare.

Ok, noi siamo rientrati in trasmissione. A questo punto mi siedo davanti a, al portatile con cui vi sto trasmettendo, così do un po' di conto anche al canale. Voyager, prova a entrare su Media Lab da 2 megabit, che cazzo vuoi? Se volete delle utenze, ve le possiamo fare senza problemi. Basta chiedere.

Noi qui a Catania stiamo cercando di organizzare un'iniziativa, un dibattito pubblico su questo problema dei bollini SIAE, sul copyright, su capire da dove ci piovono i cazzi in culo con tutte queste minchia di leggi, i brevetti sul software, i bollini SIAE di merda, l'inasprimento delle pene sulla duplicazione abusiva del software, e ora addirittura vogliono anche equiparare, e qui va a finire che a testa cominciamo a farci i nostri siti fuori all'estero, oppure ci trasformo direttamente, perché è proprio assurdo.

0: Io non ho idea di chi ci stia ascoltando su Kernel Panic. Nessuno parla, nessuno dice niente. Boh, cazzi vostri. Se non state ascoltando, peggio per voi. La trasmissione va bene, la linea sembra essere veloce. Pare che stia funzionando tutto. Adesso mi collego su Midlab, vediamo chi c'è. No. Quindi qualcuno sta effettivamente provando. Bene, sono contento. Mentre su Apollo 11.
1: Apollo 13.
0: Ah, è Apollo 13?
1: Apollo 11 qua.
0: Ah, allora ho sbagliato, sono una testa di cazzo, è Apollo 13, non Apollo 11.

0: ho commesso un grave errore. E vabbè, cazzi vostri, provate. Caro Vited, devi sapere che io non sono Jaromil. Jaromil sta mangiando. Io sono Asbesto e sto trasmettendo dal Media Lab di Catania. E ti saluto. E qua ci sono le zanzare, siamo quasi in maniche corte. C'è caldo e io vado a cercare le sigarette. Per i maschi. Ok, ho trovato del tabacco.
1: Hai portato il termine? Abemus Vespa.
0: Abbiamo la Vespa funziona, la Vespa di HKS1.
2: La Vespa funziona.
0: La Vespa di HK che si era fermata ieri quasi senza benzina, non si
2: per
0: sa.
2: Per colpa di Dio.
0: E chi l'ha aggiustata?
2: Praticamente prima Pepe ci ha messo mani.
0: Wow.
2: Però non è riuscito a fare un cazzo, allora Massimo mi ha detto tranquillo, un bar. Va nessun meccanico che io conosco.
0: Prendi, chi è Massimo?
2: Massimo è un ragazzo qui del centro sociale.
0: Ah, Massimo è fratello di Melo?
2: Sì, sì, mi ha aiutato, fantastico, molto gentile. Ci ha detto di andare da questo
0: fantastico
2: meccanico che lo conosceva. E niente, giro due secondi praticamente.
0: Fatto partire.
2: Ma che cazzo è stato ingolfato?
0: Che problema
2: è? Cazzo è stato ingolfato? Ha fatto un tubo, ha soffiato.
0: Ah, ed allora è ha svuotato. Per questo è il carburatore della botta d'aria che c'aveva.
2: Otto, parte sto.
0: Senti, quando mi aggiusto il garelli tu mi dai una mano e ti insegno un po' di cose.
2: Io mi aggiusto il computer, no la Vespa.
0: Affanculo. Appello a tutti gli ascoltatori. Mentre mi chiedono che cazzo mi stanno chiedendo le coordinate di Apollo. Boh. Un appello a tutti gli ascoltatori, specialmente quelli in zona di Catania, anche se non ce ne saranno. Sto cercando un motore per Ungarelli, il motore di Ungarelli con le marce, per cui se ne avete uno fatemi sapere. Adesso pausa perché mi rullo la sigaretta. HK? Intrattieni gli spettatori mentre mi faccio la sigaretta col tabacco?
1: Che cazzo gli
0: descrivi dici, quello che hai visto di sotto, cosa c'è, cosa sta succedendo.
1: Improvvisa.
3: Vabbè, parlo di te, guarda.
0: Parla di quello che vuoi, vaffanculo.
2: Parlo di Dio?
0: No, parla di me, parla di quello che c'è. Cosa hai visto sotto? Chi c'è? C'è gente.
2: Minchia, io ho visto.
0: C'è la cucina.
2: Ho visto che cazzo ne so, c'era la cucina, gente che mangiava, stanno facendo in questo momento. Sì, si mangia, avendo il couscous a 3000.
0: Me lo prendi? Però sono senza una lira.
2: Lui ti prende Massimo il culo, no il couscous. Ecco, prendigli il culo, no il couscous.
0: Minchia. Allora prendigli dal media.
2: Ah, grazie, mi danno una sigaretta.
0: Minchia, allora dammela che sto qua a rullarmi sta cazzo di cosa.
2: Niente, in questo momento stanno facendo.
0: Che c'ho l'ultima cartina, c'ho. Ma improvvisa, di che non lo sai, fotti.
2: Insomma, non so che cazzo sta succedendo sotto, perché in effetti me ne fotto. Io sono qua a smanettare con i computer e diciamo gay, e sono gay, sì, con le femminucce sotto, ok, sono gay.
3: Tieni questo, per favore.
4: Sì, ma ho fame, devo comprare da mangiare, datemi i soldi che compro da mangiare.
2: HK, allora, parliamo di HK, parliamone.
0: Prenditi i soldi dal media per quanto riguarda me.
2: Ah, va bene, e allora vaffanculo, prenditi questo microfono e ficcatelo nel culo. Ecco, Air offre le sigarette da HKS1.
0: No, Air offre le sigarette.
4: Io, salsiccia!
2: C'è salsiccia sotto?
0: Arrusti e mangia!
2: Ma io non ho visto salsiccia sotto.
4: Ah, vai, come no?
2: Ancora non stanno...
4: Vai.
2: Le mille, coglione!
4: Ha dato la mano pure a quello che ho
3: detto. Ciao,
2: ciao! Sì. Jaromil? Alberto. Guarda, è Silvia, la trovi? Ora a Cuneo lo stanno operando alla mandibola. Silvia, stendo. Vuoi dire qualcosa qui? Stiamo trasmettendo. Devi dire qualcosa. Abbiamo fatto parlare tutti, sti cazzi.
3: Parla, di qualcosa.
5: Che stronzi di tre. si fanno lotta dura, pre. Giusto?
6: Sì, sì. Poi meno questo, meno questo, meno questo. Anche alcuni dei ragazzi di sotto.
2: Io. Che cosa informazioni sbagliate? Informazioni sbagliate.
4: Sì, più tardi, spero.
2: Prendiamo la pizza.
6: No, no, no, aspettiamo il pulsante, vai.
7: Da Accio.
2: Vogliamo spiegare chi è Accio?
4: Spiega chi è.
7: Parliamo di Accio.
2: Allora.
6: No.
0: Parliamo di Accio. Jaromil, qui abbiamo un modem a 33, 6. Però gli altri ci sentono bene, quindi il problema, è tuo, austriaco, rastachecca di merda,
2: E sono cazzi tuoi. Poi. Quindi parliamo di, quindi parliamo di Accio. E diciamo, durante le nostre serate qui al Media Lab, di solito consigliamo sempre.
6: Perché non c'è nient'altro che sta girando.
0: Ah, non riesco a capire se stiamo arrivando oppure no. Prova, prova. Continuiamo la lettura di questo articolo perché c'erano delle cose interessanti più avanti. Allora. Bollino SIAE. Secondo la SIAE, che ne ha fatto una specie di dogma di fede, il bollino SIAE è uno strumento di lotta alla contraffazione. La sua assenza infatti indicherebbe che si è in presenza di un prodotto pirata. Capiamo tutti semplicemente che questa è una stronzata colossale, una cagata pazzesca. Falsificare il bollino SIA è un gioco da ragazzi. È un normale foglio di carta metallizzata con un motivo geometrico punzonato. Il falsificatore di mestiere è la prima cosa che copia nel proprio bollino. Di fatto, proprio perché questo non è gratuito, per la per ogni bollino. 100 lire costa un bollino. Stronzato.
4: Falsifichiamo il bollino.
0: Il bollino esiste in tutto il mondo solo in Italia e in modo diverso in Giappone. E basta, abbiamo questo soltanto.
4: Cioè, ma se uno dà via il culo, siccome dà via il supporto, che si deve mettere pure il bollino SIA sul culo, fatemi capire.
0: Ah, ma qua dice: devo mettere il bollino SIA anche su un CD masterizzato che contiene ad esempio la mia tesi scritta su Word? No. Prima, perché il bollino non è mai richiesto se il CD contiene solo file di testo o file di testo e immagini fisse. In secondo luogo, perché la sua tesi non è destinata a essere posta in commercio né ceduta a fine di lucro. No, perché il bollino è richiesto solo per i CD destinati a essere posti in commercio o ceduti a fine di lucro. È quella cosa che io pensavo, cioè se noi ci masterizziamo Linux. I bollini vanno messi anche sui floppy? Allora, CD, DVD, floppy, nastri, non fa differenza alcuna. La legge prevede il bollino per qualsiasi supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento. I bollini vanno messi anche sulle cassette? Anche sulle cassette. Allora, mi dicono di abbassare lo stream. In che senso abbassare? Che vuol dire abbassare lo stream?
4: Posso abbassarmi le mutande, ma lo stream come lo abbasso?
8: Posso abbassarmi a raccogliere la saponetta.
0: Mi dicono di abbassare lo stream. Vediamo un po' che cosa vuol dire. Mentre io bevo un sorso di coca. Minchia, così poca me l'avete lasciata, bestia di me. Sto a 24 kilobit. Come faccio ad abbassare lo stream? Io non so come si fa. Vediamo un po' a 16 come va. Allora io adesso, attenzanti, giusto il tempo di configurare lo stream a 16, anziché a 24. Quindi ripeto.
4: Dice di lasciare pure così e vaffanculo.
0: Ah, dice di lasciare pure 3 kilobit per secondo. Scusa, Intanto vorrei sapere dagli ascoltatori se ci stanno ascoltando oppure no, perché non si sente un cazzo. Ah, ecco. Dico niente, collaborarlo di più. Jaromil, il nostro valet cybernet, ci dice non abbassarlo di più. Dopo si sente di merda, va bene così. 24 kilobit sta andando benissimo. Manda a fanculo chi ti dice di abbassarlo. Voyager, vaffanculo. Dice che ogni tanto salta. In effetti salta anche da noi. Però che ci vogliamo fare? A me saltava anche quando parlava Jaromil.
4: A me saltava.
0: Allora, continuiamo a leggere questo articolo. Domanda numero 12 qui di queste pagine. Perché per la mia festa del matrimonio ho dovuto pagare diti alla SIAE? La ragione è che il suo viene considerato la stessa tregua di uno spettacolo pubblico. È mafia. Allora, comportamenti personali, fotocopie di articoli di riviste sono consentite. Sono gratuiti? Sì, se sono pirata no. Questo è... Come si fa? Dicono. Boh. Vitaminic lo dice. Voyager propone un X-Strike contro Radio Cyber. Ma vaffanculen.
4: Sì, facciamo.
0: La massima diffusione. La fotocopia di un libro, eccetera, eccetera. Scannerizzazione di un libro. Quanto rischio ad avere a casa dischi di musica scaricata da internet? Vabbè. Quanto rischio avere in casa software copiati illegalmente? quanto rischia la mia azienda, quanto rischia usare il loro software copiato, i testi delle canzoni hanno gli stessi, i funzionari si ha e possono entrare in casa mia? Per effettuare un'ispezione in un'abitazione privata occorre un esplicito e formale mandato del giudice per indagini preliminari, il GIP, il quale lo effettua su richiesta degli organi investigativi preposti solo se c'è un formato fumus di reato. Cioè il fumus, cazzo quanto fumus.
6: Ma è di reato.
0: Ad esempio la denuncia o la segnalazione credibile che in quell'abitazione si effettua duplicazione di copie illecite su scala industriale. In un locale pubblico invece, appunto perché è pubblico, può entrare chiunque, quindi anche quanti siano investiti di funzioni ispettive. Posso fare copie di sicurezza dei programmi che acquisto? Non esiste alcun divieto ad effettuare copie di sicurezza. Le copie di sicurezza fatte ai programmi posso prestare agli amici? Ovviamente no. Allora, poi posso portare in giro con me un film registrato alla TV? Certamente. Posso registrare un programma alla radio? Certamente. Tutela del proprio lavoro, il mio sito può essere tutelato? Vaffanculo. Se mi accorgo qualcuno che mi vede dei miei testi non posso tutelarmi? Quale tutela per le mie idee su internet? Ma va a cagare, ancora qua parlano di diritti d'autore, brevetti e stronzate e banche dati, password usegetta. Direi che questo articolo è finito. Comunque ci sono un sacco di spunti interessanti, devo dire. Ah, bene, sul canale Cube non sappiamo se qualcuno ci sta ascoltando. Siamo sempre a Catania dal Freaknet Media Lab, trasmissione in diretta. Non so più che cazzo, da un'ora e mezza. Sto parlando da un'ora e mezza, da quanto? Ne faccio, mi vorrei il couscous.
4: Anch'io ho fame, però se quelli non arrostiscono la carne che cazzo mangio?
0: Tu non sei vegetariano.
4: Ma no, io voglio la salsiccia.
0: Tu ti nutri di corpi morti di animali nutriti con diossina?
4: Sì, è per questo sono cresciuto così. Cioè, se non avessi mangiato il cibo alterato geneticamente, se non mi fossi nutrito di sostanze chimiche di scarto, se non avessi bevuto la Coca-Cola, cioè, pensiamoci, se io riesco a manomettere la formula della Coca-Cola, se riesco a inserire qualche sostanza chimica, non so, tipo rincoglionente generale, potrei avere il controllo del mondo. Potrei.
0: Certo. Succede. In effetti stiamo facendo la trasmissione. La rete è abbastanza lenta.
4: Ma noi ce ne fottiamo degli utenti oggi. Ce ne fottiamo.
0: No, non è questo il discorso. La pagina, dico. Qualcos'altro che sta intasando la rete?
4: Controlla, io non ho un cazzo qua. Non ho manco una scella aperta, non sto sbattendo.
0: Faccio io.
4: Fai tutto tu oggi, fai il largo factotum.
0: Oh, c'è un looter finalmente su Apollo 13, qualcuno che sta usando il PDP.
4: Oh. Ci faccia sapere cosa ne pensa. No, non posso fare.

0: cazzo? Che cosa ha fatto Madler per essere
1: scambiato per qualche
2: cosa? Bisogna chiamare.
3: Ma no, che devi chiamare?
2: Mio nonno, io devo non mi giro. Linus Andrei.
3: Ma per me non vorrebbe fare che fare nel suo Andrei.
2: Ah, non fai male questo?
4: Dai. Ah, io tu questo.
3: Cosa ho?
0: Madler è stato appena killato. Gli hanno appena messo una K-line su IRC. Forse lo hanno scappato per un bot. O forse era un bot. Uno che sta usando il PDP 11. Ho spiegato prima come si entrava per collegarsi al PDP, per cui ho fatto una lezione in diretta e ora qualcuno sta provando.
4: Ma gliel'ho mandato il PIA a questo, da dove joiner? Wcom.net.
3: Wcom?
4: Vabbè. Wcom, il green. Chiedi se ti passa il green.
2: Andiamo a scala della moglie. Non è una scala?
4: No.
2: Non sono una scala della moglie, ma?
3: Che coglioni,
0: eh? Che cosa? Non ho capito. No, vabbè, non si sente.
3: Non è il caso.
0: Vediamo se Luther su Apollo 13 ci risponde.

0: Ah, mi sono stancato di parlare. Vuoi dire qualcosa?
1: No, mi dispiace.
0: No, niente, niente, non hai nulla da dire ai canali?
1: Niente.
2: Ai canili?
0: Qualche raccomandazione, che ne so, per i nuovi utenti.
2: Schifo.
0: Voyager, sono 2 ore che sto parlando. Non so più che cazzo dire.
2: Fatti venire le visioni della Madonna.
0: No. Voyager chiede di parlare, ma io non so, mi so esire. Scusa. No, decisamente no. Oh, c'è un articolo sulla Best Linux, la distribuzione finlandese.
2: Usate Slackware.
0: Usate la Slackware, mi raccomando.
1: E sui server Red Hat.
0: È lui o non è lui chi? Qui con me ci sono Quest e chroot. Più in là ci sono Air e HK e alcuni utenti della rete che stanno consultando la loro posta, stanno navigando, stanno facendo un po' di cose. Mi si sta asciugando la voce qua, non riesco più a parlare quasi. Mi vogliono le orazioni. Ora et labora. Accanto a me un mobile contenente un casino di schede divise in vari cassetti. Schede video VGA, Super VGA, schede video mono EGA, schede audio, modem interni, controller hard disk RLL MFM, controller floppy, controllori hard disk IDE, vecchie motherboard, cavi floppy, dischi fissi, floppy disk, porte seriali e parallele, schede di rete, controllori seriali e paralleli, dischi fissi, abbiamo già detto, cavi di rete RJ58, buste di plastica antistitiche, mouse 6 pin MIDI DIN, mouse DB9 e un cassetto hardware, un po' di hardware effettivamente. Certo, l'ideale sarebbe avere una scheda di rete wireless, andare in giro col portatile per tutto l'auro e fare la trasmissione con le interviste in giro.
2: Sarebbe fighissimo.
0: Sarebbe
2: Organizziamo
0: fichissimo.
2: per la Hacker Meeting di quest'anno.
0: Sì, e dove cazzo le troviamo queste schede di rete?
2: Con tutta questa gente che viene,
0: l'unico che ce le può procurare è il signor Rastakekka Jaromil.
2: Ah, va bene, allora le porterà lui, è già
0: Sì,
2: deciso.
0: se aspettiamo lui, buonanotte.
2: E allora vaffanculo.
0: Abbiamo una notizia da dare. Pare che Voyager cambierà lavoro e andrà a fare l'agricoltore.
2: Anch'io.
0: Vorremmo sapere di più su questa informazione. Vediamo se Voyager
2: Voyager, vengo
0: potrà,
2: a lavorare con te,
0: se Voyager potrà darci qualche informazione di più. Come mai hai deciso questa svolta di andare a fare l'agricoltore
2: voglio
0: e di
2: andare
0: darti
2: anch'io
0: alla terra?
2: alla terra.
0: Forse perché ti sei rotto i grancoglioni? Vediamo un po'. Voyager vuole fare l'agricoltore. Cambia lavoro e va a lavorare la terra con le mani. A
2: Io con la zappa.
0: piantare i semi, fare crescere le piante e i frutti per poi mangiarli, suppongo. Vediamo un po' cosa ci dice quando si degnerà di parlarci. Mentre Jaromil ride dopo aver defecato. Fra poco mi alzerò e spegnerò il PDP11 perché mi sono rotti i coglioni di sentire questo rumore delle ventole, anzi adesso ve lo faccio sentire meglio. Tanto vediamo se i livelli del volume vanno bene. Sì, direi di sì. Sì, l'ho alzato un po'. Bene. Queste sono le ventole del PDP11 che adesso io spegnerò. Mi dispiace, ma devo staccare il PDP11 perché scalda troppo. E adesso vi spiegherò la procedura di spegnimento. Allora, prima cosa, andare al pannello ottale del processore e premere Ctrl Alt. Fatto, dopodiché premere load per unloadare il disco fisso. Ecco fatto. Aspettare che compaia la lucina ready, che ci dice che il disco è stato unloadato e che la testina si è parcheggiata. Niente, sto spegnendo il PDP 11.
3: Ah sì.
0: Cazzo fai, quest.
2: Che cazzo vuoi?
0: Bene. La lucina si è spenta, possiamo spegnere il processore. Dopodiché giriamo dietro, apriamo il pannello retrostante al PDP 11 e spegniamo tutte le unità, a partire dall'unità a dischi, l'interruttore del processore, l'interruttore del gruppo alimentazione. E abbiamo spento il PDP 11. Mi dispiace, ma ci avevamo un po' rotti le scatole di sentire il rumore delle ventole. Ok, vediamo Voyager cosa ci dice. Voyager si è rotto i coglioni e dice: viva la Terra, zappare, vangare. L'odore della campagna, l'odore delle mandrie, la puzza di cacca di mandrie, ma soprattutto trombarmi le vacche. Allora, Jaromil, vorremmo sapere pubblicamente che distribuzione stai usando. Vorrei che tu ce lo dicessi, che lo dicessi in query in modo che io possa dirlo. Dai Jaromil, diccelo. Dai, Jaromil non lo vuole dire, però potrei dirlo io pubblicamente che distribuzione sta usando Jaromil in questo momento. Dillo che ti piace, dillo. Lui dice: non posso annunciarlo pubblicamente, solo un test run. Allora, Jaromil dice: sto provando la Slackware 7.1. Annuncio. Un annuncio pubblico. Jaromil l'ha detto e dice che funziona bene. Ma dici, ti piace la Slackware 7.1?
3: Fa molto BSD.
0: Mentre Voyager dice che praticamente si è rotti i coglioni di lavorare. Voyager dice: test run dei miei coglioni. Dice: c'è qualcosa che non va, tipo le accentate che sclerano. C'è un looter su Apollo 13. Stiamo parlando con un looter, il quale sta usando verso di noi un linguaggio scurrile e scrive: vai a fare in culo, bastardo. Gay, soprattutto mi scrive gay. capire chi cazzo è, ma comunque. Che c'è?
4: Sei gay.
0: Vabbè. Ah, c'è Acrut, ma guarda un po'. È in locale, eh? Com'è questa storia, Jaromil, che hai visto come compilava Whopper e ti è piaciuto? Spiegami, spiegami. Comunque per le accentate e per i tasti home end è una minchiata sistemarlo. Solo che non mi ricordo come si fa perché me ne fotto. Ci vuole una cosa nel bashare C oppure nel profile, mi dicono.
5: Comunque le accentate mandatele a fanculo. Perché usate le accentate?
0: Non dovete usare le accentate.
5: Dovete usare, siete dei coglioni se usate le accentate. Ma proprio dei coglioni. Aderite al comitato contro le accentate. Perché le accentate mi fanno imputtanire lo schermo, porco Dio. Non è possibile. Io odio tutti quelli che usano le accentate. Solo i coglioni usano le accentate. L'ho appena deciso, basta. Vaffanculo, Jaromil, tu e le accentate.
0: Ti è arrivato il messaggio? Vediamo un po' adesso cosa ci risponde in diretta.
6: Beh. Sta arrivando adesso.
0: Abbiamo un ritardo di vari secondi nella trasmissione. Ti amo più Bove, dice. Emite un sentimento, sarei dire. Vedo dei soldi su questo tavolo.
5: Sono miei.
0: Jaromil comunque aderisce a questa proposta.
5: Bravo. Io me lo scoprio poi. Anzi, lo sente.
0: Lui aderisce a questa, invece io aderisco a Jaromil di dietro.
5: E aderiamo uno dietro all'altro, vuol dire.
0: Esatto.
5: Aderiremo uno di dietro all'altro.
0: Va bene.
5: Ma io vado a vedere se arrostiscono la carne per far fare.
0: Sì, ma il couscous se c'è, portalo su.
5: Dietro, se lo mangio io qua non mangia nessuno.
0: Vediamo se questo couscous arriva oppure no. Non so più cosa dire. Sono rimasto con un microfono in mano.
6: Ma non l'hai capito ora io?
0: No.
6: Metto un po' di musica.
0: No, sta streamando lui, per cui non... Cioè, dovrebbe andare in multitasking, ma non so come si fa. No, in multitasking, in vabbè, in quello che è. No, XMMS mi sa che non lo fa. Vediamo un po'. No, infatti non parte. E trova il device occupato. Infatti. No. Cazzo, il nuovo Whopper è un Athlon 850 con il mondo Targi Z ottimizzato per Athlon GCC. Madonna, deve compilare con Inferno. Di dietro. Oh. Mmm. Ecco, Voyager mi spiega che quello che intendo dire si chiama full duplex. Solo che il full duplex ce l'ho, perché ho gli OSS come driver. Solo che l'XMMS non ragiona come vorrebbero gli OSS, per cui non, alla fine c'è un po' di problemi. Sì, arrivo. Conviene che gli chiudi quella, sì. Stanno arrivando degli utenti. Buono.
7: Cucina fanno? Tipica del Bangladesh.
0: Stasera?
7: Sì, stasera.
0: Fantastico.
7: Sono due acci che stanno.
0: Senti, io scendo un attimo e do un'occhiata. Tu intrattieni qua la situazione. Vabbè, io poso il microfono e i miei colleghi mi daranno il cambio. Perché io vado a vedere sotto che succede.
5: Ma smettila, stai fermo e non ti muovere. Mi hai fatto, io volevo la pizza. Mi hai fatto aspettare se no mangiamo qua e là tutti assieme. Ma tu perché vuoi la tazzina? Ma perché cazzo che mi devo mangiare la fottutissima roba vegetariana? Fotto sempre vegetariano.
8: Riabilitarla però.
7: Ma chi guarda? Chi?
8: Vuoi provare la cucina del Bangladesh?
1: Di. Che,
8: so. Io tornai in una.
9: Ho fatto Lucia.
8: No, no, no.
9: Scusami.
8: No, abbiamo cambiato, no, okay. Okay.
9: No. Time to fine.
8: Sì, no, no.
7: Senti, vai sul kernel panico un attimo. Vedi c'è il nail.
1: No, l'hai chiuso.
7: Chiuso?
8: Silvio! Quando è stato?
1: Qua ci sta il nail.
9: Io è stato lentissimo, ho perso un sacco di tempo perché. Però.
8: Non so, hai quanto tempo sei stato?
9: Non lo so, mi dispiace.
8: No, ti parlo,
9: non lo so.
8: Non lo so, dimmi tu, di un'ora, non so.
9: No,
8: di un'ora,
9: meno di un'ora.
8: Non lo so, quanto vuoi,
9: di un'ora.
7: Oh, c'è Nile. Dovrei chiedergli una cosa. Allora, fatemi ci parlare un attimo. Parla, parla tu, dai. Io devo parlare con Nile. Aspettando che mi attivino un account web su BBK e ancora non me l'hanno attivato. Vediamo che si può fare.
1: Ce l'ha il bollino della SIAE?
7: No, il bollino della SIAE me ne fotto.
1: Net strike alla SIAE.
7: Che cazzo vuoi?
8: Fai qualcosa di utile. Fai un culo.
7: Minchia, ma che cazzo vuoi?
1: Stai andando a mangiare.
7: Stai andando a mangiare.

0: questo parlo, va?
1: Chi fu?
2: Aspettate, che state commentando?
0: Ah niente, stavo parlando con Nile, mi serve una cosa.
1: Ma affanculo allora. Allora, com'è la situazione qua sui vari canali? Vediamo, cosa succede su Kernel P? Dio Cristo, Kernel P, hai smesso di un portatile menomato, ovunque tu sia. Allora,
0: in pausa.
1: Sì, vabbè, c'è Voyager che aderisce appieno al comitato contro le lettere accentate. Vabbè, ma questa qua penso che sia vecchia. Un'altra novità, è entrato qualcuno, qualcuno è uscito. Ancora c'è gente su Hackit 99.
0: Ci chiediamo questa cosa.
1: No, sta zitto. Vorrei salutare, vediamo un po' che cazzo c'è rimasto. A me non è rimasto ben poca gente anche su Hackit 99. Solamente Asbesto, Capitan Swing, Jaromil DD, Magius, Neruda e Madler. Era entrata Abnormal, ma è uscita. Qua non succede niente di interessante. Qualcosa, ecco, su qua è entrato il contest. Buon successo, grazie raga. Perché io ho un dolore di schiena pazzesco. È da stamattina alle 9 che sono al mio area. Anche
3: all'università.
1: Vabbè, fotte una sega a nessuno della mia università. Men che meno a me per primo, quindi vaffanculo. E vabbè. Che devo dire? Che cosa volete? Vabbè, qua hanno problemi, se la sbrigano loro, io me ne sto fottendo, me ne frego. O sono sconnesso dal mondo, ho sconnesso il mio cervello. Allora, visto che sono sconnesso, potrei anche mettermi a parlare di cose serie. Diciamo, vi ho detto, no, che stamattina ero qua dalle 9. Considerate che uscirò qua intorno a questa vita a mezza di notte, eh? Più o meno quasi tutti i giorni. Considerate che vado avanti nutrendomi di pizza, Coca-Cola e a Red Bull, chimica più o meno riciclata. Red Bull, buona con la Coca-Cola. Secondo le mie statistiche, più o meno io non arriverò circa a 35 anni. Però ho riflettuto, al mio 34esimo compleanno potrei buttare tutti i computer, rinchiudermi in un monastero e fare roba là. Abbandonare il culto del porco Dio per portarmi solamente a quello di Dio, per esempio. Sarebbe un'idea, ecco. L'unico problema che incontro in questa mia pianificazione futura dell'essere è una. E fondamentalmente sì, è il problema, perché, cioè, parliamoci chiaramente, la figa è la figa, cioè non si può fare meno, cioè può darsi che anziché arrivo a 35 anni raggiungo la pace dei sensi, lontano sia, però ecco, cioè, ho questo unico, il mio unico dubbio enciclico e metafisico è questo fondamentalmente, la non possibile coesistenza delle vocazioni trascendentali. Jaromil, ora va tutto bene. Oh, hai preso il Bactrim. Wow, come potremmo fare senza il Bactrim? Jaromil ride.

0: La gente mi viene addosso, Dio Cristo. O io vado addosso alla gente, questo qua ancora non l'ho ben capito. Cioè, la cosa bella che quando scendo però per la via Etnea con i pattini, la gente mi guarda con due occhi tipo oh, oh, ma... Oh, scusate, devo parlare più piano perché mi hanno avuto in distorsione. In distorsione, almeno così mi dice Asbesto. Ah, Jaromil dice che mi arrostisce il culo e me lo lustra dietro. Beh, Jaromil, sarei ben felice se sei tu, ma solo per te e per pochi altri intimi di cui ora non posso fare il nome, in quanto potrebbero cogliere la palla al balzo e iniziare a lustrarmi il culo qua in pubblica piazza, e non mi sembra il caso visto gli utenti che ci sono connessi per ora ai loro terminali. Detto questo, chat, ecco, Nile ci saluta che va a fare la pappa. Buona cena, Nile. Io qua ancora morirò di fame visto che quei coglioni sotto etta, e quindi mi sa che farò la fame. Chiaro migliore mi dice a un potrei rispondere detto questo. Vediamo. Oh, c'è Blackberry su Cube. Frega niente. Ciao Berry se ci stai ascoltando. Poi che cazzo succede nel resto del mondo? Argomento serio. È un argomento serio che va molto di moda di questi tempi, quale potrebbe essere? Chi mi suggerisce un argomento serio? Perché io di argomenti seri ultimamente sono un po'. Ok, mi dicono di parlare dei buffer overflow. Sì, però prima di parlare dei buffer overflow avrei un censimento da fare, visto che abbiamo milioni e milioni di ascoltatori. HK pone una domanda
1: da settimane,
0: cioè ha un dubbio amletico, io direi enciclico, a tratti teologico, un po' trascendentale se vogliamo, ma è un dubbio. Cioè il ragazzo qua a 17 anni ormai sta per diventare maggiorenne, cioè è sul punto cruciale, deve risolvere questo dubbio. Qualcuno dei nostri ascoltatori sono sicuro che ci potrà aiutare. Il suo dubbio chiama, come si chiama il buco della minchia? Sapete quell'apertura che sta in apice alla cappella, da cui sgorga a volte a fiumi? Come si chiama quel buco? Accettiamo suggerimenti in query o sui canali Kernel Panic o tramite sulla IRCNET oppure hackit99 sul server www.ecn.org.
1: Ci sono utenti al media lab, un po' di contegno, dai, il buco della minchia, vaffanculo gli utenti. No, non tenete che fosse.
2: Radio Cybernet è una radio seria.
0: Perché hai dato il microfono in mano a me? Non si dicono queste cose, non l'hai capito allora.
1: Comunque parliamo dei buffer overflow.
0: Comunque dicevamo, parliamo dei buffer overflow. Dicasi
2: queste cosette qua,
0: va. Ho capito, sì. Allora, mentre aspettiamo notizie sulla nostra domanda, iniziamo a parlare dei buffer overflow. Cos'è un buffer overflow di preciso? Beh, è impropriamente detto così una tecnica. È in parte impropriamente detta così una sorta di errore che molti programmatori spesso compiono. Momentaneamente io ho due utenti, e di cui uno è Jaromil. Sono contento, saluto i miei due utenti e li ringrazio. Jaromil, ti sorprenderà se ti dico che il secondo utente siamo noi del Media Hub. Praticamente stiamo parlando io e te, solamente che io se parlo e sparo cazzate, tu scrivi in query.
1: Qual è il problema?
0: Jaromil dice che abbiamo due utenti.

0: tutti e lui mi ha detto uno sono io, e io ho detto beh allora ti dirò che l'altro siamo noi del media. Beh, allora dice no, spesso... Guardi,
1: questa è carta uscita dalla stampante Deck Writer del PDP 11.
0: Ciao, Romino, appena finisco di ridere forse riparlerò di me, ma ancora. Devo ridere. Cerco di riacquistare un contegno serio. Ah, Jaromil, vabbè che già parlo da solo per i cazzi miei, però sarebbe un po' meno carino parlare da solo in via stream. Oddio, sarebbe anche interessante, se non l'ho mai fatto. Ah, sta venendo, aspetta che parlo la faccia, dimmi dove vieni che lo prendo in faccia, dai, mi sposto, dai. Destra o sinistra dello schermo, eh? Cazzo, non so dove mettere la faccia. Vabbè... un po' scomodo venire qua via chat, dai, capiscilo pure te, cioè queste cose così, cioè ci vuole più concretezza, ci vuole, cioè, certe cose no, non si devono fare, cioè di faccia e faccia, cioè di faccia e cazzo, vedi, non come ti pare, non lo so, però perdono, cioè perdono, non è possibile. Destra? Grazie. Ah, sì, yes, oh, ah, yeah. Grazie Giada, wow. Bacini, bacetti. Detto ciò, no, Levitino, che cazzo hai fatto?
1: Sta smontando la stampante Deck Writer.
0: Quel coglione di asbesto sta stampando, sta smontando. Fondamentalmente, ce ne freghiamo. Tanto se lo fa asbesto prima o poi non sento che ce l'avrà. Molto impiego, molto poi nel tempo. Però poi qualcosa ne esce sempre di buono. Cioè, sembra che fa cose senza senso. Smonta cose che funzionano. Prova a far funzionare cose che non... Alla fine qualcosa funziona e quindi ci sta bene, va. Dice che mette le mani dappertutto. Sì, vabbè, fanculo asbesto, ti devo. Lo so dove le mani. Metti sempre nei momenti sbagliati, è questo il problema. On the boing on the couple, dice lui. Vabbè, vaffanculo. Vediamo. Oh, si è illuminato il canale Kernel P. Vediamo se posso richiamare qualche ascoltatore. Allora, vediamo un pochettino che cazzo, ma dove sta? Allora, Radio Cybernet Live, mandiamolo sul canale, Dio Cristo, ascoltate, porco Dio con due D, ascoltate, ma dove ma porco Dio, aspetta che mi metto un attimo il microfono, Asbesto, hai un portatile di merda, quella specie di mouse del touchpad è una merda, comprati un mouse esterno.
2: Minchia, mi stavo per fumare il microfono anziché la sigaretta. Minchia, mi è una fame della madonna.
0: Che sigaretta, c'è Air.
2: Cioè, ha le mie sigarette, Air, come al solito. E Asbesto, come al solito, scrocca sigarette.
1: Panic.
2: Kernel Panic, sì, mi piace.
3: Cosa l'hanno bucato?
2: Ma chi? Cosa hanno bucato? Martin mi ha levato dal suo alt. Sono molto. Non posso più essere root, mi ha levato dal suo alt.
3: Allora.
2: È un file dove puoi. Ah, perché? Comunque non spiega. Vabbè dai. Fa spesso queste cose storte. Non è che sia molto bello, eh. Non sono l'unico che si lamenta.
3: Ascoltate. Radio. No,
2: d'altronde vorrei anche sapere il perché.
3: La voce
2: non è che sia molto bello, che se ne scappa, cioè man, leva e se ne scappa così. Tanto non ho visto il last, si è logato da Mariner, non so quando cazzo è venuto. Si è logato da Mariner, il computer che c'è nell'altra stanza. Non so quando cazzo è, ma quando è venuto Martin prima qua?
4: Ma dove sta Martin?
2: Dove sta, in che senso? Non è a casa Martin. Ma pensa dove gli capita prima.
4: Cioè, da tutte le parti.
2: Cioè, se trova una casa abbandonata se la occupa. Se qualcuno l'ospita, è ospitato, se no vaffanculo, se sta in mezzo alla strada. Tu.
4: Bella vita.
1: Ecco perché non funzionava la ricarica.
5: È stato invisibile.
2: Ce l'abbiamo di ricambio?
1: Ma il problema è perché è saltato.
2: E vabbè.
1: Perché ha un problema suo.
2: Oh. Metti in uno nuovo.
4: Fanculo asbesto.
2: Ti serve a sterilizzare?
1: Sulla Bibbia, però.
2: C'è la mia nell'armadietto.
4: Sì, ma se ne parla lunedì, te l'ho svolto. Perché io lo
2: so. Sì, beh, me ne foto. A me non mi serve questi giorni. Te lo puoi prendere nell'armadietto.
4: Allora, poi c'è niente, li puoi tenere l'asbesto. Allora,
2: come... Anzi, vedi se nell'armadietto, perché Martin gli avevo prestata.
4: Perché? Se mi prendo questa foto, la sterilizzo a casa.
0: Allora. C'è Genitors che ci dice che non arriva bene. Genitors, non sono asbesto, sono questo. Però porta pazienza, fa uguale. Faccio le feci di asbesto, visto che lui mi sta intasando il culo momentaneamente. Quindi faccio le feci su asbesto, mettiamola così. Per il resto, maialino a tratti, cioè male. Ma del resto, considerate, noi parliamo, insomma, sterizzare, dipende. È utile questa informazione ora come ora, perché volevo dire perché arriviamo a tratti. Volevo spiegare, appunto. No, no, io non ho prestato niente. Dicevo, noi arriviamo a tratti molto probabilmente, perché voi dovete sapere, come già qualcuno disse, che stiamo uscendo. Cosa stiamo facendo? Beh, vita quotidiana al Media Lab, un po' come il grande fratello, il grande bordello più che altro, il però il grande fratello qua al Media Lab, cioè avessimo pure una videocamera, sarebbe molto bello vederci mentre facciamo tutte queste cose porche, più o meno vestite, con i modem a 33.6 e con asbesto che fuma, HK che fuma, Chacarut che fuma, Corvo che fuma, Air che fuma, insomma tutti che fumano praticamente. Io fugo, però, ecco, mettiamola così, che sia ben chiaro.
1: Toccano sempre a questo.
0: Ecco, io una cosa che vorrei dire del Media Lab, ecco, questa qua è l'organizzazione più o meno sociale del Media Lab. Diciamo che siamo a scena piatta, cioè scena piatta, che siamo su una... Ma state buono, non fatemi parlare. Datemi la webcam, avendola, Dio Cristo, la webcam, avendola. Comunque dicevo, il nostro è un'organizzazione a schema piatto, però ognuno è specificato in alcuni lavori. Voi dovete sapere che i lavori sporchi qua al Media Lab toccano sempre a me. E asbesto ce l'avrà a casa la webcam, asbesto, che cazzo ne so io. Anche tu fumi, wow. Detto questo, volevo dire, noi arriviamo a saltare perché usciamo da un modem a 33.6 e abbiamo ben 1, 2, 3, 4 terminali con Netscape vari, chat e puttanate varie che vanno su internet. Ora, dovete capire che stiamo anche trasmettendo in stream, quindi un pochettino ne risente la cosa. Vediamo un pochettino che cazzo vuole Jaromil. Mi ascolta. Ah, ciao Jaromil, sto andando, ti ascolta. Dorio, ah, ragazzi, sogni d'oro, baci, bacini, bacetti anche a te. Ora Jaromil se ne andrà e rimarremo in due, però abbiamo trovato Genitors che ora ascolterà i nostri deliri, quindi siamo contenti. No, e come non arriva più niente? Night, Genitors, di a Night di collegarsi. Night, dove cazzo è qua, porco Dio. Sì, glielo ricordo io, Jaromil, tranquillo. Abbi fede. E il pinguino illuminerà. Beh, forse lui c'è stato illuminato, ma ti darà un'illuminazione maggiore. Na... Dove cazzo è? Nigtok. Ascolta la voce di Radio Cybernet. Te lo ordino. Oh, ok, ho scritto pure questo, ecco, posso continuare a parlare. Allora, dicevo della rete che è 136, questa qua è possibile grazie a Linux, cioè parliamone, il pinguino che qui impera. Il pinguino che qui impera ci permette questa magia che con un modem a 33.6 sì, asbe, domani sto qua, non capito ancora un cazzo. Comunque, ciao Night, spero che ti metta presto in collegamento. Comunque, dicevo, con un modem a 33.6 il pinguino ci permette di convogliare le energie psichiche e il, come dire, il karma contenuto in ognuno di noi, e convogliarlo sulle macchine, permettendo una simbiosi spirituale tra noi e la nostra macchina. Certo, in certi momenti, quando abbiamo tante utenze e la rete sta per collassare, ci stringiamo tutti per la mano, ci riuniamo intorno al PDP11 e con invocazione preghiamo perché il karma aumenti, applicandoci anche dei succogeni. Beh, i succogeni sono una cosa che merita un argomento di per sé, un giorno lo spiegheremo. Anzi, per la Hacker Meeting 2001, tutti quanti. È in real audio. Ma che cazzo dici? Ma Night, ma sveglia, Dio Cristo. Genitors, spiegaglielo tu come funziona. Perché questo qua mi sembra un po' addormentato stasera. Cioè, sinceramente, compare per davvero guai, tu che sei Messina, Buddha cazzo che non si esce. Non si mangia? Non si mangia. Andate a prendere da mangiare, perché se quelli arrostiscono la salsiccia, che è una fame del Dio mondo. Ma se io sto streamando, streammi tu, facciamo cambio? Devo, Gini Torsi, dì che devo usare USA. Ma Dio Madonna, il portatile di asbesto fa cagare. USA XMMS o MPG 123. Ah, Night, vai a fare in culo, mi dice HK, vai a fare in culo. Comunque, detto questo, se qualcuno mi dà il cambio, io andrei a vedere se si può mangiare. Se no, continuo a sparare minchiate io. Ok, no, aspetta, no, vabbè, dai, poi per i succogeni ne parliamo. Intanto, io ritornerò, abbiate fede.
1: Salute, come sempre, salute a tutti. Come le previsioni del tempo. Qui Asbesto che vi parla dal Freaknet Media Lab di Catania, presso il centro sociale Auro. Che fu? Morì? Succede. E stiamo trasmettendo in presa diretta col microfonino. Abbiamo praticamente esaurito qualunque argomento possibile, perché stiamo parlando da più di 2 ore ormai. Comunque resterete a intrattenervi. Bene. Allora, Gine Torz forse ci sta ascoltando. Salutiamo il Gine Torz. Non si riesce a capire che cosa vuol dire questo pseudonimo. Il Gine Torzo. E l'indirizzo a cui ascoltare, in effetti, lo trovate sulla pagina web di Radio Cybernet, che è www.qs.org/radiocybernet. Ma dico, ma se ce l'avete scritta nel topic, ma quanto siete pirla? Basta andare lì, cliccare dove c'è la scritta della trasmissione e si apre automaticamente l'MPG 123. Oppure vi scaricate lo stream.m3u, che vi dice automaticamente dove dovete andare. Il mio cosa? Parlatemi, ditemi, chiedetemi cosa volete. È il tuo cosa? Cos'è il mio? Zio cane, che cosa? Queste HK sono andati a comprare il couscous, fra poco si mangia. Qui a Catania sono le 21:07. Qui mi dicono pirla. Uè, ma tu sei di Bolzano, né? No, io sono di Siracusa. Che fa? Non si sente? Sono un siracusano, mi sono un siracusano. Pistola, vada via i chap. Anzi, vaccia pirat. Gine Torz ha un problema. Vediamo un po' se riusciamo a risolvere il problema di Gine Torz. Qual è il tuo problema, Gine Torz? Allora, Gine Torz deve montare un masterizzatore SCSI. Un masterizzatore SCSI, spero con Linux.
6: Vediamo un po' qual è il problema e vediamo se riusciamo a risolvere. Ho comprato il controller. Che controller è? Spero per te un Advances. Ciao Nigthav. Saluti. Quando accendo il computer ora, accendilo ora, cosa succede? Lo saprete tra poco. Quando accende il computer ora, Gene Torz gli succede questo. Gli succede che... Che cosa gli succede? Ah, ecco. Gli succede che il BIOS del controller Adaptec 1542AH... Cosa fa il BIOS? Il BIOS gli fa questa cosa che adesso vi diremo. Il BIOS. Cosa gli succede al BIOS? Cosa fa il BIOS del controller Adaptec 1542AH? Vediamo un po' se si degna di dirlo. Catroia. Che cazzo ti succede, insomma? Porca troia, scrivi. Mi dice checks casi target 0 LAN 0. E poi è normale. Target not found. Benissimo. Sei sicuro di avere i terminatori sul cavo? Messi. Il fatto che hai WinZOZ mi impone di non aiutarti.
7: No Linux.
6: Beh. Il fatto che non hai Linux, beh, questo purtroppo è un problema tuo e mi dispiace sinceramente di questo. Purtroppo che ci vogliamo fare? Così come nascono delle persone con dei problemi, e ci sono persone che invece questi problemi se li fanno da soli installando Windows. Che ci possiamo fare? Poveretti. Questi poveretti, cerchiamo di aiutarli, ma non è che si possa fare molto. Dovresti controllare i terminatori sulla catena SCSI. Dovresti averne uno attivo sul controller e uno attivo sull'ultima unità SCSI. Se hai una sola unità SCSI, devi metterci il terminatore. Ah, vedo che lo sai. I cavi sono messi giusti, sono alimentati. Se però non lo fa direttamente quando parte questa cosa, vuol dire che il controller c'ha problemi. C'ha problemi di suo. Ciao Leciucco. Dite a Leciucco di ascoltare. Ah sì, certo. Sì, da qua, direttamente.
8: Alberto, la cucina tipica del Bangladesh.
6: Che Bangladesh? Ma io non volevo quella del Bangladesh. Io volevo il couscous. Ma è coglione questo. Ma
8: adesso vuole il couscous. No, adesso dovete andare dagli altri, perché hanno la cosa del Bangladesh.
6: Ma è deficiente.
8: Comunque non c'è carne, non c'è niente.
6: Sì, lo so, ma non voglio un piattino così.
8: Cazzo faccio io, dormo.
6: Ma è deficiente, questo ragazzo è deficiente. Quest è un deficiente.
8: Vediamo intanto.
6: Sì, mi è arrivata la scena del Bangladesh. Vediamo un po'.
8: Ma chi gli avevo detto?
6: Signori, sto mangiando un riso preparato dagli amici del Bangladesh. Però è buono. Come sono multiculturale. Mm. Allora, sto mangiando. Ah, che bello. Qualcuno tu da versione a lui. È stranissimo. Questo cibo del Bangladesh è veramente strano, però è buono.
1: Ma se ti ho detto di no, ti ho detto non ci scendo perché sennò poi sono costretto a comprarmi questa cosa. Ma i consulti lo stanno facendo?
0: Minchia, di volta scusa allora.
1: Ma lo stanno facendo? No, vabbè, dai, me lo prendo. Prendi i soldi dal media lab un attimo. Comunque poi me lo voglio prendere il couscous. Comunque è buono, eh. Non è che non gli volevo dare 5.000 euro, volevo dargli la sottoscrizione a quelli, capito, per questo.
0: Ah, ma io che cazzo ne so, ma vaffanculo. Io mi mangio il mio panino con la salsiccia e vaffanculo,
6: Ci stiamo nutrendo, eh?
0: Allora, vorrei salutare gli ascoltatori.
9: Ciao, io sto mangiando alla facciata vostra. Voi sicuramente avrete già mangiato, non me ne fatto un cazzo, ma io mangio, ciao.
6: Penso che abbiamo ben pochi ascoltatori, ma chi se ne frega, noi continuiamo a trasmettere anche mentre mangiamo.
10: È grande, stiamo mangiando il caddozzo di salsiccia.
6: Il cosiddetto caddozzo di salsiccia.
0: Cruda, buona!
6: Cioè, un pezzo di salsiccia. Ripetilo in siciliano così anche lo...
9: Stiamo mangiando caddozzo di salsiccia.
0: Sì, però vogliono coltellare qualcosa, sono per sé. Sì, fammi, mi aspetto qualcosa di...
6: Madonna, chi sei è pazzo.
0: Ma chi? Chi sei? Io spesso sei pazzo. A questo qui no. Accendi. Niente, sto mangiando. Vuoi parlare di panino?
11: No, grazie.
0: Mangio per te.
10: Vuoi un po' di animale?
6: Com'è?
0: Buono!
6: Strano, eh?
11: Ma quando ti è costato?
0: È un po' crudo, però vabbè, fa un culo, tanto. La mucca pazza!
9: No, ma io voglio il cuspo. Porca puttana. Lo
10: mangio anch'io.
11: Quando ti è costato?
6: No. Ah, qua mi dicono gli sbergi. Cosa sono gli sbergi?
10: Gli sbergi?
11: Allora, buoni!
6: Lo devi spiegare in siciliano.
9: Allora, usbeggio è un frutto. Questo frutto non aveva nome in italiano. O almeno credo,
6: Non è l'arancia quella.
11: No,
12: è una cosa tipo la pesca. È una cosa tipo la pesca.
0: La
12: però è
0: liscia.
12: Più dura. E magari più nica. È più nica, vidi. È troppo buona.
6: Dovremmo farla qualche trasmissione di siciliano. È bellissimo.
0: Per la rubrica Il siciliano con Quest, avete sentito HK e CH Root che vi hanno parlato della sbergia. Minchia un paro, vaia. Visto che c'è il Night Talk di Messina che sta ascoltando, minchia un paro, vaia, ma si spacchiuso. Anzi.
9: Minchia, non mi è uscito bene sto rutto, niente.
10: Il prossimo.
1: Questo arriverà bello forte.
6: Non toccare.
0: Non succhiare.
6: È abbassato?
0: Alzato. Non devi sentire, devo sentire gli altri. Ridiamo perché è appena arrivato il rutto di asbesto.
6: Mm. Mm. Mm.
13: coglione.
14: Che cazzo? A me me lo tiro addosso per piacere.
13: Ma porco.
1: E c'ho la bocca piena.
6: Comunque, dai, prendiamolo il couscous dopo.
15: Sì, sì, mentre
13: è
15: stato.
13: È il momento di parlare dei supporti.
6: Tu non hai preso niente?
15: Allora, poi scendono qualcuno.
13: Parla dei supporti.
6: Me ne sto fottendo dei sugogini, a cacà. Voglio il couscous.
13: Non posso parlare questo.
14: No, questo è mangiando, quindi se ne sbatte i coglioni. Quando questo mangia, troppo. Questo mangia.
15: La salsiccia.
14: Buona.
6: Vabbè. E adesso trasmettiamo digestione. Mi dicono bacus e so couscous. Comunque io so cucinare il couscous e so cucinare soprattutto la pizza. Mi ricordo una mitica trasmissione da Linz in Austria dove ho spiegato agli ascoltatori come fare la pizza. E adesso trasmettiamo digestione.
13: E la pizza è bella.
15: Io so fare anche i cosi, maccheroni fatti in casa.
13: Anche io.
6: Anche lui.
15: Sapete, il sugo di maiale.
13: Io ovviamente so impastare e rollarli. Il sugo lo faccio fare agli altri.
6: Lunedì all'assemblea di gestione ci sarà forse quella.
15: L'assemblea di digestione.
6: Di digestione. E ci sarà di digestione perché c'è quella signora che c'era la volta scorsa e. Minchia.
15: E se fare adesso? Le pompe?
6: Sì, so costruire delle pompe molto funzionali.
13: Pompe idrauliche.
6: Pompe idrauliche, idrovore soprattutto. Le cosiddette idrovore. Ciao, ciao. Comunque, e adesso passiamo al couscous. Lo so.
15: Ancora stiamo iniziando.
6: Night Owl va a prendere le cuffie. Noi potremmo. Perché non ci inventiamo un seminario?
13: Sì.
6: Sulla digestione, magari. I gnocchi col culo. Oh, fai gli gnocchi col culo.
13: Le giacche ti sforza. Ciao, le giacche. Sì, te lo ricordo io.
6: Me lo ricordi tu?
13: Se la KK lo ricorda a me, ovviamente.
6: Certo, se io lo ricorderò da KK.
13: Ovviamente. Non importa, l'importante è che ti ricordi.
6: I gnocchi col culo. Oh, gli gnocchi col culo.
13: Ma che sei, Roma?
6: Ah, che sei, de Roma. Rutti qui. Oggi grande gara di Rutti qui al Media Lab.
13: Cosa rubato?
6: Ma tu non rutti?
13: Io sto mangiando, farvi rompere il culo.
6: Ma si fa le rutti? E qui dicono finitela di ruttare, porco dio.
13: Ma Night, che problema hai? C'è da fare le scandalizzate.
6: Adesso proveremo a trasmettere dall'interno di un cassetto. Cioè metteremo il microfono in un cassetto e parleremo e vediamo cosa succede. Metteremo il microfono nel cassetto, controllori per floppy e altri a 34 poli.
1: Torno di un'ora.
6: Ecco fatto.
15: Alza un po'.
6: Ah, così si alza? Intanto ci riascoltiamo tramite la cassa. Ma non sentite un cazzo? Ma non è che c'è questo discorso dell'automatic gain control, cazzate del genere. No, no, lascialo così un attimo che regolo un po' i volumi.
13: Allora!
6: Ma qua c'è il microfono, sto alzando i volumi al massimo. Ecco perché qua. Boh. Cioè cioè se non parlo proprio dentro nel microfono qua non esce fuori un cazzo. Cazzo.
16: Cazzo. Cazzo. Cazzo.
6: Cazzo.
16: Cazzo. Cazzo. Cazzo.
6: Vabbè, qua si pianta pure, comunque, fanculo.
16: Vabbè, qua si pianta pure, comunque, fanculo. Vabbè, qua.
6: Speaker, potremmo alzare speaker, non so se serve a qualche cosa. Proprio di no. C'è un po' di esperimenti con l'eco. Perché? Tengo il fando.
12: Minchia, cosa cazzo fai? Becille,
6: che non ce n'è. Qua sta arrivando a scatti e non capisco perché, un attimo.
12: No, campione del mondo.
0: Campione del mondo di Rutti. Io sto vedendo di mangiare il panino, non so se sentite come parlo. No. Che sono ancora ingolfato. Io quanto mi sto riprendendo piano piano. A night talk, posizione di controllo. Mentre Asbesto ancora parla di sto cazzo di couscous. Ma ficcatevelo in culo il couscous per quanto mi riguarda. Io pago in natura solamente. Quindi parate il culo che sto arrivando. Per il resto, cari ascoltatori di Radio Cybernet, ecco qua il vostro caro Quest che è ritornato in trasmissione. Vediamo un pochettino cosa succede sul canale. Kiki Sixth o Kiki 6, vai un po' come cazzo lo vuoi leggere.
17: Io pago in natura solamente, quindi parate il culo che sto arrivando.
0: Oh, cazzo figa. Allora, sul canale è entrata un bel po' di gente. Vechak, Microondz, Nile, Forbo, Steve. Microondz sul canale dice Asbesto Povk, sentite boffo? No, non lo sentiamo Microondz, non lo sentiamo mica. Asbesto dice che siamo a faccia perplessa, solamente il coraggio di abbassare un pochettino la testa, poverino. Nike dice Dio cane, cazzo vuol dire Nike? Spiega, di parla italiano, Dio Madonna.
6: Aninazzo la Sasiz.
0: Ciao Lechak. Lechak ci saluta, noi lo salutiamo. Allora, quello che state vivendo, ovvero quello che state ascoltando, vi sembra strano, fatto apposta? Non è. Vi posso giurare su quello che ho più caro, sul Gesù bambino, no, quello non ce l'ho caro, sul mio PC, che questa qua è vita ordinaria qua a Media Lab. Qua, quando siamo la sera assieme, è sempre questo, esce una minchia. Noi riusciamo, io riesco a lavorare, almeno si riesce a lavorare qua, fino alle 18, 17, 18 di pomeriggio. Dopodiché iniziamo ad arrivare tutti quanti e non si capisce più né merita minchia di quello che succede. Oh, Microns mi chiama in query, o quantomeno chiama in query Asbesto, ma non sai che risponderò io. Vediamo un poco. Non vedo scritto niente, vediamo. Bel rutto, grazie. Vorrei risponderti in query, però il portale di Asbesto fa così cagare che il suo mousepad non riesco a. Ok, proviamo a scrivere grazie in query a microonda. Grazie. Anche la parte di Asbesto, ma probabilmente. Torno sul canale, vediamo un po' quello che succede. Allora.
5: Che cazzo è? Asbesto ha lasciato la radio?
0: Vabbè, vaffanculo ad Asbesto. Migrons mi chiamano tante quelle.
5: Perché c'è questo cazzo di... Asbesto! Abbassi un po' il volume di questo cazzo di speaker, che qua stanno impazzendo per radio.
0: Le chac lo stiamo levando, questo cazzo di fischio della minchia. Ok. Sono... questo microonda. Non so, è mezz'ora che lo dico, Dio porco. Cercate pure di ascoltare, so che non arriverà benissimo, però va bene. Night, non ti lamentare, che cazzo ti lamenti a fare? Comunque dicevo, quello che state assistendo praticamente è un qualsiasi journal meetup con ognuno che fa i suoi esperimenti, ognuno che fa bordello, ognuno che urla per i cazzi, perché fondamentalmente siamo alienati, cioè ognuno è davanti al suo computer e interagiamo solamente con bordello, cioè il bordello, cioè l'entropia, capito questo concetto? Cioè l'entropia è diventato mezzo di trasmissione. Il fatto di poter parlare, quantomeno farsi sentire che uno esiste al di là del proprio monitor, non con parole, ma con suoni, con gesti, con confusione, con i fatti, esatto, come dice Asbesto, è diventato il canale prioritario del meetup. Cioè non c'è bisogno più della parola, è un mezzo ormai andato. La parola ormai l'abbiamo lasciata alla query, la parola l'abbiamo lasciata alla chat. Nei rapporti interpersonali abbiamo sviluppato, non so, una sorta di telepatia, chiamatela come cazzo vi pare, che ci permette di parlare senza parole. Cioè, se io lo prendo, no, questo no, per terra, ho contribuito a dare vita al Media Lab come essere vivente. Spesso ovviamente mi risponde che ho contribuito ai suoi coglioni, ma in realtà mi vuole bene perché l'ho fatto. Cioè, è così. È un atto di fede. Il pinguino. Io credo, ho fede. Ok, vediamo un po'. C'è il microonda ancora, mi chiama in query. Vediamo un po'. Non chiama in query. Sì, ma io sono appena arrivato. Ah, vabbè, ciao. Allora, però penso che ci stiamo capendo. Un po' a parte il bordello. Ecco, spesso sta mettendo su qualcosa. Allora, Vienna. Che cazzo c'entra Vienna? Non so, vabbè, me ne frego fondamentalmente. Se non è, se è importante, lo ripeterete prima o poi. Parto da questa logica. Tutto ciò che non si capisce molto probabilmente non è importante, può essere ripreso dopo, almeno per ora. Io beverei ancora un sorso di Coca-Cola. Oddio, mi sono lavato con la Coca-Cola. Che porra. Ok. Asbo, cosa stai cercando? Cosa ci fai ascoltare? Asbo, sta cercando qualche cosa araba o russa. Ascoltiamo questi russi di merda. Aspetta un attimo.
18: طيب هذا اخي يعني انت بتحكي عن وجهه النظر اللي كانت قبل ايام وتحدثت اخت مسنى عن هذا الموضوع طيب احنا اليوم موضوعنا يعني نتحدث عن يوميات صايم وبدا تعمل انت بالصيام يعني قبل قليل بيحكوا بعض الاخوان المسلمين في عصبيه في نرفزه
0: abbiamo ascoltato qualcuno che parlava in russo ci sarebbe molto piaciuto avere Ishtar per le traduzioni simultanee ah era arabo beh allora di Ishtar ce ne facciamo un cazzo lo stesso. Però, vabbè, abbiamo ascoltato qualcuno che parlava in arabo e ora siamo molto più contenti, in quanto dovete sapere che questo è il periodo di Ramadan per tutti gli arabi. Ah, lo stream è intitolato Sera a Vienna per questo. Io non so perché lo stream è intitolato Sera a Vienna. Sarà qualcosa che dipende... Sì, ma dove... Minchia, questo portatile è una merda. Che cazzo è? Vabbè, vaffanculo, Duce, chiunque tu sia. Sigail, così? Ah, ma va. Che ma porco di.
1: Sieg Heil.
0: Ma vaffanculo, tu e le tue H, se poi glielo scrivi tu, se no non rompi i coglioni. Non, ecco, purtroppo c'è un bug. Noi non eravamo preparati per questo stream, quindi non possiamo mettere la musica. Possiamo solamente parlare, farvi ascoltare le nostre cazzate dal vivo, i nostri deliri, i nostri pensieri più profondi che sgorgano dall'intimo. Ecco.
1: Vedete, ragazzi,
6: una radio che trasmette in rete è una radio che trasmette per forza di cose dei contenuti alternativi. Noi usiamo la rete per veicolare le nostre idee. Se ci mettessimo a mandare musica, non faremmo nient'altro che copiare le comuni radio commerciali. Quindi se volete musica, andatevene a fare in culo e accendetevi la radio di casa. Noi qui trasmettiamo informazioni che sono cose ben diverse dalla musica. Non so se mi sono spiegato.
0: Asbesto, come al solito, si è spiegato benissimo con Estu e CN. Questo duce sarà boh, qualcuno, vaffanculo. Comunque, diceva Asbesto, si è spiegato come al solito molto bene e noi lo ringraziamo per questa delucidazione e vogliamo continuare, anzi vorremmo cominciare ora con un argomento serio. Fascio futuro dell'Italia, ma che cazzo vai a scrivere? Comunque, dicevo, vorremmo cominciare ora un argomento serio di carattere anche tecnico.
19: Non so chi sia il duce, ma è bellissimo.
0: Allora, il duce sta su ECN. Eccolo qua, aspetta, microondes. Un sottofondo. Allora, microonda, te l'ho detto, tu avevi staccato, te lo ripeto. Non è possibile avere un sottofondo musicale, purtroppo, perché non eravamo preparati. E due, per quello che ha detto Asbesto, noi non vogliamo imitare gli altri. Noi trasmettiamo in rete per trasmettere contenuti, parole perse nel cyberspazio, ma può sempre parole. Il duce ci dice: duce, faccetta nera, giovinezza, stronca e leonca. Vabbè, omissis, cazzi vobis. Asbesto, se ti sei spiegato così bene che mi sono apparsi i sottotitoli sotto. Oh, figo, Madler ci chiama in query. Che cazzo vuole Madler? Aspetta,
19: clicca con...
0: Ma clicco col culo io, ma che io sono una testa di cazzo. Sveglia!
19: Che premi sul tappetino.
0: Sì, lo so. Ok, Madler mi dice sveglia, ma de che? Ma che vuoi Madler, ascolta la radio. Ancora il duce. Anche tu sei un camerata? A noi! Chi ci dà la luce? Il duce! E lei non chi la paga, boh. Comunque, capito, su kernel pane che si dice? Cresciacchi che dice, vabbè. Allora, Asbesto e HK mangiano il couscous, signori.
19: Piccantissimo.
0: Piccantissimo. Per me il couscous è una cosa orribilante, ve lo dico sinceramente. Non invitatemi mai a mangiare couscous. Una tradizionale pizza cibo d'hacker va benissimo. Al massimo panini, piadina, roba simile. Ma il couscous sinceramente non mi ispira a vederlo. Asbesto, com'è questo couscous?
19: Ottimo.
0: Di dove sei? Di dietro. Di dove sei sicuramente la risposta è di dietro. È su ACN duce, quindi sarà qualcuno. Ora chiederò in diretta al duce cosa fai su ACN. Cosa fai su ecn.org? Invio. Minchia, ma io dove cazzo guardo? Dopodiché, dice che fa un casino. Questo fa su ECN. Noi siamo contenti di ciò? Siamo contenti di ciò, quindi vaffanculo. Tu parli col duce, dai. Io mi rompo coglione a parlare col duce.
19: Io sto mangiando.
0: E tu stai mangiando, allora vaffanculo al duce. Si fotta il duce. Night Talk ha il quoziente quoziente intellettivo di un tonno. Vai microonda. Mi sa che non è che ci sbaglia di tanto. Nile si ribalta. Povero Nile. Vediamo che cazzo vuole ancora Madler. Sveglia, ma sveglia de che? Sveglia di tu, ascolta la radio e non rompere i coglioni, Madler. Anzi, dovrei forse dirglielo. Madler, porco santo, porco, mamma mia. Insomma, sembra un mezzo imbranato questo portatile davanti, ve lo giuro. Forse lo sono un po', beh, forse. Porco santo padre, ascolta la radio e non rompere i coglioni. gli oni, invio. Il duce mi pinga, mo gli mando un CTCP pompino al duce, vediamo se me la fuca. Anche tu un camerata, ora gli scrivo a noi. Porco Dio, ma è possibile mai quel che uno che si chiama il duce venga a rompere i coglioni giusto a me? Ora mi sento.
20: Scusate, il mio potente intellettivo è elevato.
0: Sì, e io sono il Papa. Non mi riconoscete? Vi parlerò della fede. Tra poco cominceremo una discussione seria. Su cosa, Asbesto?
20: Asbesto mangia il
0: culo. Dai, dovremmo cominciare una discussione seria. Ragazzi, avete qualche suggerimento per una discussione seria su cui potremmo intrattenervi?
20: Il ciclo mestruale di Asbesto.
0: No, non mi interessa. Allora, andiamo avanti. Oppa, che non c'è un caga che... Ah, il duce, ma il duce è un amico Madler, non è un cacacazzo.
20: Pensate, quello è un cacacazzo.
0: Ah, è un cacacazzo? Allora Oppo Madler, se la sbriga lui. Ok. Tiè, vaffanculo ora Madler, giocaci tu col duce, non rompere i coglioni. Che pensare che durante la car meeting una tipa ha guardato me e Madler e ha detto: ma voi due siete fratelli? Se non che ci siamo messi a ridere e poi è finita la vaffanculo. Knight, chi ti sembro? Tua sorella? No, non sono tua sorella. Chi potrei essere? Il Papa? No, non sono il Papa. Ma chi potrei essere? Beh, indovina, coglione. Ok, vediamo che cazzo vuole ancora Madler in quella. Salutami tutto in radio, che non mi becca. Ma dai, ma sei gay Madler. Comunque Madler saluta tutti in radio, che XMMS non gli becca lo stream. Allora vaffanculo, che ancora qua che cazzo vuole. Fascio, futuro, beh, il duce va sempre una cosa, ripete. Vaffanculo al duce. Ciao Air. Mi sa, questo sta parlando, mi sa che ha il cervello laggato. E vai micro! Io che Knight aveva problemi, lo sostenevo. Però, qua stavolta, ragazzi, mi ci sta dando la conferma, Knight! Io ci dovremmo vedere sabato. Forse. Dipende. Molto probabile. Ipoteticamente. Mi sa che rinvio per stavolta. Ti do buca. Preparati. Mi sa... non lo so. Io ho fede. Lancia un san porco Dio a Madler da parte tua, va bene. Madler. Madler. Micro. Onda. Io aggiungo pure tutti gli altri, Non... giusto perché anch'io gli voglio dire un porco Dio a Madler dal profondo del cuore. Ma Dio. Allora, microonda e tutti gli altri ti mandano un sonoro.
20: Ti vuoi sedere qua così io scrivo.
0: Sì, dai, minchia. Comunque un sonoro porco Dio dovrebbe essere la frase finale. Ok, Asbesto sta andando alla tastiera, quindi ora parlerete con Asbesto per chat e con la mia voce via etere digitale. Ok, ok, dai, dai. Fammi vedere che cazzo succede sul canale, Asbesto. Vabbè, Asbesto sta parlando col duce, ma suicidati, va bene. Microonda, quest, quante conferme vuoi? Se ti faccio un net strike di conferma? Sì, sì, aggiungi chi vuoi. Va bene, grazie micro. No, il net strike di conferma? No, grazie. Ne facciamo a meno, visto che la banda è ristretta. Come spiegavo prima, qua la banda va avanti grazie alle nostre energie spirituali che si concentrano in karma. Cioè, stiamo trasmettendo con un modem 33.6, lo ripeto per ancora una volta, perché, cioè, miracoli che riusciamo a fare concentrando le nostre energie e pensando tutti quanti al pinguino. Dovreste assistere ai riti intorno al PDP11, cioè... dovremmo provvedere, cioè durante la meeting quest'anno, ragazzi, dobbiamo farlo tutti un'oretta di preghiere, di meditazione attorno al PDP11 per capire qual è il segreto di questo media lab, come mai questo media lab riesce a vivere così con questa tecnologia un po' povera, se vogliamo, ma piena di significato. Beh, forse perché ero un po' di presunzione, ma vi posso dire che il significato qua glielo diamo noi. Cioè la nostra presenza, il nostro spirito congiunto riesce a ridare vita insieme alla forza del pinguino a tutte queste macchine un po' andate, un po' vecchie. Cioè la rete è un 33.6, a volte ci navigano 5 persone contemporaneamente e non in maniera lenta, non in maniera lenta. Quando la rete rallenta è il nostro karma che spinge i pacchetti. Altro che firewall, altro che proxy, altro che Cisco. Il karma che spinge i pacchetti. E questo è il fulcro della nuova religione. Microonda va a mangiare, ciao, buon pranzo. Buona cena, anzi, microonda. Per il resto,
14: che cosa succede in giro?
0: Ma che cazzo dice, qualche cappa sta mettendo a mangiare sto couscous. Anche questo è abbastanza orripilante. Ve lo ripeto, non è grave, non mangiare il couscous, non mi piace. Su kernel P le chuck vuole il link.
20: Come si fa un ignore?
0: Chi è che è ignore?
20: Lo devo ignorare io.
0: Non lo so come si usa ignore.
20: Sì, sì, ho visto.
0: Comunque Duce è stato aggiunto alla ignore list. Va bene, ci siamo arrivati dal mezzo dei coglioni sto Duce. Per il resto stiamo ascoltando musica araba, visto che siamo in periodo di Ramadan. Asbesta sta sguainando Ramadan. Asbesta sta sguainando, calma, Asbesta sta sguainando il suo coltello multiuso, multipinza, multitutto, e sta aprendo una birra. Non so se posso dire la marca della birra così impunemente. Posso dire la marca della birra?
20: Cosa, Moretti?
0: Ah sì, ecco, va bene. No, non posso dire che la birra che sta bevendo Asbesta è Moretti. Anche Asbesto beve birra Moretti.
20: Quella rossa, la salsa piccante.
0: E ora me la taglio se era quella rossa, la salsa piccante. Cazzo vuoi, cagappa, pensa a mangiare.
20: Ce l'hai la salsa piccante.
0: Ce l'hai, non rompere i coglioni.
20: Quella rossa, sto morendo.
0: Zitto, zitto, suga.
20: Ma fammi compare ancora in quella.
0: Ma Madler non è operatore di server che lo leva da mezzo dei coglioni da una keyline su ECN, Dio Madonna. Ma dove cazzo è Madler? Se n'è andato, ma è gay, va bene, vaffanculo. Esci da ECN così ce lo leva a mezzo dei coglioni. E vaffanculo al Duce. Oh. Detto questo, torniamo a... Io vorrei cominciare una discussione seria su qualcosa. Veramente. Se ne parli tu possiamo fare una discussione su succogen. Io non me la sento perché non ho mai, ebbene sì, non ho mai sperimentato ancora i succogen sulla mia pelle. È una cosa che è simile alla borghizzazione, cioè uno viene inserito nella collettività e tutti nella collettività siamo, anzi tutti siamo, sono un tuttino quelli che usano i succogen solitamente.
14: Ragazzi, però mannaggia, o parlare di là, ho abbassato il volume perché qua non possiamo fare tutta questa confusione.
12: Vaffanculo, cioè, vaffanculo,
0: io sto cercando di fare una cosa seria, cioè di parlare di qualcosa che possa davvero esprimere quello che è lo spirito intrinseco dell'essere Media Lab. Ecco, lo spirito intrinseco dell'essere Media Lab è la sigaretta.
20: Dov'è?
0: Al Media Lab
20: si
0: vive di sigarette scroccate, cioè è un, cioè, tutti scroccano tutto, cioè chiunque abbia sigarette è condannato a perderle entrando al Media Lab. C'è gente, ok, io sono uno di quei pochi poverazzi che al Media Lab non fuma, anzi penso di essere l'unico dello staff del Media Lab, di essere dello staff del Media Lab che non fuma.
20: Diciamo che ti fumano.
0: Sì, però mi fumano, mi fumano, che cazzo vuol dire?
20: Coglioni,
0: che
20: fumano?
0: Ah sì, mi fumano i coglioni. Ah sì, quando me la sugaro mi fumano, sì, vabbè, a parte quello. Cosa? Devi portare rispetto all'anzianità. Io ho una certa veneranda età, potrei essere,
14: penso,
0: potrei, ma non lo sono. Quello lo lascio fare a Night Talk, allora, che gli viene bene.
20: Sai di cosa vuoi parlare? Del tuo ritiro a 30 anni, no, nel mondo dell'informatica.
0: Sì, no, era a 34 anni, comunque già ne stavo parlando prima. Comunque posso, però prima c'era solamente Jaromil che mi ascoltava. Ora dovremmo essere un pochino di più.
20: C'è Caruto, come si toglie un ignor?
0: Qualcuno sa come si... Aiuto! Qualcuno sa come si toglie un ignor?
20: Con X chat però. Chat però.
0: Io non ho mai tolto un ignor con X-Chat, non ho mai chat, non ho mai chat, non ho mai chat, non ho mai chat, non ho mai chat, non ho mai chat, non ho mai chat, non ho mai chat, non ho mai neanche messo ignor con X-Chat per quanto riguarda. E allora vaffanculo X-Chat e vaffanculo ignor, vogliamo anche gli ospiti non graditi, parlate, fatevi sentire. Detto questo, Night.

0: lungo? Basta?
1: Ok.
0: Ok, parla.
1: Ah.
2: Ha parlato. E ora?
1: Boh, non lo so.
2: E ora?
1: Vaffanculo. Com'è questo couscous? Cacappa.
2: Com'è?
1: È piccante. E ci sono le carote che non mi piacciono.
3: Picca?
1: Picca.
3: Tieni. Odore clamore.
0: Ma come mi mette il salt?
3: Non so.
0: Sì, Martin.
3: Dice perché non sta attento a quel che fa.
0: No.
3: C'è scritto.
0: No. Ha detto rompi i coglioni. Rompe le palle.
3: E non sta attento a quel che fa.
0: Ah sì? Ah sì?
3: C'è scritto, c'è nell'S wow. Boh. No, ma ti ci rimetto.
0: Vabbè, se non è un problema, figurati.
3: No, non è un problema.
0: Non su Gemini, però.
2: Metterlo su Gemini non mi sembra il caso. Vabbè, ragazzi, prenderete, io non parlo, sto in silenzio, ascoltatevi vita ordinaria del media lab.
0: Se sei Martin de te.
3: No, non credo.
0: Beh, chiedi di questo. A me mi sta facendo male questo corso, se lo vuoi tu. Che poi non... Che poi se c'è couscous, c'è couscous mi do.
4: Pensate di trovare più vini invece di essere più morta di testa.
0: No, già abbiamo parlato troppo, abbiamo fatto bordello, ora basta.
4: Cazzo, devo dire. C'ho di buone notizie, volevo sentire di
0: te.
4: Una buona cattiva.
0: Mi la cattiva prima.
4: La prima è quella buona.
0: No, la prima è la cattiva.
4: È lunga.
0: Non fate mai così.
4: Ora forse una bella. C'è una ragazza che mi piace. Però è troppo esigiosa.
0: Troppo
4: esigiosa.
0: Ah.
4: Mi piace perché è caldo. Io sono così bello. E allora... Io voglio una Barcellona, non è molto affidabile.
0: È quella brutta o quella bella?
4: Ma quella brutta.
0: Mi piace molto bene. Sì,
4: infatti, la cosa migliore è questa.
0: Insomma.
4: Ah, ma lascia che sia elettrica a miei piedi. Deve essere elettrica, perché non mio lei. Perché fai il suo gioco, quindi. Certo, quindi...
0: Mi ha fatto il desbesto da birra.
3: No, è nostro.
4: C'è il suo moletto? Non c'è bene che...
0: Birra italiana per eccellenza. Sono ottimo per la birra merdosa a cacciò.
3: Couscous
0: molto.
4: C'hanno fatto?
0: Sì, a 3.000 lire.
4: Sono a prenderlo.
0: Ok. Adesso mi sento un po' male su
3: questo. Niente, è una puntura di assegno.
0: È bello che attorno tutte delle ghiandole gonfie, cioè che fa il collo sotto la scia delle ghiandole gonfie.
3: Io sto mangiando il couscous, quindi non posso darvi voce. Cercate di ascoltare. Ma si sentono i rumori? Cioè si sente noi che parliamo in sottofondo almeno?
0: Ma c'è qualcuno che sta ascoltando?
3: Sì.

0: Bastone. La segretaria della mia scuola mi ha detto che gli esami per me saranno verso il 12 giugno e poi dureranno fino a tutto il mese. Mi dovrebbe fare le carriere i primi di giugno. Poi i primi primi.
1: E 10
2: mi fai vedere come mai.
0: Ma dove sono stato?
2: L'ultima mezz'ora ci sono stato.
0: Beh, dimmi dove sono stato. Quando hai cominciato?
2: Non c'è da qua che c'eravamo io.
0: L'orario. Quando ha cominciato a navigare? Non so più quando ha detto, mi allierò. Le 10 sono.
3: Asbesto, sei una fogna.
4: Grazie.
3: Tu hai mangiato a mezzogiorno.
0: Ciao.
3: Stavo sbagliando, sto bevendo dal microfono anziché dalla bottiglia.
5: Questo, io sposterei verso 10:30, tu torni a piedi?
4: Anch'io sposterei presto.
6: Se mi dai un passaggio me lo accorgo.
3: Veando sposto anche Asbesto presto, quindi va, non rimarrebbe nessuno.
6: Se mi dai un passaggio me lo accorgo, alle 10:30.
3: Ok, alle 10:30 spostiamo.
6: Domani devo andare pure all'azione.
3: Io ho mal di pene.
4: Qui c'è birra.
3: Ma allora da quello ho bevuto io. Scusa Asbesto.
4: Ma chi se ne prende?
3: Sai che non usi MPG in 2-3.
4: Lo stream sta andando?
3: Boh, alza il volume. Potrete ascoltare un peto se mi viene. Ripeto, non si è sentito.
4: Questo respira, respira. Respira questo. Non
5: Allora, noi qui tra un po' andremo via perché siamo stanchi della vita. Com'è bello vivere, anzi no, com'è divertente vivere. Sì?
4: Non ho sentito.
5: Evidentemente sì. In sottofondo c'è una stazione radio araba che stiamo ascoltando. Mentre io adesso devo cercare un chip. Scusatemi, vado a cercare un circuito integrato su qualche scheda.
1: Max 632.
5: Perché?
1: Perché mi serve.
5: Devi farci.
7: Max 232.
1: No, 632.
7: Che cazzo c'è?
1: Si è bruciato sullo scanner.
5: Mi hanno scomunicato, non so manco che vuol dire. C'era forse perché con la qua santa ciò fa fatto il bide e alla comunione ho detto Dio caprone. Ma che c'è di strano? Non so. Io vado sempre a messa con l'albo dei playboy, il prete che me becca, gli dico che so gay, che so gay. Durante pomeriggio, pure girato,

Ora Dio,

Eu não sei, eu acho que

0: Oh, oh,
1: yeah,
0: yeah.
1: Yeah,
0: whoa.

one.

Thank you.

Thank you.

Grazie.

Cazzo! Non mi viene a fare

0: Pergunta. Sei. Sei. Non si sente, vero?
1: Cosa non si sente?
0: La voce.
1: Proviamo tutti quanti insieme, vai, va.
0: Ma poi si schierate, lo so! Dai, ti ho detto! Hey, prova!

0: Uno, ma ti sente nel complesso? Quella non si sente, quella sua?
1: No, oh, è la posizione, Davide. Stava dietro. Ha ha ha.

0: Beh, non sono tutte queste cose, non sono.
1: Vai!

0: Ma è finito? 2000 lire?
1: Il mio è chiuso.
2: No, il mio era aperto, però era quello, lo stesso.
0: Vediamo? Guarda, si sente la voce. Prova, prova, sa.
1: Sì, sì, sì.
0: Mettere
2: l'ho
0: inclinato.
2: No, così non mi fido, così.
0: Che era?

0: Vai.
1: Só vai chiudendo, pra lá.
0: Pra lá, tchau.

0: fare? Ma se non canti, che cazzo... Finché no... Sì, non tanto. Pochettino. Oh, giocatore. Ho fatto il telecronista di oggi.
1: Pochettino.
0: Cambiamo, speriamo. Beh.

día, pero mira, everyone was

0: Federico, che cosa stai facendo?
1: Sto legando il mulo.
0: Federico, la nostra è una società di massa, in cui è sempre più difficile affermare la propria individualità.
1: Sì, è proprio così.
0: E allora?
1: Allora? Istituto di obbedienza animale.
0: Ordina subito il libro del nulla. www.ioa.com

prossimo pezzo è del 1935. E credo proprio che la registrazione sia dell'epoca. Anzi, direi proprio di sì. Pazzesco però, eh.

questa è roba che andrebbe masterizzata su CD. Dio rogito.

0: Stop! Basta.
1: Piantiamola lì con Benny Goodman, perché ho trovato il disco del batterista negro. Tra l'altro questo qua di Benny Goodman è un doppio, un disco doppio. Incredibile. Incredibile. Negli studi di Radio Cyber cosa c'è nascosto? Cosa v'è nascosto? Joe Jones, che molto tempo fa, almeno il disco è un disco del 73. Ma credo che la registrazione sia più antica, quindi ascoltiamolo un attimo. Il batterista negro. Infatti è mono. Joe Jones insieme a Count Basie, Lucky Thompson, Benny Green, Walter Page e Freddie Green.

cosa, vai a fare in culo, ma vai a fare in culo. Vai a fanculo, tu e tu sorella. A fare in culo! Ma, vediamo un po'. Se io alzo qua... Dov'è? Io porco.

0: il porca Madonna del Santo Padre schifoso, il porco Dio della Madonna mignotta, e il culo agli angeli in colonna, porco Dio.
1: Porca Madonna del Santo Padre schifoso, il porco Dio della Madonna mignotta.
0: Bastarda, bastarda, sempre sia maledetta puttana. Porco Dio però, sia maledetto il Signore. Vabbè,

Porco Gesù, forse così è meglio. Però in effetti, porco Dio, ma sembrerebbe di sì, eh? Ci vuole un microfono amplificato. Un microfono amplificato si sente decisamente bene. Su caminchia del Papa, adesso facciamo qualche esperimento. Adesso sentite, porco Dio, Madonna puttana, Cristo bastardo, Dio merda, Dio minchia, Dio mignotta, Dio bastardo, Dio cane, vaffanculo Madonna, puttana di Dio, porco Dio, porco Gesù, Cristo malato, bastardo Dio, Dio maiale, porco Dio, vaffanculo al Gesù Cristo, Cristo porco, Dio cane, Dio maiale, Dio merda, Dio cane, porco Dio, vaffanculo al Gesù Cristo.

Il potere è dentro di noi, ma pochi lo sanno. Pentobarbital, in supposte da 35 grammi. Per chi vuole il massimo subito. Pentobarbital, corri subito ad ordinarlo. www.istitutodiobedienzaanimale.com. Pentobarbital, Pentobarbital, Pentobarbital.

0: dice a tua sorella.
1: Allora, io vorrei sapere se stiamo arrivando, ma a quanto pare da quello che ascolto dalla cassa che abbiamo qui al Media Lab.
2: Ciao, ecco, mondo!
1: I nostri saluti a tutto il canale Hackit 9910N dal Freaknet Media Lab di Catania, che in questo momento vi saluta caldamente. E a noi arriva anche l'eco dalla cassa, devo dire che mi dà un po' fastidio questa cosa. No, perché intanto vedo se arriva, perché ci stiamo riascoltando con ritardo della rete. Qui con noi abbiamo HKS1, Air e Quest, mentre sotto qui al Centro Sociale Auro di Catania c'è un'iniziativa contro la globalizzazione, contro il meeting relativo al Global Crime che si terrà fra un po' a Palermo. Si tratta di un'iniziativa per raccogliere dei fondi per andare poi appunto tutti a Palermo a manifestare. E forse se ci riusciremo a riuscire nella riuscita del riuscimento di intervistare qualcuno che sta sotto. Ed è c'è Quest che vuole intervenire.
2: No, intendevo dire che quindi la cosa potrebbe essere riuscibile in fin dei conti.
1: Potrebbe riuscirci.
2: Considerando la riuscibilità stessa dell'evento.
1: Se ci riusciamo.
2: Ovviamente è tutta questione di buona volontà per riuscire.
1: Il problema è riuscire nella nostra riuscita. Allora, vi diamo una descrizione del Freaknet Media Lab, mentre nel frattempo vi esortiamo a continuare il Net Strike. Siamo in una stanza, siamo ospiti del Centro Sociale Auro, che era anticamente un convento di suore, e infatti una parte di tutto questo stabile è ancora occupato dalle suore. Occupato, sì. E siamo in una stanza che è molto bella, c'è una volta con dei disegni, il palazzo è molto antico, sarà del 700 eccetera eccetera, no? Al centro della stanza troneggia il PDP 11, a cui adesso sfererò un calcione. Avete sentito i calcioni al PDP 11?
2: Coglione.
1: Non vi preoccupate, un mostro di 300 kg non si fa nulla, pesa forse più di 300 kg, ma comunque. Davanti a me una workstation Sun, regalo di, si può dire di chi c'è? Vabbè, regalo di cari amici un po' paranoici per quanto riguarda l'identità, comunque dei cari amici che ci hanno regalato questo workstation Sun all'Hacker Meeting a Roma. E la workstation funziona regolarmente con una Debian installata e connessa in rete ed è completamente diskless. Abbiamo dovuto piangere in varie lingue per farla partire tramite la rete. Poi abbiamo qua dei 386 con X-Windows che si collegano tutti al server. Uno di questi 386 in questo momento sta ascoltando il nostro stesso stream. Comunque dateci qualche informazione su come sta andando questo cazzo di Hacker Meeting, scusate, questo cazzo di Net Strike. Io ancora sono rimasto all'Hacker Meeting come orologio biologico. HKS1, dici qualche cosa.
3: Io non esisto.
1: HKS1 non esiste.
3: Ma che ti posso dire? Coglione ti posso dire.
1: Ah, grazie, molto gentile. Purtroppo qua mi sa che non riusciamo a mettere della musica, perché il device audio di Media l'abbia impegnato per ascoltare il nostro stream. Il mio portatile da cui sto streamando, Gemini, è a sua volta impegnato a encodare e mi rompe i coglioni andare a giocare con il multithread multitasking, mentre stanno arrivando anche dei visitatori. E niente, come vi dicevo, qua sotto c'è un'iniziativa, il tempo è bello, ci sono le finestre aperte, non dico che siamo in maniche corte, ma quasi, per cui mi raccomando, all'arrembaggio, questo Net Strike che continua. Ringraziamo ovviamente le forze dell'ordine che staranno anche ascoltando il nostro stream, e va bene così. A questo punto non so più che cazzo dire. Vuoi lanciare un messaggio contro la pena di morte? Stiamo trasmettendo una trasmissione radiofonica in rete.
4: No?
1: Allora niente. Quello sta arrivando alla rete.
0: stiamo trasmettendo una trasmissione telefonica in breve.
4: Bellissimo.
0: No?
2: Che siamo figli?
1: A questo punto io andrei a recuperare qualcuno del collettivo di sotto per parlare un po' delle iniziative che stanno facendo, perché non ci fai un salto? HK. Detto anche HKK. E adesso, mentre vi esorto ad ascoltare la nostra trasmissione e a continuare nel flight, non so più che cazzo dire. Jaromil ride, ti amo più a bove, mi dice Jaromil. Devo andare avanti per un'ora e mezzo. Trova qualcosa da dire, stronzo. Bene, potrei. Ma io ci riesco a sparare un'ora e mezza di cazzate, sono fatto apposta. Io da quando mi alzo la mattina sparo un'ora e mezza di cazzate. Ma non abbiamo della musica da mandare invece? Io non so se. Sì, le M-Mens, alcol e noccioline.
2: Stai facendo pubblicità?
1: Eccole qua, le caramelle.
2: Fai pubblicità occulta. Alberto mangia M&M's.
1: Wow.
4: È giusto, è giusto.
1: Bene. A questo punto potremmo darvi qualche dettaglio tecnico sul Media Lab e su come raggiungere i nostri meravigliosi computer. Semplicemente, quando siamo online, basta telnettare medialab.dindns.org.
2: Giadalla.dindns.org.
1: No, beh, basta Midilab. Oppure andate a vedere le nostre pagine web. C'è, come si dice, c'è la nostra pagina web con un link. Si clicca sull'indirizzo IP e entrate in Telnet da noi. E così potete giocare. Ringraziamo logicamente la persona che in questo momento potrebbe anche staccarci la connessione di banda, il quale personaggio si identifica col nickname di Lobo, che noi salutiamo caldamente. Lobo, grazie della banda, però te l'avevo chiesto qualche giorno fa per la nostra iniziativa di Ecce Homo e non ce l'hai data. No, vabbè, ma non c'era tempo, non abbiamo avuto neanche noi tempo di registrare nulla. Mentre sta arrivando qualcuno del collettivo di sotto per un'intervista, ma si rifiuta categoricamente. Come si chiama il ragazzo del collettivo? Chiama qualcuno, dai, ci fai spiegare un po' che cazzo state facendo. E chiama qualcuno di loro. Vai a KK, vai a cercare persone da intervistare. Vediamo adesso sul canale come procede il Netstrike. Lo stato del Texas non va. Come, quando, perché? Riguarda solo me. Avete mai notato che quando masticate qualcosa e guardate un monitor, l'immagine del monitor trema? Provate.
4: Non ho visto.
1: Guarda.
2: Ma che cazzo mastichi? Voglio anch'io una di questa robetta.
1: Allora, mastica e guarda il monitor mentre mastichi. Guardate un po'. Ma qua lo stream si è fermato. Ah no, non si è fermato. Me l'ho fermato io. Da lontano, coglione.
2: Ma sei un coglione.
1: Vedi? Vedi che si stringe il monitor?
2: Minchia, è vero! Comunica.
1: C'è questa cosa che abbiamo scoperto, che quando voi masticate qualcosa di duro e non pensate male, per esempio un pene, e guardate da lontano un monitor, l'immagine del monitor comincia a stringersi e allargarsi.
2: Come una pica.
1: Penso che questo sia dovuto al fenomeno di vibrazioni della mascella che si ripercuotono sui bulbi oculari. Ah, Coca-Cola anche a me. Noi al centro sociale Auro di Catania beviamo Coca-Cola alla faccia della globalizzazione. Evviva la Coca-Cola!
2: E ce ne fottiamo! Globalizzazione è ok! La fammi bene anche a me, allora.
1: Vogliamo essere tutti globalizzati e inglobati. Ci sono rimaste sigarette, ne è rimasta almeno una.
3: Non ne ho sigarette, io non esisto.
1: Bastardo. Siamo rimasti senza sigarette, ma questo può anche andare bene, mentre vediamo cosa ti dice Lobo. Bene. Vuol dire che stiamo andando bene. E pure dovete sapere che la nostra rete, che conta all'incirca una quindicina di computer, i quali escono tutti su internet, chi grafica, chi solo testo, passa unicamente attraverso un modem a 33.6, e questo è un miracolo. Però devo dire che funziona, anche con 5-6 utenti collegati che navigano, tiene abbastanza bene. Tanto la rete è lenta di per sé. Ci dicono che il carcere è in difficoltà. Lo faccio sempre anch'io. Qua le gestualità si sprecano tra di noi. Sono rimasto in piedi come una testa di cazzo senza sapere cosa dire. Ah, mi diceva Jaromil di prendere una radio e usarla per mandare musica. Potremmo collegarci con Radio Teheran. Adesso io lascerò il microfono acceso. Musicale dalle onde corte, vediamo un po' cosa si riceve qui a Catania. Allora, qua praticamente dovresti darmi una conferma e vedere se ci sentono gli musulmani. Poso il microfono.
5: C'è qualcuno che può dire due parole, ad esempio tu?
2: È arrivato il
5: fatto.
2: Ciao.
1: Cosa volete?
2: Lì c'è anche il nostro scaricato. Per noi è la singolarità, cioè il salto di sistema, no?
5: Sulla globalizzazione, dici?
2: Nel senso che internet non si stiamo dominando. Perché funziona così? Per lo Stato. Guarda, questo a loro ha potuto servire. Ad imporre, non uscire di lì. Ad imporre, non pensare una. Invece però, come ogni tecnologia,
5: il problema è come usi lo strumento.
2: Come usi lo strumento, bravo.
5: Come lo di loro.
2: Questa è la cosa antenata di strumento, chattare sulle sigle del rapporto umano, no? È comunque strano, però appena tu entri, se riesci ad accendere la comunicazione,
6: è anche affascinante. C'è una sottile linea, però.
5: Sì, sì, sì.
6: Per me internet non è altro che, da un certo punto di vista, una realizzazione del mito postiano, potenzialmente tutto il sapere è dentro. Però sono elementi dispersi, cioè c'è un problema.
5: Sì, non è il problema che c'è adesso, noi siamo troppe informazioni.
6: Comunque sempre 5 miliardi, ci sono 5 miliardi di informazioni esponenziali, no?
5: Certo.
6: E quindi alla fine sei come se nel nulla, rischi. E per questo diventa semplice pilotarti, no? Creati un percorso.
5: Sì, ti costruiscono i portali, tutte queste cose.
6: Soprattutto
5: supereva
6: nei sistemi chiusi.
5: Cata web.
6: Perché io non conosco le terminologie tecniche, però meno male ho capito che è una storia, no? Windows è una scatola chiusa. Che ti indirizza, cioè ti. Devi essere sì, sì. Più bravo a svicolarti. Non è semplice.
5: Anche usando Windows. Sì, so.
6: Alla fine.
5: Indipendentemente dal costo di Linux.
6: Lo puoi utilizzare funzionalmente, cioè tu sai le informazioni che vuoi, sai come cercarle, eccetera. Però è sempre, ricordiamoci che è uno strumento di comunicazione di massa, no? E quindi, rivolgendosi in uno ai tempi di Milano, considerando anche il fatto che non c'è sempre una onda, ho sentito parlare di bambini piccoli, di cose che io ancora non comprendo da 6 anni, quindi è una cosa focale.
5: Sì, sì.
6: Secondo me è importante, forse è importante riuscire a creare la comunicazione. Per esempio, ieri c'è stata città, no? E le discussioni vanno, cioè.
5: Sì, sì.
6: Dicevo,
5: quale ti faccio?
6: Comunque beccato che ho un
5: film. No, Pepe, vieni. No, invece il discorso, vabbè, il discorso chat per noi è diverso perché noi stiamo, ripeto, da più di 10 anni ormai. Per cui lì ci conosciamo tutti,
6: discorso,
5: questo è lì sta nel conoscere poi le persone, no?
6: Infatti, cioè, ormai secondo me è necessario lavorare, alzare un attimino, deve fornirsi di un sistema di istruzione, è fondamentale.
5: No, ma
6: siamo più del Cristo, onestamente non so quello che mi potessi fare, ormai di fatto, certo.
5: Stiamo facendo una trasmissione in diretta in questo momento. C'è un airstrike contro la pena di morte, ci sono un sacco di persone che tutti insieme da tutta Italia, anche dall'estero, vanno a visitare il sito dello Stato del Texas per intasarlo. E contemporaneamente trasmettiamo. Ho trasmesso prima già dall'Austria e ora stiamo trasmettendo noi da qui con questo microfono. Per cui ci stanno ascoltando, credo che sia il mio pezzo. Devo dire quattro parole sull'Auro. Su quello che stanno facendo
7: solo.
5: E come facciamo a collegarlo sotto? Non abbiamo.
7: Un termine.
5: Non abbiamo il cavo di rete. Non
8: abbiamo.
5: Ci vuole un cavo RJ45, il mio portatile è RJ45.
6: Ma non ci sono quelli che abbiamo fatto per.
5: Me le
6: abbiamo fatte. Ah, quello l'abbiamo fatto.
5: No, non avevo un cavo
8: per esterno.
7: Non lo troviamo.
8: No, non ce l'abbiamo un cavo così buono ancora. Sti cazzi, sti cazzi.
7: È una bella cosa.
5: Io adesso vedo, chiedo un po' se si sente qualche cosa.
8: Lobo di scrivere, eh?
5: Ah, sì?
8: Sì, lobo.
7: Vabbè, scendiamo, andiamo a vedere se
5: cosa. Qua mi dicono di parlare al microfono.
6: Sì, probabilmente è troppo lontano, non si sentirà.
1: Comunque siamo sempre qui in diretta dal centro sociale Auro, dal Freaknet Media Lab, e vediamo un po' chi verrà e cosa ci dirà dopo. Quella che avete ascoltato prima potrebbe essere Radio Teheran, non ne sono sicuro, che trasmetteva le preghiere del Ramadan, un Ramadan involontario. Sarebbe bello se potessimo portare giù il terminale e registrare un po' della conferenza sotto, ma non ci arriviamo con il cavo. Ora sta arrivando meglio. Ora ci stiamo sentendo anche noi dalle casse. Abbasso il volume perché mi dà fastidio.
9: Lobo dice di urlare un po', e allora provo a parlare in questo modo, bastardi.
1: Il microfono di questo portatile non è un granché. L'ingresso è un po' basso, devo dire. Le pile sono cariche, però boh. Vediamo i volumi. I volumi sono tutti al massimo. Comunque, ok. Come sta andando il Net Strike? Sono le 19, mi dicono. Sono le 19 e 4 minuti. Quindi teoricamente sarebbe finito. Vediamo un po' sul canale se ci sono delle novità. Filtro selettivo.

0: Invece praticamente non si è fatto quasi niente, a parte qualche bad track sul disco. Una traccia rovinata sul disco, cioè dati che ho perso praticamente. Di solito la prima... ho rischiato di spaccare proprio il display.
1: Bestemmie tirate,
0: oh. Ho tirato tante di quelle bestemmie. L'uomo mi dice buttalo in terra. Corte. Voi continuate ad ascoltarci.
2: Perché non entra il film in
3: futuro? No! Per la cronaca sono questo. Wow! Sto sparando cazzata raffica praticamente. Quantomeno comincerò a breve. Sono anch'io il Freak Media. Wow, guarda caso. Davanti vi racconterò quello che vedo. Vedo vari manifesti di iniziative passate della rete Freaknet quando ancora c'erano le BBS, tanto mortuale, sai quando muore qualcuno. Cioè, dedicato a Lorenzo. Beh, vado in parte. Ah, aspetta, che c'è?
0: C'è un notiziario in italiano che abbiamo beccato sulle onde corte.
4: Un delegato del CAC ha presentato il fatto di una risoluzione che esorta a dislocare 2.000 spettatori sul territorio dell'autonomia nordamericana, secondo le notizie diffuse mercoledì dal Ministero del Commercio degli Stati Uniti. Nello terzo trimestre di quest'anno i ritmi di crescimento della pandemia.
0: Va bene, ma in realtà non ce ne frega niente, quindi continuiamo. Un po' di musica.
5: Del 12 e del 14 dicembre a Palermo e a Catania contro il vertice ONU sulla sicurezza internazionale. A Catania si firmerà invece il protocollo sui migranti, sarà presente Kofi Annan. Ci andiamo tutti in piazza col coordinamento Action Against Cobra Crime 2000 per protestare contro gli effetti perversi della globalizzazione neoliberista. Andiamo tutti in piazza, alziamo la testa e non facciamoci sopraffare.
0: Ma pensi che verrà gente anche dall'Italia per questa cosa?
5: A Palermo probabilmente sì, dato che è una manifestazione nazionale. In Catania sarà una cosa protestare più in protocollo dei migranti, l'ennesima buffonata.
0: Protocollo degli migranti?
5: Protocollo sui migranti, uno dei strumenti delle Nazioni Unite che alla fine sostanzialmente non risolvono nulla, sono momenti che servono solamente a fare sfarzo e a gestirsi meglio i loro affari.
0: Ma cos'è che vorrebbero fare con questo protocollo?
5: Niente.
0: Controllare l'immigrazione?
5: Sì, sono tutti dei tipi di trattati internazionali che servono per controllare appunto ancora di più, costringere alla fame e alle miserie queste persone che cercano solamente un minimo di sopravvivenza. Ricordiamoci che questo viene del pianeta dove 225 persone detengono lo stesso patrimonio di 2 miliardi e mezzo di persone.
0: Minchia!
5: È il pianeta dove le 200 più grosse transnazionali, di fatto attraverso gli organismi internazionali, quali il Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, eccetera, eccetera, gestiscono, gestiscono anche i destini di questo pianeta. Fino alla settimana scorsa è fallita l'ennesima conferenza buffonata delle Nazioni Unite per regolare le emissioni di anidride carbonica. Sto pianeta
0: Gli Stati Uniti, proprio gli Stati Uniti hanno impedito questo.
5: È stato uno scontro fra Stati Uniti e Unione, ma ancora purtroppo tanti scontri.
0: Quindi ci becchiamo tutta l'anidride carbonica degli americani.
5: Sì, oltretutto una delle notizie, un americano emette questi tipi di sostanze quanto 216 tipi del Bangladesh, quindi siamo attenti, come proporzione.
0: E rispetto agli italiani bisognerebbe anche vedere.
5: Ah, i punti americani consumano parecchio.
0: Immagino.
5: Le statistiche, se riusciamo a imparare bene a utilizzare questo strumento che è internet, li andiamo a trovare, cioè esistono. Quindi diamoci da fare.
0: Datevi da fare. Torniamo a vedere che succede sul canale. Allora, dice Asbesti e Poponi staccai a 10 minuti. Dice che forse staccano fra 10 minuti. Io chiederei al Lobo di...
2: Ai 7 ascoltatori, sì.
0: Di spiegarmelo meglio. Vorremmo chiarezza su questo. Mentre a quanto pare il 15 gennaio propongono un net strike contro la scanda di su questo

0: su questa decima, questa tassa atroce che ci fanno pagare adesso su qualunque CD, compresi i CD di software libero, che per loro stessa definizione sono liberamente copiabili e duplicabili. Ora, grazie a questa legge medievale, dobbiamo pagare il bollino sia pure su questi software, così come per la musica e per tutto il resto. Vabbè, tu scendi allora. Oh, buon lavoro. Ma noi siamo qua tutta la sera. Penso che ormai la trasmissione va avanti senza problemi.
1: Ci seppelliremo qua la sera.
0: Vediamo se Lobo ci dà. Oh, bene, questa è una bella notizia. Bene.
2: Faremo il grande bordello streamato dal Freaknet Media Lab.
0: Ok.
2: Vita quotidiana al Freaknet Media Lab.
0: Ascolterete un po' di vita quotidiana, anzi notturna, al Freaknet Media. Ma stasera mangiamo pizza? O mangiamo No, mangiamo. Scusa, c'è la cucina sotto.
2: Ah, ma è gratis?
0: No, però manco la pizza gratis. E poi sosteniamo la loro iniziativa, scusami.
2: Ma quanto si paga?
0: Ma è come la pizza, dai.
1: Vabbè, come la pizza. Aspetta, panino con la salsiccia più
0: sono vegetariano.
1: Vino. Allora, vegetariano, couscous, tre miele.
2: Salsiccia? No, lui è
1: idrocantonese, non so se...
0: Idrocantonese, se c'è il pesce me lo mangio, il pesce lo mangio.
2: Salsiccia.
1: Più bicchiere di vino, tre miele.
2: Si può fare.
0: Si fa, si fa. La pizza costa 5.000 lire, voglio dire.
2: Possiamo fare.
0: Ottimo.
1: Magari risaliamo anche...
0: Comunque una cosa direi a tutti i ragazzi che stanno sotto, è che Lauro ha bisogno di gente nuova che viene a fare le cose. Perché non so se te ne sei accorto, ma siamo in pochi e chi c'è c'ha problemi di essere il posto.
2: C'è, chi non c'è, non c'è, chi è stato, il posto si apre.
0: Il posto si apre.
1: Sono questo posto, io lo conosco da anni.
0: Sì. Allora le conosci tutte le storie.
1: Storicamente a volte si apre. Quindi c'è stato un periodo ultimamente che l'ho visto, ragazzi, no? Però bisogna mettersi tutti, cioè fare in modo che questo posto viva, delle realtà che ci vogliono venire a fare le cose.
0: Infatti.
1: Senza il posto non è un posto. Cioè,
0: infatti, infatti.
1: Comunque magari più tardi parliamo anche con le altre persone. No?
0: A piacere. Un po' di discussione, sì. Con piacere.
1: Ci vediamo dopo.
0: Ok, ciao. Oh, sì.
3: Dove stai trasmettendo?
0: Stiamo trasmettendo in rete. Su un sito dove poi chi ha un software, che è questo software qua, clicca e ci ascolta in MP3 in diretta, per cui è una radio, è come se fosse una radio però in rete.
2: Wow.
0: Abbiamo avuto il primato di essere stati i primi in Italia a trasmettere in rete Radio Cybernet.
4: Oh yes, wow, siamo i primi, mamma, ciao, siamo i primi.
5: Che cazzo devi aspettare?
0: Che cazzo devi dire questo? Allora, Jaromil non parla, io vorrei che mi scrivesse almeno qualcosa. Questi stronzi però non so se...
6: Oh, ascoltate Radio Cybernet. Hai... No, non hai. Serve cambiare il link al MP3 nella nostra pagina, punto interrogativo, anzi tanti punti interrogativi, visto che siamo su data.
0: Jaromil, leggi la query.
6: Porco Dio. Puoi dire a Jaromil no, perché non risponde.
0: Vabbè, parla
7: di qualcosa.
6: Qualcosa. Ah, cazzo, scusa Lobo. Non lo faremo mai più.
2: Alza che leggi, coglione.
0: Ah, e che ne sapevamo noi?
6: Che ne sapeva lui? È un coglione, non lo può sapere.
5: E vediamo un pochettino che si dice sul canale.
7: Poi mi dice di ringraziarlo e poi mi dice non dite nulla. Scusami, eh.
6: Ma sei un coglione allora. Jaromil ha risposto, signori. B, no, non serve. Sei sul mio stesso stream. Sto mangiando. Jaromil, mangia e vaffanculo. Anche Lobo conferma che sei un coglione.
3: Sì, sì, domani. Ma cacca dove è andato a finire?
2: Cosa fa?
0: Allora, siamo sempre qui al Freaknet Media Lab. Il nostro orario locale è 19:19 circa. Vediamo un po' se riusciamo a farvi sentire un po' di rumori di Catania. Cercherò di affacciarmi al balcone con il microfono in mano. Bene, siamo praticamente affacciati al balcone. Sta per passare un motorino. Noi non sappiamo se il microfono riesce a prendere queste delicatezze sonore. Catania è una città piena di traffico bestiale, con gente che suona costantemente il clacson e vendono le macchine con il clacson già acceso, non si spegne mai. Io ribadisco al canale di ascoltarci, vediamo un po'. Nel corso degli ultimi anni l'Occidente è quello costantemente dominato

0: Ok. Può darsi che Paschi ci stia ascoltando, il che sarebbe piacevole. Però io adesso devo andare ad emettere dell'acido urico, per cui cedo il microfono a Quest, il quale potrà leggere.
1: Non usare questo tappetino per nessun mouse. Non toccare. FNML. Abbiamo appena letto un documento riservato del Freaknet Media Lab. FNML. Vaffanculo. Potrei leggervi qualcosa di più interessante. Un libro che si chiama Testi, Lingua, Cultura. Momenti della letteratura moderna dal XVI secolo al Novecento. Antologia italiana per il biennio delle scuole medie superiori. È un libro molto grosso, tanto grosso. Più che un libro direi che è un'arma impropria. Si compone di circa 1149 pagine. Potrei leggervelo, potrei, ma preferisco farne questo. Non so se avete sentito il rumore, ma io l'ho lanciato abbastanza lontano da qui. Una cosa più interessante sembra mani che gestiscono. La mia domanda è: gestiscono che? Vi leggerò qualche riga dalla premessa. Silenziosa, dolente, io studierò il tuo pensiero. Voglio diventare esperto dei tuoi taciti gesti, come gli eremiti oranti lo sono delle loro preghiere. Wow. Non so se spirerai più. Non le... Che cazzo c'è scritto? Oddio, non so più leggere. Aiuto. Sì, vabbè. Ah, vabbè. Logico. Sono queste parole di Shakespeare nella traduzione ormai classica di Elio Vittorini. Per la casa editrice, vabbè, frega un cazzo a nessuno. Fuori di questo, via. Boh, niente, ho la legge disponibile, però dai, fanno uno più schifo dell'altro. Che cazzo mi hai lasciato? A parte il messaggio che era interessante, Dio Cristo. Sta roba qua è abbastanza inutile. Effettivamente è un cazzo. Bleacher lo dice, a big niente track, sacca brett, bettic 5, bette non cagebre bot, brucket bate che se mette bione brett. Potrei rispondere a Bleacher così più o meno. Jack Menech foot track me, gif, jeff menech tr. Ha fatto il quadri del credino, sti cazzi, ah. Secondo Paschi stasera dobbiamo tutti brindare.
0: Ok, scrivigli sì, tutto ok.
1: Ok, per Lobo.
0: Bene, sono rientrato.
1: Sì, tutto ok. Ora te lo scrivo pure in query, così leggi.
0: Dai, va, che faccio la trasmissione su PDP11.
1: PDP11, che mi coglioni. Ovviamente segnala che abbiamo un simulacro del pinguino sul PDP11.
2: Però non c'è lì.
0: Allora, prendo il microfono e vediamo un po' se riesco a fare questa trasmissione sul PDP11. E allora, io sono qua. Saluto Lobo che se ne sta andando. Spero che Jaromil mentre mangia mi stia ascoltando, perché tra poco noi inizieremo la trasmissione esplicativa, diciamo un mini corso su come avviare la macchina PDP1134 che abbiamo qui al Media Lab. Spegni la radio, per favore. Se riusciamo consentiremo a qualcuno che ci telnetterà di entrare sul PDP11 e fare un po' di cosette, per cui vi daremo i dettagli. Se mi date una conferma sul canale che ci state ascoltando, noi potremmo anche partire con la trasmissione, cioè partire con questo corso. Quindi diteci un po' se ci state ascoltando, vediamo un po'. E vediamo se riusciamo a fare questa cazzo di trasmissione. Io intanto volevo vedere se con XChat riesco a entrare su qualche cavolo di server IRC.
1: Ma qualche grappa che ha lasciato questa specie di cosa in tinta, che a me non è che comunque tanto. Non è che ha schiacciato qualche CTRL Q.
0: Non so come cazzo si usa io il chat.
1: Ma tu sei gay, quindi sei poco testo.
0: Ah, ecco qua. Allora, vediamo un po'. Io rimango sempre qua.
1: Che fai venire che togliamo lo solo dal mondo.
0: Allora, facciamo lezione di catechismo.
1: Sì.
0: Quindi propone Paschi di fare una lezione di catechismo. Ma perché oggi non riusciamo a entrare in IRC? Io proprio non lo so. Fiscalinet mi sbatte fuori. Ah, è arrivato Bad Professor. Sì. Stiamo trasmettendo in diretta in occasione del Death Strike. Vabbè, è andato quanto pare abbastanza bene. I ragazzi sono contenti. Noi stiamo trasmettendo in questo momento in diretta dal microfono. Qui tra poco farò una lezione sull'avvio del PDP 11. Senti, le diresti due parole su questa cosa di Palermo?
2: Come no?
0: Allora ti passo il microfono e adesso vi chiacchiererà Bad Professor, che vi spiegherà che cosa succederà a Palermo fra un po' di giorni, sperando che qualcuno di voi possa venire in Sicilia e supportare questa iniziativa.
3: Da dove inizio? Che, di che si parla a Palermo?
0: Sì.
3: Si riuniranno 180 rappresentanti dei vari paesi dell'ONU e 180 rappresentanti delle polizie di 180 paesi dell'ONU, e cercheranno di mettersi d'accordo per trovare delle procedure che permettano il controllo globale. Chiaramente è una cosa che, sulla quale noi faremo tutta l'opposizione possibile. Tutto il sud, che penso che sarà a Palermo, viste le adesioni che ci sono state il 12 dicembre, e speriamo che di riuscire a farci sentire. Noi sicuramente, da parte di noi del media, insomma, ci sarà tutto il possibile supporto a questa iniziativa del 12, e il 14 saremo qui a Catania per protestare contro i protocolli che vorrebbero fare firmare Kofi Annan e Bianco sul controllo dei migranti.
1: Va bene così?
0: Beh, sì. Io ho fatto un po' di casino con i volumi, ma a voi non dovrebbe essere cambiato nulla, se non erro. Vabbè, qua forse sono riuscito a entrare in IRC. Ma perché non mi dà la lista dei canali? Ah, ma guarda, sto pure qua su una finestra unica, ma è pazzesco! Cioè, ho aperto una finestra sola di XChat. Pazzesco. Noi salutiamo gli amici del canale Kernel Panic.

Draven, prova adesso la URL. Draven, fai una cosa. Vabbè, sì, una cosa.

0: Bene. Qual è l'aggiornamento su netstrike.it? Lo andiamo a vedere subito. Andiamo a caricare netstrike.it e vediamo quali sono le ultime novità relative a netstrike. Che si è appena concluso. Adesso vi leggeremo l'aggiornamento sul netstrike. Vorrei capire dove minchia lo si legge. Aggiornamenti. C'è un link su www.netstrike.it. C'è questo eco che mi rompe la cappella e lo abbassiamo un po'. Mentre io non mi sento più sulle casse. In effetti ho abbassato il volume, vediamo un po' se arriviamo. Adesso vi leggeremo sul netstrike. Perfetto, arriva. Andiamo in ritardo. No, però lo abbasso perché non si capisce un cazzo. Adesso vi leggerò questi cavolo di aggiornamenti, scusate una. Perfetto. Ore 17:47. Il NetStrike ha già iniziato a rullare, ma il sito è tosto. La partecipazione sembra comunque massiccia, nonostante la censura della regione toscana. A Firenze, in Feltrinelli, Giacomo Verde, Barbara di Strano Network e OED PAM stanno portando avanti il netstrike dalle postazioni pubbliche della libreria Feltrinelli, appunto. Ora 18:09, il sito dello Stato del Texas è già morto, 1-0 per noi, palla al centro. Il sito del Dipartimento della Giustizia arranca. Allora, ore 18:30. www.state.tx.us 0 kilobyte al secondo. È lo stesso per l'altro. Tra poco tutto tacerà. Stiamo stravincendo anche se questa volta. Inarrestabile e irrefrenabile, tra poco questo netstrike finirà. Ma siamo sicuri che la nostra libertà per lungo tempo vi accompagnerà. Trallallero, trallallà. Reloada, reloada, ruota libera. Lo stato del carcere van giù. Siamo 72 con i Vughet per trasformare il netstrike in una festa. Finalmente, liberamente deformato dalle due svedese. Vabbè. Ore 19, netstrike alla conclusione. Pare che il collasso così ampio sia dovuto a un collasso di un router messo sulla strada tra Europa e Texas per tentare di tamponare le connessioni del netstrike. Un successo senza ombra di dubbio. Ci vediamo al prossimo netstrike il 15 gennaio dalle 15 alle 18 contro il sito della SIAE.
1: Morte alla SIAE!
0: Bene, bene, questi sono gli ultimi aggiornamenti. Mi dicono che c'è troppo eco. In effetti c'è un rientro dalla cassa del Media Lab. E con questo ruttino salutiamo di nuovo. Stiamo trasmettendo da Catania, dal centro sociale Auro. E siamo su Kernel P, siamo sul canale Cube, che non so se hanno il topic. No, non ce l'hanno il topic, adesso glielo sparo lì. Mettiamo il topic pure qua, così vediamo se qualcuno ci ascolta. Vediamo se su Cube, porca troia, quando bloccano il topic solo per gli op, porca madonna. Che cazzo. Chi urla è Quest, mi chiedono chi è che stava urlando prima e si trattava di Quest. Sì?
2: Possiamo guardare una navigazione?
0: Possiamo?
2: Farlo navigare, oppure non ci conviene la navigazione.
0: Il problema è che forse non conviene a lui. Però penso che dovrebbe andare. Stiamo facendo una trasmissione in diretta in questo momento, per cui comunque sì, io secondo me va, cioè io riesco a collegarmi a navigare, non è un problema. Ok.
2: Fare un viaggio sul sito del Stato del
0: è stato questo Night Strike. C'è anche Voyager adesso che ci ascolta, diamo il benvenuto a Voyager sul canale Kernel Panic. Sì, è un corteo telematico in pratica. Ora il mio problema è che non riesco ad avvicinarmi al PDP-11. Mi trovo davanti al PDP-1134, un computer della Digital. Anno di progettazione e prima uscita 1976. Il nostro credo che sia più o meno di quella data, 78 forse. Comunque 76 va bene. In pratica una macchina che c'ha circa 20 anni, anche di più. Si tratta di uno scatolone di metallo del peso approssimativo di 350 kg che abbiamo portato su al primo piano bestemmiando come i turchi e smontandolo a pezzi per poi rimontarlo. Eccolo qua. Questo computer si compone di tre unità. Una è l'unità a dischi fissi, che sono intercambiabili a formato pizza e si caricano dall'alto, si chiama RL02. Poi c'è la CPU e poi c'è un'unità a dischi floppy da 8 pollici, l'RX02. Ha diversi pulsanti, sul frontalino abbiamo un pulsante per programmare il processore direttamente con i codici ottali, per poter ad esempio scrivere un settore, diciamo un codice di avviamento per far partire i dischi o cose del genere. Il sistema operativo utilizzato attualmente su questa macchina è RT11. Si tratta di un misto tra, come dire, un misto tra CPM e VMS, una roba strana, mono utente, che può eseguire solo due task per volta, cioè in effetti è multitasking, però solo per due task. Ora io girerò dietro al PDP11 perché in questo scatolotto c'è una griglia metallica, questa qui, che io vado ad aprire per descrivervi l'interno del pannello posteriore. Pannello posteriore abbiamo una quantità enorme di fili impolverati, una morsettiera e i vari interruttori. Si incomincia dal basso. C'è un interruttore che si deve alzare, un altro interruttore che si deve spostare di lato per accendere il gruppo di alimentazione. Ed è partito il primo pannello di alimentazione. Poi dobbiamo accendere l'interruttore generale della CPU. Dopodiché l'unità a dischi. Si è sul fronte a dischi. A questo punto chiudere il pannello sul frontale. Perfetto. Siamo davanti al PDP-11. C'è un interruttore che è su DC off, rotativo, si deve portare su DC on. La macchina si è avviata, vale a dire che il processore si è acceso. Ora bisogna caricare il disco. C'è un pulsante load e c'è un pulsante write protect. Conviene mettere il disco in write protect, dopodiché si preme load. Load comincia a fare girare il disco fisso che contiene 10 megabyte, scusatemi, un disco da 10 mega, una pizza. Fra un po', quando il regime di rotazione sarà ok, si accenderà una lucetta ready bianca, ecco fatto. A questo punto dal pannellino frontale del PDP-11 ci sono dei tasti control e boot. Conviene dare un prima un clear per azzerare l'indirizzo dati che compare sul display a LED rossi. Dopodiché, premendo insieme control e boot, la CPU si avvierà. Ecco fatto, non so se avete sentito il click. Ora posso collegarmi tramite la porta seriale del PDP-11 con un computer, entrare nel suo programmino di boot, scrivere DL maiuscolo e incomincerà l'avviamento del sistema operativo RT11. Purtroppo il microfono non ci arriva, non riesco a spostare il portatile da qui. Vorrei fermare la trasmissione, sinceramente preferisco non farlo ora come ora, perché se fermo la trasmissione adesso succede un casino. Però adesso lo accenderò, perché poi vi spiegherò, se volete, come potete entrare per giocarci. Ho appoggiato il microfono al PDP-11,

Ora sto entrando sul computer che sta accanto al PDP-11, il suo nome è Apollo 11, il quale ha un'utenza libera, Luther, con password Luther.

Perfetto, ora sto usando Kermit, che è un programmino di comunicazione col protocollo di trasferimento dati Kermit, appunto, per collegarmi al PDP-11 e farlo partire, cosa che adesso farò.

è partito. A questo punto dovrei spiegarvi come entrare se volete lavorare su questo cazzo di PDP-11. Come prima cosa dovreste contattare il server del Freaknet Media Lab. Questo fate una telnet ed entrate, oppure potete usare la Secure Shell se non vi fidate. Se non vi è chiaro l'indirizzo, potete andare sulle pagine web di Freaknet, su plugs.org/freaknet. Cliccando su plug c'è una pagina web che vi mostra l'indirizzo IP con il quale siamo connessi. Basta cliccarci sopra e si apre un telnet per raggiungere il computer a cui è connesso il PDP-11. Questo computer si chiama Apollo 11, quindi fate un telnet Apollo 11 e anche lì entrate con looter, password looter. Qui troverete dei documenti connette con Kermit, quindi potete leggerli e provare a usare Kermit per connettervi al PDP-11. Provate un po', se avete dei problemi contattatemi sul canale e vi spiegherò un po' meglio come fare queste cose. Io intanto esco da Kermit perché, essendo una unica linea seriale, devo lasciarla libera se volete provare.

Ok, noi siamo rientrati in trasmissione. A questo punto mi siedo davanti a, al portatile con cui vi sto trasmettendo, così do un po' di conto anche al canale. Voyager, prova a entrare su MediaHub da 2 megabit, che cazzo vuoi? Se volete delle utenze, base, ve le possiamo fare senza problemi. Basta chiedere.

Noi qui a Catania stiamo cercando di organizzare un'iniziativa, un dibattito pubblico su questo problema dei bolini SIAE, sul copyright, su capire da dove ci piovono i cazzi in culo con tutte queste minchia di leggi, i brevetti sul software, i bolini SIAE di merda, l'inasprimento delle pene sulla duplicazione abusiva del software, e ora addirittura vogliono anche equiparare, e qui va a finire che a testi cominciamo a farci i nostri siti fuori all'estero, oppure ci trasformo direttamente, perché è proprio assurdo.

0: Io non ho idea di chi ci stia ascoltando su Kernel Panic. Nessuno parla, nessuno dice niente. Boh, cazzi vostri. Se non state ascoltando, peggio per voi. La trasmissione va bene, la linea sembra essere veloce. Pare che stia funzionando tutto. Adesso mi collego su Midia, vediamo chi c'è. No. Quindi qualcuno sta effettivamente provando. Bene, sono contento. Mentre su Apollo 11.
1: Apollo 13,
0: Apollo 11. Apollo 13.
1: Ah, è Apollo 13?
0: Sì, Apollo 11 qua. Ah, allora ho sbagliato, sono una testa di cazzo, è Apollo 13, non Apollo 11.

0: Ho commesso un grave errore. E vabbè. Cazzi vostri. Provate. Caro Vited, devi sapere che io non sono Jaromil. Jaromil sta mangiando. Io sono Asbesto e sto trasmettendo dal Media Lab di Catania. E ti saluto. E qua ci sono le zanzare. Siamo quasi in maniche corte. C'è caldo e io vado a cercare le sigarette. Abbiamo la Vespa funziona, la Vespa di HK S1.
1: La Vespa funziona.
0: La Vespa di HK che si era fermata ieri quasi senza benzina, non si sa.
1: Per colpa di Dio.
0: E chi l'ha aggiustata?
1: Praticamente prima Pepe ci ha messo mani.
0: Wow.
1: Però non è riuscito a fare un cazzo, allora Massimo mi ha detto: tranquillo, non bare, va nessun meccanico che io conosco.
0: Prendi, chi è Massimo?
1: Massimo è un ragazzo qui del centro sociale.
0: Ah, Massimo fratello di Melo.
1: Sì, sì, mi ha aiutato, fantastico, molto gentile. Ci ha detto di andare da questo
0: fantastico
1: meccanico che lo conosceva e niente, giro due secondi praticamente.
0: Fatto per te.
1: Ma che cazzo è stato ingolfato? Ha fatto un tubo, ha soffiato.
0: Ah, ed allora è partito. Ha svuotato. Per questo è il carburatore della botta d'aria che c'aveva.
1: Parto.
0: Senti, quando mi aggiusto il garage tu mi dai una mano e ti insegno un po' di cose.
1: Io mi aggiusto il computer, no la Vespa.
0: Vaffanculo. Appello a tutti gli ascoltatori. Mentre mi chiedono che cazzo mi stanno chiedendo le coordinate di Apollo, boh. Un appello a tutti gli ascoltatori, specialmente quelli in zona di Catania, anche se non ce ne saranno. Sto cercando un motore per Ungarelli, un motore di Ungarelli con le marce, per cui se ne avete uno fatemi sapere. Adesso pausa perché mi rullo la sigaretta. HK? Intrattieni gli spettatori mentre mi faccio la sigaretta col tabacco.
1: Che cazzo gli
0: descrivi quello che hai visto di sotto, cosa c'è, cosa sta succedendo.
2: Improvvisa. Vabbè, parlo di te, guarda.
0: Parla di quello che vuoi, vaffanculo.
1: Parlo di Dio?
0: No, parla di me, parla di quello che c'è. Cosa hai visto sotto? Chi c'è? C'è gente?
1: Minchia,
0: c'è
1: io ho visto.
0: C'è la cucina.
1: Ho visto che cazzo ne so, c'era la cucina, gente che mangiava, stanno facendo in questo momento. Sì, si mangia, vendo il couscous a 3000.
0: Me lo prendi? Però sono senza una lira.
1: Lui ti prende Massimo il culo, no il couscous. Ecco, prendigli il culo, no il couscous.
0: Minchia. Allora prendigli dal media.
1: Ah, grazie, mi danno una sigaretta.
0: Minchia, allora dammela che sto qua a rullarmi sta cazzo di cosa.
1: E niente, in questo momento stanno facendo.
0: Che c'ho l'ultima cartina, c'ho. Ma improvvisa, di che non lo sai, fotti.
1: Insomma, non so che cazzo sta succedendo sotto, perché in effetti me ne fotto! Io sono qua a smanettare con i computer e sei diciamo. E sono gay, sì, quelle femminucce sotto, ok, sono gay.
3: Sei scelta.
4: Tieni questo, per favore.
5: Sì, ma ho fame, devo comprare da mangiare, datemi soldi che compro da mangiare.
1: HK, allora, parliamo di HK, parliamone.
0: Prenditi i soldi dal media per quanto riguarda me.
1: Ah, va bene, e allora vaffanculo, prenditi questo microfono e ficcatelo nel culo. Ecco, Air offre le sigarette da HK S1.
0: Chi è qua? Offre le sigarette.
6: Io, salsiccia.
1: C'è salsiccia sotto?
0: Arrusti e mangia.
1: Ma io non ho visto salsiccia sotto.
6: Ah, vai, come no?
1: Ancora non stanno.
6: Guarda,
1: le mille, coglione.
6: Ha dato la mano pure a quello che ho detto. Ciao, ciao.
1: Sì. Jaromil? Alberto? Guarda, è Silvia, la trovi nell'ora a Cuneo, lo stanno operando alla mandibola. Silvia, stendo. Vuoi dire qualcosa qui? Stiamo trasmettendo. Devi dire qualcosa. Abbiamo fatto parlare tutti, sti cazzi.
7: Parla, di qualcosa.
8: Che stronzi di tre.
7: si fanno lotta dura, pre. Giusto?
8: Sì, sì. Poi abbiamo sentito questo. Anche alcuni dei ragazzi di sotto.
1: Io che cosa, informazioni sbagliate?
9: Sì, più tardi, certo.
1: Prendiamo la pizza da...
8: No, no, no, aspettiamo, no, il cuscino, vai.
9: Da Accio.
1: Vogliamo spiegare chi è Accio?
9: Spiega chi è.
8: Parliamo di Accio.
1: Allora.
8: No.
0: Parliamo di Accio. Jaromir, qui abbiamo un modem a 33.6, però gli altri ci sentono bene, quindi il problema è tuo, austriaco rastachecca di merda.
1: E sono cazzi tuoi. Quindi parliamo di Accio. Diciamo, durante le nostre serate qui al Media Lab, di solito consumiamo sempre pizza e Coca-Cola. La pizza la prendiamo da un tizio che ha la pelle leggermente scura e noi ironicamente lo chiamiamo Ar. Non parlo mai, io non esisto.
8: È finita la Coca-Cola.
0: La lezione 11, c'è un looter collegato, anzi ci sono due looter collegati. Capisco se è già collegato o no. Non hanno capito che devono telnettare Apollo 13 da Media Lab. Se non capisce, non è colpa no. Vi portate indietro lo stream e ve lo riascoltate.
8: La tua omosessualità. No, stronzate, è connesso.
9: Aspetta.
8: Io faccio il finger e ci va tranquillamente.
9: La pagina non lo usare perché mi metto comunicato male.
8: No, Apollo 13 risponde come?
9: Non ti da farà loggare, Pioneer.
8: Mi ha fatto loggare 3 secondi fa.
9: Sei un coglione. Ti dico che Pioneer ha problemi di rete, porco Dio.
8: Prima, apri uno.
0: Allora.
8: Prima, apri uno. Sì.
9: Lo sono arrivato. Ho dovuto killare le tue scelte media, porco Dio.
8: E allora vaffanculo.
9: Vado a spiegare per forza.
0: State ascoltando un momento di vita. Non abbiamo musica da farvi sentire, ma questa cosa ci fa piacere.
1: Ma perché non ci descrivi la tua sedia filtrapeti?
0: Sono in questo momento seduto su una sedia filtrapeti.
1: Allora, è come una sorta di, come possiamo chiamarla, gabbia metallica?
0: Una griglia.
1: Culo, una griglia sotto il culo. Così lui quando peta i peti possono uscire liberamente, noi possiamo dorarli e siamo contenti di dorare i peti di asbesto.
0: Cioè praticamente la sedia è formata da, è il metallo e dove poggia il culo è una griglia bella larga, per cui i peti possono passare liberamente, non vengono costretti, perché le altre sedie sono delle sedie di plastica da giardino comprate nel 95 in occasione del Cyber Rave e basta, abbiamo finito qua la nostra discussione sulla sedia filtra peti. Si potrebbe applicare una ventola sotto la sedia per espellere meglio il peto.
1: Quindi abbiamo una ventola enorme lì.
0: Eh già, c'è il PDP 11. Ah, la ventola quella che c'è sulla finestra.
1: Quindi ogni volta aveva P1, mi sono asciugato davanti a PDP 11.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Bravo. Ti sei...
1: No, pente, stava piovendo qua a Catania. Io ero con la Vespa completamente scoperto. Mi sono bagnato fino alle mutande, fino al buco del culo. E allora sono venuto qui al Media Lab, ho fatto il butto del PDP 11, mi sono messo là dietro e mi sono asciugato tutto quanto.
0: Grazie alle ventole PDP 11. Oh, abbiamo ospiti.
9: Oh, brutto.
0: Stiamo in questo momento trasmettendo in diretta per Radio Cybernet. Abbiamo circa 8 ascoltatori. Se vuoi intervenire, intervieni. Se vuoi, che è un... Oh, ed è arrivato anche Corvo. L'ando in diretta. Net. A pagina 60, diritto d'autore di Michele di Pisa. Tra i lettori, e molti ci hanno scritto che... Allora. Qui dice il bollino si ha e va a posto sul supporto. E una persona chiede: che bello, cosa sono? Arriva del cibo.
8: È un pene croccante.
0: Allora, un ascoltatore chiede, anzi un lettore chiede: Mi hanno detto che il bollino CIA aveva posto direttamente sul CD-ROM. Ma cosa succede se con la velocità con cui girano si stacca e rovina il lettore CD-ROM? Chi mi ripaga i danni? La CIA, il produttore CD-ROM o lo Stato? Il bollino va apposto sul supporto, dicono. Il regolamento di attuazione comunque deve essere ancora approvato entro 180 giorni dall'entrata in vigore. Bisogna applicare il supporto cartaceo, cioè il bollino cartaceo, con tutti i rischi che ci sono in questo caso, perché il bollino si può staccare. Se il bollino si stacca, nessuno può essere chiamato a risponderne. Nei lettori veloci, addirittura, il bollino cartaceo squilibra il CD-ROM impedendone una lettura corretta. Ciò impedisce l'acquisto di lettori veloci. La CIA ha fatto una cazzata colossale con questa legge. Una cazzata colossale, e lo ribadisco, una cazzata colossale. Mi piacerebbe mettere sul mio sito alcuni WAV che ho realizzato in maniera artigianale. Posso farlo o incorro in qualche divieto? Alcuni siti americani lo fanno, occorre citare il link, eccetera. Vabbè, questa è una stronzata. Se dello stesso film mi sono scaricato delle foto, eccetera, eccetera, no. Vorrei sapere se è legale pubblicare su un sito personale ritagli di articoli comparsi su riviste, eccetera, eccetera. Non occorre alcuna autorizzazione, neanche se l'uso è commerciale. Durante la fase di discussione della recente legge, la Federazione degli Editori di Giornali di Merda ha brigato per fare in modo che la riproduzione dei ritagli stampa comportasse il pagamento di una royalty, ma il Parlamento non ha recepito questa istanza. E meno male, bastardi editori giornalisti di merda. Allora, posso mettere il link ad altri siti? Sì. Allora, sì, sì, bollino si ha e poi ci arriviamo. Se devo mettere sul mio sito della musica autoprodotta, cosa devo fare? Devo pagare qualcosa? Qui mi dicono, non deve fare né pagare assolutamente nulla. Mi lascia perplesso, però, la lettura che si potrebbe fare dell'articolo 10 della nuovissima legge, articolo 181 bis. La Società Italiana dei Mafiosi Autori ed Editori, SIAE, appone un contrassegno su ogni supporto contenente suoni, voci, che reca la fissazione di opere o parti di opere destinati a essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.
10: Salve. Fai tu HK?
0: C'è chi distingue fra supporti mobili e supporti fissi, tipo CD, DVD, floppy, nastri, eccetera. No, no, no, assolutamente no, perché stai registrando. Sto ascoltando e registrando. No, fermo, non lo lanciare. Stai fermo.
10: Che vuol dire che non stiamo più ascoltando? Se ne andato.
11: Questo? Qua abbiamo un problema.
12: Niente, sta andando il sistema.
13: Ti ha fatto il potere di Atom dei coglioni.
12: Se ti Atom lavora tranquillamente. Perché non c'è nient'altro che sta girando.
0: Ah. Non riesco a capire se stiamo arrivando oppure no. Prova. Continuiamo la lettura di questo articolo perché c'erano le cose interessanti più avanti. Allora. Bollino SIAE. Secondo la SIAE, che ne ha fatto una specie di dogma di fede, il bollino SIAE è uno strumento di lotta alla contraffazione. La sua assenza infatti indicherebbe che si è in presenza di un prodotto pirata. Capiamo tutti semplicemente che questa è una stronzata colossale, una cagata pazzesca. Falsificare il bollino SIAE è un gioco da ragazzi. È un normale foglio di carta metallizzata con un motivo geometrico punzonato. I falsificatori di mestiere la prima cosa che copiano è proprio il bollino. Di fatto, proprio perché questo non è gratuito, per la serie, per ogni bollino. 100 lire costa un bollino. Stronzato.
14: Falsifichiamo il bollino.
0: Il bollino esiste in tutto il mondo solo in Italia. È in modo diverso in Giappone e basta, abbiamo questo soltanto.
14: Cioè, ma se uno dà via il culo, siccome dà via il supporto, okay, si deve mettere pure il bollino SIAE sul culo, fatemi capire.
0: Ah, ma qua dice: devo mettere il bollino SIAE anche su un CD masterizzato che contiene ad esempio la mia tesi scritta su Word? No, prima perché il bollino non è mai richiesto se il CD contiene solo file di testo o file di testo e immagini fisse. In secondo luogo perché la sua tesi non è destinata a essere posta in commercio né ceduta a fine di lucro. No, perché il bollino è richiesto solo per i CD destinati a essere posti in commercio o ceduti a fine di lucro. È quella cosa che io pensavo, cioè se noi ci masterizziamo Linux, i bollini vanno messi anche sui floppy. Allora CD, DVD, floppy, nastri non fa differenza alcuna. La legge prevede il bollino per qualsiasi supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento. I bollini vanno messi anche sulle cassette, anche sulle cassette. Allora, mi dicono di abbassare lo stream. In che senso abbassare? Che vuol dire abbassare lo stream?
14: Posso abbassarmi le mutande, ma lo stream come lo abbasso?
15: Posso abbassarmi a raccogliere la saponetta.
0: Dicono di abbassare lo stream, vediamo un po' che cosa vuol dire. Mentre io bevo un sorso di minchia, così poca me l'avete lasciata, bestia di me. Sto a 24 kilobit. Come faccio ad abbassare lo stream? Io non so come si fa. Vediamo un po' a 16 come va. Allora io adesso, attenzanti, giusto il tempo di configurare lo stream a 16 anziché a 24. Quindi ripeto,
14: dice di lasciare pure così e
0: vaffanculo. Ah, dice di lasciare pure 3 kilobit per secondo. Scusa, Intanto vorrei sapere dagli ascoltatori se ci stanno ascoltando oppure no, perché non si sente un cazzo. Ah, ecco. Dico, collabarlo di più. Jaromil, il nostro valet Cybernet, ci dice non abbassarlo di più. Dopo si sente di merda, va bene così. 24 kilobit sta andando benissimo. Manda a fanculo chi ti dice di abbassarlo. Voyager, vaffanculo. Dice che ogni tanto salta. In effetti salta anche da noi. Però che ci vogliamo fare? A me saltava anche quando parlava Jaromil.
5: A me saltava.
0: Allora, continuiamo a leggere questo articolo. Domanda numero 12 qui di queste pagine. Perché per la mia festa del matrimonio ho dovuto pagare diti alla SIAE? La ragione è che il suo viene considerato la stessa tregua di uno spettacolo pubblico. È mafia.

0: Sì, facciamo.
1: La massima diffusione. La fotocopia di un libro, eccetera, eccetera. Scannerizzazione di un libro. Quanto rischio ad avere a casa dischi di musica scaricata da internet? Vabbè. Quanto rischio avere in casa software copiati illegalmente? Quanto rischia la mia azienda? Quanto rischia usare il loro software copiato? I testi della canzone hanno gli stessi. I funzionari SIAE possono entrare in casa mia? Per effettuare un'ispezione in un'abitazione privata occorre un esplicito e formale mandato del giudice per indagini preliminari, il GIP, il quale lo effettua su richiesta degli organi investigativi preposti solo se c'è un formato fumus di reato. Cioè il fumus. Cazzo, quanto fumus!
0: Ma è di reato.
1: Ad esempio la denuncia o la segnalazione credibile che in quell'abitazione si effettua duplicazione di copie illecite su scala industriale. In un locale pubblico invece, appunto perché è pubblico, può entrare chiunque, quindi anche quanti siano investiti di funzioni ispettive. Posso fare copie di sicurezza dei programmi che acquisto? Non esiste alcun divieto ad effettuare copie di sicurezza. Le copie di sicurezza fatte ai programmi posso prestare agli amici? Ovviamente no.
0: Manco.
1: Allora, poi posso portare in giro con me un film registrato alla TV? Certamente. Posso registrare un programma alla radio? Certamente. Tutela del proprio lavoro, il mio sito può essere tutelato? Vaffanculo. Se mi accorgo qualcuno che mi vede dai miei testi, non posso tutelarmi? Quale tutela per le mie idee su internet? Ma va a cagare, ancora qua parlano di diritti d'autore, brevetti e stronzate e banche dati, password usa getta. Direi che questo articolo è finito. Comunque ci sono un sacco di spunti interessanti, devo dire. Ah, bene, sul canale Cube non sappiamo se qualcuno ci sta ascoltando. Siamo sempre a Catania dal Freaknet Media Lab, trasmissione in diretta. Non so più che cazzo, da un'ora e mezza. Sto parlando da un'ora e mezza, da quanto? Ne faccio, mi vorrei il couscous.
2: Anch'io ho fame, però se quelli non arrostiscono la carne che cazzo mangio?
1: Tu non sei vegetariano?
2: Ma no, io voglio la salsiccia.
1: Tu ti nutri di corpi morti di animali nutriti con diossina?
2: Sì, è per questo sono cresciuto così. Cioè, se non avessi mangiato il cibo alterato geneticamente, se non mi fossi nutrito di sostanze chimiche di scarto, se non avessi bevuto la Coca-Cola, cioè, pensiamoci, se io riesco a manomettere la formula della Coca-Cola, se riesco a inserire qualche sostanza chimica, non so, tipo rincoglionente generale, potrei avere il controllo del mondo. Potrei.
1: Beh, certo. Succede. In effetti stiamo facendo la trasmissione. La rete è abbastanza lenta.
2: Ma noi ce ne fottiamo degli utenti oggi. Ce ne fottiamo.
1: No, non è questo il discorso. La pagina, dico. Qualcos'altro che sta intasando la rete?
2: Controlla, io non cazzo qua. Non ho mai una scella aperta, non sto sbattendo.
1: Faccio io.
2: Fai tutto tu oggi, fai il largo factotum.
1: Oh, c'è un looter finalmente su Apollo 13, qualcuno che sta usando il PDP.
2: Oh. Ci faccia sapere cosa ne pensa. No, non posso fare.

0: cazzo? Che cosa ha fatto Madler per essere
1: scambiato con qualcuno?
2: Adesso mi sa chiamare.
3: Ma se devi chiamare?
2: Mio nonno, io dico non mi giro. Mi risponderei.
1: Ma per me non vuole proprio fare scappare nel suo Andrei.
2: Ah, mi fai male questo?
4: Dai. Ah, io questo.
2: Cosa ho?
0: Madler è stato appena killato. Gli hanno appena messo una K-line su IRC. Forse lo hanno scappato per un bot.

0: Forse era un bot. Uno che sta usando il PDP 11. Ho spiegato prima come si entrava per collegarsi al PDP. Per cui ho fatto una lezione in diretta e ora qualcuno sta provando.
1: Ma gliela mando da qui a questo, da dove join? Wucom.net.
2: Wucom?
1: Vabbè. Wucom, il green. Chiedigli se ti passa il green.
3: Io non
1: scrivo
3: la foglia.
0: Non ho capito. No, vabbè, non si sente.
2: Non è il caso.
0: Vediamo se Luther su Apollo 13 ci risponde.

0: Ah, mi sono stancato di parlare. Vuoi dire qualcosa?
1: No, mi dispiace.
0: No, niente, niente, non hai nulla da dire ai canali?
1: Niente.
2: Ai canili?
0: Qualche raccomandazione, che ne so, per i nuovi utenti.
2: Schifo.
0: Voyager, sono 2 ore che sto parlando. Non so più che cazzo dire.
2: Fatti venire le visioni della Madonna.
0: No. Voyager chiede di parlare, ma io non so, mi so esire.
2: Non
0: Scus.
2: c'è il volo di Costantinopoli.
0: No, decisamente no. Oh, c'è un articolo sulla Best Linux, la distribuzione finlandese.
2: Usate Slackware.
0: Usate la Slackware, mi raccomando.
1: È sul server Red Hat.
0: È lui o non è lui chi? Qui con me ci sono Quest e CHroot. Più in là ci sono Air e HK e alcuni utenti della rete che stanno consultando la loro posta, stanno navigando, stanno facendo un po' di cose. Mi si sta asciugando la voce qua, non riesco più a parlare quasi. Mi vogliono le orazioni. Ora et labora. Accanto a me un mobile contenente un casino di schede divise in vari cassetti: schede video VGA, Super VGA, schede video mono EGA, schede audio, modem interni, controller hard disk RLL MFM, controller floppy, controllori hard disk IDE, vecchie motherboard, cavi floppy, dischi fissi, floppy disk, porte seriali e parallele, schede di rete, controllori seriali e paralleli, dischi fissi, abbiamo già detto. Cavi di rete 3G58, buste di plastica antistitiche, mouse 6 pin mini DIN, mouse DB9 e un cassetto hardware. Un po' di hardware effettivamente. Certo, l'ideale sarebbe avere una scheda di rete wireless, andare in giro col portatile per tutto l'auro e fare la trasmissione con le interviste in giro.
2: Sarebbe fichissimo.
0: Sarebbe
2: Organizziamo
0: fichissimo.
2: per la Hacker Meeting di quest'anno.
0: Sì, e dove cazzo le troviamo queste schede di rete?
2: Contatto tutto che viene,
0: L'unico che ce le può procurare è il signor Rastakekka Jaromil.
2: Ah, va bene, allora le porterà lui, è già
0: Sì,
2: deciso.
0: se aspettiamo lui, buonanotte.
2: E allora vaffanculo.
0: Abbiamo una notizia da dare. Pare che Voyager cambierà lavoro e andrà a fare l'agricoltore.
2: Anch'io.
0: Vorremmo sapere di più su questa informazione. Vediamo se Voyager
2: Voyager,
0: potrà,
2: vengo a lavorare con te,
0: se Voyager potrà darci qualche informazione di più. Come mai hai deciso questa svolta di andare a fare l'agricoltore
2: voglio
0: e di
2: andare
0: darti
2: anch'io
0: alla terra?
2: alla terra.
0: Forse perché ti sei rotto i grancoglioni? Vediamo un po'. Voyager vuole fare l'agricoltore, cambia lavoro e va a lavorare la terra con le mani, a
2: Io con la zappa.
0: piantare i semi, fare crescere le piante e i frutti per poi mangiarli, suppongo. Vediamo un po' cosa ci dice quando si degnerà di parlarci, mentre Jaromil ride dopo aver defecato. Fra poco mi alzerò e spegnerò il PDP-11 perché mi sono rotti i coglioni di sentire questo rumore delle ventole, anzi adesso ve lo faccio sentire meglio. Tanto vediamo se i livelli del volume vanno bene. Sì, direi di sì. Sì, l'ho alzato un po'. Bene. Queste sono le ventole del PDP-11 che adesso io spegnerò. Mi dispiace, ma devo staccare il PDP-11 perché scalda troppo. E adesso vi spiegherò la procedura di spegnimento. Allora, prima cosa, andare al pannello ottale del processore e premere Ctrl Alt. Fatto, dopodiché premere load per unloadare il disco fisso. Ecco fatto. Aspettare che compaia la lucina ready, che ci dice che il disco è stato unloadato e che la testina si è parcheggiata. Niente, sto spegnendo il PDP 11.
3: Ah sì.
0: Cazzo fai, quest.
2: Che cazzo vuoi?
0: Bene. La lucina si è spenta, possiamo spegnere il processore. Dopodiché giriamo dietro, apriamo il pannello retrostante al PDP 11 e spegniamo tutte le unità, a partire dall'unità a dischi, l'interruttore del processore, l'interruttore del gruppo alimentazione e abbiamo spento il PDP 11. Mi dispiace, ma ci avevamo un po' rotti le scatole di sentire il rumore delle ventole. Ok, vediamo Voyager cosa ci dice. Voyager si è rotto i coglioni e dice: viva la terra, zappare, vangare, l'odore della campagna, l'odore delle mandrie, la puzza di cacca di mandrie, ma soprattutto trombarmi le vacche. Allora, Jaromil, vorremmo sapere pubblicamente che distribuzione stai usando. Vorrei che tu ce lo dicessi, che lo dicessi in query in modo che io possa dirlo. Dai Jaromil, diccelo. Dai, Jaromil non lo vuole dire, però potrei dirlo io pubblicamente che distribuzione sta usando Jaromil in questo momento. Dillo che ti piace, dillo. Lui dice: non posso annunciarlo pubblicamente, solo un test run. Allora, Jaromil dice: sto provando la Slackware 7.1. Annuncio. Un annuncio pubblico. Jaromil l'ha detto e dice che funziona bene. Ma dici, ti piace la Slackware 7.1?
4: Fa molto BSD.
0: Mentre Voyager dice che praticamente si è rotti i coglioni di lavorare Voyager dice: test run dei miei coglioni. Dice: c'è qualcosa che non va, tipo le accentate che sclerano. C'è un looter su Apollo 13. Stiamo parlando con un looter, il quale sta usando verso di noi un linguaggio scurrile e scrive: vai a fare in culo, bastardo, gay, soprattutto mi scrive gay. capire chi cazzo è, ma comunque. Che c'è?
3: Sei gay.
0: Vabbè. Ah, c'è Carut, ma guarda un po'. È in locale? Com'è questa storia, Jaromil, che hai visto come compilava Whopper e ti è piaciuto? Spiegami, spiegami. Comunque per le accentate e per i tasti home end è una minchiata sistemarlo. Solo che non mi ricordo come si fa perché me ne fotto. Ci vuole una cosa nel bashare C oppure nel profile, mi dicono.
5: Comunque le accentate mandatele a fanculo, perché usate le accentate?
0: Non dovete usare le accentate.
5: Non dovete usare, siete dei coglioni se usate le accentate, ma proprio dei coglioni. Aderite al comitato contro le accentate, perché le accentate mi fanno imputtanire lo schermo, porco Dio. Non è possibile, io odio tutti quelli che usano le accentate, solo i coglioni usano le accentate, l'ho appena deciso, basta, vaffanculo, Jaromil, tu e le accentate.
0: Ti è arrivato il messaggio? Vediamo un po' adesso cosa ci risponde in diretta.
6: Beh. Sta arrivando adesso.
0: Abbiamo un ritardo di vari secondi nella trasmissione. Ti amo Pio Bove, dice. Emite un sentimento, oserei dire. Vedo dei soldi su questo tavolo.
5: Sono miei.
0: Jaromil comunque aderisce a questa proposta.
5: Bravo. Io me lo scoprio poi. Anzi, lo sente.
0: Lui aderisce a questa, invece io aderisco a Jaromil di dietro.
5: E aderiamo uno dietro all'altro, vuol dire.
0: Esatto.
5: Aderiremo uno di dietro all'altro.
0: Va bene.
5: Ma io vado a vedere se arrostiscono la carne per cuffare.
0: Sì, ma il couscous se c'è, portalo su.
5: Dietro, se lo mangio io qua non mangia nessuno.
0: Vediamo se questo couscous arriva oppure no. Non so più cosa dire. Sono rimasto con un microfono in mano.
6: Ma non l'hai capito ora io?
0: No.
6: Metto un po' di musica.
0: No, sta streamando lui, per cui non... Cioè, dovrebbe andare in multitasking, ma non so come si fa. No, in multitasking, in vabbè, in quello che è. No, XMMS mi sa che non lo fa. Vediamo un po'. No, infatti non parte. E trova il device occupato. Infatti. No. Cazzo, il nuovo Whopper è un Athlon 850 con il mondo Targi Z ottimizzato per Athlon GCC. Madonna, deve compilare con Inferno. Di dietro. Oh. Mmm. Ecco, Voyager mi spiega che quello che intendo dire si chiama full duplex. Solo che il full duplex ce l'ho, perché ho gli OSS come driver. Solo che l'XMMS non ragiona come vorrebbero gli OSS, per cui non, alla fine c'è un po' di problemi.
7: Sì, arrivo. Conviene che gli chiudi quella, sì.
0: Stanno arrivando degli utenti.
7: Buono.
8: Cucina tipica del Bangladesh.
0: Stasera?
8: Sì, stasera.
0: Fantastico.
8: Sono due acci che stanno.
0: Senti, io scendo un attimo e do un'occhiata. Tu intrattieni qua la situazione. Vabbè, io poso il microfono e i miei colleghi mi daranno il cambio. Perché io vado a vedere sotto che succede.
5: Ma smettila, stai fermo e non ti muovere. Dai, facci, io volevo la pizza. Mi hai fatto aspettare, se no mangiamo qua le tavole assieme.
1: Ma tu perché vuoi la salsiccia?
5: Ma perché cazzo che mi tua moglie era una fottutissima roba vegetariana? Fotti sempre vegetariano.
1: Riabilitare la ragazza.
8: Ma chi guarda? Chi?
1: Può provare la cucina del Bangladesh. Di. Che,
9: io tornai in una.
10: Ho fatto Lucia.
9: No, no, no.
10: Scusami.
9: Quando ho cambiato, no, okay. Okay.
10: No.
8: Senti, vai sul canale del panico un attimo. Dove si c'è il...
1: No, l'aveva chiuso.
8: Chiuso?
1: Silvio! Quando è stato?
7: Qua ci sta Nail.
10: Io è stato lentissimo, ho perso un sacco di tempo perché... Però...
9: Non so, hai quanto tempo sei stato?
10: Non lo so, mi dispiace.
8: Oh, c'è Nile. Dovrei chiedergli una cosa. Allora, fatemici parlare un attimo.

0: Parla, parla tu, dai, io devo parlare qua con Nai. Sto aspettando che mi attivino un account web su BBK e ancora non me l'hanno attivato. Vediamo che si può fare.
1: Ce l'ha il bollino della SIAE?
0: No, il bollino della SIAE me ne fotto.
1: Net strike alla SIAE.
0: Che cazzo vuoi?
2: Fai qualcosa di utile. Fai un culo.
0: Minchia, ma che cazzo vuoi?
1: Stai andando a mangiare.
0: Stai andando a mangiare.

0: questo parlo, va?
1: Chi fu?
2: Lo sospettate, che state commentando?
0: Ah niente, stavo parlando con Nile, mi serve una cosa.
1: Vaffanculo allora. Allora, com'è la situazione qua sui vari canali? Vediamo, cosa succede su Kernel P? Dio Cristo, Kernel P, hai smesso di un portatile menomato, ovunque tu sia. Allora,
0: sono in pausa.
1: Sì, vabbè, c'è Voyager che aderisce appieno al comitato contro le lettere accentate, vabbè, ma questa qua penso che sia vecchia. Altre novità, è entrato qualcuno, qualcuno è uscito. Ancora c'è gente su Hackit 99.
0: Ci chiediamo questa cosa.
1: No, sta zitto. Vorrei salutare, vediamo un po' che cazzo c'è rimasto. A me non è rimasto ben poca gente anche su Hackit 99. Solamente Asbesto, Capitan Swing, Jaromil DD, Magius, Neruda e Madler. Era entrata Abnormal, ma è uscita. Qua non succede niente di interessante. Qualcosa, ecco, su qua è entrato il contest, buon successo, cazzo raga. Perché io ho un dolore di schiena pazzesco. È da stamattina alle 9 che sono al mio aria. Fatto
3: all'università.
1: Vabbè, fotte, ma sai che a nessuno della mia università. Men che meno a me per primo, quindi vaffanculo. E vabbè. Che devo dire? Che cosa volete? Vabbè, qua hanno problemi, se la sbrigano loro, io me ne sto fottendo, me ne frego. O sono sconnesso dal mondo, ho sconnesso il mio cervello. Pong. Allora, visto che sono sconnesso, potrei anche mettermi a parlare di cose serie. Diciamo, vi ho detto, no, che stamattina ero qua dalle 9. Considerate che uscirò qua intorno all'ultima vita a mezza di notte, più o meno quasi tutti i giorni. Considerate che vado avanti nutrendomi di pizza, Coca-Cola e a Red Bull, la chimica più o meno riciclata. Red Bull, buona con la Coca-Cola. Secondo le mie statistiche, più o meno io non arriverò circa a 35 anni. Però ho riflettuto, al mio 34esimo compleanno potrei buttare tutti i computer, rinchiudermi in un monastero e fare roba là. Abbandonare il culto del porco Dio per portarmi solamente a quello di Dio, per esempio. Sarebbe un'idea, ecco. L'unico problema che incontro in questa mia pianificazione futura dell'essere è una. E fondamentalmente sì, è il problema, perché, cioè, parliamoci chiaramente, la figa è la figa, cioè non si può fare meno, cioè può darsi che anziché arrivo a 35 anni raggiungo la pace dei sensi, lontano sia, però ecco, cioè, ho questo unico, il mio unico dubbio enciclico e metafisico è questo fondamentalmente, la non possibile coesistenza delle vocazioni trascendentali. Jaromil, ora va tutto bene. Oh, hai preso il Bactrim. Wow, come potremmo fare senza il Bactrim? Jaromil ride. Dice, questo è fantastico. Wow, non dire così perché mi emoziono e poi divento rosso. E poi mi impallo, inizio a balbettare, dicevo, non so competere, e altre stronzate del genere che non è il caso. Aspetto di una vita da dissociato, da alienato, da diverso, da freak net, non so se mi spiego. Pensate, no, io cammino per strada, mi faccio i cazzi miei, la gente mi viene addosso, Dio Cristo, o io vado addosso alla gente, questo qua ancora non l'ho ben capito. Cioè, la cosa bella che quando scendo però per la via Etnea con i pattini, la gente mi guarda con due occhi tipo oh, oh, ma... Oh, scusate, devo parlare più piano perché mi hanno avuto in distorsione. In distorsione, almeno così mi dice Asbesto. Ah, Jaromil dice che mi arrostisce il culo e me lo lustra di dietro. Beh, Jaromil, sarei ben felice se sei tu, ma solo per te e per pochi altri intimi di cui ora non posso fare il nome, in quanto potrebbero cogliere la palla al balzo e iniziare a lustrarmi il culo qua in pubblica piazza, e non mi sembra il caso visto gli utenti che ci sono connessi per ora ai loro terminali. Detto questo, Murat, ecco, Nail ci saluta che va a fare la pappa. Buona cena, Nail. Io qua ancora morirò di fame, visto che quei coglioni sotto etta. E quindi mi sa che farò la fame. Chiaro Migliore mi dice: addici che fede te, me che te che sede che ci fa? A un potrei rispondere: tracam te, che te se me tata, asi, asi, grr. Detto questo, vediamo. Oh, c'è Blackberry su Cube, frega niente. Ciao Berry se ci stai ascoltando. Poi che cazzo succede nel resto del mondo? Argomento serio. È un argomento serio che va molto di moda di questi tempi. Quale potrebbe essere? Chi mi suggerisce un argomento serio? Perché io di argomenti seri ultimamente sono un po'... Ok. Mi dicono di parlare dei buffer overflow. Sì, però prima di parlare dei buffer overflow avrei un censimento da fare, visto che abbiamo milioni e milioni di ascoltatori. HK pone una domanda
3: da settimane,
1: cioè ha un dubbio amletico, io direi enciclico, a tratti teologico, un po' trascendentale se vogliamo, ma è un dubbio. Cioè il ragazzo qua a 17 anni ormai sta per diventare maggiorenne, cioè è sul punto cruciale, deve risolvere questo dubbio. Qualcuno dei nostri ascoltatori sono sicuro che ci potrà aiutare. Il suo dubbio chiama, come si chiama il buco della minchia? Sapete quell'apertura che sta in apice alla cappella, da cui sgorga a volte a fiumi? Come si chiama quel buco? Accettiamo suggerimenti in query o sui canali Kernel Panic o tramite sulla IRCNET oppure hackit99 sul server www.ecn.org.
4: Ci sono utenti al media lab, un po' di contegno, dai, il buco della minchia, vaffanculo gli utenti. No, non tenete che fosse
5: Radio Cybernet è una radio seria.
1: Perché hai dato il microfono in mano a me?
3: Ottiamo, se ci sono utenti al
1: media. Non ci dicono queste cose, non l'hai capito allora.
3: Comunque, parliamo dei buffer overflow.
1: Comunque, dicevamo, parliamo dei buffer overflow. Dicasi.
5: Queste cosette qua,
1: va. Ho capito, sì, sì. Allora. Mentre aspettiamo notizie sulla nostra domanda, iniziamo a parlare dei buffer overflow. Cos'è un buffer overflow di preciso? Beh, è impropriamente detto così una tecnica. Dicevo, è in parte probabilmente detta così una sorta di errore che molti programmatori spesso compiono. Ah, ok. Momentaneamente io ho due utenti e di cui uno è Jaromil. Sono contento, saluto i miei due utenti e li ringrazio. Jaromil, ti sorprenderà se ti dico che il secondo utente siamo noi del Media Hub. Praticamente stiamo parlando io e te, solamente che io se parlo e sparo cazzate, tu scrivi in query. Jaromil dice che abbiamo due utenti e lui mi ha detto uno sono io, e io ho detto beh allora ti dirò che l'altro siamo noi del Media Lab.
5: Dai, migliore che sia.
1: Beh, allora dice no, spesso.
4: Questa è carta uscita dalla stampante Deck Writer del PDP 11.
1: Ciao, mi appena finisco di ridere, forse riparlerò di me, ma ancora. Devo ridere. Cerco di riacquistare un contegno serio. Ah, Jaromil, vabbè che già parlo da solo per i cazzi miei, però sarebbe un po' meno carino parlare da solo in biastri. Oddio, sarebbe anche interessante, se non l'ho mai fatto. Ah, sta venendo. Aspetta, aspetta che parola faccia. Dimmi dove vieni che lo prendo in faccia. Dai, dai, mi sposto. Dai, dai. Destra o sinistra dello schermo? Eh? Cazzo, non so dove mettere la faccia. Vabbè, un po' scomodo venire qua via chat, dai. Capiscilo pure te. Cioè, queste cose così, cioè, ci vuole più concretezza, ci vuole, cioè, certe cose no, non si devono fare, cioè, di faccia e faccia, cioè, di faccia e cazzo, vedi, un po' come ti pare, non lo so, però perdono, cioè, perdono, non è possibile. Destra? Grazie. Ah, sì, yes, oh, ah, yeah, grazie Gianni, wow, bacini, bacetti. Detto ciò, le viti no, che cazzo hai fatto?
6: Sta smontando la stampante del Chrysler.
1: Quel coglione di asbesto sta stampando, sta smontando. Fondamentalmente, fondamentalmente ce ne freghiamo, tanto se lo fa asbesto prima o poi non sento che ce l'avrà. Molto impiego, molto poi nel tempo, però poi qualcosa ne esce sempre di buono, cioè sembra che fa cose senza senso, smonta cose che funzionano, prova a far funzionare cose che non... Alla fine qualcosa funziona e quindi ci sta bene, va... Dice che mette le mani dappertutto. Sì, vabbè, fanculo asbesto, ti devo. Lo so dove le mani, metti sempre nei momenti sbagliati, e questo è il problema. On the boing on the couple, dice lui. Vabbè, vaffanculo. Vediamo. Oh, si è illuminato il canale Kernel P. Vediamo se posso richiamare qualche ascoltatore. Allora, vediamo un pochettino che cazzo, ma dove sta? Allora, Radio Cybernet Live. Mandiamolo sul canale, Dio Cristo. Ascoltate. Porco Dio con due D. Ascoltate la... Ascoltate... Ma dove ca... Ma porco Dio, aspetta che mi metto un attimo il microfono, Asbesto, hai un portatile di merda. Quella specie di mouse del touchpad è una merda. Comprati un mouse esterno.
7: Minchia, mi stavo per fumare il microfono anziché la sigaretta. Minchia, mi è una fame della Madonna.
1: Che sigaretta, c'è Air.
7: Cioè, ha le mie sigarette, Air, come al solito. E asbesto, come al solito, scrocca sigarette. Kernel Panic, sì, sì, mi piace.
8: Cosa l'hanno bucato?
7: Ma chi? Cosa hanno bucato? Martin mi ha levato dal suo out. Sono molto... Non posso più essere root, me la vado dal suo out.
8: Allora...
7: È un file dove puoi... Ah, perché? Se non spiega. Vabbè dai, fa spesso queste cose storte, non è che sia molto bello, ah. Non sono l'unico che si lamenta.
8: Ascoltate radio... No, la devo porca buttare.
7: D'altronde vorrei anche sapere il perché.
8: La voce.
7: Non è che sia molto bello, che se ne scappa, la cioè man leva e se ne scappa così. D'altronde ho visto il last. Si è logato da Mariner, non so quando cazzo è venuto. Si è logato da Mariner, il computer che c'è nell'altra stanza. Non so quando cazzo è. Quando è venuto Martin prima qua?
9: Ma dove sta Martin?
7: Dove stai? In che senso? Non è a casa Martin. Martin sta dove gli capita prima.
9: C'è da tutte le parti.
7: Cioè, se trova una casa abbandonata se la occupa. Se qualcuno l'ospita è ospitato, se no vaffanculo se sta in mezzo alla strada.
9: Bella vita.
6: Ecco perché non funzionava la bicicletta.
1: È stato possibile.
7: Ce l'abbiamo di ricambio?
6: Ma il problema è perché è saltato?
1: E vabbè.
5: Perché ha un problema suo.
1: Boh. Metti in uno nuovo.
9: Fanculo asbesto.
1: Ti serve a sterilizzare?
5: Sulla bibbia però.
1: C'è la mia nell'armadietto.
9: Sì, ma se ne parla lunedì vedrò svolto perché io lo
1: so. Sì, beh, me ne foto. A me non mi serve questi giorni, te lo puoi prendere nell'armadietto.
9: Allora poi c'è niente, li puoi tenere l'asbesto.
8: Allora, come?
1: Anzi, vedi se nell'armadietto, perché Martin gli avevo prestata.
9: Perché? Se ne prendo questa forma, la sterilizzo a casa.
2: Allora. C'è Ginitors che ci dice che non arriva bene. Ginitors, non sono asbesto, sono questo. Però porta pazienza, fa uguale. Faccio le feci di asbesto, visto che lui mi sta intasando il culo momentaneamente. Quindi faccio le feci su asbesto, mettiamola così. Per il resto, maialino a tratti, cioè male. Ma del resto, considerate, noi parliamo, insomma, sterizzare, dipende. È utile questa informazione ora come ora, perché volevo dire perché arriviamo a tratti. Volevo spiegare appunto. No, no, io non ho prestato niente. Dicevo, noi arriviamo a tratti molto probabilmente, perché voi dovete sapere, come già qualcuno disse, che stiamo uscendo. Cosa stiamo facendo? Beh, vita quotidiana al Media Lab, un po' come il grande fratello, il grande bordello più che altro, però il grande fratello qua al Media Lab, cioè avessimo pure una videocamera, sarebbe molto bello vederci mentre facciamo tutte queste cose porche, più o meno vestiti, con i modem a 33.6 e con asbesto che fuma, HK che fuma, Chacarut che fuma, Corvo che fuma, Air che fuma, insomma tutti che fumano praticamente. Io fugo, però ecco, mettiamola così, che sia ben chiaro.
3: Toccano sempre a questo.
2: Ecco, io una cosa che vorrei dire del Media Lab, ecco, questa qua è l'organizzazione più o meno sociale del Media Lab. Diciamo che siamo a scena piatta, cioè scena piatta, che siamo su una. Ma state buono, non fatemi parlare. Datemi la webcam, avendola, Dio Cristo, la webcam, avendola. Comunque dicevo, il nostro è un'organizzazione a schema piatto, però ognuno è specificato in alcuni lavori. Voi dovete sapere che i lavori sporchi qua al Media Lab toccano sempre a me. E asbesto ce l'avrà a casa la webcam, asbesto, che cazzo ne so io. Anche tu fumi, wow. Detto questo, volevo dire, noi arriviamo a saltare perché usciamo da un modem a 33.6 e abbiamo ben 1, 2, 3, 4 terminali con Netscape vari, chat, puttanate varie che vanno su internet. Ora, dovete capire che stiamo anche trasmettendo in stream, quindi un pochettino ne risente la cosa. Vediamo un pochettino che cazzo vuole Jaromil. Mi si ascolta. Ah, ciao Jaromil, sto andando, mi si ascolta. Dorio. Ah, ragazzi, sogni d'oro. Baci, bacini, bacetti a te. Ora già non me se ne andrai, rimarremo in due. Però abbiamo trovato Ginitors che ora ascolterà i nostri deliri, quindi siamo contenti. No, e come non arriva più niente? Night, Ginitors, di a Night di collegarsi. Night, dove cazzo è qua, porco Dio. Sì, glielo ricordo io, Jaromil, tranquillo. Abbi fede, e il pinguino illuminerà. Beh, forse lui c'è stato illuminato, ma ti darà un'illuminazione maggiore. Na, dove cazzo è? Nigtok, ascolta la voce di Radio Cybernet. Te lo ordino. Oh, ok, ho scritto pure questo, ecco, posso continuare a parlare. Allora, dicevo della rete che c'è 36, questa qua è possibile grazie a Linux, cioè parliamone, il pinguino che qui impera, che il pinguino che qui impera ci permette questa magia, che con un modem a 33.6, sì, asbe, domani sto qua, non capito ancora un cazzo. Comunque, ciao Night, spero che ti metta presto in collegamento. Comunque, dicevo, con un modem a 33.6 il pinguino ci permette di convogliare le energie psichiche e il, come dire, il karma contenuto in ognuno di noi e convogliarlo sulle macchine, permettendo una simbiosi spirituale tra noi è la nostra macchina. Certo, in certi momenti, quando abbiamo tante utenze e la rete sta per collassare, ci stringiamo tutti per la mano, ci riuniamo intorno al PDP 11 e con invocazione preghiamo perché il karma aumenti, applicandoci anche dei succogeni. Beh, i succogeni sono una cosa che meritano un argomento di per sé, un giorno lo spiegheremo. Anzi, per la Lager Meeting 2001 tutti quanti è in real audio. Ma che cazzo dici? Ma Night, ma sveglia, Dio Cristo. Genitors, spiegaglielo tu come funziona, perché questo qua mi sembra un po' addormentato stasera, cioè sinceramente. Compare per davvero guai, tu che sei Messina, Buddha cezzo che non si esce.
10: Non si mangia?
2: Non si mangia, andate a prendere da mangiare, perché se quelli arrostiscono la salsiccia, che ho una fame del Dio mondo. Ma se io sto streamando, streammi tu, facciamo cambio? Devo, Gini Torsi, dì che devo usare USA. Ma Dio Madonna, il portatile di asbesto fa cagare. USA XMMS o MPG 123. Ah, Night, vai a fare in culo, mi dice HK. Vai a fare in culo. Comunque, detto questo, se qualcuno mi dà il cambio, io andrei a vedere se si può mangiare. Se no, continuo a sparare, minchiate io. Ok, no, aspetta, no, vabbè, dai, poi per i succogeni ne parliamo. Intanto, io ritornerò, abbiate fede.
11: Salute, salute, come sempre, salute a tutti. Come le previsioni del tempo. Qui Asbesto che vi parla dal Freaknet Media Lab di Catania, presso il centro sociale Auro. Che fu? Muriu? Succede. E stiamo trasmettendo in presa diretta col microfonino. Abbiamo praticamente esaurito qualunque argomento possibile, perché stiamo parlando da più di 2 ore ormai. Comunque resterete a tenervi, a intrattenervi. Bene. Allora, Gine Torz forse ci sta ascoltando. Salutiamo il Gine Torz. Non si riesce a capire che cosa vuol dire questo pseudonimo. Il Gine Torzo. E l'indirizzo a cui ascoltare in effetti lo trovate sulla pagina web di Radio Cybernet, che è www.qs.org/radiocybernet. Ma dico, ma se ce l'avete scritta nel topic, ma quanto siete pirla? Basta andare lì, cliccare dove c'è la scritta della trasmissione e si apre automaticamente l'MPG 123. Oppure vi scaricate lo stream.m3u che vi dice automaticamente dove dovete andare. Il mio cosa? Parlatemi, ditemi, chiedetemi cosa volete. È il tuo cosa? Cos'è il mio? Zio cane che cosa? Queste HK sono andati a comprare il couscous, fra poco si mangia. Qui a Catania sono le 21:07. Qui mi dicono pirla. Uè, ma tu sei di Bolzano, né? No, io sono di Siracusa. Che fa? Non si sente? Sono un siracusano, mi sono un siracusano. Pistola, vada via i chap. Anzi, va a pairat. Gine Torz ha un problema. Vediamo un po' se riusciamo a risolvere il problema di Gine Torz. Qual è il tuo problema, Gine Torz? Allora, Gine Torz deve montare un masterizzatore SCSI. Un masterizzatore SCSI, spero con Linux. Vediamo un po' qual è il problema e vediamo se riusciamo a risolvere. Ho comprato il controller. Che controller è? Spero per te un Advansys. Ciao Nigthav. Saluti. Quando accendo il computer ora, accendilo ora, cosa succede? Lo saprete tra poco. Quando accende il computer ora, Gine Torz gli succede questo. Gli succede che che cosa gli succede? Ah, ecco, gli succede che il BIOS del controller Adaptec 1542AH, cosa fa il BIOS? Il BIOS gli fa questa cosa che adesso vi diremo. Il BIOS, cosa gli succede al BIOS? Cosa fa il BIOS del controller Adaptec 1542AH? Vediamo un po' se si degna di dirlo. Catroia, che cazzo ti succede? Insomma, porca troia, scrivi. Mi dice checks casi target 0, LAN 0. E poi è normale. Target not found. Benissimo. Sei sicuro di avere i terminatori sul cavo? Messi. Il fatto che hai WinZOZ mi impone di non aiutarti.
12: No Linux.
11: Beh, il fatto che non hai Linux, beh, questo purtroppo è un problema tuo e mi dispiace sinceramente di questo. Purtroppo, che ci vogliamo fare? Così come nascono delle persone con dei problemi, ci sono persone che invece questi problemi se li fanno da soli installando Windows. Che ci possiamo fare? Poveretti, questi poveretti, cerchiamo di aiutarli, ma non è che si possa fare molto. Dovresti controllare i terminatori sulla catena SCSI. Dovresti averne uno attivo sul controller e uno attivo sull'ultima unità SCSI. Se hai una sola unità SCSI, devi metterci il terminatore. Ah, vedo che lo sai. I cavi sono messi giusti, sono alimentati. Se però non lo fa direttamente quando parte questa cosa, vuol dire che il controller c'ha problemi. C'ha problemi di suo. Ciao Leciucco, dite a Leciucco di ascoltare. Ah sì, certo. Sì, da qua, direttamente. Che Bangladesh? Ma io non volevo quella del Bangladesh, no, io volevo il couscous. Ma è coglione questo.
13: Adesso vuole il couscous, no, adesso dovete andare dagli altri, perché hanno la cosa del Bangladesh.
11: Ma è deficiente.
13: Comunque non c'è carne, non c'è niente.
11: Sì, lo so, ma non voglio un piattino così.
13: Cazzo faccio io, dormo.
11: Ma è deficiente, questo ragazzo è deficiente. Quest è un deficiente.
13: Vediamo intanto.
11: Sì, mi è arrivata la scena del Bangladesh, vediamo un po'.
13: Anch'io l'avevo detto.
11: Signori, sto mangiando un riso preparato dagli amici del Bangladesh. Poi è buono. Come sono multiculturale. Allora, sto mangiando. Ah, che bello. Thank you. è stranissimo. Questo cibo del Bangladesh è veramente strano, però è buono. Ma se ti ho detto di no, ti ho detto non ci scendo perché sennò poi sono costretto a comprarmi questa cosa. Ma i consulti lo stanno facendo?
14: Minchia, di volta scusa allora.
11: Ma lo stanno facendo? No, vabbè, dai, me lo prendo. Prendi i soldi dal Media Lab un attimo. Comunque poi me lo voglio prendere il couscous. Comunque è buono, eh. Non è che non gli volevo dare 5.000 euro, volevo dargli la sottoscrizione a quelli, capito, per questo.
14: Ah, ma io che cazzo ne so, ma vaffanculo. Io mi mangio il mio panino con la salsiccia e vaffanculo,
11: Ci stiamo nutrendo, eh?
14: Allora, vorrei salutare gli ascoltatori.
2: Ciao, io sto mangiando alla facciata vostra. Voi sicuramente avrete già mangiato, non me ne fotto un cazzo, ma io mangio, ciao.
11: Penso che abbiamo ben pochi ascoltatori, ma chi se ne frega, noi continuiamo a trasmettere mentre mangiamo.
14: È grande, stiamo mangiando il cardozzo di salsiccia.
11: Il cosiddetto cardozzo di salsiccia.
14: Cruda, buona!
11: Cioè, un pezzo di salsiccia. Ripetilo in siciliano così anche lo...
2: Stiamo mangiando cardozzo di salsiccia.
14: Sì, però vogliono coltellare qualcosa, sono per sé. Rispondi, mi aspetto qualcosa di...
11: Madonna, chi sei è pazzo.
14: Ma chi? Chi sei? Io spesso sei pazzo. Niente, sto mangiando. Vuoi prendere il panino?
15: No, grazie.
14: Mangio per te.
2: Vuoi un po' di animale?
11: Com'è?
14: Buono!
11: Strano, eh?
15: Ma quando ti è costato?
14: È un po' crudo, però vabbè, fa un culo, tanto. La mucca pazza!
2: No, ma io voglio il cuspo. Porca puttana. Lo
14: mangio anch'io.
15: Quanto ti è costato? Che
11: no. Ah, qua mi dicono gli sbergi. Cosa sono gli sbergi?
2: Gli sbergi.
15: Allora, buoni!
11: Lo devi spiegare in siciliano.
2: Allora, usbeggio è un frutto. Questo frutto non aveva nome in italiano. O almeno credo,
11: Non è l'arancia quella.
15: No,
2: è una cosa tipo la pesca. È una cosa tipo la pesca.
14: La
2: però è
14: liscia.
2: Più dura. E magari più nica. È più nica, vidi. È troppo buona.
11: Dovremmo farla qualche trasmissione siciliana, è bellissimo.
14: Per la rubrica Il siciliano con Quest avete sentito HK e CH Root che vi hanno parlato della sbergia. Minchia un paro, voglia! Visto che

0: È abbassato?
1: Alzato.
2: Io non devo sentire, devo sentire gli altri. Ridiamo perché appena arrivato il rutto li ha smesso.
0: Che cazzo? A me me lo tiro addosso per piacere.
2: Ma posso?
3: E c'ho la bocca piena. Comunque, dai, prendiamolo il couscous dopo.
4: Sì, sì, mentre
1: è il momento di parlare dei supporti.
3: Tu non hai preso niente?
4: Allora poi scendono qualcuno.
1: Parla dei sugogini.
3: Me ne sto fottendo dei sugogini, a cacappa. Voglio il couscous.
1: Parlare questo.
2: No, questo sta mangiando, quindi se ne si batte i coglioni. Quando mangia troppo. Questo mangia.
4: La salsiccia.
2: Buona.
3: E adesso trasmettiamo digestione. Mi dicono bacus e so couscous. Comunque io so cucinare il couscous e so cucinare soprattutto la pizza. Mi ricordo una mitica trasmissione da Linz in Austria dove ho spiegato agli ascoltatori come fare la pizza. E adesso trasmettiamo digestione.
1: E la pizza
5: Io so fare anche i cosi, ma che non li fatti in casa.
1: Anche okay, io.
3: Anche lui.
5: Cioè, vede, il sugo di maiale.
2: Io ovviamente so impastare e rollarli. Il sugo lo faccio fare agli altri.
3: Lunedì all'assemblea di digestione ci sarà forse
5: quella... L'assemblea di digestione.
3: Di digestione. E ci sarà di digestione perché c'è quella signora che c'era la volta scorsa. Minchia.
5: E se fare adesso? Le pompe?
3: Sì, so costruire delle pompe molto funzionali.
1: Pompe idrauliche.
3: Pompe idrauliche, idrovore a soprattutto, le cosiddette idrovore. Ciao, ciao.
2: Ciao.
3: Comunque, e adesso passiamo al couscous.
1: Non
3: lo so.
4: Ancora stiamo
3: iniziando. Night Owl va a prendere le cuffie. Noi potremmo. Perché non ci inventiamo un seminario?
1: Sì.
3: Sulla digestione, magari. I gnocchi col culo. Oh, fai gli gnocchi col culo.
2: Le giacche ti ascolta. Ciao, le giacche.
1: Sì, te lo ricordo io.
3: Me lo ricordi tu?
1: Se la KK lo ricorda a me, ovviamente.
3: Certo, se io lo ricorderò ad HK.
1: Ovviamente. Non importa, l'importante è che ti ricordi.
3: I gnocchi col culo. Oh, gli gnocchi col culo.
2: Ma che sei di Roma?
3: Ma che sei di Roma? Tutti qui. Oggi grande gara di Rutti qui al Media Lab.
2: Cosa?
3: Ma tu non Rutti?
2: Io sto mangiando, rompere il culo.
3: Ma si fa i rotti? E qui dicono finitela di ruttare, porco Dio.
2: Ma Night, che problema hai? C'è tua sorella che si scandalizza.
3: Adesso proveremo a trasmettere dall'interno di un cassetto. Cioè metteremo il microfono in un cassetto e parleremo e vediamo cosa succede. Metteremo il microfono nel cassetto, controllori per floppy e altri a 34 poli.
4: Intorno di un'ora.
3: Ecco fatto.
4: Alza un po'.
3: Ah, così si alza? Intanto ci riascoltiamo tramite la cassa. Non si è sentito un cazzo. Ma non è che c'è questo discorso dell'automatic gain control, cazzate del genere. No, lascialo così un attimo che regolo un po' i volumi.

0: Allora.
1: Ma qua c'è il microfono, sto alzando i volumi al massimo. Ecco perché qua cioè se non parlo proprio dentro nel microfono qua non esce fuori un cazzo. Cazzo. Vabbè, qua si pianta pure, comunque, fanculo. Speaker, potremmo alzare speaker, non so se serve a qualche cosa. Proprio di no. C'è un po' di esperimenti con l'eco. Perché? Sto ingolfando? Minchia, cosa cazzo fai? Becille! Che non ce n'è! Qua sta arrivando a scatti e non capisco perché, un attimo.
2: Ma è là che arriva a scatti.
3: Campione del mondo.
4: Campione del mondo di Rutti. Io sto vedendo di mangiare il panino, non so se sentite come parlo. No. Minchia, sono ancora ingolfato. Io quanto mi sto riprendendo piano piano. A night talk, posizione di controllo. Mentre a sbesso ancora parla di sto cazzo di couscous. Ma ficcatevelo in culo il couscous per quanto mi riguarda. Io pago in natura solamente. Quindi parate il culo che sto arrivando. Per il resto, cari ascoltatori di Radio Cybernet, ecco qua il vostro caro Quest che è ritornato in trasmissione. Vediamo un pochettino cosa succede sul canale. Kiki Sixth o Kiki 6, vai un po' come cazzo lo vuoi leggere.
0: Io pago in natura solamente, quindi parate il culo che sto arrivando.
4: Oh, cazzo figa.
5: Dove stai
4: andando? Allora, sul canale è entrata un bel po' di gente. Leshak, Microondz, Nile, Forbo, Steve. Microondz sul canale dice asbesto povk, sentite boffo. No, non lo sentiamo Microondz, non lo sentiamo mica. Asbesto dice che siamo faccia perplessa, solamente il coraggio di abbassare un pochettino la testa, poverino. Nike dice dio cane, cazzo vuol dire Nike? Spiega, di parla italiano, dio madonna. Ciao Leshak! Leshak ci saluta, noi lo salutiamo. Allora, quello che state vivendo, ovvero quello che state ascoltando, vi sembra strano, fatto apposta? Non è... Vi posso giurare su quello che ho più caro, sul Gesù bambino, no, quello non ce l'ho caro, sul mio PC, che questa qua è vita ordinaria qua a Media Lab. Qua, quando siamo la sera assieme, cioè, questo esce una minchia. Noi riusciamo, io riesco a lavorare, almeno si riesce a lavorare qua, fino alle 18, 17, 18 di pomeriggio. Dopodiché iniziamo ad arrivare tutti quanti e non si capisce più né merita minchia di quello che succede. Oh, Microms mi chiama in query, o quantomeno chiama in query a smesso, ma non sai che risponderò io. Vediamo un poco. Non vedo scritto niente, vediamo. Bel rutto, grazie. vorrei risponderti in query, però il portale di Asbesta fa così cagare che il suo mousepad non riesco a... Ok, proviamo a scrivere grazie in query a microonda. Grazie. Anche la parte di Asbesta, molto probabilmente. Torno sul canale, vediamo un po' quello che succede. Allora, che cazzo è? Asbesta è accesa la radio? Vabbè, vaffanculo ad Asbesto. Migrons mi chiamano tutte quelle. Perché c'è questo cazzo di... Asbesto! Abbassi un po' il volume di questo cazzo di speaker, che qua stanno impazzendo per radio. Le ciacco lo stiamo levando, questo cazzo di fischio della minchia. Ok. Questo microonda, non so, è mezz'ora che lo dico, Dio porco, cercate pure di ascoltare, so che non arriverà benissimo, però va bene. Night, non ti lamentare, che cazzo ti lamenti a fare? Comunque dicevo, quello che state assistendo praticamente è un qualsiasi journal meetup, con ognuno che fa il suo esperimento, ognuno che fa bordello, ognuno che urla per cazzo, perché fondamentalmente siamo alienati, cioè ognuno è davanti al suo computer e interagiamo solamente con bordello, cioè il bordello, cioè l'entropia, capito questo concetto? Cioè l'entropia è diventato mezzo di trasmissione, il fatto di poter parlare, quantomeno farsi sentire che uno esiste al di là del proprio monitor, non con parole ma con suoni, con gesti, con confusione, con i fatti, esatto, come dice Asbesto, è diventato il canale prioritario del meetup, cioè non c'è bisogno più della parola, è un mezzo ormai andato, la parola ormai l'abbiamo lasciata alla query, la parola l'abbiamo lasciata alla chat, nei rapporti interpersonali abbiamo sviluppato, non so, una sorta di telepatia, chiamatela come cazzo vi pare, che ci permette di parlare senza parole. Cioè, se io lo prendo... No, questo no, per terra. Ho contribuito a dare vita al Media Lab come essere vivente. Asbesto ovviamente mi risponde che ho contribuito ai suoi coglioni, ma in realtà mi vuole bene perché l'ho fatto. Cioè, è così. È un atto di fede. Il pinguino. Io credo. Ho fede. Ok. Vediamo un po'. Cioè, il microonda ancora mi chiama in query. Vediamo un po'. Non chiama in query, sì, ma io sono appena arrivato. Ah, vabbè, ciao, allora. Però penso che ci stiamo capendo un po', a parte il bordello. Ecco, Asbesto sta mettendo su qualcosa. Allora, Vienna. Che cazzo c'entra Vienna? Non so, vabbè, me ne frego fondamentalmente. Se non è, se è importante lo ripeterete prima o poi. Parto da questa logica. Tutto ciò che non si capisce molto probabilmente non è importante o può essere ripreso dopo, almeno per ora. Io beverei ancora un sorso di Coca-Cola. Oddio, mi sono lavato con la Coca-Cola. Che porra. Ok. Asbo, cosa stai cercando? Cosa ci fai ascoltare? Asbo sta cercando qualche cosa araba o russa. Ascoltiamo questi russi di merda. Aspetta un attimo.
2: هذا اخي يعني انت بتحكي عن وجهه النظر اللي كانت قبل ايام وتحدثت اخت مسلمة عن هذا الموضوع احنا اليوم موضوعنا يعني بنتحدث عن يوميات صايم وبدا تعمل انت بالصيام يعني قبل قليل بيحكوا بعض الاخوان المسلمين في عصبيه في نرفزه
4: abbiamo ascoltato qualcuno che parlava in russo, ci sarebbe molto piaciuto avere Ishtar per le traduzioni simultanee. Ah, era arabo, beh, allora di Ishtar ce ne facciamo un cazzo lo stesso. Però vabbè, abbiamo ascoltato qualcuno che parlava in arabo e ora siamo molto più contenti, in quanto dovete sapere che questo è periodo di Ramadan per tutti gli arabi. Ah, lo stream è intitolato Sera a Vienna per questo. Io non so perché lo stream è intitolato Sera a Vienna. Sarà qualcosa che dipende... Sì, ma dove... Minchia, questo portatile è una merda. Che cazzo è? Vabbè, vaffanculo, Duce. Chiunque tu sia. Sigail. Così? Ah, ma va... Che ma porco di...
5: Sieg
4: e il.
5: Sieg Heil.
4: Ma vaffanculo tu e le tue hackate. Poi glielo scrivi tu, se no non rompi i coglioni. Non, ecco, purtroppo c'è un bug. Noi non eravamo preparati per questo stream, quindi non possiamo mettere la musica. Possiamo solamente parlare, farvi ascoltare le nostre cazzate dal vivo, i nostri deliri, i nostri pensieri più profondi che sgorgono dall'intimo. Ecco.
1: Vedete, ragazzi, una radio che trasmette in rete è una radio che trasmette per forza di cose dei contenuti alternativi. Noi usiamo la rete per veicolare le nostre idee. Se ci mettessimo a mandare musica, non faremmo nient'altro che copiare le comuni radio commerciali. Quindi, se volete musica, andatevene a fare in culo e accendetevi la radio di casa. Noi qui trasmettiamo informazioni che sono cose ben diverse dalla musica. Non so se mi sono spiegato.
4: Asbesto, come al solito, sei spiegato benissimo con Estu e CN, questo duce. Sarà, boh, qualcuno, vaffanculo. Comunque, diceva Asbesto, sei spiegato come al solito molto bene e noi lo ringraziamo per questa delucidazione e vogliamo continuare. Anzi, vorremmo cominciare ora con un argomento serio. Fascio futuro dell'Italia. Ma che cazzo vai a scrivere? Comunque, dicevo, vorremmo cominciare ora un argomento serio di carattere anche tecnico.
1: Non so chi sia il Duce, ma è bellissimo.
4: Allora, il Duce sta su ECN. Eccolo qua, aspetta, microondes. Un sottofondo. Allora, microonda, te l'ho detto, tu avevi staccato, te lo ripeto. Non è possibile avere un sottofondo musicale, purtroppo, perché non eravamo preparati. E due, per quello che ha detto Asbesto, noi non vogliamo imitare gli altri. Noi trasmettiamo in rete per trasmettere contenuti, parole perse nel cyberspazio, ma può sempre parole. Il Duce ci dice: Duce, faccetta nera, giovinezza, stronca e leonca. Vabbè, omissis, cazzi vobis. Asbesto, se ti sei spiegato così bene che mi sono apparsi i sottotitoli sotto. Oh, figo, Madler ci chiama in query. Che cazzo vuole Madler? Aspetta,
1: clicca con...
4: Ma clicco col culo io, ma che cazzo. Io sono una testa di cazzo. Sveglia!
1: Che premi sul tappetino.
4: Sì, lo so. Ok, Madre mi dice sveglia. Ma de che? Ma che vuoi, Madre? Ascolta la radio. Ancora il Duce. Anche tu sei un camerata? A noi! Chi ci dà la luce? Il Duce! E lei non chi la paga, boh. Comunque, capito, su kernel pane che si dice? Reciac che dice, vabbè. Allora, Asbesto e HK mangiano il couscous, signori.
1: Piccantissimo.
4: Per me il couscous è una cosa orribilante, ve lo dico sinceramente. Non invitatemi mai a mangiare couscous. Una tradizionale pizza cibo d'hacker va benissimo. Al massimo panini, piadina, roba simile, ma il couscous sinceramente non mi ispira a vederlo. Asbesto, com'è questo couscous?
1: Ottimo.
4: Di dove sei? Di dietro. Di dove sei sicuramente la risposta è di dietro. È su ECN, Duce, quindi sarà qualcuno... Ora chiederò in diretta al Duce cosa fai su ECN. Cosa fai su ECN.org? Invio. Minchia, ma io dove cazzo guardo? Dopodiché, dice che fa un casino. Questo fa su ECN. Noi siamo contenti di ciò? Siamo contenti di ciò, quindi vaffanculo. Tu parli col Duce, dai. Io mi rompo coglione a parlare col Duce.
1: Io sto mangiando.
4: E tu stai mangiando, allora vaffanculo al Duce. Si fotta il Duce. Nighthawk ha il quoziente quoziente intellettivo di un tonno. Vai microonda. Mi sa che non è che ci sbaglia di tanto. Nile si ribalta. Povero Nile. Vediamo che cazzo vuole ancora Madler. Sveglia, ma sveglia, de che? Sveglia di tu, ascolta la radio e non rompere i coglioni, Madler. Anzi, dovrei forse dirglielo. Madler, porco santo, porco... Mamma mia. sembra un mezzo imbranato questo portatile davanti, ve lo giuro. Forse lo sono un po', beh, forse. Porco santo padre, ascolta la radio e non rompere i coglioni. Invio il duce mi pinga, mo gli mando un CTCP pompino al duce, vediamo se me la fuca. Anche d'un camerata, ora gli scrivo a noi. Porco Dio, ma è possibile mai che uno che si chiama il duce venga a rompere i coglioni giusto a me? Ora mi sento.
5: Scusate, dai, sentiamo gente intellettivo elevato.
4: Sì, e io sono il Papa. Non mi riconoscete? Vi parlerò della fede. Tra poco cominceremo una discussione seria. Su cosa, Asbesto?
5: Asbesto mangia il
4: culo. Dai, dovremmo cominciare una discussione seria. Ragazzi, avete qualche suggerimento per una discussione seria su cui potremmo intrattenervi?
5: Il ciclo mestruale di Asbesto.
4: No, non mi interessa. Allora, andiamo avanti. Oppa, che non c'è un cagaga che... Ah, il duce, ma il duce è un amico Madler, non è un cagagazzo.
5: Pensate, quello è un cagagazzo.
4: Ah, è un cagagazzo? Allora Oppo Madler, se lo sbriga lui. Ok. Tiè, vaffanculo ora Madler, giocaci tu col duce, non rompere i coglioni. Che pensare che durante la car meeting una tipa ha guardato me e Madler e ha detto: ma voi due siete fratelli? Se non che ci siamo messi a ridere e poi è finita la vaffanculo. Knight, chi ti sembro? Tua sorella? No, non sono tua sorella. Chi potrei essere? Il Papa? No, non sono il Papa. Beh, chi potrei essere? Beh, indovina, coglione. Ok, vediamo che cazzo vuole ancora Madler in quella. Salutami tutto in radio, che non mi becca. Ma dai, ma sei gay Madler. Comunque Madler saluta tutti in radio, che XMMS non gli becca lo stream. Allora vaffanculo, che ancora qua che cazzo vuole. Fascio, futuro, beh, il duce va sempre una cosa, ripete. Vaffanculo al duce. Ciao Air. Mi sa, questo sta parlando, mi sa che ha il cervello laggato. E vai micro! Io che Knight aveva problemi, lo sostenevo. Però, qua stavolta, ragazzi, mi ci sta dando la conferma, Knight! Io ci dovremmo vedere sabato. Forse. Dipende. Molto probabilmente. Ipoteticamente. Mi sa che rinvio per stavolta. Ti do buca. Preparati. Mi sa... non lo so. Io ho fede. Lancia un san porco Dio a Madler da parte tua, va bene. Madler. Madler. Micro. Onda. Io aggiungo pure tutti gli altri, Non... giusto perché anch'io gli voglio dire un porco Dio a Madler dal profondo del cuore. Ma Dio. Allora, microonda e tutti gli altri ti mandano un sonoro. Eh sì, dai, minchia. Comunque, un sonoro porco Dio dovrebbe essere la frase finale. Ok, Asbesto sta andando alla tastiera, quindi ora parlerete con Asbesto per chat e con la mia voce via etere digitale. Ok, ok, dai, dai. Fammi vedere che cazzo succede sul canale, Asbesto. Vabbè, Asbesto sta parlando col duce, ma suicidati, va bene. Microonda, questo... quante conferme vuoi? Se ti faccio un net strike di conferma? Sì, sì, aggiungi chi vuoi. Va bene, grazie micro. No, il net strike di conferma? No, grazie. Ne facciamo a meno, visto che la banda è ristretta. Come spiegavo prima, qua la banda va avanti grazie alle nostre energie spirituali che si concentrano in karma. Cioè, stiamo trasmettendo con un modem 33 stelle, lo ripeto ancora una volta, perché, cioè, miracoli che riusciamo a fare concentrando le nostre energie e pensando tutti quanti al pinguino, dovreste assistere ai riti intorno al PD più 11, cioè dovremmo provvedere, cioè durante la Hacker Meeting quest'anno, ragazzi, dobbiamo farlo tutti un'oretta di preghiere, di meditazione attorno al PD più 11 per capire qual è il segreto di questo Media Lab, come mai questo Media Lab riesce a vivere così con questa tecnologia un po' povera, se vogliamo, ma piena di significato. Beh, forse perché ero un po' di presunzione, ma vi posso dire che il significato qua glielo diamo noi. Cioè la nostra presenza, il nostro spirito congiunto riesce a ridare vita insieme alla forza del pinguino a tutte queste macchine un po' andate, un po' vecchie. Cioè la rete è un 33.6, a volte ci navigano 5 persone contemporaneamente e non in maniera lenta, non in maniera lenta. Quando la rete rallenta è il nostro karma che spinge i pacchetti. Altro che firewall, altro che proxy, altro che Cisco, il karma che spinge i pacchetti, e questo è il fulcro della nuova religione. Microonda va a mangiare, ciao, buon pranzo, buona cena, anzi, microonda. Per il resto,
1: che cosa succede in giro?
4: Ma che cazzo dice, ecco, che cazzo sta mettendo a mangiare il suo couscous, anche questo è abbastanza orripilante, ve lo ripeto, non invitate a mangiare il couscous, non mi piace. Su kernel P le chuck vuole il link.
6: Come si fa un ignore?
4: Chi è che è un ignore?
6: Lo devo ignorare io.
4: Non lo so come si usa ignore.
6: Sì, sì, ho visto.
4: Comunque, Luce è stato aggiunto alla ignore list. Va bene, ci siamo arrivati dal mezzo dei coglioni, sto Luce. Per il resto stiamo ascoltando musica araba, visto che siamo in periodo di Ramadan. Asbesto sta sguainando Ramadan. Asbesto sta sguainando. Calma. Asbesto sta sguainando il suo coltello multiuso, multipinza, multitutto, e sta aprendo una birra. Non so se posso dire la marca della birra così impunemente. Posso dire la marca della birra?
6: Cosa, Moretti?
4: Ah, sì, ecco, va bene. No, non posso dire che la birra che sta bevendo Asbesto è Moretti. Anche Asbesto beve birra Moretti.
6: Quella rossa,
4: la salsa piccante. E ora me la taglio, se era quella rossa la salsa piccante. Che cazzo vuoi, cagappa, pensa a mangiare.
6: Ce l'hai la salsa piccante.
4: Ce l'hai, non rompere coglioni.
6: La rossa, sto morendo.
4: Zitto, fuga.
6: Ma fammi compare ancora in quello.
4: Oh, mamma mia. Ma Madler non è operatore di server che lo leva da mezzo dei coglioni da una Keyline su ECN, Dio Madonna. Ma dove cazzo è Madler? Se n'è andato, ma è gay, va bene, vaffanculo. Esci da ECN così ce lo leva a mezzo dei coglioni. E vaffanculo, al duce. Oh. Detto questo, torniamo . Io vorrei cominciare una discussione seria su qualcosa, veramente. Se ne parli tu, possiamo fare una discussione su Sucogen. Io non me la sento perché non ho mai, ebbene sì, non ho mai sperimentato ancora i Sucogen sulla mia pelle. È una cosa che è simile alla borghizzazione, cioè uno viene inserito nella collettività e tutti nella collettività siamo, anzi tutti siamo, sono un tuttino quelli che usano i sucogeni solitamente.
1: Ragazzi, però mannaggia, o parlare di là, ho abbassato il volume perché qua non possiamo fare tutta questa confusione.
4: Vaffanculo, cioè, vaffanculo,
1: io
4: sto cercando di fare una cosa seria, cioè di parlare di qualcosa che possa davvero esprimere quello che è lo spirito intrinseco dell'essere Media Lab. Ecco. Lo spirito intrinseco dell'essere Media Lab è la sigaretta.
6: Dov'è?
4: Al Media Lab
6: si
4: vive di sigarette scroccate, cioè è un, cioè, tutti scroccano tutti, cioè chiunque abbia sigarette è condannato a perderle entrando al Media Lab. C'è gente, ok. Io sono uno di quei pochi poverazzi che al Media Lab non fuma, anzi penso di essere l'unico dello staff del Media Lab. Di essere dello staff del Media Lab che non fuma.
6: Diciamo che ti fumano.
4: Sì, però mi fumano. Mi fumano. Che cazzo vuol dire?
6: Coglioni
4: che mi
6: fumano?
4: Ah sì, mi fumano i coglioni. Ah sì, quando me la sugano mi fumano, sì, vabbè, a parte quello. Cosa? Devi portare rispetto. All'anzianità, io ho una certa veneranda, potrei essere.
1: Penso potrei.
4: Potrei, ma non lo sono, quello lo lascio fare a Night Talk,
6: allora,
4: che gli viene
6: cosa.
4: Bene.
6: Sai di cosa può parlare? Del tuo ritiro a 30 anni. No, il mondo dell'informatica.
4: Sì, no, era a 34 anni, comunque già ne stavo parlando prima. Comunque posso. Però prima c'era solamente Jaromil che mi ascoltava. Ora dovremmo essere un pochettino di più.
6: Cioè, Carut, come si toglie un ignor?
4: Qualcuno sa come si aiuto! Qualcuno sa come si toglie un ignore?
6: Con X chat però. Ah,
4: Vabbè, io non ho mai tolto un ignor con X-Chat, non ho mai neanche messo un ignor con X-Chat per quanto mi riguarda. E allora vaffanculo X-Chat e vaffanculo ignor, vogliamo anche gli ospiti non graditi, parlate, parlate, parlate, fatevi sentire. Detto questo, ah, Knight dice che è transessuale. Sì, lo immaginavo che eri transessuale. Il problema sarà dirlo alla tua ragazza prima o poi. Beh, se mi organizzo un incontro potrei provarlo a spiegarglielo io col mio tatto e la mia delicatezza, la mia delicatitudine che solitamente mi distingue dalla massa barbara di hacker scurrili, triviali, boccacceschi e attratti per giunta da annunziani. Stringo? Stringo? Basta? Ok, parla.
1: Ah,
4: ha parlato. E ora?
1: Boh, non lo so.
4: E ora?
1: Vaffanculo. Com'è questo couscous a cacca? È piccante. E ci sono le carote che non mi piacciono.
7: Picca?
1: Picca, picca.
7: Tieni. Odore clamore.
0: Ma come mi mette il salt?
7: Non so.
0: Sì, Martin.
7: Dice perché non sta attento a quel che fa.
0: No.
7: C'è scritto.
0: No. Ha detto rompi i coglioni. Rompe le palle.
7: E non sta attento a quel che fa.
0: Ah sì?
7: C'è scritto, c'è nell'S wow.
0: Non ho lavorato completamente.
7: Boh. No, ma ti ci rimetto.
0: Vabbè, se non è un problema, figurati. Ah,
7: no, no, non è un problema.
0: Non su Gemini però.
4: Metterlo su Gemini non mi sembra il caso. Vabbè, ragazzi, prendetevi, io non parlo, sto in silenzio, ascoltatevi Vita Ordinaria del Media Lab.
0: Stasera Martin vede te?
7: Non credo.
0: Beh, chiedigli se tu. Sbesto, a me mi sta facendo male questo corso, se lo vuoi tu. Che poi non... Che poi se c'è il cusco sul video. Sicuramente me lo sto offrendo asbesto.
7: Ok, vai, sei io. Vabbè, che devi fare?
0: Niente.
7: E allora vaffanculo.
0: No, però dico, se mi serve in qualsiasi momento serve. Specialmente quando quel cavolo di modulo e di Yudikandus non si può lanciare con i comandi là sudo.
8: No, si può lanciare con...
0: Non sempre.
8: Allora controllo il sudo, se parte esattamente.
0: Questo vuoi? Ah, vuoi?
7: Non ne mangi? Perché?
0: Niente, mi sta bruciando troppo la lingua. E poi ci sono qua.
7: E mangiano un po' piano piano. Lascia i peperoni.
0: C'è il gusto. No, no, mangiatelo.
7: Lo metto.
0: Ok, ho lasciato il couscous, ma è finita radio. Lo sai per me è terminata?
7: No, assolutamente.
0: Ah, ok. E allora vi comunico che ho lasciato il couscous. Anche se non può fottere un cazzo.
7: La valutazione dei routine canar. Oh, Adrix. Ehi, hey, ciao. No, no. Sto facendo una trasmissione dal vivo. Abbiamo il microfono acceso.
9: Vengo anch'io.
7: E abbiamo un po' di
9: ascolto. Vengo anch'io.
7: È con noi Vincent Radio.
9: No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. E perché? Perché no?
7: Ora stiamo mandando rumori ambientali perché sono due ore che parliamo.
9: Si potrebbe andare al Parlamento a vedere le bestie feroci. Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no.
8: È
9: la Lega che spacca le bottiglie in aula e dice basta così.
7: Più distante.
9: Più distante d'Alleanza Nazionale. Che gli rompono i portacieri in testa e gli dicono che la legge è fatta sbagliata. E ora tagliamocela. Questa è una cosa di proibizionista. Mi consenta, salve. Sono qua da... Senti.
10: mi dica se sono in trasmissione, mi faccia sapere, perché vorrei fare un annuncio.
1: Ascolta, parla.
10: Ho dimenticato il foglio a casa da leggere. E vado a prenderlo un attimo, e ci vediamo fra due secondi appena lo vado a prendere.
1: Se no mi cancelli la registrazione che abbiamo fatto finora.
11: Intervista a Berlusconi, intervista a Berlusconi.
1: No, minchia, no, dai.
11: Intervista a Berlusconi.
1: No, no, no,
11: no. Dai, intervistami tu, dai.
1: No, no.
11: Perché no?
12: Perché qua facciamo solo cose serie, cose di un certo spessore culturale.
11: Infatti.
12: No? Che vanno, che trascendono da quella che è la vita comune, cioè. Quando penso a Berlusconi, sinceramente,
11: come facciamo a troisare?
12: Mi sgonfio nei coglioni.
11: Ci facciamo a troisare.
12: Come basta, dai, buon.
11: Con l'intervista, ho qualche domanda tipo.
1: Guarda, abbiamo provato tutta la sera. Lasciamo rubare ambientali.
12: Fa sentire quello che ci come fa vivere.
1: Ma secondo te il microfono riesce a sentire il rumore delle sigarette che brucia?
11: Non c'è niente. Ciò di buona notizia, volevo sentire di una buona cattiva.
1: Dimmi la cattiva prima.
11: La prima è quella buona.
1: No, prima la cattiva.
11: È lunga.
1: Non fate mai così.
11: Ora posso una ragazza. C'è una ragazza che mi piace. Però è troppo esigioso.
1: Troppo?
11: Troppo esigioso.
1: Ah.
11: Mi piace perché è caldo. Io sono costruttivo. E allora io voglio una Barcellona. Non è molto affidabile.
1: E con tutto quella bella
11: cosa. Sarà brutto.
1: Mi piace molto bene.
11: Sì, infatti, la cosa è questa.
1: Insomma.
11: No, ma lascia che sia resti, cioè, mio piede. Deve essere lei, perché non io lei, perché fai il suo gioco, quindi. Certo, quindi non so.
1: Mi ha fatto il desbesto da dire. No, è nostro.
11: Non c'è il suo moletto, non c'è bene che...
1: Birra italiana per eccellenza. Noi siamo per la birra merdosa a cacciò. Scusa. Cuscus molto.
11: C'hanno sotto?
1: Sì, a 3.000 lire.
11: Sono a prenderlo.
1: Ok. Adesso mi sento un po' male su questo. Niente, è una puntura di assegno. Il bello che ha parlato delle ghiandole gonfie, cioè che fa il pollo sotto la scia delle ghiandole gonfie. Ciao, sforzo. Io sto mangiando il couscous, quindi non posso darvi voce. Cercate di ascoltare. Ma si sentono i rumori? Cioè, si sente noi che parliamo in sottofondo, almeno?
12: Ma c'è qualcuno che sta ascoltando?
1: Sì.
12: Basta. La segretaria della mia scuola mi ha detto che gli esami per me saranno verso il 12 giugno. E poi dureranno fino a tutto il mese. Non si dovrebbe fare le carmitini i primi di giugno. Poi i primi primi.
13: Non lo fa nessuno.
12: Ah?
13: Per il sano, sai.
12: Fai 10.
13: Mi fai vedere
12: come mai. Ma cosa sei stato?
13: prima mezz'ora ci sono stato.
12: Beh, lui non lo stato. Quando sei convinto?
13: Non c'è da qua che c'era
12: l'orario. Quando ha cominciato a navigare? Cosa fai con un barbetto? Mi viene l'ora. Le 10 sono.
1: Asbesto, sei una fogna.
14: Grazie.
1: Tu hai mangiato a mezzogiorno.
12: Ciao.
1: Stavo sbagliando, stavo bevendo dal microfono anziché dalla bottiglia.
12: Questo?
1: Io sposterei verso 10:30, tu torni a piedi?
12: Ma io sposterei presto.
15: Se mi dai un passaggio me lo accorgo.
1: Veando sposto anche Asbesto presto, quindi va, non rimarrebbe nessuno.
15: Se mi dai un passaggio me lo accorgo alle 10:30.
1: Ok, alle 10:30 spostiamo.
15: Domani devo andare pure all'azione.
1: Io ho mal di pene.
12: Ma qui c'è birra.
1: Ma allora da quello ho bevuto io. Scusa Asbesto.
12: Ma chi se ne prende?
1: Sai che non usi MPG in 2-3.
12: Lo stream sta andando?
1: Boh. Alza il volume. Potrete ascoltare un peto se mi viene. Il peto non si è sentito.
12: Questo respira, respira. Non respira questo.
1: Allora, noi qui tra un po' andremo via perché siamo stanchi della vita. Com'è bello vivere, anzi no, com'è divertente vivere. Sì?
12: Non ho sentito.
1: Evidentemente sì. In sottofondo c'è una stazione radio araba che stiamo ascoltando. Mentre io adesso devo cercare un chip. Scusatemi, vado a cercare un circuito integrato su qualche scheda.
12: Max 632.
1: Perché?
12: Perché mi serve.
1: Che devi farci?
16: Max 232.
17: No, 632.
16: Che cazzo c'è?
17: Si è bruciato sullo scanner.
14: mette un regolatore di tensione.
12: Vabbè. Mi hanno scomunicato, non so manco che vuol dire. C'era forse perché con l'acqua santa ci ho fatto il bide e alla comunione ho detto Dio caprone. Ma che c'è di strano non so. Io vado sempre a messa con l'albo dei playboy, e il prete che me becca gli dico che so gay. Durante pomeriggio scure ci vado via, e meno non me ne può fregare.

0: sottofondo la canzoncina quella. Quella là. Mi hanno scomunicato.
1: Come va?
0: La stavo cantando. Che madre mi dice a Zao. A me me pare ostia, che cazzo ci devo fa? Lui me l'ha data uguale, io ci ho messo la Nutella. M'hanno cacciato dalla cappella.
1: Non la conosco.
0: Sì, no, la stanno cantando.

0: Ma hanno scomunicato, che me l'ha detto col prete, che gliel'ha detto col prete lì, che ha detto il papa rotto in culo, forse perché ho detto tre porco Dio al vescovo davanti a me. Dica.
1: No, dal Leopoldo di Vecchio non avevo rimosso niente. Le avete rimosso in modo durante la respirazione, se no resta.

0: No, no, così non va. Non l'hanno capito ancora chi è.
1: Non so scrivere mai.
0: C'entra, c'entra.
2: Ma il mio cellulare è qua, dove è messo fuori?
0: No, gli dà la tastiera, se non sbaglio. Davanti all'altare ho mollato una cagata, nella coppa delle ostie una bella scatarrata. Nella coppa dell'incenso ci ho messo un caccolone, ma che bella messa sarà.
3: Ma la ricordo dove poi il continuo? Te ne fotti.
0: Nei tow alla spina. Adler è HK che canta. La

0: Porco Dio!
1: Ciao microonda.
2: Che fanno? Vogliamo andare?
1: Che ora sono?
3: Ora abbiamo fatto l'orario del treno e ce ne andiamo. No, domani non arrivo a casa.
1: Ok, 25 partiamo di qua.
3: Io
1: ho lezione domani.
2: Buongiorno, vedo.
1: Che però Shining voleva farlo un calendario anche per lo staff, io non mi ricordo mai quando ho lezione.
3: Domani è 01, vero? Perché 30 giorni a novembre per la prima.
1: Domani che giorno è? Venerdì?

0: osservare o uno del corriere del nostro boss come configurare il patch nuovo per il mostro.
1: Ok, allora la trasmissione di Radio Cyber per questa siamo qui. Salutiamo, vi saluta Quest. Stiamo trasmettendo in rete oggi. E, ok, per i prossimi aggiornamenti sulle trasmissioni controllate il sito di Radio Cybernet. Per cui Asbesto vi saluta qui dal Freaknet Media Lab di Catania. E quindi ciao. Ciao.
2: Ciao. Ciao.
1: Bye.
2: Ciao. Ciao.

现在可能情况挺快的，一个把所有那些合约同盟签了，包括。

0: www.kids.org/radiocybernet.
1: Vabbè, sto a fa colazione. Au. Stavo sentendo le navi. La trasmissione oggi durerà poco.

0: Che cazzo è? Parlano tutti con le troie.
1: Ma parlano tutti con le puttane qui? Ma che cazzo è?

Ah, questo, sì, questo pringuello lo conosco. Stiamo messi male. E vai, biscotti. No, non è un telefono. Oh, questa è una telescrivente. Se avessi il programma adatto, in questo momento lo potrei anche decodificare e dirvi quello che dice, però purtroppo questi programmi sotto Linux non ci stanno. Ci sono i programmi, ci stanno per DOS. Praticamente questa roba è un treno di impulsi, no? E praticamente sono due frequenze, una bassa e una alta, per il bit 0 e il bit 1, per cui è roba che gira. Questo più o meno ad orecchio mi sembrano 75 bit al secondo, 75 bps, per cui vanno ripetutamente dai 50 ai 110, non mai oltre, diciamo, queste cose qua. Basta un programmino con la Sound Blaster che possa regolare le frequenze alta e bassa, il centro di frequenza, lui ascolta solo quei due segnali di merda e decodifica il cazzo che è. E attraverso queste merdate qua ci passa di tutto, ci sono le agenzie di stampa straniere, ci sono le immagini del Meteosat, ci sono i bollettini nautici. E ci sono le telescriventi, quelle vere e proprie, quindi c'è un operatore dietro.

che scrive e per ogni tasto che preme si sente una stronzata di questo, praticamente. Una volta ho beccato uno che stava a Kaliningrad, in Bielorussia, e che scriveva, non so chi cazzo stava scrivendo, comunque voleva ricambi. A un certo punto mi sono rotto i coglioni, vaffanculo. Vabbè.

altre te le scrive di merda. Ancora.

di puttanate, eh? La banda attorno ai 12 kHz. Cioè, sui 12 MHz, scusatemi, che cazzo sto a dire? 12.4 MHz.

0: po' di musica di merda, va. Ok, basta. Sì, vaffanculo. Tornata la trasmissione? Ma zitto, coglione! Sentiamo direttamente da Radio Macedonia qual è la situazione in Macedonia, senza intermediari.
1: Radica Binder, alta scultura, revista 36, Germania Internazionale. Onore, VT,
0: La nostra trasmissione di oggi, grazie per averci ascoltato, questa è Radio Cybernet Calipa Paponi Ziculo Micinecco. Ci sentiamo da Palermo, dal Festival del Cinema di Palermo, se riusciremo a fare qualcosa di questo tipo. Ciao!
1: http://cute.org/radiocybernet
2: John Howard. Sai cos'è? John Howard è un gioco semplice ma avvincente. John Howard. Se hai polso fermo, fai vedere di cosa sei capace. Dagli stessi ideatori della Nave dei Dannati, John Howard, un prodotto Ecstasy International.

Bu sizin bir son detayı.

0: ti hanno convinto che gli psicofarmaci fanno male, che l'elettroshock è dannoso e perfino che i medicinali servono a controllare la gente. Ma non possono spegnere la tua sete di libertà. Metidin, il barbiturico che funziona davvero.
1: Lima, quite bad. Oh, no.

Papa, Charlie, Delta, 2.

0: Ciao, che cos'hai dentro la valigetta? Fammi vedere. Ma è un fucile. E che te ne fai? Tu non vai a caccia.
1: E che vuol dire? A me piacciono i fucili. Che c'è di male?
2: Federico ha ragione. Che c'è di male? Oggi avere un fucile è molto importante. Thanatos Multimedia, dal 1871, specializzati in archi e balestre, arti marziali, survival, mine antiuomo.
0: Federico ha ragione.

0: Minchia! Stiamo continuando ad ascoltare. Io non vorrei capire che cazzo è questa roba.
1: Bravo, this is India. Say again, over.
0: Io credo che siano trasmissioni militari.
2: Ho questo sospetto.
1: This is Bravo, I say again. Stand by. Execute.

0: Wow, ok.
1: Siamo di nuovo in collegamento sulla frequenza di 4530 kHz in AM sulle bande laterali. Abbiamo captato questa strana trasmissione

0: mentre noi vi consigliamo adesso dei siti utili per il mondo del radioascolto, vi ricordiamo che per effettuare questo tipo di cose dovete avere una licenza che si chiama licenza SWL, che io detengo. Ok, il sito che vi consiglio è www.shikli.com/radio/index.html.
1: India, bravo, stand by, execute.
0: Non ha...
1: This bravo, wait one.
2: India, this is our radio.
1: This is India, say again, over. India, this is Bravo. Stand by. Execute.

Immediate executor, step by, step by.

0: di Sotter, ho ricevuto 1-8-Group-Solo.
1: Mama di India, Roger, Group 1-8, over.

0: Pisa, India, is a Papa, Roger out.
1: Bah. Bon. Fanculo.

Silvia India, I'm ready, over.

this is India, Roger Groups 1

0: Antonio, this is India. Reverend your service, Roger. L'ideatore purtroppo non siamo noi ed viene dall'alto. Break over.
1: This is Romeo, Roger. Eventualmente abbiamo due metri.
0: Ok, ricevuto.

Papa a priori di ora.

0: Ok, fine delle trasmissioni, vi saluto.
1: Comunicate quando pronti.
2: Bravo, this is India. I am ready, over.
1: This bravo, standby. Standby.
3: From the very beginning of its establishment, Damir started to focus and to follow up the prisoners' cases inside the Israel jails by providing them legal aid, defending them before the Israel courts and visiting them and organizing supporting campaigns and lobbying to focus and to transfer their causes to the international community to have the solidarity and the support in order to release the huge number of the Palestinian prisoners from the Israel jails.
4: Allora, al momento della sua creazione, Damir si è occupato di tutto ciò che concerneva i prigionieri palestinesi dentro Israele, quindi fornirne una giusta assistenza legale, visitarli, capire le loro condizioni fisiche all'interno delle prigioni israeliane, cercare di far passare, di assistere i prigionieri palestinesi all'interno delle corti israeliane e trasferire la loro giurisdizione sotto tribunali internazionali.
3: So Damir has had from the very beginning of its establishment just one agenda, the Israel agenda, and within this agenda just Damir focus and works to support the prisoners inside the Israel jails. But after the Palestinian Authority came, Damir expanded its activities to cover the Palestinian National Authority areas, because we of course, it will be in institutions and security systems, and according to Oslo Accord, we expected from the very beginning of the signature of this accord that the Palestinian Authority comes to violate the Palestinian rights according to the security accord, and we believed and still believe that the substance of Oslo Accord is security, goes to the security dimension, because Palestinian Authority comes to protect the Israel security and the settler security, and that's why they started also to abuse the Palestinian rights, especially those who are against and declared that they are against the Oslo Accord.
4: Allora, loro sono nati quindi essenzialmente per focalizzare l'attenzione su ciò che accadeva nelle prigioni israeliane. Successivamente alla firma degli accordi di Oslo e con la formazione dell'autorità nazionale palestinese, loro hanno iniziato ad occuparsi anche di ciò che la NP faceva all'interno delle aree autonome. Infatti, da subito dopo la firma degli accordi, la NP ha iniziato a violare le regole democratiche anche all'interno delle proprie carceri, proprio perché, come Damir aveva già capito, gli accordi di Oslo erano accordi essenzialmente basati sulla sicurezza di Israele e dei coloni, e perciò l'autorità nazionale palestinese non doveva fare altro che garantire la sicurezza appunto di Israele e dei coloni, imprigionando tutti coloro che tali accordi osteggiavano e di seguito violando una serie di regole democratiche all'interno delle loro stesse carceri.
3: So Damir changed and started to cover and to focus in two agendas. The main one is the Israel agenda, and within

0: This agenda still continue to focus and to monitor the prisoners' cases inside the Israeli jails, and started also to focus on the Palestinian agenda. And within this agenda, just the political detention file, where the Damir defends those who are arrested because of their political background or political positions against Oslo Accord and the Palestinian Authority and institutions practice.
1: E quindi, come dicevamo prima, sostanzialmente loro si sono dovuti, oltre che occupare della situazione israeliana, subito dopo anche della situazione palestinese, perché l'ANP non faceva altro che mettere in carcere tutti coloro che avevano un background politico di un certo tipo, che era contro gli accordi di Oslo e contro le politiche israeliane. E allora a quel punto hanno dovuto quindi occuparsi anche dell'ANP e della situazione che c'era all'interno delle carceri dell'ANP, che erano di una violazione palese dei diritti dei detenuti palestinesi.
0: And just to give an example, I myself was arrested 3 times by the Palestinian Authority because of my activities in the human rights issues. Once was as a result of the President Arafat decision, where he gave order to arrest me. And 2 times by the decision of the director of the Palestinian police, Mr. Ghazi Jabali, and they released me later on after a campaign made by the human rights activists and the political parties in the Palestinian territories and the international human rights organizations, because I'm a member in the 3 international human rights organizations in Geneva and Paris and Cairo also.
1: Giusto per fornire un esempio, io stesso sono stato arrestato 3 volte dall'autorità palestinese, una volta su ordine diretto degli Arafat, altre 2 su invece sul direttore, su ordine diretto del direttore delle carceri, della polizia. E comunque sono stato rilasciato grazie anche a una campagna internazionale di organizzazioni per i diritti umani, sia palestinesi che appunto internazionali, che hanno permesso che io venissi rilasciato. Infatti appartengo praticamente a 3 organizzazioni internazionali di diritti umani, una a Ginevra, una a Parigi e una che sta al Cairo pure.
0: Coming to the importance and to talk about what is going on with the prisoners inside the Israeli jails. Before Al-Aqsa Intifada, which was started in 29 of September 2000, the number of the prisoners inside the Israeli jails was about 1,500. Because they released so many prisoners after Oslo Accord, according to the agreement between the Israel and the Palestinian side.
1: Ok, tornando a quello che dicevamo prima riguardo alla situazione che c'era, cioè della situazione delle carceri israeliane, dobbiamo tener conto che all'inizio dell'intifada c'erano un migliaio di detenuti all'interno delle carceri israeliane, perché praticamente prima del 28 settembre 2000, grazie agli accordi di Oslo, una buona parte di tutti i detenuti che c'erano stati durante la prima intifada furono rilasciati in seguito appunto a tali accordi.
0: And the Palestinians at that time expected that the prisoners will be, all of them will be released, but we expected the vice versa, because we were believing from the very beginning of this accord that Israel will not implement all of the principles and the standards of Oslo Accord, and they will play games with the Palestinian Authority because they don't believe in to retain the Palestinians' rights, and they don't also believe in the existence, the peaceful coexistence with the Palestinians. At the same time, they ignore the international conventions, especially the Fourth Geneva Conventions and the other international decisions towards the Palestinian cause.
1: Allora, praticamente loro si aspettavano che venissero rilasciati anche tutti quanti i detenuti, detenuti palestinesi, però poi alla fine si è visto che in questi accordi, anche come sono, poi si sono evoluti, si è visto chiaramente come Israele non vuole effettivamente che esista un'entità autonoma palestinese, non vuole dare la libertà al popolo palestinese e come continua a violare tutto ciò che concerne il diritto internazionale, come per esempio la quarta convenzione di Ginevra e quant'altro che Israele giornalmente, quotidianamente viola.
0: And the, now, the Israel occupation forces were not arresting so many people, just people who were suspected by them and those who were accused that they practiced activities against their security, and they were arresting them by the borders, the checkpoints between the cities and the Palestinian villages in West Bank and Gaza Strip, and from since the beginning of the Intifada, also the this picture were continuing because they were have decision not to arrest people. Why they need to arrest and to because the prisoners cost them security, money, and some other things, but they have had decision to kill people.
1: In effetti, dall'inizio dell'intifada non è che Israele abbia arrestato molte persone, diciamo che hanno arrestato solo i sospetti o coloro che sono accusati di attività palese contro Israele stessa. E la maggior parte di loro sono stati arrestati ai checkpoint che ci sono sia all'interno di Gaza, la striscia di Gaza, sia nella West Bank, perché in effetti arrestare troppe persone, come per esempio accadeva durante la prima intifada, a Israele costa un po' troppo, sia in termini finanziari che in termini di sicurezza per tenere sotto controllo i detenuti. Ciò che Israele invece ha deciso di fare è quello di uccidere più persone possibili.
0: And this what was happening, and all of people, and especially those who were monitoring what is going on, they can find this, and because Israel occupation forces still assassinate so many people without accusation. And just not because they practice military actions or they subjected the security the Israeli security to dangerous, but because they want to kill. They target every Palestinian, stones, trees, animals, human beings, children, women. So they want to finish and to end the Palestinian cause, and they want them to say, okay, we are ready to accept anything you want. This is the main and the major target and objective that the Israel wants from the Palestinians, and they also want the international community and the Arab countries to accept this reality.
1: In effetti Israele non ha nessuna intenzione, appunto, come diceva prima, di riconoscere un'entità, cioè il diritto alla vita del popolo palestinese, e infatti anche questa politica di assassini continui è mirata a distruggere non tanto per esempio dei sospetti attivisti, ma di uccidere ogni palestinese. E così come fanno con i palestinesi, così fanno con la distruzione degli alberi, di tutto ciò che può essere riferibile al popolo palestinese. E questo è ancora più grave perché esso è accettato tranquillamente sia dalla comunità internazionale ma anche dai paesi arabi, che non muovono un dito affinché questa politica di assassinio di massa alla fine finisca.
0: The arresting campaign during this intifada started last March 29, after the invasion of the Palestinian territories and cities and villages in West Bank. They started because they changed their decision not to kill many people but to arrest so many people, and this has many reasons according to their ideology and philosophy.
2: The Live 365 site and all streams will be down starting on August 15th at 10 p.m. Pacific for a planned maintenance outage. The outage should last about 4 hours. We apologize for the inconvenience.

0: Comunque un po' la situazione è cambiata, dagli assassini Israele ha sostituito gli arresti di massa, anche in seguito a questi pesanti attacchi mirati che hanno massacrato centinaia di persone, hanno preferito iniziare appunto una campagna di arresti che ha portato in 3 mesi a far salire il numero di persone detenute in Israele a circa 9.000. Dagli ultimi tre mesi.
1: Of course, they released some of them. They released about 4,000 of them, and we cannot say a precise or a limited number of the prisoners because it depends on the daily arresting and daily releasing for people. But what we did, the last statistic that we have for the prisoners right now, there are about 6,000 people distributed into two different investigation or interrogation centers and jails, and they reopened Kitsaot jail in Negev Desert, which was closed in 1995 after Oslo Accord, and also they changed military camps to prisons and jails, like what they made in Ofer jail right now. Ofer was a military camp eastern of Ramallah. Right now they imprison about 3 to 4 thousand of the Palestinians. This jail has no the minimum of the conditions that were talked about among the international conventions, especially those conventions which speak about the how to deal or to treat the prisoners.
0: Allora, no. Il numero dei detenuti adesso è diminuito perché comunque Israele ne ha rilasciato circa 3.000 e in carcere ne restano 6.000. Il problema è che è difficile avere una stima precisa in quanto ci sono arresti giornalieri e anche rilasci giornalieri. Un'altra cosa che Israele ha fatto è quella di riaprire una serie di carceri come quello di Ansar III, carcere della morte lenta, famoso carcere che fu in vigore durante la prima intifada e che con gli accordi di Oslo fu chiuso, quello nel Negev, e inoltre hanno dovuto aprire, anche trasformare dei campi militari in carceri proprio per raccogliere questo maggior numero di detenuti. E ciò che vi ho...
2: Scusate, sì, si è interrotta un attimo lo streaming, anche perché volevamo spezzare proprio questa intervista, non mandarla tutta, che è ancora più lunga, intervista peraltro interessantissima. Poi per via di problemi tecnici, qui la rete sta rallentando vistosamente in questo momento, la trasmissione è appena caduta, un attimo... Qui, comunque, l'intervista la manderemo anche interamente per Radio Onda Rossa sempre. La

0: metteremo in rete su Indie Media prossimamente, lunga 45 minuti circa, e per ora la fermiamo qui. E vi propongo in chiusura, quindi sempre in diretta da Betlemme, sono Jaromil, ho raccolto anche un po' di materiali, come dicevo prima, materiali di canti fuori qui da c'è stato un saggio alla fine del Summer Camp con un sacco di bambini palestinesi che hanno recitato e cantato, e più specificamente ci sono delle registrazioni che metterò in rete all'indirizzo farà, che sarebbe farah.dine.org, e che per ora vi propongo in modo un po' spezzato, ma comunque sempre carino, sono ancora non montati. Questo era un canto dei ragazzi lì.
1: من وين شريناك؟

Ecco, questa era un po' la fine, la conclusione degli applausi e dei canti dei bambini che prima hanno recitato anche un pezzo, hanno letto delle poesie di poeti palestinesi e hanno fatto altri cori di questo tipo. Tutti questi materiali ora non tagliati, registrati un po' così al volo, giusto 2 ore fa, penso di poterli mettere il più presto possibile in rete. Questi canti sono davvero evocativi anche. Oltre a questi ci sono anche popolari registrati o anche dei canti popolari registrati a Gaza proprio durante il campo di Progressive Youth, e insomma per adesso non ho avuto ancora la possibilità di montare il tutto, perché a Gaza tra l'altro mancava l'elettricità e il summer camp era proprio sulla spiaggia e c'era altro da fare piuttosto che montare i materiali. Ma ora da Ibda la situazione è molto più confortevole rispetto alla disponibilità di banda e elettricità, e quindi spero nei prossimi giorni di potervi aggiornare e reindirizzare sul sito per proporvi questi materiali selezionati e anche elaborati per una migliore qualità. Questo è preso proprio al volo. E anche delle foto, ci sono delle foto che al più presto, delle foto che andranno a comporre il sito di documentazione proprio del camp a Gaza, e delle foto anche prese qui dai cori, foto anche prese sulla spiaggia, prese in giro tra Gaza, e che spero siano online nel giro di 2 giorni, tempo permettendo, visto che ci stiamo impegnando qui anche a mettere su in piedi una radio. Chiudo a sfumare sui canti di questi bambini e a domani, vi darei un appuntamento a domani, quando spero di poter fare anche un collegamento sempre da. Un saluto a tutti i compagni di Radio Onda Rossa, e un saluto ai compagni che ci stanno ascoltando, un saluto in particolare a Lobo, che sto sul suo portatile, mi sono portato fin qui, erbivoro, e che mi ha sostenuto non poco anche nella giornata di oggi con qualche bug dell'SSH. Presto da Jaromil, also known as Rami. Da un bel po', da un giorno, che il mio nome è qui. Va bene. Ciao.

0: Oh, ci siamo ancora. Fortunatamente. Prova.
1: Prova, prova. Ecco sì.
0: Prova.
1: Sì, in realtà noi abbiamo un po' di problemi. Stiamo usando una versione di Muse un po' instabile. Non è l'ultima versione, che invece è molto stabile. Ma vabbè, insomma. Devo dire comunque che sta andando bene. Ma l'intervista si è così interrotta? Non capisco. Mi spiacenti per l'inconveniente. Così.
2: Che bello con il PHP da pass error.
1: Ah. Io intanto cerco un po' di musica da mettere in sottofondo, più che altro mentre parliamo. O mentre parli, perché stai parlando tu.
2: Non mi ricordo più che cazzo stavamo dicendo.
1: Della cavalierità del cavaliere.
2: Ah, sì, di questo volantino elettorale che girava durante il periodo elettivo di Palazzo Valtrede.
1: Intanto metto un po' di musica in sottofondo. Va bene. Tutto questo hardware qua, cosa vogliamo fare con questo hardware qui al Poetry?
2: Questo hardware andrà...
1: Cioè, adesso andiamo al sodo, effettivamente. Intanto vediamo un attimo se ci stanno ascoltando, perché vorrei capire chi ci ascolta e soprattutto perché. Mi sento non è stabile, e lo so che non è stabile, ma purtroppo non è un problema nostro. La Muse non è stabile. Comunque va bene, ci stanno sentendo. E io do l'annuncio nuovo sul canale. Va bene, ora arrivando alle cose serie, abbiamo fatto corsi di informatica. Di qua abbiamo, perché alla fine io sto facendo le interviste, ma
2: sono qua come membro Poetry. Penso sempre perché c'è scritto nel copione.
1: Sempre perché c'è scritto nel copione, sì, perché in realtà non è vero niente. Poetry non esiste e basta. Cos'è questa storia dell'etere saturo di elettricità magnetica? E queste vecchiette che gli vengono i tumori sul cervello a causa delle cose che fanno qua al Poetry? Cosa ci vuoi dire?

0: Oi, oi, oi, oi. Oi, oi.
1: Oh, io Dio, vediamo se niente, poi te la rifaccio la domanda perché. Oddio, allora va bene, io adesso vediamo un po' di. Insomma, riprendiamo. Oddio. Ho rotto il punto completo e botto il rot 13, crittografia dei 16, 12, solo tu che mi fuoti, oh, 3 per 4, 12, ma provaci, dimostrami il mostro, che già dico il padre nostro, venici in mano nella idea. Allora, dicevamo che si narra che nelle... si narra che nelle zone circostanti a questo posto chiamato Poetry, alle vecchiette spuntano dei buboni
2: molto grossi,
3: questo è da questo dare
1: sulla testa, cioè, e dicono che questo sia dovuto a quello che succede qua dentro,
2: perché questo è scritto nel loro
1: nell'etere, nell'etero, non lo so,
2: questo è scritto nel loro copione.
1: Vabbè, sì.
2: Nell'etero, nel
1: in realtà che cosa sta facendo il Poetry per inquinare l'elettromagnetismo alle vecchiette o fargli spuntare questi bozzi sulla testa,
2: tutti radioattivi?
1: Esatto,
2: oltre a tutti radioattivi
1: abbiamo
2: messo un access point
1: ed è attivo, e quindi questo cosa vuol dire?
2: Ma questa è la cosa che hai fatto tu, quindi è giusto che tu ne parli.
1: Cosa c'entra? Io sto facendo l'intervista.
2: Tu stai facendo l'intervista.
1: Quindi noi siamo, come dire, noi forniamo questa tumoraglia,
2: esatto, a tutte le vecchiette qui nella zona.
1: In realtà emaniamo emissioni. E dove vanno queste emissioni? Cioè, cosa succede? Cos'è un access point?
2: Che le vecchiette s'ammalano.
1: Per il profano, cos'è un access point?
2: L'access point è una grandissima bella cosa. Nel senso che, se voi parliamo proprio da profani.
1: Sì.
2: Allora, voi vi avvicinate col vostro portatilino e con la vostra scheda wireless. Che cos'è una scheda wireless? Wireless, una scheda che vi permette di andare in rete senza fili. Ok, vi avvicinate al Poetry, carini. Oh! La scheda va piri, e voi fate oh cazzo c'è internet, e vi mettete tranquillamente a navigare.
1: Vabbè, questo con un software chiamato Kismet ti fa piri.
2: Sì, vabbè, sì, ovvio. E vi mettete a navigare su internet gratis.
1: Poi se ci volete cazzo perché noi
2: se
1: paghiamo,
2: se volete lasciare qualcosa,
1: sì, 1-2 euro sotto la porta, grazie,
2: esatto, va benissimo. No, noi siamo quasi sempre qui. Soprattutto la notte.
1: Sì, abbiamo deciso che abbiamo abbiamo i turni di notte,
2: esatto,
1: il turno mattutino, abbiamo Morpheus che copre dalle 19 fino alle 6 del mattino.
2: No,
1: poi
2: vabbè,
1: ci sono
2: vabbè,
1: anche oggi
2: 19:11 è l'orario comune. Ci siamo più o meno tutti e tre.
1: Come 19:11? Dalle
2: 19:23 più o meno.
1: 19:23, vabbè, un orario comune.
2: Poi c'è
1: 19:06 del mattino.
2: C'è Morpheus.
1: 24:06 del mattino c'è Morpheus.
2: Poi
1: 10:30-11 fino alle 24, alla fine ci sono io perché stiamo vivendo male. Tu
2: Spieghiamo perché stiamo vivendo male. Stiamo vivendo male perché finalmente è arrivato a DSL, quindi stiamo facendo una marea di...
1: Abbiamo la linea super veloce.
2: Esatto, stiamo facendo una marea di cose.
1: Stiamo facendo una marea di stronzate, in effetti. Stiamo scaricando a palla le cose più becere solo per impegnare banda.
2: Abbiamo installato Gentoo
1: ovunque. A proposito, abbiamo una Spark 5 che aspetta.
2: Aspetta di essere installata.
1: Torniamo al nostro discorso, come si chiamava? Wireless?
2: Sì, wireless.
1: Cos'è che viene lessato nei wire? Cosa vuol
2: praticamente
1: dire?
2: Questa cosa, siccome non è legale...
1: Come non è legale? Che stai dicendo?
2: Non è legale. Allora,
1: è vero.
2: Non è legale, questa cosa non è, quindi non la dobbiamo dire a nessuno. E provoca noi questi tumori.
1: Queste buboni alle vecchiette.
2: Infatti qui le vecchiette nel circondariato sono tutte piene di
1: strani buboni.
2: Buboni in faccia, nel corpo, e sembrano mostri, ma in effetti non lo so.
1: E parlano aramaico.
2: Sì, esatto.
1: Pilu, non mangiare i cavi, dai.
2: No, una cosa interessante è
1: Pilu,
2: tutto questo hardware che abbiamo qui dentro, dovremmo ricominciare effettivamente a mettere su quello che dovrebbe essere il museo dell'informatica.
1: Il museo dell'informatica,
2: che nasce online.
1: Sì, ma tornando al wireless.
2: Oddio.
4: Quindi teoricamente io adesso potrei scollegare il portatile, potremmo andare a fare questa intervista fuori nel campetto di calcio.
2: Esatto. Perché noi abbiamo un campetto da calcio qui di fronte.
0: Un poetry qualsiasi.
2: Una club qualsiasi, qua il poetry è il campetto da calcio.
4: Beh, potremmo anche farla questa prova, potremmo uscire e passeggiare.
2: Andiamo, facciamo questa prova.
4: Vabbè, facciamo, io metto il giubbotto e vediamo le potenzialità del mobile wireless.
5: Ecco, io adesso mi metto una giacchetta. Dopodiché porco Dio, minchia, il cavo di rete si è tirato. Mezzo mondo.
2: Non c'è, tanto non ci servono più i cavi di rete.
5: Ah, vero, tanto
2: abbiamo il wireless.
5: A cuccia. Oh, allora stacco qua. Minchia, no, il microfono non lo sta. Coglione, ho staccato l'unica cosa che non dava a staccare.
4: Allora, il portatile in questo momento l'ho staccato.
2: Un buon annuncio.
4: Un attimo solo, perché prima di fare i buoni annunci a me non mi devono rompere i buoni coglioni. Sto sistemando qua. Ok, mi tiro su un ping giusto per vedere che comunque siamo sempre connessi. Adesso noi andiamo. Non so come tenere il portatile, va bene, lo terrò così.
2: Cioè, è stato la cambio. Stacco?
4: Sì, sì. E tira. Ok. Con il nostro portatile nelle manine usciamo tranquillamente e andiamo a sederci sulla panchina del campo di calcetto qua davanti. Se inciampo mi sentirete bestemmiare. Beh, meglio così, così non rompere il cazzo. Oh, eccoci qua. Beh, qua pinga, eh. Ah, ecco. Eccoci nel campo di calcetto. Qui c'è la panchina. No, no.
6: Beh, insomma, è bello. È bello,
4: è bella questa cosa, eh?
6: Sì, sì. Fare Radio Cybernet all'aperto.
4: Sì, all'aperto.
6: È la prima puntata di Radio
4: Forse
6: Cybernet.
4: Forse sì, la prima puntata di Radio Cybernet un po' libera dai cavi. Ah. A parte il cavo del microfono che è un po'. Ecco, io volevo tirare su un WConfig e vedere un po'. Vedere un po' a quanto arriviamo come potenza qua. Allora, eh. Abbiamo detto che questa è una puntata sperimentale, per cui se tu ti metti davanti all'antenna, capirai bene che il segnale ottiene abbassamenti mostruosi. Infatti avevi quasi fatto cadere la linea. Beh, comunque ci siamo, mi sembra. Io adesso vorrei veramente sapere se qualcuno ci sente. Perché qua comincio un po' a rompermi i coglioni. Probabilmente Jaromil ci sente dall'Austria.
6: Ma possiamo, che dici, allontanarci un po' di più? Proviamo.
4: Perché no? A questo punto andiamo là. Io l'altra volta ho streamato da là. Ah, vi sentiamo molto bene anche, bene. E le macchine passano e ci vedono camminare col portatile. Oh, abbiamo due ascoltatori dell'Austria, Jaromil e Dindon. C'è pure Vecna, togliti davanti all'antenna.
6: La cosa che potremmo fare è andare alla caserma dei carabinieri e intervistare uno di loro.
4: La risposta è no.
6: Intanto stanno qui dietro.
4: La risposta, come ho detto, è no. Certo, il vero problema qua è, cioè, è maneggiare il microfono alla fine. Però, oh, qua pinga che è una bellezza, eh? Siamo a, minchia, il segnale ha la stessa potenza di là. Vabbè, siamo a, dai, 40 metri. Il problema è che l'access point sta dentro la casa. Quello è il vero problema. Se riuscissimo a metterlo lassù, vedi quella canna fumaria? No. Salire lì, quella proprio sul, comunque sul tetto, ma guarda il tetto però sopra ha una parte piana.
6: Beh, il discorso è arrivare sul tetto.
4: Dalle scale?
6: Ma non so, dovremmo vedere.
4: E se dalla finestra delle scale noi usciamo e lo buttiamo sulle tegole e vaffanculo?
6: Ma potremmo continuare a farci un giro. Intanto poso il microfono sulla panchina perché devo smignottare un po'. Vuoi intrattenere tu qui?
2: No, io torno dentro.
4: No, no, no. Finiamo a fare un po' di prova.
6: Aspetta,

0: qualità del link è ok.
1: Comunque, per chi volesse passare da Palazzo Lacredi e connettersi in wireless, le SSID è cane nucleare e il gateway è 10.10.1.3. Buon divertimento. Adesso
2: Speriamo fino a dove è la zona, no?
1: La zona è Palazzo Lacredi sul pianeta Terra. Cosa puoi scendere più nel dettaglio? Non mi sembra il caso.
2: Beh, sì, perché no, scusa. E diciamo la zona di San Paolo,
1: sì, la zona. Beh, qua è ancora San Paolo?
2: Un po' più giù,
1: Un po' più giù, diciamo. Davanti all'hotel Senatore.
2: Poi vi faccio pure pubblicità all'hotel.
1: Sì, va bene, questo hotel del cazzo, vaffanculo. Dovremmo andare a. Ecco, andate avanti fino a farvi stuprare da qualche malintenzionato e registrate tutto.
2: Non sarebbe male condurre.
1: Potremmo dondolarci sull'altalena. Dovrei costruire, ecco, devo costruire un microfonino con un cavo corto che aggancio qua sopra al
2: Qui che
1: monitor.
2: parti il no, vero? Parti il microfono
1: Ma vedi, il microfono
2: all'orecchio.
1: qua è pacchiano.
2: Vabbè, però è comodo.
1: Qua il segnale veramente va e viene, basta essere davanti a. Ecco, vedi? A un certo punto scende 99, 95, qua ci siamo, 101 decibel metro, certo c'è l'albero del cazzo davanti, andrebbe segato quell'albero di
2: Vabbè.
1: merda.
2: No, il problema è che bisogna mettere fuori l'access point.
1: Sì,
2: Non è.
1: mi arrivano pacchetti duplicati, vabbè, e che dobbiamo fare? E ora qua giriamo un po' per i giochetti pubblici, ne passano, ci sono le altalene. Altalene che non emettono nessun rumore, per cui non possiamo farvele sentire. Come?
3: Mi altalenizzo.
1: Allora, un'intervista sull'altalena. Cosa si prova in questi momenti?
3: A essere altalenizzati.
1: Sì.
3: Beh, dondolo.
1: E com'è?
3: Dondolo, è l'ottavo nano,
1: È una
3: dondolo.
1: cosa bella?
3: Sì.
1: Ma l'ottavo nano non era Padre Pio?
3: L'ottavo nano, padre Piolo.
1: Padre Piolo. Ok, basta.
3: Sto cadendo.
1: Abbiamo una quantità immane di batteria per cui potremmo streamare per 4 ore. Buona, Pilù. Beh, a questo punto giriamo di là, andiamo a vedere le panchine da quella parte.
2: Io direi di arrivare fino al bar di Daniele, che non ci arriveremo mai, però per
1: No.
2: prendere qualcosa da bere.
1: A quest'ora? Allora, vediamo un po'. Qui il segnale continua a essere buono, 92 decibel metro. 88, 90, ma direi che va benissimo. Poi si sente abbastanza bene, devo dire. 101, e poi ha un crollo totale qua. Ecco, pure qua dietro si sente bene. Però sono sicuro che se giriamo la casa.
2: No, no, vabbè, forse non è detto.
1: No, io volevo pingare un qualcosa che mi faccia vedere un po' meglio, guarda. Macchina con un nome più umano. Il cane non si pinga. Ah no, il cane si pinga. Pinghiamo l'access point a questo punto. Oh. Ok. Devo dire che è molto bene. Pilu sta arrivando di corsa. Pilu! 94, 96, qua siamo proprio dietro la casa. Però fra poco non si sentirà più un cazzo, troppi muri in mezzo. Infatti. Arrivano pacchetti duplicati, vediamo un po'. Eppure va, 133. Ora siamo dietro gli alberi. Qua sì, però va sicuramente a pezzi.
2: C'è questo albero del cazzo davanti.
1: Siamo proprio dietro l'albero.
2: Prova a avvicinarti.
1: Ecco fatto. Ora veramente il microfono come un professionista. Eccoci qua. E qua i commenti degli ascoltatori sono: Asbe, hai rotto le palle, metti Zappa e non zacagnarci le palle con sto cazzo di wireless. Din Don mangia un pezzo di pane. Eccoci qua. Jaromin in realtà fa il traditore. Comunque sì, noi continuiamo a trasmettere. Siamo qua nella piazzetta ed è un, devo dire che è una bella sensazione. Dovremmo avere un'antenna esterna per questa cazzo di scheda. Allora saremo a cavallo di sto cazzo. Allora, per chi si fosse sintonizzato adesso, stiamo trasmettendo in wireless. Stiamo andando in giro per qui nei dintorni dell'A Club Palazzola Crede, il Poetry A Club. Pilù, vieni qua. E siamo nella piazzetta qui di fronte con il portatile ed è una cosa molto bella. E adesso dovremmo annunciare uno scoop e lo annunciamo in wireless. E lo scoop è che è uscita la Dinebolic 1.0, codename Macrolab, ed è uno scoop fantastico. Adesso vi andrò a leggere il messaggio ufficiale che sancisce questa cosa stupenda, perché questa Dinebolic praticamente ha delle cose incredibilmente rivoluzionarie all'interno di lei. Come cazzo sto parlando? Non... I livelli come sono? Ah, prova. Ma sì, diciamo buoni, va. Allora, Macrolab, annunciazione, preve. Dineorg Autoproduzioni presenta Dinebolic 1.0. Di questa Dinebolic è OpenMOSIC Automatic Clustering Support. Praticamente voi fate partire le macchine con questa CD e potete fare l'inferno. DRI 3D Acceleration sulle Matrox, nuova generazione delle ISO, sistema di updating online, nuovi software, Ice Age, MJPEG Tools, MOST, eccetera, eccetera. Lives per il trattamento del video. E tanto c'è un bordello di roba qua dentro, vedo. Veramente un inferno di cose. Oh, porca puttana. Ah, c'è anche Armageddon, che è un bel gioco stile Tron con le motociclette. E poi sì, c'è tutto quanto per streamare, per fare video live. Mentre lascia. Dove?
3: Vediamo.
1: Da solo?
3: No.
1: Se non ci possa chilometri. Se no sarei venuto con te.
3: Succederà.
1: Ma succederà prima o poi. E comunque questa Dinebolic parte sulla Xbox. Quindi immaginatevi poter comprare una quarantina di Xbox e farle lavorare in cluster. Deve essere una cosa spettacolare. Si diffonda sempre di più. Tra l'altro è stata appena distribuita, se non ricordo male, con una rivista indiana e non so bene, forse ci saranno qualche dettaglio su può darsi che insomma questa Dinebolic sia stata vista e provata da miliardi di indiani. Ecco, la rivista in questione è PC Quest e non so se è una rivista indiana oppure una rivista internazionale che esce pure in India. Esce in tutta l'India, ecco, quindi tutta l'India è stata ricoperta dalla Dinebolic, probabilmente dalla versione precedente, visto che la 1.0 è uscita oggi. È una rivista nazionale indiana, mi dicono, e questa è una gran cosa. Il fatto che la Dinebolic sia orientata al clustering è veramente grandioso. Tra l'altro si prevede che a Natale, insomma, le vecchie Xbox cadranno di prezzo, si potranno comprare usate, oppure chissà, nei negozi ci saranno offerte, promozioni, per cui diventa proponibile per chi volesse mettere su un super calcolatore, farlo in cluster e poi calcolare tutte le cifre di pi greco tramite Miranda, come sta facendo il nostro Martin su Medialab, che sta calcolando le cifre di pi greco o di radice di 2, non mi ricordo, comunque un numero veramente enorme. Credo che sia arrivato quasi a 900 cifre dopo la virgola. Ed eccoci tornati al media, al poetry, scusate il lapsus freudiano-frociano.
0: Ah, eccoci qua. Ridò l'alimentazione. Siamo di nuovo Wiremore, almeno dalla parte dell'alimentazione. Ecco, il link della rivista è www.pcquest.com e ora noi lo andremo a vedere per voi. Ah, ci stiamo pure riascoltando. C'è uno strano eco anale. E adesso mettiamo un po' di musica in sottofondo e ci ascolteremo Da Pine della Zor Zor Crew. Buon ascolto.
4: Allora il cosmo ci stiamo registrando in cortesia.
0: Non c'è più.

principale, ma che ne fosse un cazzo. Dico, stasera facciamo le recinte della Tine Polish nuova che è uscita. Ah, ce l'hai fatto sul commercialismo? No, lo facciamo.

0: che dispensare Jaromir, e noi lo facciamo, un saluto a Jaromir da parte di Vecna, come nelle radio anni 70.
1: Nella fottuta casa in situazione e vi andate a fare in culo Gio Gio Bella Zor Zor Crew in the house. Fuck you.

0: Sono arrivati i caffè.
1: In uno basta.
0: Porco Dio, sto cane. Che rottura di coglioni. Avere un cane che abbaia è indubbiamente una rottura di coglioni.
1: È arrivato il cavaliere. Ma no, no, il cavaliere è qua. Ah, è arrivato lui. Non ce n'erano caffè. Come non ce n'erano?
2: Perché non c'erano la birra? Che siamo tutti analcolici.
1: Oh mio Dio, io non bevo birra. Lui berrà le nostre birre. Tu berrai alla nostra salute.
2: No,
3: scusa, tutte le birre che c'erano qua, mentre l'altra volta.
1: E infatti sono ancora qua da qualche parte.
3: Che farò?
1: Per gli altri, perché noi siamo delle persone magnanime. Attendavamo.
3: Ce l'avevo causato. Tu figura vuoi?
1: Beh, ci chiedono tutti, ma chi sono a cantare? Erano, avete ascoltato Da Pine della Zorzor's Crew. La Zorzor's Crew praticamente sono Tripz e un amico suo che si chiama, porca puttana, non mi ricordo come cazzo si chiama l'amico suo. Uno è Tripz e l'altro è Di Ronf, non mi ricordo. Non lo so, non mi ricordo, insomma. Comunque la Zorzor's Crew, abbiamo anche altri due pezzi della Zorzor's Crew che sono Fast. Ora ascolteremo Fast Web Zorzorz. Buon ascolto.
4: Yo yo yo yo yo Zorzorz. Yo Zorzorz.
5: Yo, sono un nano che aspetta per il rap. Sono rotto il cazzo e faccio il rap.

visto che stiamo andando avanti con la Zorzor's Crew, mettiamo anche il terzo brano del loro demo, che non ha titolo perché in realtà non esiste un demo, io mi sto inventando tutto. Il brano si intitola Net Criminals ed è sempre della Zorzor's

0: Ciocci come te sono desiderati, quelli dello zombie siete connotati. Dead food, dead food,
1: dead food.
0: Oggi non ci so cool.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Zombie crew in the underground. Porta 2003. Yo.
3: Va bene, dato la richiesta di questi brani, io sto cercando di metterli online da qualche parte, però senza riuscirci, perché non mi ricordo una password e poi la Secure Shell quasi è piantata. Cristo maiale. Vediamo cosa riesco a fare.

0: 오늘 드디어
1: mi dicono che non si sente una sega. A me sembra quasi che io non stia semplicemente parlando, cioè ero in silenzio, quindi mi sembra anche ovvio che non si sente una sega se non parlo. Vedo che gli ascoltatori sono molto affezionati e quindi dicono: mandate Zappa, Dio Cristo. La gente chiede Zappa. Quando mette Zappa? Urlate quando c'è Zappa che mi collego. La gente vuole Zappa, Morpheus. E noi gli daremo Zappa. La Zappa sui piedi. La Zappa più tardi. Prima devo completare questo lavoro. Ah, potremmo rimandare il caro Gesù. Invece no. Vediamo se trovo qualcosa. Ma che... Allora, sto cercando dei brani. Ah, mandiamo Cocchi e Renato. Signori, lo sputtanamento. Una canzone molto significativa che vi consiglio di ascoltare. Buon ascolto mentre io qui lavoro per voi. Questa è una grande canzone.

là dove c'era natura e c'era vita e acqua, vidi un paesaggio desertico senza confini che sembrava una sorta di cratere, così privo di ragione e di luce e di spirito che la mente non poteva afferrarlo ad alcun livello conscio, e se ti avvicinavi la mente indietreggiava vacillando, incapace di comprendere. Era una visione talmente chiara e reale e vitale che nella sua purezza era quasi assenta. Questo è ciò che riuscii a capire, questo è il modo in cui vissi la mia vita, intorno a questo la mia vita ruota. È così che ho affrontato il concilio. Questa è la geografia intorno alla quale la mia realtà ha sempre ruotato. Non mi è mai passato per la testa a me, mai, che la gente possa essere buona, che uno possa mai cambiare in meglio, o che il mondo possa essere migliorato dall'amore, dal piacere che uno prova per uno sguardo o un gesto d'affetto. Insomma, che l'amore e la gentilezza possano modificare alcunché. Non c'è mai stato nulla di positivo, nulla di affermativo per me. Frasi come bontà d'animo, generosità dello spirito sono sempre state vuote per me. Vani stereotipi, scherzi di disgusto. Il sesso si riduce a matematica, l'individualità è fuori questione. Che significato ha l'intelligenza? E la ragione come definirla? Il desiderio una cosa senza senso. L'intelletto impotente, la giustizia è morta. Paura, recriminazione, innocenza, compressione, senso di colpa, spreco, fallimento, dolore. Sono tutte cose, canzoni, sentimenti che nessuno chiama più. La riflessione in mezzo, il mondo non ha nessun senso, solo il male vi apprezza, Dio non è vivo, dell'amore non ci si può fidare, solo ciò che è superficiale conta qualcosa. Questa è la civiltà moderna, quale io la vedo.

Il problema è che noi non abbiamo un mixer e non abbiamo neanche un... cioè ci vorrebbe un computer dedicato allo streaming. Tu dici che presto qua avremo un computer dedicato allo streaming, ma... perché qui il portatile ha solo l'ingresso mic, e avendo l'ingresso mic non possiamo fare tante cose, perché non possiamo collegarlo a un mixer, perché manda in distorsione i segnali d'ingresso, perché è mono per tutte queste storie qua. Invece con un mixer che presto avremo, perché il mixer ce l'abbiamo già, abbiamo avuto una donazione di un mixer, Radio Cybernet ha avuto un mixer in dono, però fatto sta che ci vuole il computer per streamare, ci vuole perlomeno un computer con un ingresso line in, perché fare una radio, insomma, è più comodo. Qua io devo cambiare workspace, andare col mouse, abbassare mic, abbassare i gain, alzare il volume, alzare PCM speaker e stare attento che non accada questo. E cose di questo tipo. E farlo con il mouse è veramente un casino, ve lo assicuro, è davvero un bordello. E non è per niente comodo. E quindi noi, insomma, siamo costretti un po' ad arrangiarci con quello. Per questo ci sono molte pause quando mando un MP3. Oh, hanno capito che quel pezzo che ho mandato è il tipo del grande OMI, Ampex. Infatti questo è un pezzo di Ampex, carissimo amico, nonché leader di un gruppo che si chiama Il Grande OMI. E questo nostro amico ha un sito internet che si chiama www.franciomi.qualcosa, non ricordo, andiamo un po' a franciomi, forse.it, franciomi.it, musica libera e indipendente, scaricamento gratuito MP3, immagini per stampa CD, praticamente si autoproduce. E immagino che, oh, questa è una gran bella cosa, canzoni da asporto per adulti, sito in costruzione, minchia, tutto in flash però l'ha fatto sto stronzo. Home page, musica, blog, Franciomi, questa è una cosa buona. Il sito è online 9/5/2003, i lavori continuano. E Franciomi è, insomma, qua non sento niente, in realtà il download non c'è. Io clicco freeindependentmusic.org. Abbiamo appena registrato il dominio e saremo online al più presto. Questa è una gran bella cosa, illimitati sottodomini, vaffanculo. Per cui torniamo su franciomi.it. In realtà il sito del grande OMI è www.ilgrandeomi.it, se non ricordo male, esattamente, pagina in HTML in flash, e il grande OMI fa grande musica. Sito in costruzione, immagini è attivo, e andiamo su immagini e abbiamo la foto dei musicisti del grande OMI. Ed è veramente bello, devo dire. C'è anche un video in MPEG, clicca sulla foto, ma è un exe. Come un exe? Per scaricarlo clicca sulla foto e mi compare un exe. Ah, è un autoscompattante. Beh, scarichiamo questo video. Purtroppo non vi potremo fare ascoltare, perché non possiamo streamare l'audio dei video. Bene, bene, bene. A questo punto io stavo cercando un po' di musica. Avevo trovato questo psycho.mp3, ma... pardon. Vediamo un po' se trovo qualcos'altro. Seminario, streaming,
suoni. Non c'è niente da fare, non abbiamo altri MP3 qua. Le voci, WAV. Aseptic404.net. Zordos e Zixel. Vediamo cosa trovo qua. Allora, facciamo una ricerca a mano, va.

0: filiale sì, è una cosa
1: porco Dio. Vediamo cosa cazzo c'è di MP3 di merda. Beh, c'è della roba che non credevo di avere, non so cosa sia. Andiamo a vedere questo. Allora, vediamo un po'. Niente. Beh, allora partiamo con un classico.

0: identification number is incorrect.
1: Era il nostro meraviglioso jingle di apertura delle trasmissioni che noi mettiamo adesso invece quasi in chiusura, perché ci siamo anche un po' rotti i coglioni. E già, quando Radio Cybernet ci si mette fa veramente bordello. Niente, noi diciamo di chiudere qua questa trasmissione ora come ora, perché, ah ecco, Night lo si è messo adesso in ascolto, sto coglione, sono 3 ore, porca madonna, che ti dico di metterti in ascolto e ti metti in ascolto solo adesso, ma vai a fare in culo, buddace del cazzo. Ah, ma io non lo so. Zappa, volevate Zappa? Adesso vi metto la violenza di Zappa, la violenza di morte male, però la devo cercare prima. Allora, vediamo cosa trovo. Magari se trovo qualcosa di diverso da Zappa, però. C'è un CD chiamato Oompa MP3. Cosa sai di Oompa Loompa? Che cos'è?
2: Bellissimo,
3: il film
2: è bellissimo.
1: Io non l'ho mai visto.
2: Te lo devo vedere.
1: Abbiamo delle persone che conoscono da dove viene Oompa. Ma no! Ma da dove cazzo viene sto film? È un film degli anni 50, no? È un film della Walt Disney.
2: Stiamo parlando della stessa cosa?
1: Sì, stiamo parlando della stessa cosa. Ma renditi conto, questi qua, ma sono malati di me, siete dei malati di mente, basta, me ne vado. Ma è pazzesco. Che scarico? Va bene, trasmetteremo adesso un concerto per stampanti, è stato tenuto molti anni fa. Si tratta di una performance in cui degli artisti hanno scritto dei programmi per fare suonare le stampanti e ne è venuto fuori un concerto di cui, per esempio, questo è il primo brano. Buon ascolto.

Va bene, adesso cerco un po' di musica mentre mi chiedono dove sta questo concerto per stampare. Io non lo so, direi cercatelo con Google, il primo che lo trova vince.

0: la motivazione di uguale. Il 60? No, il 65 è 10.
1: Vediamo intanto Zappa.
0: Il 63 è 10. E l'89 è 10.
1: Terribile. Ok, a questo punto io mando musica e buon ascolto di Zappa. Buon ascolto, Zappa.

Happy Halloween, everybody.

0: Io direi che la trasmissione finisce qua.
1: Buonanotte.
0: Un po' di audio da Reggae Festival, un po' di musica in lontananza.
2: L'ho uploadato tutto.
0: Sì, sì. No, no, no, l'audio no, l'audio non me lo uploada. Non mi manda su gli MP3.
2: Perché non te lo uploada?
0: Non lo so. Le foto me le ha mandate, i testi me le ha mandati, metto su gli MP3.
3: Perché Radio della Rossa Repubblica
0: è... Mi ritorna allo stesso, alla stessa pagina. Yavè. E comunque ormai credo che siamo arrivati ai 40 mega, quindi non potrò comunque mandarli da casa mia. Se ci linkiamo in rete, ti passo tutti gli MP3, compresi quelli di stasera, e tu sta sega li mandi dal Media Lab. Vedi il Media Lab stasera, che ci vorrei essere, sai?
2: Toccate i pezzi di TV11 che sono smontati per il Media Lab, mi raccomando. Di Shining, così aumentiamo il bordello. Ascolta,
0: come ieri il computer è così,
2: volevo finire. Colleghiamo perché così riusciamo a sentire.
0: E però non abbiamo più prese, mi sa, no? attaccare un computer.
2: No, sto curando il
0: problema. Ma non fare il fratello, va bene.
1: Allora,
2: fare magari
1: nel il principio del marketing.
2: E non è che si fa troppo.
3: Della Madonna,
2: però ha un po' di seriali, non c'era.
3: materiale è un po' fatto. No, ti puoi prendere il cavetto più interessante qui.
4: È un po' cioè,
3: normalmente uno non capisce perché dove si parla, cioè se ne deve trasmettere molto meno che
2: no,
3: esatto, non mi muovo più, non ci sono comunque i convertitori
2: anche. Perché non ci mettono
3: la parte di perché cioè
4: l'animo è
3: fatto in modo più fruibile, no? La parte del passato. Adesso tutti i nuovi device che fanno un nuovo strumento di USB. Perché si chiama Universal Serial Bus, ma Universal che vale per tutti.
2: Quindi è una figata che ha.
5: Paola,
6: sì.
5: fare?
2: No, no, aspetta, se devi iniziare.
6: Se te funziona così?
2: Sì.
6: Allora.
0: Non lo so.
2: Che c'è?
6: Ah? Oh?
0: Vabbè, vabbè, vabbè.
6: Oh.
0: Ah.
7: Zeta.
2: Bene.
7: La morte.
0: Tieni. Ci siamo, eh?
7: Saranno morti, saranno morti. Te lo stai mangiando quel coso, vero?
0: Registrazione sì.
8: Quando si modificano le cose per funzionare la cosa più bella che esiste. Eh?
0: Quando?
8: Quando tu personalizzi le cose.
0: No, in realtà non ho modificato un cazzo, solo fatto un.
8: Non l'ha modificato ancora?
0: No, no, quella cosa non. Alla fine non mi serve.
9: Parlo, parlo.
0: Parlo, parlo! Parliamo della morte! Rosolini è una città piena di rasta. La concentrazione di rasta negli ultimi 30 anni non è mai stata così. Tieni. Prova!
2: Sì. Dai, ci siamo.
9: Via, una cazzata tua.
0: No.
2: Sì, dimmi che si fa i massaggi, dai.
8: Sì, ti faccio. Ah, porco Dio!
2: In realtà è peccato nostro, guarda.
5: veramente comode.
10: Devi cambiare, sei sbagliato.
5: Dai, un 800x600 mi schermo.

0: siamo andati a trovare Federico al suo posto di lavoro. Federico, perché tanti manager, anche se dotati di un eccellente curriculum, sono assolutamente inefficaci? Cos'è che manca loro?
1: Lo spirito.
0: È giusto. E come si può ritrovare la volontà e la determinazione del leader? Bisogna credere in qualcosa?
1: La religione non serve. Istituto di obbedienza animale. Questa è l'unica risposta.
0: Adesso puoi ordinare il libro del nulla ed il libro del comando ad un prezzo speciale, ma solo fino al 31 marzo. www.ioa.com

0: vai pure.
1: Iniziamo con il primo incontro, vai, formazione del sud.
0: Non so di cosa, okay, non so cosa sia l'olocausto.
1: Angelo,
0: di qualcosa.
1: Ci sto.
0: Gente cammina. Non ho tanto che sono quelli che sto fregando, non è che.
2: Perché è garantito? No, ma qui funzionava, ma è un po' che mi
3: chiudano. Allora. Tra 10 minuti diamo inizio al territorio di Voce e Memoria, il meeting dell'informazione indipendente del Sud. Iniziamo subito con l'informazione indipendente del Sud, nuove reti e diffusioni. A seguire parleremo del free software e attivismo digitale, due temi tra loro diversi ma sicuramente diciamo connessi e che ci vedono protagonisti tutti i soggetti che abbiamo promosso e aderito diciamo al meeting a confrontarci apertamente con quelle che sono proprio le problematiche legate a questi due temi. Soltanto per 10 minuti ci rivedremo qui attorno per iniziare appunto a parlare. Introdurrà Riccardo Rioles il tema dell'informazione indipendente del Sud e a seguire per l'attivismo digitale free software introdurrà Asbesto.
0: È vero.
4: Ti senti un fallito? Non sai da che parte andare?
5: Istituto di Obbedienza Animale. Questa è la risposta giusta.
4: Istituto di Obbedienza Animale. Tu vuoi. Tu puoi.

0: Radio Cybernet da Rosolini, con un ospite d'eccezione, niente proprio di meno che Blicero.
1: Salve.
0: Com'è Rosolini, Blicero?
1: A parte...
0: E cosa te ne pare dell'info center di Indymedia?
1: Allora...
0: Avete impiegato molto tempo per montare tutti questi computer?
1: Ciao.
0: Grazie. No, dai, descrivici le tue impressioni. Parallelismi tra qua e Gaza.
1: Interessante. Interessante. In effetti il paesaggio assomiglia in alcuni aspetti. Giuro, assomiglia. Eh sì, non ci sono meno edifici bombardati. Più fricchettoni qua. Ci sono meno edifici in generale.
2: Ci vorrebbero più bombe in più perché ci fossero meno fricchettoni.
1: Non si capisce perché mi sta spaccando il cazzo questo script.
0: Perché? Cosa succede?
1: Non capisco.
0: Stai configurando, ma cos'è?
1: Uno script verino.
0: Non vedo niente. Comunque, vabbè, grazie per l'intervento. Buonasera.
3: Vai. Abbiamo cominciato. Allora, io... Ci siamo? Sì, sì, no, adesso... Forza, ecco. Vabbè. Però mi sa che fa feedback così.

0: Sì. Sì.
1: Sì.
0: Vabbè, così più o meno ci siamo, penso. Vabbè. No, allora, a parte la completa inutilità di questi miei interventi iniziali, ma mi piace. io partirei proprio da Riccardo, no? Cioè, nel senso che mi sembra che un'idea, una disponibilità in qualche modo a ragionare su questa cosa c'è da più parti. Quindi quello che mi interessava capire era come poi se tu avevi un percorso in testa per continuare a ragionare su questa cosa e provare a ragionare anche su delle modalità pratiche da mettere in atto a settembre, solo settembre, attenzione, proprio a breve. E basta, sono felice di essere qui.
2: La cosa, diciamo, la cosa urgente da fare è di coordinarsi tra dei gruppi, prendere tipo un compagno per il gruppo che si mettono in contatto. Abbiamo il problema di Antonello di Terre Libere, abbiamo il problema di Palermo di Tribù Astratte, no? Ecco. Dopodiché abbiamo circa un mese per elaborare questo progetto, tutto qui. Io personalmente mantengo la mia disponibilità fino al 15 settembre, no? Ci sentiamo ora. Così? Così? Prova? No, mi pare che la cosa adesso da fare è di mantenere i contatti ed elaborare un calendario di progettazione, no? Circa un mese. Quindi la prima cosa è che già ogni gruppo che vuole partecipare sceglie un compagno che fa parte di un collegamento, una cosa di questo tipo, no? Ancora dobbiamo contattare gli altri gruppi siciliani, perlomeno Tribù Astratte e quelli di Palermo e quelli di Messina, Terre Libere. Dopodiché abbiamo circa un mese per avere delle idee chiare tecnicamente, soprattutto per prendere una decisione definitiva. Per quanto mi riguarda, io a questo punto vorrei anche un mese per prendere una decisione, perché voglio dire, si tratta di un anno della mia vita, non è una cosa che si può giocare facilmente, no? In questo momento non mi sento nella migliore delle situazioni, cioè voglio dire, andiamo benissimo per fare un gruppetto a Catania, non andiamo bene per fare un progetto di lungo respiro ora, in questo momento, voglio dire, no? Per cui io a questo punto vi chiedo, ci risentiamo tra un mese per quanto mi riguarda e vediamo a che cosa siamo arrivati, a che tipo di conclusione. Mi pare superfluo esporre ora le idee, il progetto, il coso, cioè mi pare poco serio. No, voglio dire questo, i siciliani noi abbiamo avuto polemiche molto serie qualche anno fa, perché le riunioni ordinarie cominciavano con 10 minuti di ritardo, questa non è una riunione ordinaria, è un incontro in cui stiamo decidendo almeno alcuni cosa fare nei prossimi mesi, no? Quindi ognuno si prende delle responsabilità. E non sono 10 minuti di ritardo, io personalmente ritengo di aver avuto una risposta che è negativa fino a questo momento, no? Non so, spero che possa essere diversa tra un mese, però ecco, non mi sto chiedendo di aprire un pub o di fare un altro sito o di fare, che so io, controvento, isola possibile, isola impossibile, stavo chiedendo di fare una cosa seria, no, questo non è il livello allo Stato, no? Ecco, sulla base dell'esperienza vostra ritengo che questo livello non vi rappresenti, credo che normalmente siate più densi di quanto non siamo in questo momento, però questo momento è questo e non è assolutamente un momento in cui io mi sento di chiacchierare, perché è evidente che a questo punto quello che faremmo saremmo chiacchierare. Per quanto mi riguarda, la riunione finisce qui e mi scuso per il disturbo, per il tempo perso, voglio dire, però non posso, per essere preso sul serio ho bisogno di avere alcuni standard minimi che ora non ci sono, per cui grazie, a risentirci per un mese con chi eventualmente sarà interessato.
1: Allora, io sono Simone, rappresento Radio Out di Palermo e i giovani comunisti siciliani. Sono stato due giorni ad ascoltare, pensavo di venire qua a parlare di mediattivismo, invece forse si è parlato troppo dei vostri problemi, delle vostre divisioni tra chi fa mediattivismo a Catania. Sinceramente a me questo interessa poco, perché qualsiasi esperienza, ho avuto modo di conoscere i compagni di Giro di Vite, compagni di Indimedia, quando abbiamo lavorato insieme alle sede dei Media Center a Palermo e a Cinisi, qualsiasi esperienza è comunque un arricchimento, al di là di chi ascolta, perché prima di tutto ascoltare dobbiamo essere noi. L'esperienza di Indimedia, questi due anni bellissimi che hanno fatto i compagni in tutto il mondo, ha fatto sì che tantissime persone che comunque si identificavano in un mondo sono entrati in relazione tra loro. Io adesso, grazie a Indimedia, so cosa fanno i miei compagni in Lombardia, cosa che prima non sapevo. Posso importare esperienze ed esportare esperienze, quindi anche sull'autoreferenzialità altro tema che ieri si è toccato molto, l'autoreferenzialità del mediattivismo online è relativa, perché comunque è una ricchezza enorme, ricchezza che dall'altro lato non mi basta, perché comunque io voglio parlare alla casalinga di Voghera, ma non mi illudo di farlo con una testata giornalistica che la casalinga di Voghera non andrà mai a leggere, lo faccio con la mia militanza politica giorno per giorno, tentando di contattarla, tentando di risolvere i suoi problemi, andando a fare l'uno a uno, cioè un'interazione diretta con lei. Io non reputo immatura comunque il livello, né poco seri i compagni che si sono impegnati per fare informazione libera in Sicilia. L'esperienza di Radio Out, l'esperienza a cui vorremmo rifarci noi a Palermo, è quella... miriamo a farla quella, ci lavorano anche i compagni che erano... Noi lavoriamo insieme a Salvo Vitale, Faro Di Maggio e tanti altri, cioè con i compagni di Peppino lavoriamo, però è molto più difficile oggi poter, tanto non c'è la radio, cioè si chiama Radio Out, è una situazione culturale che l'unico strumento di informazione che ha è un portale su internet. Il linguaggio che ricerca Radio Auto è quello di Peppino Impastato, che è appunto un linguaggio semplice, la denuncia come prima fonte di informazione, non tanto, ecco la differenza per esempio tra quello a cui mira Radio Auto e quello che fa Indimedia, cioè noi non vogliamo vedere l'altra faccia soltanto. Radio Out vuole prima di tutto informare sul fenomeno mafioso, fenomeno che come negli anni 70 diventa silente, la mafia è nuovamente silenziosa, quindi urlare che esiste la mafia, urlare i nomi dei mafiosi è quello che vogliamo fare. Pensiamo di farlo con l'unico strumento accessibile al momento che è internet, da prima appunto con un portale, e poi da qua a dicembre speriamo di fare uno streaming di 6 ore al giorno, 2 ore a Palermo, 2 ore a Cinisi e 2 ore sulle Madonie. Se riesce questo progetto, invito qualsiasi media presente qui a partecipare al progetto. Vi inviteremo a Palermo per quella che sarà la riunione operativa per poter allestire questa radio, vedendo se possiamo portarla anche nel catanese e nella Sicilia orientale.

Ma io sono d'accordo con Riccardo quando dice che secondo lui non siamo pronti per il suo tipo di progetto. Io, è una cosa che condivido, io per primo non mi sento, l'ho detto questi giorni, non sento di avere né io né il mio gruppo, l'erroneo, un'esperienza tale, una capacità tale in brevissimo tempo a mettere in piedi qualcosa di quello che mi è sembrato si riferisse Riccardo quando faceva le sue proposte. Però secondo me questo incontro, se non altro, mi sembra utile. Però con tempo ho paura che resti troppo locale, cioè si è parlato secondo me troppo di Catania in questi giorni, soltanto di giro di vita erroneo, giro di vita erroneo, giro di vita erroneo. Questa riunione, questo forum di 2 o 3 giorni non serviva per parlare di giro di vita erroneo solo tra loro due o quello che fanno a Catania, che potrebbero fare, ma per cercare di connetterci, collegarci tutti quanti. Sicuramente, come dice Simone, internet è importante. Allora la prima proposta è lavorare da qui all'inizio di settembre, cominciare non solo e non tanto a scambiarci link, cose che già abbiamo fatto, ma a inviarci reciprocamente materiale, a coordinarci in qualche modo, avere 1 o 2 persone per singola associazione, redazione, che si mantengono in contatto per email, si mandino i pezzi, li lavorino insieme, li assemblino e, come dire, li rispondono, se non altro in questa piccola rete, però non minuscola, che rappresentiamo anche se siamo in pochi qui. L'altra proposta in cui, come Simone ci ha invitato ad andare a Palermo, io invito loro, anche se loro prediligono internet e chiunque altro sia qui presente, i ragazzi di Pescara, penso, poi non so, invito anche quelli che non hanno parlato questi giorni a parlare, chi viene da fuori. Abbiamo parlato in pochissimi, questo è stato un difetto secondo me. Comunque ad avere a scegliere di, se vogliono ovviamente, spero si estimano più tardi, di collaborare anche loro a questo progetto, in modo che, come mi diceva prima Sbesso, possiamo per esempio fare, spero che la cosa vi interessi, fare una 3 mensile, una 3 mensile bimestrale che raccolga i nostri diversi interventi, possibilmente coordinati prima, questo da fare da qui a un mese credo che sia possibile, coordinati prima da 1 o 2 persone e mandarceli, insomma, poi stamparselo a casa, una 3 o da un amico in qualche posto, farne 50 copie e lasciarle al bar, insomma agire sui fronti che possiamo, su cui possiamo agire adesso. Invito chi non ha parlato a dire, cioè le altre realtà, a fare le loro proposte. Noi penso che effettivamente tra fine agosto e inizio di settembre ci vedremo noi di Catania, però la cosa non riguarda solo noi di Catania, questo è quello che vorrei che succedesse, cioè un piccolo miracolo, che almeno il centro-sud o anche solo 10 testate del centro-sud, solo 6, si mettessero in comunicazione. Noi pensiamo, come dicevo prima, adesso inizio di settembre, di cominciare attivamente a fare queste cose, fare una breve riunione e cominciare a dirci: voi due di questo gruppo ci potete correggere le bozze, voi due potete documentarvi su questo, insomma sappiamo quali sono le cose, ma noi ci conosciamo, quindi abbiamo fatto male a non farlo prima, però se questo incontro ci è servito a metterci d'accordo per farlo tra 15 giorni, spero che anche gli altri vogliono, anche chi non è di Catania.

0: Speravo che chi non avesse parlato prendesse il microfono prima di tutto.
1: Minuto, io vorrei che tu ti facessi raccontare seriamente da Salvo Vitale i giorni dopo la morte, prima e dopo la morte di Peppino, no? Perché non è come è andata nel film, un'altra cosa, no? Allora dire questo, Peppino era una testa di cazzo, che mentre tutti i grandi compagni di Palermo, no? Si occupavano del movimento nazionale e internazionale, no? Ecco, lui, essendo un vetero, come gli dicevano allora, no? Si ostinava a occuparsi di piccole cose locali, Cinisi, Carini e Terrazzini, no? Voglio dire, Peppino era solo, sì, allora dico Peppino era solo, anche perché la gente è intenta a fare reti nazionali, internazionali e mondiali, no? E banalmente, no, lasciava perdere quello che gli succedeva, tanto dopo da lamenti. Allora problema, no, io mi voglio collegare e lo faccio, no, con quelli di Pescara, di Busto Arsizio, di Milano, di Torino, di Calcutta, di Tokyo, no, ecco, però allora c'ho un piccolo problema, in quest'angolo di mondo in cui ci troviamo ora, no, Catania, buco del culo del mondo, oppure Palermo, ma sono a Catania, no, e quindi parlo di Catania, c'è un potere, no? E ci sono delle risorse di compagni che potrebbero contrastare e abbattere questo potere e invece non l'hanno fatto, no? Tutto qui, io non ho problemi catanesi, non è che sei qui a sentire le liti tra i compagni catanesi, voglio dire, me, figuro, è tutto qui, voglio dire, a Pescara non posso fare niente, a Catania sì, noi che siamo qui nel giro di un anno possiamo essere concretamente pesanti a Catania, era tutto questo. Dopodiché, se volete, parliamo anche del Chiapas, anzi mi pare giusto.
2: Scusa, ma non era questa la polemica, cioè non dico che non bisogna parlare delle realtà locali, io per primo parlo della mia realtà, di quella che vivo, solo che sono stato invitato qua, pensavo che si parlasse, cioè che il progetto fosse un progetto comune a tutta la Sicilia, ci mettiamo dentro pure la Calabria, visto che da Cosenza in giù non esiste una radio indipendente, non esiste una testata giornalistica indipendente, quindi che comunque il progetto riguardasse un campo un pochettino più largo, poi è ovvio che ognuno di noi parla della propria realtà, non c'è niente di male, figuriamoci.
3: Io aggiungo soltanto una cosa, cioè nessuno di noi pensava di arrivare qua, diciamo, con delle soluzioni o delle ricette già preimpostate, pronte per essere appunto cucinate e fare il piatto squisito e delizioso. Sapevamo di non avere, era l'inizio di un confronto appunto, cioè non c'era un percorso premeditato da questo punto di vista, insomma. Quindi cioè, il fatto di vedersi già il fatto di vedersi qui tutti quanti assieme e sentire appunto, diciamo, le proprie voci è comunque importante. Quello che dicevi, cioè io vorrei, diciamo, che da questo momento in poi fossero abbattute, diciamo, alcune anche difficoltà che abbiamo avuto a coordinarci, come diceva, come è stato fino ad adesso, come ha sottolineato Gianluca, diciamo, e iniziare a fare veramente, diciamo, più rete, a scambiarsi sostanzialmente, diciamo, delle esperienze, articoli, impressioni, partendo, diciamo, ovviamente dalle vere realtà locali, dalle diverse peculiarità che ognuno porta avanti. Poi è ovvio che se ci impegniamo per innescare delle sinergie fra diversi gruppi, diciamo, è probabile che possa anche nascere un progetto un pochettino più ampio, qualcosa di diverso che ci permette di affrontare la nostra realtà territoriale sicuramente con meglio e dandogli più ampio respiro. Questo sostanzialmente è stata anche la mia impressione, diciamo, dei forum in questi giorni, perché per carità, cioè una cosa mi ha dato anche fastidio anche a me parlare di giro di vita erroni, ma non era assolutamente questo, ma perché la volontà di nessuno, ma forse, diciamo, abbiamo preso la parola più volte, lo sentivamo, ecco, in questo senso lo sentiamo, ci vogliamo spendere, ci vogliamo impegnare, diciamo, per questo. Io la leggo soltanto in questo modo, non è un eccesso di presenzialismo, di personalismo, cioè, assolutamente, no, per dirlo, perché veramente forse la buona volontà, diciamo, stare la buona volontà e la voglia, diciamo, di fare, di crescere, di confrontarsi veramente. Niente, quindi veramente, diciamo, io magari soffermerò a riflettere, diciamo, quello che è stata questa esperienza, diciamo, per tutti, e iniziare veramente a spendermi come singolo e poi come anche come in gruppo, insieme al Giro di Vito, diciamo, per cercare veramente di creare questa, iniziare a creare questa rete di scambio di esperienze per poi rivederci magari fra un mese a Catania come a Palermo, in occasione di, ma non sicuramente invitando qualcuno, ma magari chiamandolo proprio a partecipare, perché proprio la struttura aperta, diciamo, di un forum è quella che credo che faccia la ricchezza comunque di la nostra ricchezza, è la ricchezza sostanzialmente che c'è necessaria, c'è di cui abbiamo bisogno per poter intraprendere, diciamo, altri percorsi.

0: io volevo fare una domanda più che altro a livello organizzativo. Volevo sapere se era possibile raccogliere tutte queste realtà locali che ci sono in un unico sito, in un'unica, con un unico portale, un'unica registrazione che raccolga le diverse realtà locali. Secondo me già questo sarebbe un grosso passo avanti, perché comunque verrebbe fuori l'esistenza di realtà di cui uno completamente non sa nulla, e anche per chi parte completamente da zero sarebbe comunque più facile agganciarsi a qualcosa che già c'è in realtà più grosse come Catania e Palermo e avviare il proprio progetto, visto che poi per il resto siamo totalmente isolati, almeno parlo per l'entroterra. Caltanissetta.
1: Ciao a tutti, sono Ivan. Io più che altro volevo un attimo ricapitolare quello su cui abbiamo discusso. Sono mancato ieri, però l'altro ieri c'ero. Ora, la proposta di, se non ho capito male, la proposta di Riccardo Orioles aveva un livello, diciamo, da garantire. Cioè un livello, cioè tu hai parlato comunque di una struttura che dovesse avere, dovesse essere quasi un'impresa contro l'impresa dei poteri di Catania, no? Cioè hai usato proprio la parola impresa, se non sbaglio. Mentre quello di cui magari alcuni di noi stanno parlando è qualcosa secondo me di diverso. Cioè alla fine è stata lanciata questa proposta che almeno poco fa abbiamo detto non siamo in grado per adesso di parlarne, però c'è questa differenza e quindi, cioè, io vorrei capire bene se l'oggetto della discussione è la proposta di Riccardo Orioles adesso, o seppure dobbiamo parlare di questa, di questo portale, o insomma di unire queste diverse esperienze, perché come diceva ad esempio questo ragazzo di Caltanissetta, cioè magari si parte da una situazione non avanzata, e quindi lui voleva sapere se si potevano unire queste esperienze anche non avanzate. Quindi c'è questa differenza, vorrei capire di che cosa stiamo parlando in fondo.
2: Poi è meglio far intervenire. E poi in annuncio lo faccio intervenire.
3: Io volevo... Ti blocchi un attimo. Cioè, una cosa che per me importantissima, cioè parto proprio dall'esperienza rappresentata in questi anni in Indy Media, in questi ultimi mesi anche la Indy Media Sicilia, che veramente sta lavorando tanto, diciamo, comunque a discapito di una dispersione sul territorio che è impressionante. Magari in altre realtà c'è, non so, una realtà India, Perugia, dove sono numerosissimi, lavorano su vari fronti, ma ci sono tutta una serie di media attivisti siciliani che comunque se non è che sono sparsi a Catania, sono sparsi in tutta la Sicilia, quasi spalmati. Io ho una curiosità, ad esempio, non so a Caltanissetta che cosa succede, o ad Agrigento, o a Ragusa, io non so che cosa succede da questo punto di vista, perché non posso essere dovunque. Quindi mi farebbe, credo, diciamo, una delle cose che dobbiamo fare, come dicevo anche prima, poco fa, quello di iniziare a fare rete. Quindi mi farebbe piacere che se anche voi stessi di Caltanissetta e di Agrigento, anche gli altri ragazzi, con altri ragazzi che conoscete di Siracusa, eccetera, eccetera, potreste magari iniziare a entrare in contatto con le realtà che siamo qui sostanzialmente presenti, può essere Radio Out, l'Erroneo, Indy Sicilia, non so, e le altre, diciamo, di Sicilia Libertà e tante altre che sono state qua durante questi giorni, per iniziare, diciamo, comunque ad avere un feedback ed iniziare a dialogare da questo punto di vista. Questo qua è il mio, voglio dire, la mia proposta, diciamo, il mio sprono, diciamo, di lavoro, per lavorare, diciamo, in questi giorni immediatamente successivi al carnaio in cui siamo inseriti. A palla Rosolini.
4: Allora, sta una gamba dell'Assen. Mi sembra che ci sia una cosa che è andata molto bene a questo campeggio: la volontà di discutere. Oggi generalmente dobbiamo fare due giorni, adesso è domenica pomeriggio, sono le 7:30, siamo ancora tutti qua a parlare in un'assemblea che è un fuori programma rispetto alle nostre intenzioni iniziali. E quindi c'è questa volontà di discussione. La cosa che va meno bene è che però in effetti non abbiamo in questo momento in discussione ormai una proposta concreta. Allora, è vero la cosa che ci faceva notare il compagno Calfelsen, no? Nel senso che a questo punto, anche se non riusciamo a sentirci pronti per anche se non riusciamo a sentirci pronti per una proposta articolata, complessa, impegnativa, che ha fatto Riccardo, che proponeva quella che secondo me è strategicamente, insomma, un salto di qualità nel livello di scontro. Andiamo a affrontare sul terreno mainstream l'informazione di regime, però che almeno si riesca a uscire da qua con un impegno più concreto del vabbè, ci sentiamo, ci scambiamo la mail, ci vediamo in chat, vabbè, a settembre c'è la presentazione di quel libro, magari ci si rivede lì, ma che si esca con intenti, con obiettivi anche molto pratici prima di tornare a casa sarebbe assolutamente opportuno per garantire una crescita di tutto quello che è la nostra attività di media attivisti, perché altrimenti a settembre ci ritroviamo a fare le stesse cose che già facevamo prima. Sì, sono carine, ma là poi alla lunga diventano autoreferenziali. Se cominciamo a darci invece un calendario di autoevoluzione, chiamiamolo così, rendiamo effettivamente utile questa giornata spesa ancora una volta al caldo, ai bonghi e ai DJ Rasta.
5: Io sono Asbesto, volevo dire solo due parole. È un po' difficile discutere con tutto questo casino, però accolgo con piacere quello che ha detto Shining e riporterei la discussione sul piano pratico, cioè diamoci una data in modo che possiamo rivederci, però questa volta per cominciare a fare delle cose invece che discuterne, cioè cominciare già con carta e penna a stendere dei progetti, vedere come si possono portare avanti partendo con quello che abbiamo. Quindi così, insomma, senza perderci in mailing list che poi non frequentiamo, in scambio appunto di numeri che poi, insomma, le mail non si leggono, e buonanotte. Diamoci una data, ci vediamo di nuovo, e questa volta però per fare le cose.
6: Io non so perché tu dici che non sono uscite proposte concrete da questa cosa qui. Noi delle proposte concrete credo che le abbiamo fatte. Hai detto così. Vabbè. Noi abbiamo fatto una proposta concreta ieri, la proposta rimane valida, io credo, a livello cittadino, a livello catanese, quello di unificare perlomeno le reti di distribuzione dei giornali che ci sono, in maniera da avere una distribuzione più incisiva e più massiccia sulla città. A livello regionale può essere la proposta di fare un unico portale per tutti quelli che fanno informazione, un portale ovviamente adeguato che avrà sicuramente una maggiore visibilità di singoli portali che a tutt'oggi no, facciamo come testate singole. Quindi già queste due proposte io credo che siano abbastanza concrete. Certo, concretamente non vedo attualmente la possibilità di arrivare a fare una rivoluzione, non capisco come possiamo, voglio dire, siamo piccoli, non abbiamo mezzi, non abbiamo soldi, non capisco come potremmo impattare realmente con quella che è l'informazione che oggi come oggi è barricata in Sicilia, che è in mano ai potenti, cioè, ma comunque io credo che siamo sulla strada, cioè iniziamo a intraprendere un percorso quantomeno di lavoro in comune, vediamo un po' che cosa uscirà fuori, vediamo se realmente c'è la possibilità di fare una campagna per sbloccare questo discorso delle radio, no? Che, eccetera, eccetera. Quindi vediamo di coordinarci a livello anche regionale. Ripeto, un unico portale secondo me è una cosa veramente fattibile. utile e sarebbe opportuno, io credo. Ognuno di noi ha degli utenti e convogliarli su un'unica grande cosa, cioè, voglio dire, significa evidentemente avere molta più visibilità. La distribuzione cittadina, ognuno di noi ha, voglio dire, una certa capacità di distribuire, ma uniamo a sto punto quelle che sono le nostre catene di distribuzioni e sicuramente sarà più massiccio l'intervento sulla città. Questo. Vediamocelo prossimamente, d'accordo, però partiamo almeno, voglio dire, queste sono le nostre proposte, tiriamone fuori altre se ci sono, diamoci gli appuntamenti su queste proposte concrete.
7: Io probabilmente io sto diventando matto. Allora, alle 6 si dice noi non ce la sentiamo di fare di coordinarci, di fare un lavoro unitario. No, alle 6 minuti si dice no, dobbiamo fare invece un portale per tutta la Sicilia. No, alle 6 e 2 minuti no, la Sicilia è più Pescara e Bologna. Alle 6 e 3 minuti no, non ce la facciamo, continuiamo a fare quello che stiamo facendo e nel frattempo facciamo riunioni così. Non lo so, va, non capisco.
8: Vabbè, io non sono siciliano, vengo da Milano, quindi insomma, cioè, sicuramente ho dei limiti nella comprensione della realtà locale, nel senso che è evidente che i meccanismi che si possono mettere in pratica in alcuni territori sono diversi da quelli che si possono mettere in pratica in altri, quindi lungi da me, penso che sia le risposte alle proposte che vengono fatte devono essere assolutamente sulla base dell'esperienza anche sul territorio locale, cioè delle problematiche che uno affronta poi sul proprio territorio. Però mi sento di dire un paio di robe sull'impostazione generale della cosa. Per quelle che sono le mie esperienze, io lavoro in vari progetti di attivismo, di civismo, cyberattivismo, che vanno dai server indipendenti italiani come CN.org e Autistici.org a Indie Media, a vari collettivi locali che lavorano sulle questioni dei diritti digitali, queste robe qua, no? E insomma, una delle cose su cui ho lavorato tanto è la costruzione di dinamiche di rete che tra virgolette possono potenziare i singoli contributi individuali anziché disperderli, e io ci credo che questa sia una cosa possibile. Io sull'impostazione generale dico proprio due robe. Una, che

0: tanto, come diceva spesso, cioè che cioè darsi delle scadenze su cui iniziare a fare anche delle cose pratiche per sperimentarsi anche in pratica su come possono funzionare le relazioni tra i differenti soggetti, al di là di lì sì, ci scambiamo le email eccetera, perché poi non funziona. E allo stesso tempo però, per esempio sulle proposte di Giampiero, io ritengo che l'esperienza di un portale unico sarebbe disastrosa totalmente, perché cioè normalmente accorpare identità in un coordinamento fa semplicemente ribollire, come dire, gli scontenti più che cioè riuscire a dare luce alle differenze che ci sono all'interno dei soggetti, mentre invece mettere in comunicazione i differenti soggetti, cioè tentare di creare dei circuiti virtuosi per cui ognuno il proprio circuito lo mette in comunicazione anche col circuito degli altri, e poi le persone che partecipano a questo circuito sono in grado di scegliere se gli elementi di questa rete gli piacciono, non gli piacciono, sono simpatici, sono antipatici, rappresentano un'alternativa che non gradiscono o meno. Quindi per esempio c'è la proposta di tentare di aiutarsi in un lato con le proprie distribuzioni, vanno in una direzione di potenziare una rete, anche le differenze all'interno della rete. Diciamo, la proposta di fare un portale le annulla, cioè annulla in realtà quello che è anche un po' quello che fa andare avanti i progetti, soprattutto i progetti auto-organizzati, cioè la voglia di essere protagonisti rispetto a certe cose. E quindi boh, questa era la mia valutazione sulle due.
1: No,
0: fammi finire, perché sennò io non intendo dire che nessuno ha la volontà di annullare niente, ci mancherebbe, però dico che l'effetto di un progetto di quel tipo lì, cioè secondo me, per quelle che sono le mie esperienze, tenderebbe a fare quella cosa lì, e nel senso che è giusto che l'esperienza all'interno di una rete esplodano, ed esplodano cioè tentando di dare più forza l'una alle altre, ma senza per questo sentirsi diciamo così uniformate da qualcosa, perché non funziona. Questo secondo me chiarisce anche perché secondo me c'è la confusione che Riccardo sta sperimentando, che dice non capisco perché, cioè una cosa, l'altra, poi l'altra, poi l'altra. Ha ragione in parte, perché secondo me per come era stata formulata nel primo giorno la proposta e per come magari è rimasta nella testa delle persone, secondo me la proposta di Riccardo e i ragionamenti su come rendere più efficaci i meccanismi di una rete, le energie che vengono immesse e quanto ne esce da questa rete, sono due piani diversi, no? Sono due piani diversi che magari si parlano, però sono due piani diversi in termini di organizzazione, di investimento, di progettualità. Cioè da un lato secondo me c'è una cosa che secondo me è molto importante fare, ed è già alla portata anche di persone che sono solo agli inizi della propria esperienza con la comunicazione, via dicendo, o che sono ancora magari piccole, devono ancora crescere, eccetera, eccetera, che è quello di avere una rete che è più oleata, non so, nei suoi meccanismi di comunicazione interna, di cooperazione, no? E questa è una roba che secondo me è fattibile, su cui mi sembra che parecchia gente abbia manifestato la volontà di, diciamo così, di facilitarla ancora di più, per esempio come diceva spesso, o come diceva anche Shine, insomma, quasi tutti quelli che si sono espressi mi sembra che siano andati in questa direzione, no? E questo mi sembra una roba estremamente positiva che esce da un incontro come questo, che quindi dà la possibilità che nei prossimi incontri, insomma, questa cosa cresca ancora di più, i meccanismi si crescano ancora di più. Dall'altra c'è la proposta secondo me di Riccardo, che lungi da me giudicare, perché non mi sento in grado di giudicarla, che però secondo me sta su un piano differente, che si basa, vuole impattare dei meccanismi che vanno al di là delle possibilità di impatto di queste reti, no? E che quindi si sviluppano su un piano anche altro. Secondo me, cioè, il progetto di Riccardo è più un progetto che secondo me dovrebbe essere mirato a coinvolgere quelle individualità che si sentono sufficientemente mature per affrontare questo discorso e per mettersi in gioco su quel piano lì. Cioè, questo è il livello, secondo me, che renderebbe proficuo lo sforzo di Riccardo. Lo sforzo di mischiare questo tipo di proposta al piano invece dei soggetti collettivi, delle reti, di relazioni che ci sono e non ci sono più magari tra due mesi, perché i soggetti cambiano, le persone cambiano progettualità, cioè si spostano, e fa parte anche delle dinamiche dirette questa cosa qua, secondo me tende a causare quella delusione che lui sta sperimentando, che a me spiace che sperimenti, perché secondo me è un progetto di cui magari ci sarebbe bisogno in Sicilia, quello che ha proposto lui, ma che non sta nel unificare i soggetti che sono presenti qua, ma nel fare appello ai soggetti individuali che vi partecipano e che si sentono sufficientemente maturi e pronti per quel salto di qualità che lui propone, per aderire a un progetto collettivo che sarà sicuramente un progetto aperto anche poi a quelli che matureranno in seguito, eccetera, eccetera, ma che sta su un piano differente che quello delle reti, diciamo così, dal basso e via dicendo. Questa è la mia sensazione. E questo, diciamo così, problemino di impostazione, secondo me, se non è tenuto in mente, causa la confusione rispetto a quali sono i piani di ragionamento e quali sono le cose che si possono fare e non si possono fare, causando quel balletto: non possiamo fare un coordinamento, però facciamo il portale, non possiamo fare questo, però facciamo questo, che ovviamente confonde, no? Anziché tentare di dare una prospettiva un po' più limpida a quelle che sono le possibilità di collaborazione futura. Quindi, concludendo, io sosterrei la creazione, cioè il darsi un nuovo appuntamento su cui fare delle cose, e magari anche da costruire con un pelo di tempo, e da costruire, cioè, per far conoscere quello che è questa rete anche alle esperienze più nazionali, no? E quindi, cioè, preparandola veramente come una cosa anche molto, che può essere anche una cosa grossa, non che questa sia stata piccola, però, cioè, che veramente, cioè, sia una situazione, per esempio, sia in una situazione auto-organizzata, in una situazione commerciale che viene presa a prestito come momento per incontrarsi, perché vabbè, è uno dei momenti in cui ci si può incontrare, va benissimo, però penso che ci siano le forze per questa rete di soggetti per costruire qualcosa che sia, diciamo, in sé e concentrato su di sé, ma che parli verso l'esterno di quello che sono le evoluzioni di questa rete.
2: Giusto per chiarire questa cosa, perché non pensavo di essere frainteso, ma evidentemente è così. Per me un portale unico può anche essere un elenco semplicissimo delle realtà con i vari link ai vari portali. Cioè, non intendevo un portale unico pensato, progettato in comune, eccetera, eccetera, perché evidentemente mi rendo conto anche questo sarebbe già un passo abbastanza difficile. Però già avere un unico portale con un semplicissimo elenco di tutte quelle che sono in qualche modo le realtà che fanno un'informazione, che io non chiamo neanche controinformazione, perché in realtà, cioè, per noi già è rivoluzionario fare semplicemente informazione altra, un attimino un po' più corretta di quella che attualmente c'è, già è un fatto realmente rivoluzionario. Quindi pensavo a una cosa del genere, ecco, non volevo chissà quale progetto.
3: Io chiedo scusa per la voce, perché non riesco a parlare più forte. Quello che voglio dire è, sono due cose. Una, intanto, che sicuramente è apprezzabilissimo lo sforzo fatto da chi ha organizzato questa serie di incontri, perché abbiamo avuto davvero modo di vederci e comunque di scambiarci punti di vista, ed è stato assolutamente fondamentale. Poi, al di là del fatto che magari ci si è resi conto che la prossima volta faremo cose diverse, però è un primissimo momento che chi ha avuto l'idea di mettere in piedi, insomma, è assolutamente straordinario per la Sicilia, per chi in Sicilia vuole fare libera informazione, per chi vuole scambiarsi delle informazioni. E la seconda cosa che voglio dire, quindi ce n'è anche una terza, in realtà non erano due, la seconda cosa che voglio dire è che questo scambio di idee avrebbe potuto in qualche modo realizzarsi in una fase di elaborazione concreta e di scambio delle proprie informazioni, degli articoli, del materiale che qui stesso, insomma, si poteva produrre attraverso un media center che non c'è. È una cosa che mi dispiace molto, perché il media center non è l'Indimedia Center. Il media center è un luogo dove diverse realtà mettono assieme i propri strumenti di lavoro e mettono in comune le cose che realizzano, cioè gli articoli, quindi il materiale uploadato, le foto, le registrazioni audio, eccetera, eccetera. E ciascuna di queste persone può stamparle o veicolarle attraverso il proprio strumento, il proprio luogo. E il media center quindi diventa il luogo in cui la rete si realizza in maniera concreta e anche fisica in quel momento. In realtà nella rete questo si realizza già un po' con Indimedia. Non è ancora come dire, una cosa definita, precisa. In realtà ciascuna delle persone che partecipa al percorso di Indie Media, a parte alcuni, ma ciascuna, appunto, come diceva Blicero, ma io stessa o altre persone, non partecipa solo al percorso di Indie Media, perché il progetto di Indie Media è un progetto che in qualche modo tende a veicolare più informazioni possibili, tant'è che nei dossier o nelle cose che si elaborano, che si scrivono e si realizzano, si va a ricercare poi tutta la serie di informazioni già contenute in altri siti e si linkano, non si copiano e poi si linka con l'indirizzo del sito di Indie Media, insomma della pagina di Indie Media, ma si linka la pagina, si linka il sito. Una proposta concreta che può venire da questo deriva ad esempio da una cosa che in questo momento noi di cui stiamo discutendo e che si sta elaborando per esempio per Indie Media Sicilia. Stiamo tentando di fare un ragionamento su, ad esempio, i trasporti, ma faccio un esempio a caso, no? Sui trasporti in Sicilia, o un altro ragionamento sull'acqua in Sicilia. La cosa concreta che può avvenire, che è simile a quello che noi tenteremo di fare, discutendone, eccetera, eccetera, sul sito, è di mettere assieme i materiali che da tutti possono venire in direzione di un argomento nell'affrontare un tema che scegliamo e di farne un dossier con link eccetera eccetera in rete, ciascuno, come dire, lo può manifestare, veicolare, produrre come vuole ovviamente, e di farlo diventare anche qualcosa di cartaceo in cui ciascuno appunto ha dato un apporto relativamente a un argomento, per cui Indie Media avrà prodotto delle cose sul ponte sullo stretto, o c'è Terre Libere che ha un grosso dossier sul ponte sullo stretto, altro materiale c'è all'Erroneo eccetera eccetera, questo materiale a firma di Erroneo, Giro di Vite, radioout.org o Indie Media eccetera eccetera, potrà essere raggruppato sotto l'unica sigla che si chiamerà Ponte sullo Stretto, si chiamerà Trasporti in Sicilia, a partire dal punto di vista di, con la citazione di tutte le persone che hanno dato contributi. Questa potrebbe essere un primo modo di mettere in rete le informazioni innanzitutto, e di farlo diventare, cioè di far diventare questo sforzo una cosa che produce del materiale, dei documenti importanti da consultare, insomma, per tutti, da veicolare come vogliamo noi. Ecco, questa è la mia idea di fondo.
4: No, io non faccio niente.
3: Non ho mai voluto fare la porta a porta, neanche la porta a microfono.
4: Fai l'asta del microfono.
0: Sì, me la gancio io.
5: Sì, riprendendo un po' quello che diceva Marijuana, ad esempio c'è un ragazzo che vuole fare un dossier sul problema idrico in Sicilia, e da quanto ho capito ci sono stati ad esempio dei problemi per questo ragazzo per trovare un apporto logistico, quindi in un certo senso riuscire a creare dei lavori in comune può anche dare delle possibilità maggiori in lavori di questo genere, dove serve comunque anche una certa geografia nostra, della Sicilia. Io comunque, magari la discussione è già un po' confusa, quindi io sono confuso nella mia testa, però volevo aggiungere altra confusione. Volevo un attimo chiedermi una cosa, cioè secondo me si dovrebbe anche un po' parlare del linguaggio, cioè nel senso, io penso che ad esempio Indie Media abbia, non dico un suo stile, ma abbia un suo modo di affrontare i problemi, abbia un suo modo anche di scrivere gli articoli, e ci siano anche sì no, però il discorso era questo, penso che ci siano anche delle diversità, ad esempio Simone quel ragazzo che parlava prima di Radio Out, non vorrei parlare cioè a nome suo, però immagino che unisse l'informazione a un discorso molto radicato nel locale, per cui una cosa principale era quello di far parlare le persone, ossia per lui fare informazione significava comunque riuscire a creare dei progetti in cui le persone parlassero, cioè nel senso fa il dossier sul problema idrico in Sicilia facendo, provando a creare ad esempio dei gruppi, non lo so, di contadini che esprimono le loro opinioni, non lo so adesso, mentre c'è magari un'informazione che può essere diciamo più giornalistica nel senso stretto, cioè nel senso si fa l'articolo, punto e basta, senza preoccuparsi magari di chiedere all'intervistato di collaborare. C'è un'informazione che ha una risposta, per cui se io scrivo un articolo ho l'obiettivo comunque che ci deve essere dall'altra parte qualcuno che mi risponde, e c'è un'informazione che non si pone questo problema. Cioè, io volevo anche, se è stato chiaro il mio discorso, sapere la vostra opinione su questo. Cioè, per me ci sono delle differenze di linguaggio e comunque cioè, su questo bisognerebbe, è di lavoro, e su questo bisognerebbe ragionare, perché se si vogliono unire i lavori cioè, bisognerebbe anche parlare di questo.
3: Io non parlavo di una cosa organica che, in cui il linguaggio e stili dovessero necessariamente essere identici, io parlavo di una zona d'archivio che contenesse diverse cartelline, la cartellina contributo giro di vita, la cartellina contributo erroneo, la cartellina contributo indie media su quel tema. Questo a prescindere dal linguaggio e dallo stile, voglio dire, è comunque un fatto, nel senso che tu vuoi parlare del ponte sullo stretto, sicuramente tu avrai scritto qualcosa che io non so e non ho scritto, io avrò un contributo diverso da darti, questo compone un dossier, cioè questo compone un materiale di studio che può andare al di là della parte commentata, critica, politica o quello che ti pare della visione, eccetera, eccetera. Poi, certo, se uno sceglie di non voler veicolare le informazioni di qualcun altro perché c'è una differenza di impostazione politica profonda, io su quella, casomai, avrei, come dire, si potrebbe discutere. Io non avrei nulla da dire perché se una cosa contiene più opinioni rispetto a una determinata cosa, poi ciascuno scrive e firma le sue cose, ciascuno, chi legge, saprà cosa ha scritto chi, e quindi indubbiamente non tenderà ad omologare o a pensare insomma che c'è un corpo redazionale alto che ha visionato tutto e ha deciso che tutta questa storia va tutta insieme, ecco. Oh.
5: No, no, la mia domanda era, scusate, non sono mai chiaro, cioè se uno legge magari Terre Libere, giusto, cioè c'è anche un formato editoriale, un loro modo di lavorare che è molto particolare e che non è lo stesso dell'erroneo, quindi... Cioè poi come fai, insomma, mettiamo cosa, a fare un dossier se non hai discusso su come scrivere quel, capito? Cioè tu fai un dossier, unisci...
3: Senza bisogno di ragionare prima su qual è l'impostazione di partenza che si vuole fare. Allora, una cosa si può pensare, si può capire dai materiali che magari ci possiamo scambiare e possiamo leggere gli uni dagli altri, no? Vedere se siamo d'accordo con la costruzione del ponte se sì, se no. Ok. Allora, su quello magari avrei qualche problema, perché certo, se tu sei d'accordo con la costruzione del ponte, io un dossier con te non lo voglio fare, per questioni mie politiche di limiti profondi, voglio dire, lì è come dire io faccio un ragionamento e lo devo fare assieme a un fascista, per miei limiti profondi io non lo farei mai un ragionamento, quindi non possono essere contenute due versioni di questo tipo, sebbene l'altra faccia della medaglia, l'altra opinione potrebbe essere utile anche saperla, no? Per demolirla, non per altro. Io sono parzialissima, quindi lo dico con grande sincerità, io dico mettere assieme diversi materiali su un tema e basta, poi al lettore viene data la libertà, la consapevolezza, la responsabilità di leggere e di trarre spunto da queste cose come vuole, no? Cioè diventa comunque materiale utile da avere, non per questo deve passare da un'unica visione redazionale, anzi, cioè saranno stili diversi, potrebbero essere linguaggi diversi, modi diversi di affrontare il tema con informazioni diverse, e questa è la ricchezza profonda.
6: Stavi intervenendo?
7: Scusa, il problema è questo qui, il dossier sul ponte, noi ce l'abbiamo a 20 metri, sul banchetto degli anarchici, dove hanno un ottimo dossier sul ponte di Messina, fatto dalla Federazione Anarchica e della Figlia Libertaria, no? Però c'è l'interpellanza di Michi Vendola, che è altrettanto buona e altrettanto completa, e io ho anche quella. Voglio dire, ecco, non ci nascondiamo dietro alle parole, il problema non è dell'informazione, è dell'agitazione. Ed è un'altra cosa, cioè in questo momento la destra sul ponte di Messina è in grado di produrre 20 righe popolari, semplici, efficaci per farsi la sua propaganda. La sinistra fino a questo momento produce Repubblica su una serie di questioni e poi per il resto produce i dossier, i dibattiti, i casini, che restano nell'ambito in cui sono nati, non so se mi spiego. Allora dico, io non ho differenze, perché voglio dire, il discorso che facevi tu poco fa era sostanzialmente, esiste già Indimedia e quindi è inutile che facciamo altre

0: tutto questo intreccio, voglio dire, che non è il dossier, è il dossier più le storie di vita, le cose vissute, voglio dire, no, ecco. Allora, questo non è il lavoro che fa ovviamente Indimedia, non è la cultura degli attuali, dell'attuale sinistra che abbiamo a disposizione, per cui c'è poco di coordinare, no, perché semplicemente su questo terreno la sinistra non esiste. Allora io pensavo di aver visto un barlume di questo approccio in alcuni soggetti, che potrebbero essere anche a Pescara, Rimini, no, però io li ho visti qui a Catania, no. Allora il problema non è mettiamo un vagone dietro l'altro e facciamo il treno, non è mettiamoci genericamente insieme, vogliamoci bene, coordiniamoci, ogni tanto facciamo la riunione, eccetera eccetera. Il problema urgente è di creare una locomotiva, un nucleo che si assume il carico di partire per una certa direzione. Qui ed ora in Sicilia, io non so cosa succede a Palermo, purtroppo non ci sono i compagni di Terre Libere, non so cosa succede a Messina, purtroppo Antonello se ne è fottuto e ci ha mandato a fare in culo. Dico solo, io vedo le carte che abbiamo a disposizione, no? E che abbiamo tre gruppi, di cui uno lavora molto bene tecnologicamente come politica della tecnologia, e due stanno facendo degli onesti e vivaci siti, no? Se ci sono altri meglio, io non sto parlando solo di Catania, no? Però dico, il classificamento sono abituato a cucinare con quello che c'è. No, a questi chiedo il salto di qualità, se poi altri aderiscono, vengono dopo, ma tanto meglio, figuriamoci se uno non vuole Radio Auto o non vuole Pescara, non vuole. Però dico, realisticamente, chi sto passo convento, no? E questo passo il convento nel senso non che di unirsi genericamente, di unirsi tra quelli che sono in condizione di fare un discorso non solo di informazione, ma politico, culturale, di informazione a un livello minimamente aggressivo, minimamente che possa sperare di avere un pubblico, se no andremo avanti per altri 30 anni, dove i primi 30 anni, con i coordinamenti e gli incontri, i disasonano e i disacantano.
1: Se non ci sono altri interventi, perché se no, se parlare sempre di pezzi, di una
2: volta, se c'è qualcuno parli. No, io intanto non ho detto che c'è già Indimedia e non ci deve essere nient'altro. Primo, questa è una tua forzatura, è una tua illazione, in ottimissima fede, ma è una tua forzatura. Ma c'è già anche altro che sta facendo un ottimo lavoro, ma io parlo perché conosco Indimedia, cioè, di che devo parlare? Di mia nonna? Cioè, se non condivido altre cose, ma questo è quello che faccio principalmente, quindi parlo di quello che conosco e di quello che faccio, e mi pare normale che sia così. Comunque non volevo assolutamente dire questo. Non voglio, da lì parto per dire che quando tu dici che c'è il dossier dei compagni anarchici che sul ponte, sullo stretto eccetera eccetera, poi c'è la roba di Nicky Vendola e tutto il resto, io non ho difficoltà sul sito a linkare l'una e l'altra cosa, perché ritengo che entrambi evidentemente saranno contributi importanti alla lettura di una situazione, di un evento, di un... Ma un luogo dove, scusami, un luogo da dove si trae spunto, si traggono informazioni, è un luogo che se vuole mettere in rete diverse realtà, evidentemente, deve contenere informazioni che vengono anche da varie parti della identità, senza che ci sia la necessità di uniformare quell'identità, perché altrimenti non possiamo fare un ragionamento di collegamento in rete allargato, va fatto ristretto e va fatto con i compagni rossi, con i compagni azzurri, con i compagni neri, perché ciascuno di loro deve avere esattamente la stessa visione che ha l'altro, ok? Cioè, se è questo che vogliamo, quello che dico io va al di là di questo. Allora, io non... Se voglio leggere la cosa che hanno prodotto le persone politiche di mio personale riferimento, andrò a cercarmi quella cosa, ma se mi si offre la possibilità di leggere vari punti di vista, varie soluzioni o vari documenti che vengono comunque da zone affini, a partire dal presupposto essenziale appunto che è quello che non vogliono la costruzione del ponte sullo stretto, io vado a leggere tutto perché ritengo che tutto sia denso di informazioni importanti ed essenziali. Dopodiché dico, questo poteva essere un primo spunto, ma non è una proposta che si può essere creativa adesso, possiamo discuterne, era semplicemente uno spunto. Quello che sicuramente si potrebbe fare al di là di questo è creare un altro evento, un'altra serie di

iniziative, un'altra serie di incontri sempre tra tutti quelli che siamo qui adesso, tutti quelli che vorremmo esserci, eccetera, eccetera, fissare una 3 giorni, una 4 giorni, una 2 giorni, meglio strutturata, ben organizzata, dove ciascuna realtà viene valorizzata, dove le cose, come dire, si possono fare insieme, e da lì magari scoprendo diverse affinità possono venire fuori proposte importanti, serie, belle, eccetera, eccetera. La mia è una fregnaccia, cioè è una stronzata, l'ho detta così, l'ho buttata giù, partendo dalla mia esperienza, nessuna volontà, come dire, di nessuna presunzione da questo punto di vista.

0: me sembra inutile buttarla sulla polemica se quello ha sostenuto questa posizione o l'altro ha sostenuto o ha detto l'altra cosa. Non vai là, ok. Piuttosto il problema effettivamente secondo me è tecnico, cioè il dossier degli anarchici e in particolare l'interpellanza di Vendola non sono in particolare la seconda, cioè prendere l'interpellanza parlamentare non è una cosa scritta con un linguaggio piano, normale, comprensibile, ma una cosa scritta per sua natura nel burocratese di un atto parlamentare. Per fare arrivare quelle informazioni a tutti, la necessità tecnica di una traduzione è necessaria, per cui che alla fine effettivamente i materiali, i fonti diversi abbiano bisogno di un trattamento per rendere il tutto comprensibile, semplicemente comprensibile, è indispensabile. Pertanto continuo a vedere bene l'ipotesi di rendere questa conoscenza, questa necessità tecnica in una forma effettivamente di qualità, di livello adeguato per poter essere usufruibile anche alla casalinga di Voghera, più volte citata in questi giorni, a cui fischieranno le orecchie ormai. Questo si fa seguendo un percorso che portare a una proposta improntata su quella che ha fatto Riccardo in questi giorni. Io non ho dogmi e penso che molto su come bisogna muoversi, quello che bisogna costruire, su dove indirizzare le nostre energie in questo scontro sull'informazione, alla fine si passa esclusivamente attraverso le nostre volontà, cioè siamo qua per libera scelta, stiamo discutendo tutti quanti perché vogliamo fare questo e pertanto se abbiamo la possibilità anche di realizzare delle cose mettendo in gioco delle capacità che sicuramente abbiamo e anche una tenacia, una costanza che non ci deve mancare per il raggiungimento di qualcosa di efficace, di incisivo, di visibile e comunicante con tutti.
1: Approfitto, faccio una proposta un pochettino più operativa, a parte che secondo me ci potrebbe essere anche la necessità di vedersi, di darsi anche un altro appuntamento, intorno ai primi di settembre, il 15 di settembre, per rivedersi un'altra volta, e comunque iniziare a lavorare veramente sulle cose, su progetti concreti, più reali. Io credo che una prima linea, dei primi percorsi di azione, di progettuale che possiamo intraprendere, possono essere costituiti da vari step, Io non penso, ad esempio, di poter arrivare immediatamente, a una proposta, step, passi, gradini, chiamiamoli un progetto, l'idea di Riccardo secondo me è molto bella, però richiede sostanzialmente un momento di riflessione progettuale, analitica, perché comunque c'è, come diceva lui stesso, c'è da spendersi personalmente, spendersi tante energie, quindi vedere anche le individualità che ne vorrebbero partecipare, quindi interessantissimo, però riflettiamoci bene, perché nessuno credo ci voglia perdere sostanzialmente una cosa del genere. Se si fa una cosa, si parte con un progetto più organico, si parte con un progetto veramente serio, fatto bene, che voglia incidere realmente. Io credo che di qua, ai prossimi, al prossimo incontro, alle prossime volte ci si vede, sarebbe bello iniziare ad approfondire, lavorare più, ad esempio, sull'informazione digitale in questo momento, sull'informazione in rete, quindi veramente sostanzialmente cercare di fare tra di noi quelle famose reti di cui abbiamo parlato, iniziamo sostanzialmente a farle crescere, diciamo, a poter pensare già a settembre di poter dar vita ad alcuni progetti più articolati che facciano, diciamo, un riferimento a diversi soggetti, a diverse individualità, diciamo, sperimentando tutto quello che ci può offrire l'informazione sul web, l'informazione multimediale, può essere un radiogiornale, una radio che fa streaming nell'isola, un sito che può fungere da contenitore e tante altre cose, per poi anche da là partire per confrontarci, non so, per altri progetti che possano avere una diffusione ancora più, così, tra virgolette, diffusa, molto più ampia. Però credo che sostanzialmente la prima cosa che possiamo andare a fare, diciamo, è proprio quello di andare a sperimentarci sul media, sul multimediale, cioè sull'informazione digitale, per poi, diciamo, vedere che cosa possiamo produrre più in là tutti quanti.
0: Faccio sentire un po' di Larsen.
2: Allora, finisce sempre che parliamo gli stessi, ovviamente. Allora, sembra chiaro che possiamo fare qualcosa insieme in rete, no? Questo ormai è chiaro a tutti. Quando cominciamo, cosa decidiamo di fare? Quello che diceva Marijuana, mettiamo, semplicemente linkiamo le pagine all'interno dei nostri siti che rimandino a dossier comuni, a cosa, allora dobbiamo scegliere pragmaticamente cosa fare, sennò siamo qua un'altra ora a dire sì, multimediale è bello, sì, cartaceo sarebbe bello ancora. Tra l'altro io credo che comunque la proposta di Riccardo è l'altra, è quella di questo sorta di coordinamento, sono appunto, come già stato detto, su due piani diversi, ma non si escludono per quello. Però io credo che la proposta di Riccardo è una cosa che, visto che sembra coinvolgere a me, sinceramente, dalle sue parole, Catania in prima persona, per poi rivolgersi a Messina, a Palermo, è bene che questo discorso ce lo facciamo la settimana prossima a Catania, noi, per poi andare in 10 a Palermo e dire noi abbiamo questo progetto con questo, mentre quello di cui stiamo discutendo qui è invece come interagire con le altre realtà, ovviamente mettendoci il nostro locale, mettendoci la nostra documentazione, però come fare leggere ad altri quello che noi facciamo, perché anche altrove può interessare quello che succede a Catania, così come a me può interessare quello che succede a Parigi o a Castel Fiorentino. Quindi io non so, comincerei adesso veramente a dire qual è la proposta che vogliamo appoggiare, quella di creare due persone in redazione che facciano che collezionino le diverse cose e ne facciano un documento unico, o mettiamo pagine, nei nostri scambiamo le pagine. Vogliamo fare un foglio gratuito da distribuire con i vari contributi, o rimandiamo questa cosa a un tempo a venire? Se facciamo uscire le sottoscrizioni, le varie proposte, possiamo concludere qualcosa magari entro le 8:30, se no rimandiamo a una prossima riunione in cui ricominceremo da capo a dire cosa facciamo, da cosa cominciamo. Allora, c'è la radio, c'è il Media Lab all'Arci, perfetto, quello può essere un posto dove benissimo quelli di Catania possono andare quando vogliono loro, dandosi appuntamenti settimanali, e cominciare a lavorare sui loro siti in comune, già materialmente uno gomito a gomito, oltre che in rete. Però questo riguarda noi. Da Palermo sono d'accordo a avere questo scambio, sì, in che termini? Cosa possono fare loro, cosa possiamo fare noi per loro? In radio possiamo fare streaming, sì, chi se ne occupa, cosa facciamo? Chi è che si occupa di fare la pagina, questa sorta di portale che non è un portale, con gli articoli che sono usciti nei vari aggiornamenti dei siti o dei cartacei che produciamo? Diciamo sì, no, a queste varie proposte. E andiamo a cenare e ci vediamo a Catania il 2 settembre, possibilmente noi, poi gli altri si vedranno nelle loro sedi.

0: c'è qualcuno che vuole intervenire?
1: Allora, Sino Prassadar, Democrati. Questa data del 2 settembre va bene a tutti, per esempio. 2 settembre, infatti bisognerebbe capire che giorno è. Gianluca Gara. Sabato no, allora facciamo l'uno. Lunedì. Cos'è? 4? Allora, lunedì 2 settembre, Catania Arci, ore 19, che 18 porta sfiga, cominciamo tardi. Puntuali, e ragioniamo su questa questione di Riccardo, io credo se a Riccardo va bene. Anche là sarebbe interessante poi capire come la convochiamo questa riunione, con chi, cioè con quali soggetti, oltre a quelli che sono qua. E questa non è una cosa, cioè credo che sia una cosa che deve venire fuori anche da Riccardo, nel senso poi a chi pensa lui come referenti, vogliamo scrivere un documento, non lo so, questo poi. E invece l'altra questione che diceva Gianluca del lavorare in rete, eccetera, un'altra ipotesi, al di là, io ho dei dubbi su quello che diceva Marivano dei dossier, nel senso che poi c'hai un problema obiettivo di chi li va a leggere, no, questi dossier, chi ha un bordello di tempo, chi ha anche una determinazione grossa a fare sto lavoro. E però, per esempio, riuscire a individuare un meccanismo per cui su tutti i giornali di questa rete, internet o cartacei o sugli streaming eccetera, riesci ad avere uno o due articoli, anche soltanto una o due questioni, che escano contemporaneamente su tutti gli, su tutte le testate. Già questo potrebbe essere forse un passaggio tutto sommato non complicatissimo e interessante, perché nella differenziazione che tutti hanno riesci a tematizzare alcune questioni e ad avere una proiezione più ampia, ammesso anche là che tutti questi giornali siano letti poi da pubblici diversi e che non sia lo stesso, che poi si ritrova lo stesso articolo su tutti i giornali e si rompe i coglioni. Però adesso, a parte gli scherzi, io credo che sia, che possa essere un passaggio. Per questo io credo che una discussione possa anche essere avviata da subito in un luogo virtuale, per esempio la lista di Indie Media Sicilia, che sa quelli di Indie Media va bene, nel senso che già c'è, è comoda, per cui uno la usa senza inventarsene un'altra, e continuarla in rete. Queste sono le due ipotesi.
2: Chiellerina, diciamo, appunto, la lista di Sicilia aperta, diciamo, tutti i contributi, ci si può veramente, diciamo, confrontare là, anche perché comunque buona parte del lavoro di coordinamento di Sicilia, diciamo, avviene proprio, ma non solo Indie Sicilia, Indie avviene in rete attraverso le mailing list, che comunque, diciamo, non è il massimo sicuramente per coordinarsi, però diciamo, è già qualcosa, diciamo, bisogna anche abituarsi, però è già sicuramente qualcosa. Ci sono gli altri interventi? Qualcuno vuole contribuire alla cosa? Oppure. Oppure. E allora. Se non ci sono altri interventi, magari. Se non ci sono altri interventi, magari. Cioè, chiudiamo. Dateci proprio appuntamento.

lista di territori di voce e memoria per coordinarci quella che era stato, quella che era stata creata per questa occasione. Direi che possiamo concludere qui per poi strutturarci con calma.

fotografia.

0: Radio Cybernet conclude qua con questa registrazione.
1: Con questo interessantissimo collegamento da Rosolini chiude la trasmissione di Radio Cybernet,
0: di Media Sicilia,
1: di Media Sicilia,
0: Erroneo,
1: sì, con un bigeset incredibile presente qua all'Erevonzoro,
0: Isola Possibile,
1: Isola Possibile, Radio Out, Pescara Libera, un incontro davvero interessante. Vi rimandiamo al 2 di settembre per nuovi sviluppi di questa faccenda.
0: Settembre verrà la violenza.
1: La violenza.
0: Come al 4? Qua abbiamo detto lunedì. No, lunedì è il 2. Ho controllato sul calendario.
2: L'anno scorso.
3: Ieri sera quanti erano gli articoli? Quanti articoli c'erano?
0: C'erano 4 articoli, 4 o 5, di cui uno era doppio. E quindi ho già corretto io, ho fatto tutto. E grazie per averci ascoltato e... vabbè.
4: Ogni giorno nel nostro paese 38.000 tecnici portano carità, conforto e speranza a tutti, soprattutto a chi ne ha più bisogno. Manager, dirigenti, notai, avvocati. I tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale sono un punto di riferimento sicuro su cui possiamo contare sempre. Istituto di Obbedienza Animale.
5: Pochi che buoni, però cominciamo. Sì, chi vuole arrivare vivo. Dunque, come dire, un secondo punto incontro di territori di Doce Memoria riguardava proprio più che altro il presente, cioè l'applicazione pratica dell'impiego pratico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e quindi un po' scattare la foto di quello che è la cultura, la pratica, la capacità tecnica di utilizzare, di utilizzo reale delle tecnologie della comunicazione che abbiamo a disposizione. Per questo, tra l'altro, è venuta gente un po' da tutta Italia a portarci la sua esperienza, anche un po' confrontarsi su questi temi. E insomma, smetterei di dire cose introduttive per passare subito alla sostanza dell'argomento. E lascerei subito la parola a chi deve effettivamente introdurre questo incontro, Asbesto del Freaknet Media Lab Catania.
0: Va bene, grazie per l'introduzione dell'introduzione. Poco fa, nel dibattito di prima, abbiamo parlato di quello che forse sarà il futuro dell'informazione o della controinformazione a Catania. Abbiamo, diciamo, si è accennato brevemente agli strumenti che oggi più o meno sono alla portata di tutti, quindi la possibilità per chiunque di fare informazione con poco, con delle macchine fotografiche digitali, con dei microfoni che registrano su internet, poi mandano questi pezzi di informazione, eccetera. E noi siamo sostanzialmente freaknet.org, un laboratorio di informatica che ha avuto, diciamo, l'idea di mettere a disposizione di chi non ha un computer questi computer in modo che chi non ce l'ha potesse usarlo, diciamo, un modo così che ci è venuto spontaneo, automatico, di mettere in pratica il fatto che bisogna dare accesso a chiunque ai mezzi per fare informazione, diciamo, per informarsi e per fare volendo informazione. Freaknet.org è nato all'inizio come un laboratorio di appassionati che hanno deciso di mettere insieme dei vecchi computer, di giocarci appunto smontandoli, rimontandoli, installando del free software, cosa di cui parleremo fra poco. E il passo successivo è stato quello di aprire l'uso di questi computer non solo alla cerchia dei fondatori, così, che bene o male ci divertivamo a usare queste macchine, ma di aprire un vero e proprio servizio al pubblico, dando quella che, diciamo, allora non era molto diffusa, forse in effetti non lo è neanche adesso, ma dando la posta elettronica gratis compresa però dell'uso del computer, cioè chi non ha un computer può venire in questo laboratorio, farsi creare un account di posta elettronica su internet e poi venire più o meno regolarmente quando il laboratorio è aperto per leggere la posta elettronica e per così stare in contatto col mondo. Questo se non ha il computer, logicamente. Anche chi ce l'ha, insomma, e non gli va di usare il suo e vuole usare i nostri, che sono vecchi, orripilanti, insomma. E qui il discorso arriva, diciamo, va sugli strumenti, perché noi usiamo fondamentalmente macchine, senza eufemismi, trovate nella spazzatura. E riusciamo a fare questo grazie al software che utilizziamo. E non si tratta di software che noi acquistiamo, si tratta di software libero, gratuito, che si trova sulla rete. E qui entriamo nel vivo del discorso degli strumenti che si usano per navigare, diciamo, per lavorare. La maggior parte di voi sicuramente è abituata, purtroppo, a utilizzare gli strumenti che sono, ad esempio, Windows della Microsoft, oppure, non so, legge la posta elettronica con programmi tipo, cosa si usa? Outlook, ecco, esatto. Questi software hanno un costo, si pagano, sono software cosiddetti chiusi perché non c'è la possibilità di modificarli. Tu acquisti questo programma, lo installi nel tuo computer, se ti va bene lo usi, se ti crea dei problemi sono affari tuoi. Ti becchi i virus quando ti arrivano per posta elettronica. Tutto questo ha un costo. Questi software sono protetti da copyright, per cui se te li copi commetti un reato. C'hai casini legali, più o meno, eccetera, eccetera. Il software che bene o male utilizziamo noi è un altro tipo di software, si chiama free software. E qui ci sarebbe da spiegare un termine che va usato, diciamo, è un termine che deriva dall'americano, dall'inglese. Free in inglese vuol dire libero e vuol dire gratuito, ha un doppio significato. Il termine free software in questo caso è utilizzato come software libero. Cioè, se da una parte abbiamo il software commerciale che uno utilizza, diciamo, a casa sua dopo averlo acquistato, che non può cedere a terzi, che è protetto da copyright, che non si può copiare, eccetera, il free software usa una cosa che si chiama in un certo senso copyleft, cioè il diritto di poter avere questo software e di poterlo usare come ti pare. Quindi lo puoi regalare, lo puoi vendere, lo puoi smontare, fare a pezzettini, se hai le capacità tecniche lo puoi modificare, migliorare, lo puoi rimontare in rete affinché altri lo possano usare e a sua volta migliorarlo, eccetera. Tutto questo nel corso degli anni ha portato alla nascita di questa cosa bellissima che è il software che usiamo noi, che si chiama Linux, o meglio GNU Linux, che è un insieme di programmi che forma un sistema operativo che sembrerà assurdo ma funziona meglio del Windows della Microsoft, non costa praticamente nulla a seconda di dove lo si reperisce, è praticamente esente da virus e permette a un 486 con 16 MB di RAM, ora ti sto parlando di termini tecnici che fra un po' magari spiegherò, di navigare su internet come voi fate con un Windows, con un Pentium 3. È come se voi, questo usando un paragone creato da Riccardo Rioles, come se voi comprate una Fiat 1 per andare a lavorare, ve la danno col cofano sigillato e non potete metterci le mani dentro se si rompe e ha un certo costo, oppure vi danno una Ferrari in scatola di montaggio che fa 700 km con un litro di acqua, potete ripararla da sola e non costa nulla. Questo è il paragone tra quello che è Linux e quello che è Windows. Questo vuol dire che se uno un po' ci si impegna, volendo, questi strumenti anche per usare vecchi computer per fare informazione ci sono, bisogna perderci un po' di tempo, imparare a usarli, e se non si ha questo tempo si può cercare qualche anima pia che, insomma, vi metta a disposizione un computer con cui voi possiate fare, diciamo, quello che volete un po'. Oddio, quello che abbiamo fatto noi come laboratorio, cioè mettere insieme una rete di computer connessa a internet e dare la possibilità alle persone di venire da noi e, dopo aver spiegato loro, diciamo, il minimo per andare con i loro piedi, poi usare i computer in rete e fare quello che vogliono, insomma. In un certo senso la nostra esperienza come laboratorio è rimasta forse l'unica in Italia. Non so se ci sono altri laboratori che danno questo tipo di servizio agli utenti. Noi auspichiamo che ne nascano, poi tutto dipende dalla passione di ognuno, insomma. Uno dei computer vecchi li mette online, si trova una sede, si mettono questi computer in rete e si crea un servizio, ci si diverte. Cioè, bisogna avere molto tempo da perdere, diciamo. Devi dare qualche profezia?
2: Non lo so. Vabbè, io sono Blicero, Partecipo a svariate esperienze nell'ambito dell'attivismo digitale e non solo. E vabbè, no, in Italia sostanzialmente nella pratica l'esperienza del Freaknet Media è rimasta sostanzialmente unica, nel senso che le altre esperienze più affini, diciamo così, al Freaknet Media, perché sono poi le esperienze degli A-Club che si sono sviluppate in giro per l'Italia, che sono sostanzialmente dei laboratori in cui sperimentare nuove tecnologie con anche un senso politico, si sono più che altro concentrate nella diffusione di conoscenze, di skills, di competenze, ma non necessariamente nell'erogazione di servizi. Altre esperienze, almeno nell'ultimo paio d'anni, hanno tentato di concentrarsi sull'erogazione, diciamo così, di servizi, ovviamente non solo in quanto tali, ma sempre anche come un momento di relazione, quindi un momento di arricchimento reciproco, non solo come la fornitura di un servizio fino a se stesso, quindi cercando non un rapporto tecnico ma un rapporto più politico, tra virgolette, con le persone con cui si interagiva. Sono iniziate a nascere soprattutto a Roma con quello che è il Bugs Lab alla Torre e a Milano con il tentativo di Connect, anche se entrambi i tentativi, almeno per quello che ne so io, sono ancora lungi dall'essere nella pratica un luogo in cui le persone possono arrivare e usufruire di uno spazio d'accesso pubblico sostanzialmente con strumenti liberi. All'estero ci sono altre esperienze che invece hanno funzionato meglio, e anche ultimamente si è iniziato a parlare tra le varie esperienze per tentare di mettersi in collegamento e di lavorare tutti insieme, dando vita poi anche a un momento di incontro che è stato Plugs and Politics, che si è tenuto a Zurigo, che ha visto la partecipazione di gran parte di queste esperienze, e sicuramente più che altro è stato importante per riuscire ad avere la consapevolezza che esistono dei progetti che hanno questi tipi di finalità. Sicuramente in Italia, la mia valutazione è che comunque in Italia sia importante in Italia, ma come in altre parti d'Europa, insomma un po' ovunque, la possibilità di arrivare a quante più persone possibili, di raggiungerli, di mettere a loro disposizione una serie di strumenti che consentano a loro in prima persona direttamente di produrre informazione, produrre comunicazione, comunicare più in generale, sia uno degli obiettivi fondamentali che chi ha una percezione politica, anche tra virgolette, della realtà, non può fare a meno di ravvisare, diciamo così. E tanto quanto è evidente che riuscire a radicare delle esperienze magari più generali, magari più così, che sembrano lontane dalla propria vita quotidiana, come quella di queste esperienze di accesso pubblico, piuttosto che i siti che fanno informazione, piuttosto che i giornali murari che sono stati fatti nei vari anni, di cui si parlava anche prima, riuscire a portare le persone a prendere l'iniziativa e a partecipare direttamente, perché hanno la possibilità di accedere a strumenti che li mettono in condizione di poter produrre questi materiali, sia un obiettivo politico molto molto importante. E questo più o meno è quello che dovevo dire, cioè quello che a me sembra importante sottolineare come possibilità di scopi a medio lungo termine, ovviamente, perché non si parla di cose che dall'oggi al domani arrivano all'accesso delle persone. Non ho capito un cazzo, però va bene. No,
0: tu vuoi intervenire, vero? Carponi, si avvicina. Guarda che sei dietro la cassa, ti fischia il microfono. Generando
6: devastazione. No, io vi volevo chiedere alcune cose. Da varie esperienze, soprattutto da scambi e di vedute, scambi di vedute, diciamo, all'interno dei, tra gli attivisti, diciamo, digitali, sono nati, diciamo, tutta una serie di sia di progetti che anche di strumenti per produrre informazione, per comunicare. Non so, penso al Muse per lo streaming audio, FreeJay, tra l'altro, e tanti altri mezzi, diciamo, interessanti, tanti altri software interessanti, diciamo, nati anche, diciamo, con un meccanismo, diciamo, di condivisione, credo abbastanza peculiare. Ora, volevo chiedere, cioè, come è possibile, sappiamo, avete detto, diciamo, più di una volta, diciamo, che comunque, diciamo, c'è bisogno di una volontà per apprendere, c'è bisogno della volontà, sostanzialmente, il tempo di apprendere. La volontà e il tempo di apprendere, sostanzialmente, ad utilizzare, diciamo, questi software, anche forse la possibilità, diciamo, di averlo, quindi, diciamo, la possibilità di poter avere un computer a disposizione. Cosa è possibile, cioè, cosa magari sapere, diciamo, cosa è possibile fare per l'utente, diciamo, un utente, sì, perfetto, sia per migliorare, diciamo, che anche per sapere, diciamo, per potersi, diciamo, informare su quali sono, diciamo, le possibilità a cui può avere accesso autonomamente, diciamo, premesso che ci sia la buona volontà.
0: Dunque, la situazione secondo me è abbastanza triste, perché, vabbè, adesso parlerò un po' come uno con un piede nella fossa, eccetera. Cioè, la mia generazione è cresciuta con i Commodore 64, che erano dei giocattolini che uno poteva programmarsi da sé. Cioè, te lo compravi, avevi i giochini, potevi giocare, però potevi scrivere i tuoi programmi, oppure potevi modificare i giochi, li potevi sproteggere. Quindi imparavi l'informatica, sostanzialmente. Non c'era ancora Windows, o comunque era uno stato, diciamo, embrionale. Poi è venuto fuori Windows, eccetera. Oggi il problema è che c'è la PlayStation, per fare un esempio. Tu metti un CD e giochi, fine, non impari più nulla. Accendi il computer e ti trovi Windows, hai le icone che schiacci. Quando non ti funziona qualcosa, la stessa assistenza tecnica della Microsoft ti dice reinstalla Windows. Cioè, non imparare il perché ti si è bloccato tutto, perché ti sei preso un virus, come l'hai preso, eccetera. No, reinstalla. Questo vuol dire che la maggior parte degli utenti, purtroppo, sa usare il computer, diciamo, nella sua parte esterna, l'interfaccia grafica, ma alla fine non sa niente di informatica, non tanto non è capace di programmare, non è quel discorso, ma capire bene o male i principi con cui la macchina funziona dentro, e già sarebbe un grosso aiuto per capire certi meccanismi, come sono collegati tra loro i software, a livello perlomeno di avere un'idea di quello che succede. Il problema grosso è questo. Una cosa che spesso noi riscontriamo tra gli utenti dei nostri sistemi, quando usano, appunto, i nostri computer, è che, per esempio, stranamente, non capisco perché, qui forse qualcuno che studia sociologia, non lo so, psicologia, può aiutarmi, ma non leggono quello che c'è scritto sullo schermo. È una cosa strana, ma è così. Ride un nostro utente. No, perché, per esempio, c'è una scritta che dice: per leggere la posta elettronica scrivi questo e premi enter. E allora l'utente medio, non capisco perché, ma si siede davanti allo schermo e dice: ma adesso cosa devo fare? E poi arriva qualcuno e dice: guarda, è scritto qua. Ah, va bene. Dopo questa breccia che si apre del fatto che uno legge lo schermo e c'è subito scritto quello che è, subito gli si aprono le strade, no? Comincia allora a leggere e a provare le cose che vengono dette. Poi c'è anche questo terrore di provare le cose, questa paura che, appunto, è indotta forse da Windows, il fatto che se tu tocchi un po' troppo ti si sfascia tutto e sei costretto a reinstallare, perdi i dati, eccetera. Cosa che con Linux non succede, perché non esiste che tu muovi delle icone e ti perdi i dati. È una cosa che non ha alcun senso, eppure te la fanno pagare. Per cui, non lo so, è abbastanza dura cambiare approccio ai sistemi, all'informatica. Noi ci proviamo cercando di diffondere quello che è Linux, diciamo, la cultura del free software, che ti permette di mettere le mani su quello che usi, in modo che, se vuoi, lo puoi capire meglio. Tra l'altro, quando installi Linux hai tutta la documentazione che ti serve per poter imparare. La maggior parte, purtroppo, è in inglese, ma comincia a essere tradotta in italiano per buona parte, per cui chi ha voglia di imparare, specialmente i ragazzini, oggi vedo crescere informaticamente a una velocità mostruosa. Dov'è? Dove è andato? Ah, non so.
7: No, parlavo del, anzi, del mio uso, perché comunque il software che lo stiamo utilizzando in questo momento. Okay, mi piacerebbe sentirlo da te, come è nato, perché...
0: Sì, no, incidentalmente ci occupiamo anche di scrivere programmi quando ci viene in mente, quando ci capita per caso di mettere in pratica qualche idea che ci viene, vengono fuori questi pezzi di software come Muse che stiamo usando adesso. In questo momento io sto registrando tutto quello che passa, compreso l'ambiente, e questa registrazione sotto forma di MP3 verrà poi mandata su Indie Media in modo che altra gente potrà ascoltare tutto questo e avere un'idea di quello che succede a Rosolini con tutto quello che ci sta attorno. Così. Questo software è nato come free software, è stato scritto da un nostro carissimo amico che si chiama Jaromil, che in questo momento è in Palestina, in vacanza, e un po' meno vacanza, un po' meno. E così, non ha minimamente pensato a scriverlo come una forma diversa dal free software, proprio perché scrivere questo programma e rilasciarlo pubblicamente ha permesso a tanti altri di migliorarlo istantaneamente. Poi il meccanismo che si instaura è questo: tu scrivi un pezzo di programma, invece di metterlo sotto copyright e cercare di venderlo, tu il programma lo metti in rete e lo dai a tutti. Troverai su 5.000 persone che si scaricano questo programma almeno una decina che ci mettono le mani e cominciano a migliorarlo, e a loro volta te lo rimandano e dice: guarda, ho fatto questi miglioramenti. Il software cresce in modo automatico e chiunque ha le capacità ci può mettere le mani. Siccome tu puoi leggere le modifiche di questo programma, sei sicuro che il programma non faccia cose strane, per cui se hai un minimo di capacità, logicamente, puoi andare a vedere se il software spia la tua privacy o cose di questo tipo. Comunque il risultato fondamentale è che il software migliora automaticamente da solo. La cosa interessante è che quando un software ha un problema e tu fai una domanda sulla rete, ho un problema con questo software, molto spesso dopo un'ora ti risponde l'autore di questo programma e ti dice: guarda, si risolve in questo modo. Quindi tu risolvi i problemi di software in circa un'ora, anche di meno, anche mezz'ora, anche pochi minuti se l'autore è lì che ti risponde. Quando invece una grossa multinazionale che scrive software, come tanto per cambiare la Microsoft, ci mette circa 6 mesi a rilasciarti le patch per i programmi che non funzionano, in ogni caso lavandosi le mani delle conseguenze. Boh, se qualcuno vuole fare qualche domanda oscena. Come? Parlare male della Apple. Mi piacerebbe, ma la Apple ha cambiato strada ultimamente, sai? Vieni, parlane male tu, dai.
8: No, scusa, anche le domande, se possiamo farle al microfono, perché stiamo
0: sì,
8: registrando,
0: sentono pure
8: per
0: chi non è qui,
8: per Radio Cyber, eccetera.
9: Vorrei capire questa cosa: per fare comunque comunicazione, come diceva lui, sono necessari dei programmi. Come si comporta questo software con i programmi che si usano abitualmente per fare questo tipo di cose?
2: Mi tocca, allora, usa gli altri programmi. Questa è la risposta, nel senso che... è vero. Nel senso che quello che tu definisci software, diciamo il papà, è in realtà un sistema operativo, quindi va pensato più che come un software, come ciò che fa fare alla tua macchina quello che, per cui tu la chiami computer. Cioè, gli fa mostrare delle cose sullo schermo, gli fa capire quello che tu gli dai alla tastiera, lo fa funzionare, diciamo così, al di là dell'accendersi e spegnersi. E quindi, mentre invece i software per fare comunicazione a cui ti riferisci tu sono tutti quelli che vengono chiamati in termini tecnici software applicativi, e in realtà fanno delle cose utilizzando il fatto che il computer funziona con lo schermo, eccetera eccetera. Quindi semplicemente, vuol dire, Linux o altri sistemi free utilizzano degli applicativi diversi che fanno le stesse cose, però sono scritti anche loro, non sempre, però quasi sempre, sono a codice aperto, e in molti casi personalmente li ritengo migliori, in altri casi no. Per esempio, per fare video sicuramente sono migliori sistemi proprietari attualmente disponibili, però per fare quasi tutto il resto, editing grafico, mail, navigazione web, scrittura documenti, impaginazione documenti, direi che gli analoghi free sono più che soddisfacenti anche per usi tutto sommato, diciamo, professionali tra virgolette. Certo, devi in alcuni casi devi tra virgolette rimparare da zero come funziona quell'applicativo, nel senso che se usi 3D Studio Max e se usi Blender non è la stessa cosa, cioè funzionano in maniera diversa, però i risultati che puoi ottenere sono sostanzialmente analoghi, in alcuni casi anche superiori nel caso del free software. Quindi penso ho risposto.
8: Posso aggiungere una cosa? Molto, molto spesso, no? La vera causa ostativa nel passaggio da un sistema all'altro non è, io il microfono ciò, non so, mi sentite? Non è di ordine tecnico, cioè come i programmi fanno la stessa cosa, alla fine hanno anche delle interfacce verso l'utente, un modo di presentarsi che normalmente non è poi neanche così dissimile, per cui con un po' di intuito, con un po' di inglese e con un po' di tempo da dedicarci riuscite a fare le stesse cose e anche a farle bene. Il problema spesso è fare quel salto dell'abbandono la strada vecchia per la nuova, perché in generale abbiamo tutti quanti un'indole pigra davanti alle cose che ben conosciamo. Fare un salto nel buio verso il free software, verso cose che sì, abbiamo sempre sentito nominare, ce ne parlano un gran bene, ma che non sono appartenute fino a quel momento alla nostra pratica quotidiana, può sembrare spaventoso e sembra magari anche un bel momento, ma che tendiamo un po' a rinviare. L'unica cosa è affrontare il tutto con un po' di coraggio e decidere di buttarsi tra virgolette in questo mare sconosciuto, e vi assicuro che dà un sacco di gratificazioni, perché a differenza di ottenere gli schermi blu incomprensibili, quando avete un problema riuscite, se non a risolverlo, almeno a determinare la causa e quindi a porre chi è in condizione di risolverlo effettivamente, a dargli gli strumenti che vi risolvono il problema. Questo è un dato positivo nel free software e nell'open source che altrimenti non poteste avere, e basta quel po' di coraggio per avere questo tanto in più.
0: Qualcuno con domande imbarazzanti? Non sento.
8: Viene chiedato qui.
0: Quanto potrebbe costare un computer, in che senso? Se fosse autocostruito? Molto meno di quanto costa ora, sicuramente. Poi dipende dal computer. Non lo so. Tu che dici?
8: Penso che i computer abbiano dei costi differenti anche a secondo dell'utente finale. Nel senso che quando voi andate a comprare il computer dal rivenditore normale, lui solitamente in maniera non legale vi installa sopra un sistema operativo proprietario, un pacchetto, una suite di applicativi per ufficio proprietari, un programma di manipolazione immagini bitmap proprietario a sgamo, cioè senza pagare le licenze che avreste dovuto comprare. Ora però, quando vende lo stesso computer sempre a un'amministrazione pubblica o a un'azienda, il software che voi è stato allegramente piratato e fatto considerare come parte integrante del computer e del costo che avete speso, in realtà là viene fatto pagare per quello che è, cioè le licenze per ciascuno dei singoli componenti, quindi dal sistema operativo al programma per le immagini al programma per scrivere le lettere, vengono effettivamente corrisposte. Infatti, a proposito di questo, proprio dal Freaknet, un paio d'anni fa nacque una proposta che effettivamente mirata più al mondo accademico, ma che aveva, diciamo, che proponeva dei temi, dei problemi che sono che hanno a che fare con la nostra vita quotidiana. Cioè, ci lamentavamo del fatto che all'università venissero utilizzati effettivamente dei software proprietari sulla maggior parte dei computer, che voleva dire, in buona sostanza, non solo una cattiva formazione per chi adopera quei computer, perché si ritrova sempre davanti al solito Windows e non impara niente di nuovo, non progredisce mai nella conoscenza reale dell'informatica, ma anche uno sperpero di soldi dei bilanci universitari, ma quindi in pratica delle tasse degli studenti, cioè dei soldi che un mio io ho versato all'inizio dell'anno e durante l'anno scolastico, non sono pochi, in licenze software che arricchiscono chi? Soliti noti. Cioè, alla fine questo mercato delle licenze va a coprire, cioè è coperto per una grandissima setta da Microsoft, poi da Adobe e da poche altre aziende che però hanno sostanzialmente un oligopolio mondiale, globale, sul software destinato all'uso domestico o all'uso del piccolo ufficio. Per cui, tornando a quel discorso di quanto costa, computer che vi viene venduto a 2 milioni dal negoziante sotto casa, col software a bordo, ne può costare 6, ne può costare anche 10 all'ente pubblico o alla facoltà universitaria o comunque appunto all'acquirente pubblico dello stesso computer. Tra l'altro, ho visto negli stand stanno raccogliendo firme proprio su questa questione qui, quindi a favore dell'introduzione del free software nella pubblica amministrazione in generale, in maniera tale alla fine alla fine del ciclo, se passasse una cosa del genere, avremmo una spesa pubblica un attimo più intelligente e si potrebbero destinare risorse a altri settori, la sanità o la scuola, per dire quelli che vengono sempre citati, anziché regalarli a Bill Gates o regalarli alla signora Adobe o al solito gruppetto di poche aziende.
0: E poi in realtà ci sono, secondo me, altri problemi di ordine etico e morale su questo. Cioè, un sistema come Windows ti costringe a cambiare computer nel giro di un anno, perché la nuova versione vuole 850 giga di RAM, vuole un hard disk da 200 petabyte, vuole un processore Pentium 9 raffreddato a elio e cose di questo tipo. Io che uso Linux ho un Celeron 300 con 64 mega di RAM e faccio tutto, mi guardo pure i filmati in DVX, faccio acquisizione video, faccio montaggio video nel mio piccolo con una macchina di 4 o 5 anni fa, adesso non so quando è uscito questo, un Pentium, cos'è, un Pentium 2? Il Celeron, è una merda, non la trovate più in commercio. Perché uso Linux? Il commerciante una macchina del genere non ve la vende più. E quindi anche per questo un computer potrebbe costare molto meno se, diciamo, bilanciato al software che voi dovete usare. Se usate free software potete permettervi di usare macchine vecchie, che però non trovate più in commercio, le trovate nei cassonetti. Quindi date un occhio quando potete. Un'altra cosa di ordine etico è, se vogliamo cominciare a cambiare questo stato di cose, dobbiamo cominciare dalle piccole cose che usiamo anche quotidianamente. Non dico che tutti quanti dovrebbero cancellarsi il Windows dai computer, ma cominciare dalle piccole cose vuol dire, per esempio, quando, per dire, mandate un'email, fate attenzione a come mandate, per esempio, gli allegati. Mandate un documento, se mi mandate un documento in formato, per dire, Word, voi mi costringete a leggere quel documento con il Word di Microsoft, e questo è male, perché ad esempio io non ce l'ho e mi trovo un po' in difficoltà a leggere un documento di questo tipo. Poi in realtà lo leggo lo stesso, perché Linux è dotato di programmi che sono compatibili con i corrispondenti Microsoft, però se ci abituassimo a usare dei, come si dice, dei protocolli, dei, dei formati liberi e pubblici come il PostScript, come, come tanti altri, come l'RTF, oppure come semplice formato di testo per scrivere cose semplici senza andare a usare formati proprietari. Già potremmo un attimino cambiare abitudine, evitare di usare programmi commerciali per quanto possibile, per poi pian piano cominciare a non usarli più. Altra cosa che riguarda più in generale l'accesso all'informazione è come si scrivono i siti internet. Questo vabbè, esula un po', però anche lì bisognerebbe fare molta attenzione all'accessibilità, come si scrive il sito in modo che lo vedano tutte le piattaforme. Purtroppo molti siti oggi sono ottimizzati per quella cosa che è Internet Explorer, però non esiste solo Internet Explorer come browser, esistono milioni, no milioni, esistono decine di altri browser: Opera, Netscape, Lynx, Mozilla, Galleon e altri che adesso non ricordo, Conqueror, Mosaic, non lo so. Ad esempio noi ci ritroviamo qui sotto questo cielo del Sequel Reggae Festival. Io sono stato sul sito del Sequel Reggae Festival e ho trovato che dovevo scaricare un plugin di Flash 6 perché non potevo vedere il sito. Flash 6 per Linux non esiste, io non ho visto nulla di quel sito, quindi accessibilità zero. Il problema è anche diverso, perché poi un sito fatto in Flash 6 ha, ha un'accessibilità verso i disabili che è zero, perché un disabile, non so, visivo non può

0: qualcuno ha qualche parolaccia da dirci, non so. Però non sei
1: no,
0: devi
1: agire al microfono perché registriamo.
0: Così è terrorizzato.
2: È per le immagini, per sapere.
0: Per le immagini?
2: Quali
0: sono? Che software ci sono?
2: No, quale formato?
0: Quali formati? Beh, praticamente tutti. Per quanto riguarda il trattamento delle immagini, sì, c'è GIMP che è una specie di Photoshop, cioè è praticamente uguale. Per alcune cose è anche migliore, secondo me. C'è degli script che fanno delle bestialità.
3: Secondo me alla fine quello che avevi detto tu sulla usabilità del sito, quindi appunto un sito di solo testo, alla fine io facendo grafica sono portato più uno sviluppo in un'interfaccia grafica, ecco, un sito di solo testo mi porta più un sito basato alla Nielsen sulla usability, ecco. Cioè un possibile sviluppo dell'interfaccia grafica nel free software, o anche comunque mi interessava appunto il discorso dell'accessibilità a più persone anche disabili.
0: No, ma il discorso, forse mi sono spiegato male, in realtà l'interfaccia grafica c'è ed è splendida sotto Linux. E il Flash, io ho parlato di Flash, è un formato proprietario, la Adobe semplicemente non ha sviluppato il Flash 6 per Linux, quindi sotto Linux il Flash non si vede. Ora io non voglio arrivare a far sì che tutti i siti tornino agli anni 80 dove erano solo testo, solo che ci sia un'alternativa, un link, clicca qua se non vedi le animazioni, vai sul link, insomma, oppure clicca qua per il sito a versione ad alta accessibilità, per esempio io mi collego con un modem 14.4, c'è chi ancora oggi li usa. Con un 386 perlomeno posso vedermi il calendario del Reggae Festival. Dare delle alternative, diciamo, fare in più parti, sì, lo so che magari è un po' più faticoso, però il risultato è sicuramente più bello, più accessibile. Nessuno ha parole.
1: Ma dire delle domande. Qualcuno avrà pure qualcosa da dire al di là delle domande tecniche, perché domande tecniche alla fine potete farcele in mail, potete venire a incontrarci al laboratorio, abbiamo anche altre occasioni. Se invece c'è qualcuno che vuole un po' partecipare con la propria esperienza sulle tecnologie dell'informazione oggi, quello che è riuscito a fare con qualche media center improvvisato, i risultati che sono ottenuti in questo, insomma, forse secondo me sarebbe anche più stimolante per questo incontro.
4: Vabbè, visto che non, cioè, noi più o meno quello che ritenevamo interessante condividere l'abbiamo condiviso, visto che non ci sono domande o feedback, chiuderemo qua e lasciamo spazio alla performance di Capoeira, che verrà realizzata sempre qua, giusto? Sta montando la luce.
0: Ok, guardate che bella maglietta Shining addosso, è meravigliosa, con questa maglietta potrete sostenere il nostro fantasmagorico laboratorio di Catorci.
2: Potrò la maglietta con il

0: aiutarci a tenerli in funzione. Se volete, forse tra un po' li troverete in vendita. Non so dove né a quanto. Fine.
1: Chi vuole vedere i filmati? Chi volesse vedere i filmati di media che saranno in onda su una televisione all'entrata degli stand della zona no profit tra un quarto d'ora. E anche domani ci saranno.
2: No.
0: Diciamo che abbiamo iniziato.
2: Abbiamo iniziato. Diciamo. Okay. Cazzo, devo introdurre. Allora, no, insomma, la cosa interessante è che chiacchierando con alcune persone a Catania ci siamo resi conto che da un po' di tempo a questa parte, con un'accelerazione notevolissima da Genova in poi, è visibile una voglia di comunicare, fare informazione, anche una capacità tecnica di farlo in varie maniere, per cui sono nate un bordello di fanzine, siti web, materiale cartaceo, video, senza parlare di indie media e di tutte le esperienze consolidate che già c'erano, no? Per cui ci siamo chiesti perché non mettere in rete, almeno non provare a guardarci in faccia, a parlare insieme, capire se c'erano le modalità di mettere in rete tutto questo sapere e capire come provare a, come dire, non tanto coordinare ma fare un salto di qualità mettendo insieme i vari strumenti, i vari media dei quali siamo a conoscenza e tentando di ampliare il nostro lavoro, perché poi nei fatti diventa strategico rispetto a tutto il discorso dei movimenti, rispetto proprio al fare politica oramai, no? Basti pensare che per esempio i carabinieri da qualche giorno si sono dovuti inventare questo battage mediatico per giustificare la probabile assoluzione della derubricazione dei reati degli assassini di Carlo Giuliani, e per legittimare tutto questo che in altri tempi si sarebbe semplicemente fatto così, come la storia di Francesco Lo Russo per esempio dimostra, dello sbirro che l'ha ammazzato, che adesso se ne sta in Belgio a fare allegramente il ristoratore con i soldi dello Stato, hanno avuto bisogno di mettere in piedi un battage mediatico, perché evidentemente, insomma, lo dimostra come è andata tutta la vicenda di Genova, il lavoro degli attivisti mediatici ha avuto il suo effetto, per cui adesso loro si inventano questa, prima la storia della pallottola che sbatte contro il sasso, poi o del sasso che sbatte contro la pallottola, e poi di Carlo Giuliani che era stato ripreso mentre veniva distrutto l'ufficio postale. Insomma, il lavoro sui media diventa un lavoro strategico. Noi qua c'è tutta gente che a vari livelli e con vari tipi di media su queste questioni lavora, per cui forse il problema è intanto conoscersi e poi capire come riuscire, se è possibile, a connettere questi saperi per giungere poi ad un numero sempre più elevato di persone, no? Perché poi il rischio è che sei fuori dai mainstream, sei fuori da tutti i vari imperi radio, televisivo, cartacei, che qua in Sicilia sono Ciancio, sono insomma le grandi famiglie che vicine alla mafia che controllano il sistema dell'informazione. E chiacchierando di questo, verificando che erano nate una serie di esperienze, abbiamo lanciato quest'idea di vederci qua. E sta cosa ha funzionato oltre ogni aspettativa, no? Per cui evidentemente c'è voglia proprio di connettersi in qualche misura. E io non direi altro perché credo che poi dalla discussione verranno fuori le idee. Passerei direttamente la parola a Riccardo, un mitico giornalista dai tempi dei siciliani, anche prima, lottatore indefesso e super radical, come si dice, nei reggae party, MC.
3: E passi a Riccardo.
4: Ecco, ci sentiamo? Allora, diciamo che qui in Sicilia l'informazione ha due caratteristiche. Uno, che ce n'è una sola, no? A differenza di altrove c'è un solo giornale, una sola televisione. Secondo, che però l'indice di lettura è estremamente basso, è in assoluto tra i più bassi d'Europa. Quindi in teoria ci sarebbe spazio per un'informazione, non dico alternativa, una informazione. In questo momento in Sicilia ci sono tre giornali di sinistra da Catania e uno solo di destra. Quello di destra è La Sicilia. Quelli di sinistra sono L'Erroneo, L'Isola Possibile e Controvento, no? Probabilmente se ne aggiungeranno altri l'anno prossimo, per cui numericamente vinceremo con grande facilità, no? O forse no. In questo momento in Italia c'è un tizio, un certo Berlusconi, un imprenditore milanese, no? Che sta facendo qualche cosa con le televisioni libere, però non ce ne può fregare di meno, perché noi abbiamo ben 253 radio libere in Italia, tutte collegate tra di loro nella FED, Federazione Radio Emittenti Democratiche, no? E in ciascuna di queste radio si fa propaganda, comizi, Valpeda libero, tutte queste belle cose qui, no? Passano 25 anni e noi ci troviamo con le radio libere completamente scomparse e con Berlusconi che invece ha vinto ed è anche Presidente del Consiglio. Allora non è che era Berlusconi che era bravo, che era appoggiato dalla mafia o che era della P2 eccetera, tutte queste cose sì, ma secondarie. Diciamo che sostanzialmente i compagni che sono arrivati prima a scoprire il nuovo media, la radio libera, no? Però non l'hanno saputo usare, l'hanno scambiata per un ciclostile per fare i volantini, no? E il risultato è questo, che dopo 25 anni ce la stiamo scampando una volta in Sicilia. Esistono in particolare numerosi soggetti che operano sul web, no? Però nessuno di essi è professionale, per cui è una facile, diciamo, profezia dire che tra un paio di anni il web italiano a livello informativo sarà molto concentrato e non concentrato a sinistra, e che probabilmente avremo la libertà di scegliere tra qualche cosa che metterà su Berlusconi e qualche cosa del tipo Cata Web, diciamo, che sarà la massima espressione di democrazia nel web. In altre parole, noi quest'anno, no, stiamo attraversando la fase di passaggio dell'internet in Italia, dell'informazione internet, dall'infanzia alla maturità, no? Siamo passati, ormai abbiamo terminato la fase dell'infanzia, non siamo più a radio onda rossa alternativa, no? Ecco, cominciano ad esserci le realtà professionali, no? Però noi come cultura siamo ancora alla fase precedente e l'avversario invece comincia a prendere sul serio il media. Ora io non mi riferisco ai soggetti, diciamo, più o meno mirati di nicchia, indie media per esempio, no, mi riferisco al soggetto di informazione. Cioè la cosa tragica non è che a Catania manca il Manifesto o Lotta Continua, il fatto è che manca la Repubblica, manca la Stampa, manca il Corriere della Sera, no? E così sul web abbiamo un buco enorme tra Cataweb e indie media, non abbiamo quella che è l'informazione oggettiva. Io per esempio non credo affatto che i carabinieri si siano inventati, quanti sono, 40 mandati di cattura, faccio informazione, quindi devo dire oggettivamente che ci sono 40 mandati di cattura, no? E devo lasciare ai compagni di media il compito di partire con l'idea che questi 40 mandati di cattura sono tutti truffaldini. Faccio l'informazione, punto e basta, no? Solo che non lo posso fare, ecco, voglio dire, l'altro soggetto forte professionale che c'è è esattamente sulle stesse posizioni di indie media da un punto di vista, diciamo, metodologico, cioè tutti e 40 mandanti sono tutti santi e giusti, no? Solo che ha forze incomparabilmente superiori. Rimane scoperto il settore strategico dell'informazione media, no? Che è poi quello in cui la sinistra è più vincente, se noi pensiamo che i mandati di cattura siano effettivamente fasulli, no? È chiaro che un'informazione oggettiva ci aiuterà a vincere molto di più di un'informazione propagandistica, no? Però in questa informazione oggettiva non c'è e non si vede all'orizzonte. Allora io sono qui essenzialmente per fare una proposta, no? di accelerare moltissimo il processo di discussione tra di noi e di mirarlo rapidamente a un processo di fusione in tempi rapidissimi. Io vorrei, cioè, che noi già a gennaio dell'anno prossimo avessimo un unico sito al posto di 3-4 soggetti che sono presenti qui. No, un unico sito siciliano. Vorrei che noi entro giugno abbiamo già studiato gli aspetti tecnici imprenditoriali, per non fare un circolo, per non fare una cosa hobbistica, ma per fare subito un'impresa. No, dovremmo partire, secondo me, a settembre con la proiezione su carta stampata di questa iniziativa. No, e sulla proiezione su carta stampata, diciamo, chiudo quel discorso, perché in realtà ci sarebbe ancora moltissimo da esplorare su cos'è la carta stampata all'epoca dell'internet in una regione come la nostra, se è un giornale vero e proprio o se è semplicemente la stampata del sito, roba di questo tipo. Comunque la sostanza è questa qui: io vorrei che entro il 15 abbiamo completato una bozza generale di progetto tecnico di unificazione, diciamo abbiamo le idee chiare tecnicamente, vorrei che già a gennaio siamo operativi con questo nuovo soggetto. No, personalmente ritengo che la parte più vitale di internet non stia tanto sul web quanto nella chat e nella email, no? Cioè proporzionalmente IRC, per esempio, no, ha più vitalità, credo, del web dal punto di vista, diciamo, dell'informazione. Quindi probabilmente potrebbe valere la pena di ragionare su queste cose. Allora, come cosa prima ed elementare, io vorrei che noi smettiamo di fare le radio libere, no, e cominciamo a diventare Berlusconi. Cioè noi non abbiamo bisogno di 253 radio, di cui una è quella di Peppino Impastato che viene ammazzato, una è quella di Firenze che poi dopo un poco si trasforma in radio di musica, una è Radio Popolare che invece ce la fa. No, io ne vorrei una sola, ma forte. No, abbiamo ancora un vantaggio di qualche tempo sull'avversario, però questo vantaggio si va logorando rapidamente. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che nel progettare questo tipo di storia sarebbe bene, diciamo, avere molta più fantasia di quanto non abbiamo di solito. Cioè un soggetto internet comunque è una cosa completamente differente da un giornale, non è la traduzione del giornale, è un'altra cosa. Io purtroppo sono giornalista, quindi faccio molta fatica a immaginare cosa possa essere quest'altra cosa, no? E probabilmente c'è bisogno di teste più giovani delle mie, con meno zavorra, no? Però in questo bisognerebbe andare avanti molto coraggiosamente. Che ne facciamo dei soggetti che esistono ora, a cui dopo anni e in certi casi dopo 10 anni di vita chiediamo di sciogliersi? Li trasformiamo in dei settori, e per esempio Terre Libere, che purtroppo qui non c'è, no, e ha un buon archivio storico. Ecco, Terre Libere potrebbe essere nel nuovo soggetto la sezione, diciamo, archivio, no? Così vedo che Giro di Vita è quella che sta lavorando meglio sul costume e vedo delle buone inchieste in linea sull'erroneo, no? E da questo punto di vista il progetto potrebbe articolarsi più o meno in queste direzioni. Potrebbe avere un punto forte già in una batteria di 5-6 cronisti molto bravi che ci sono a Catania, che girano intorno a Catania, che potrebbe, diciamo, avere un ruolo importantissimo in questo momento. Ho molta fretta per due motivi. Il primo motivo è quello che vi ho detto, cioè la tecnologia che prima aveva tempi nostri adesso comincia ad avere tempi che giocano a favore dell'avversario, no? E la banda larga, per esempio, non ci aiuterà quando sarà a regime. E dal punto di vista legislativo, le leggi spagnole già sono molto limitative della libertà di rete e vengono esplicitamente assunte come modello per l'Europa, no? Per cui già da questo punto di vista i tempi sono stretti. E c'è un altro motivo, diciamo, più politico, no? Io sono assolutamente convinto che il governo attuale in Italia non avrà una durata lunghissima. Si vedono, si sentono scricchioli dappertutto. Qui a Catania Ciancio è ufficialmente in crisi. E la mia paura è questa, che se il sistema politico e se in particolare il monopolio dell'informazione a Catania crollano senza che ancora ci sia un forte soggetto di sinistra, no? Avremo un altro governo Dini, un altro sindaco bianco, cioè avremo un altro gattopardismo. E infine l'ultimo motivo per cui voglio fare presto è questo: voi, grazie a Dio, siete tutti giovani. E però questo non mi ispira affatto simpatia, non mi ispira sospetto, no? Perché anche noi a suo tempo eravamo giovani. Avere 25 anni significa avere la possibilità di dedicarne 3-4, no, a esperimenti felici, avventurosi, molto belli, no? però poi alla fine si arriva ai 30-35, si trova un lavoro, no? Allora noi di lotta continua effettivamente siamo andati al potere e attualmente controlliamo l'informazione in Italia, solo che lo facciamo per conto dei padroni, no? Allora io vorrei coinvolgere in cose brutte, sporche, cattive e concrete, prima che voi diventate troppo vecchi, no? E quindi cominciate a vendervi separatamente ai singoli padroni. Io vi assicuro che uno si può vendere tranquillamente per restare un grande rivoluzionario. Paolo Pietrangeli può fare regista per Berlusconi e restare un candidato di Rifondazione, per esempio. O Compagno Lerner può censurare Borsellino e diventare un grande giornalista televisivo di sinistra, così via. Cioè nessuno dice sono uno stronzo e mi vendo, tutti dicono sono un grande compagno e mi vendo, però la fisiologia è questa qui, perché noi non siamo dei proletari, apparteniamo al ceto medio e siamo quindi dei giovani esponenti del ceto medio che per qualche anno nella loro vita hanno la libertà e la fantasia, no, di brigliarsi a loro piacimento. Allora io egoisticamente vorrei bloccarvi in questo momento fortunato e non darvi il tempo di svignarvela verso l'esito della generazione che è stata la mia, non so perché. Un'ultima cosa e poi ho finito, però rispondo per anzi due ultime cose. La prima cosa intanto è tecnica, no? Cosa faremmo se avessimo questo sito domani mattina? Abbiamo il caso Catania aperto, di cui nessuno vuole parlare perché mette in piedi una serie di cose, no? E tra l'altro va in culo a bianco, no? Sul caso Catania noi abbiamo Graziella Proto, Sebastiano Gulisano, Benanti, cioè abbiamo una batteria di persone che sarebbero in condizione veramente di fare una campagna terrificante, no? Solo che non hanno nessuno strumento unitario a disposizione. Io negli ultimi due mesi sono stato a Catania, ho cercato di ricucire, di andare con tutti i vecchi tromboni, di parlare amichevelmente con tutti i grandi compagni e non compagni, no? Però non ha funzionato, ecco, non sono riuscito a ricucire, per cui la cosa migliore è affidarsi interamente ai giovani e partire con uno strumento nuovo, no? Poi chi vuole continuare a giocare continua a giocare, chi vuole fare informazione dannosa fa informazione dannosa, quindi questo è l'altro motivo per cui ho fretta. L'altro punto su cui chiedo ancora un istante di pazienza è questo qui, e poniamo che le nostre truppe ieri hanno occupato Kandahar, hanno subito circa una cinquantina di perdite, il nemico ha contrattaccato sull'ala destra, però noi siamo riusciti a respingere il contrattacco con una pronta carica di cavalleria. In sostanza noi sappiamo com'è andata la guerra in Afghanistan, però questo risale al 1865 ed è Kipling, no? Se noi andiamo alla guerra dell'Afghanistan, quella guerra non ne sappiamo un cazzo, no? C'è l'ideologia ufficiale di mestiere, non politica, che si sta affermando un anno dopo l'altro, no? È la fine del giornalismo, non è che la Sicilia di Ciancio che decide di censurare, è la CNN che a un certo punto manda la circolare interna per dire state attenti a quello che mandate perché non possiamo permetterci il rischio di aiutare il terrorismo, eccetera eccetera, no? Allora normalmente quando noi facciamo una cosa ci viene quasi istintivo, no? Mandare il comunicato alla Sicilia, pensare, trasmettere il pezzo a Repubblica, cioè pensare che all'interno dell'informazione borghese ci siano delle briciole anche per noi. Queste briciole sono di meno e saranno sempre di meno, no? Per cui il giornalismo tradizionale tra 2 anni, non tra 10 anni, sarà quella cosa che servirà esclusivamente per coprire le cose. Questo giornalismo tradizionale, con la nostra grande sorpresa, comprenderà anche molte cose che noi consideriamo di sinistra. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, quando ci fu la storia di Piazza Fontana, no? La polizia, come sapete, allora si inventò una pista, in Valpede eccetera, questa pista resistette per parecchio tempo, solo per dire che Pinelli non era suicida, no? Sono passate 2 settimane, no? E sono passate 2 settimane e abbiamo avuto fortuna perché abbiamo avuto dei grandissimi giornalisti come Giorgio Bocca, Obici, la Camilla Cederna, giornalisti già famosi sul piano nazionale, no? Con tutto ciò però ci sono venuti 15 giorni per arrivare al Pinelli non suicida, no? E ci sono venuti parecchi mesi per arrivare a Valpede che non era il feroce assassino. Nel caso di Carlo Giuliani, la polizia ha diffuso la versione ufficiale subito dopo il fatto. Questa versione ufficiale però è durata circa mezz'ora, perché già mezz'ora dopo in rete circolava la versione reale, no? Allora questo significa che da un lato noi siamo ormai molto deboli sul piano del giornalismo vecchio, che ormai sta rapidamente diventando un'altra cosa e quindi non conviene perderci neanche un istante, e siamo però molto più forti di prima sul piano di questa cosa nuova che non sappiamo come si chiama, No, no, ecco, che tipo di giornalismo sia, no? Che però indubbiamente esiste, tanto che su Carlo Giuliani nessuno può dire che è stato ammazzato da un mattone tirato da un manifestante, che era una delle varianti della prima versione. Si devono inventare la pallottola che investe il sasso, i casini, i cosi, cioè li stiamo facendo soffrire come informazione, no? Grazie alla tecnologia che allora non eravamo. Attenzione, questa tecnologia è di per sé democratica e alternativa. Il fatto stesso di essere una cosa che costa 2 milioni con un computer che ha la portata di chiunque, che non è in alcuna maniera bloccabile tecnicamente, no? Ecco, la fa nascere con una caratteristica fortemente di sinistra. Internet è più di sinistra della radio, è molto molto più di sinistra della televisione, no? A questo punto stiamo attenti a non sprecare questa opportunità storica per poca professionalità e per voler giocarci, no? Un sito come Terre Libere è un sito bellissimo, la storia personale di Antonello Mangano è molto bella e io stesso alle volte lo utilizzo per cavarne materiale. Tuttavia Terre Libere è assolutamente indifferente che ci sia o non ci sia, no? Non fa danno all'avversario. Le risorse che essa possiede invece potrebbero fare molto danno all'avversario se trattate professionalmente e se messe dentro un soggetto con una massa critica detonante che riesce a farle superare un certo livello. Io credo che noi entro la fine dell'anno prossimo possiamo essere senz'altro il primo soggetto internet siciliano nel campo dell'informazione, più della Sicilia, più del giornale di Sicilia, no? Perché contenutisticamente, anche come persone, non siamo molto più deboli di loro, no? Però se per un altro anno noi continuiamo a giocare, a fare i siti alternativi, no? Ecco, avremo perso un anno e durante quest'anno non è che l'avversario se ne starà fermo, voglio dire, no? Ecco, io per il momento finirei qui, facciamo un giro di interventi, però teniamo conto che questo non era un intervento ma era una proposta operativa immediata.
5: Allora, se intervento, chi lo fa?
6: Chiamati in casa.
5: Boh, chi lo prende prima? No, lo devi fare perché è streamato, quindi
6: viene registrato tutto, poi...
5: Sì, ciao a tutti, io sono Carmelo, dei Giovani Comunisti di Enna. Lo dico, diciamo, non per propaganda, così, ma quando perché... Penso che un lavoro fatto dai giovani comunisti è uno di quello, se capisco bene, se non tanto disprezzato, ma comunque diciamo visto quasi terra da parte del compagno qui, del nostro amico. Mi spiego meglio, io ho ascoltato attentamente l'intervento del posso chiamare compagno, sì?
7: No,
5: faccio prima. E devo dire che c'è un'analisi generale che è parzialmente condivisibile, cioè nel senso comunque di un'unione, diciamo, delle realtà multimediali, comunque delle realtà antagoniste, alternative, e penso comunque che questo è un obiettivo, comunque una pratica costante che stiamo facendo molti di quelli che siamo qua, molti anche di quelli dei compagni, degli amici che non sono anche qua, quindi comunque la questione dell'aggregazione tramite forme diverse di costruzione di luoghi, ovviamente anche non fisici, che è anche ovviamente la radio, che è anche il sito internet, eccetera. Penso che da questo punto di vista un'esperienza piccola per la realtà, appunto piccola, forse anche isolata, che è la città di Enna e quindi anche all'interno di questa città per la storia dei giovani comunisti del nostro sito. Ma l'esperienza che io ho avuto da questa è appunto il fatto che la soggettività con la sua differenza anche nella rete multimediale è qualcosa da valorizzare e semmai da aggregare assieme a tante altre, e non sono completamente invece d'accordo nello scioglimento verso un nuovo soggetto, da parentesi un'idea quasi cofferatiana oltretutto, verso un nuovo soggetto multimediale che non si capisce bene cosa vorrebbe fare, secondo me. E anche su questo ragionare in termini del noi creiamo la sinistra, così poi andiamo a battere il nemico che è l'uomo Berlusconi e l'altro Pietrangeli, che non è candidato ma è dirigente di partito oltretutto, lo fa pure bene, e che è servo del potere, questa configurazione non la vedo bene. Ora non è una cosa polemica, non voglio anzi addirittura che nessuno mi risponda dopo il mio intervento, voglio dire però che se, no, perché non voglio fare polemica. non voglio, nel senso, perché non è costruttivo, no, solo per questo. Penso però che, secondo me, dobbiamo superare invece questa logica, lo dico da primo intervento, cioè la logica che dobbiamo unire tutta la sinistra e scioglierla dentro, non si capisce bene quale calderone, che il nemico è l'uomo Berlusconi e quindi noi dobbiamo fare chissà che, secondo me non è costruttivo. Proposta, potrebbe essere più costruttivo invece, tramite realtà diverse che possono essere legate via internet, come appunto valorizzando queste esperienze delle chat, delle email, delle newsletter e cose varie, potrebbe essere costruttivo legarle, magari farle interagire anche, penso all'esperienza di media, ci può essere sicuramente tanto, tantissimo di aiuto, e poi magari vedere di crescere insieme e soprattutto, secondo me, obiettivo più importante, non tanto legarci noi, perché sostanzialmente qua ci possiamo teoricamente pure trovare d'accordo, vedendo anche il numero esiguo che siamo, ma più che altro è quello di aggregare altri, cioè comunque di compagni, di amici, che ancora non conoscono gli effetti comunque devastanti di questa macchina chiamata globalizzazione, che soprattutto non conoscono le realtà alternative che comunque nelle diverse forme e che forse pure a volte si uniscono danno una risposta a questa realtà, ripeto, quella del radicamento, secondo me, dell'idea che esiste qualcosa di antagonista, di diverso, che possiamo crescere, fare crescere noi, è la cosa principale. E questa, una risposta potrebbe essere quella invece del collegamento continuo, coniamo un termine, il collegamento militante, ma non sicuramente quello dello scioglimento in un chissà che quale pendola. La mia idea, grazie.
7: Vieni qua dietro la cassa.
8: Vabbè, mi presento, innanzitutto sono Francesco di Caltanissetta, ex giovane comunista. Vecchio. Vabbè, rappresento praticamente me stesso, si può dire. Abbiamo avviato un progetto di controinformazione. Un progetto di controinformazione 6 mesi fa, però non è andato tanto a buon fine, proprio per forse la paura che altre persone hanno ad avviare un progetto simile. Per questo, secondo me, l'idea di fare un qualcosa di unico che unisca le diverse realtà è una buona idea. Poi logicamente non sono io a dover decidere questo, perché ci sono realtà molto più radicate della nostra, come quella di Messina, di Catania, ho visto, di Palermo stesso, che insomma dovrebbero essere loro a dire noi ci sciogliamo per dare via a questo soggetto. Comunque l'idea di fare un sito internet di informazione che unisca tutte le realtà siciliane mi piace. Che sia un sito, secondo me, deve essere un po' impostato diversamente rispetto a Indimedia, che è un po' un organo di informazione, sì, importantissimo, ma per noi del movimento, cioè intendo da Rifondazione appunto a le fasce anarchiche, compagnie bella, cioè che sia un sito proprio di informazione per tutti, prima di tutto. E comunque, secondo me, è importante pure legare questo sito di informazione alle diverse realtà locali, quindi non necessariamente sciogliere quello che c'è già, ma cercare di coordinare queste realtà in un qualcosa che le raccolga un po' tutte, ripeto, che sia effettivamente un sito di informazione per tutti e non un sito unicamente di informazione per noi. Questo, secondo me, è importante, e quindi vedere di strutturarla in maniera un po' diversa da Indimedia, che comunque, ripeto, un organo importantissimo, però di fatto letto solo da gente del movimento che ne conosce l'esistenza, eccetera. Detto questo, poi massima collaborazione da parte nostra, se ce ne sarà il bisogno. Basta così.

0: Salve, io sono Gianluca dell'Erroneo e beh, ci siamo sentiti chiamati in causa da quello che ha detto Riccardo prima e devo dire che sono molto d'accordo con il ragazzo che ha parlato adesso di Caltanissetta e in parte anche d'accordo con quello che diceva Riccardo. Quello che diceva il ragazzo che parlava prima di me, non mi ricordo come si chiama, era che forse è prematuro sciogliersi subito per formare qualcos'altro, perché penso che molti di noi siano ancora molto inesperienti. È vero che abbiamo molto da imparare da altre persone che sono vicine magari, però non credo che le nostre sorte di redazioni o pseudo-redazioni siano pronte per una cosa di questo genere. Secondo me è importante invece riuscire in qualche modo a cominciare a coordinarsi, perché alla fine siamo presenti, questa cosa è nata da 3-4 testate piccole e adesso le adesioni sono diventate 19-20, non è più solo la Sicilia ma c'è un pezzo di tutta l'Italia, un pezzo del sud, un pezzo del nord. Bisognerebbe cominciare a collaborare, secondo me, a perdere in parte qualcosa delle nostre prerogative, delle nostre dei motivi per cui ci teniamo separati alla fine. Quindi cominciare, secondo me, a pensare ai linguaggi, per esempio. Con tutto il rispetto per il ragazzo che ha parlato prima di Enna, è questo tipo di linguaggio partitico che dobbiamo anche evitare, questa sorta di ideologizzazione, mi perdoni, lo dico, però puoi rispondere, possiamo parlare dopo. Secondo me è un lavoro che dobbiamo cominciare a fare su noi stessi, la stessa cosa che diceva il ragazzo prima di me. In media è preziosissima, però molte volte ti dà un'informazione per il movimento, sai cosa è successo ieri in Nicaragua o la settimana prossima dov'è la manifestazione, però dal punto di vista di linguaggio, secondo me, e di documentazione su profonda, inchiesta, come vogliamo chiamarli, da questo punto di vista è carente, non perché noi facciamo di meglio, ma secondo me dovremmo cominciare a lavorare insieme su qualcosa del genere, cominciare a scambiarci da domani, magari non diventare un unico sito, però scambiarci, anche per questo, scambiarci i nostri documenti, cominciare a mettere in rete tutto quello che abbiamo e scambiarci le cose che sappiamo. Se c'è qualcuno di Milano che ha fatto un'inchiesta sul lavoro, io la metto anche sul mio sito siciliano, perché quello che succede a Milano oggi, domani succederà possibilmente in Sicilia domani, o viceversa. Molto spesso la Sicilia è stata più sperimentale dal punto di vista lavorativo, del lavoro in nero, di tutto ciò che riguarda poi questa tematica. Comunque è questo quello che dovremmo riuscire a creare, per essere meno locali e contemporaneamente fornire del locale quella che è la memoria poi dei posti, quello che succede realmente, non soltanto l'informazione breve e la cronaca, perché la cronaca, dal punto di vista della cronaca, forse siamo perdenti, perché non abbiamo grandi mezzi. Insomma, internet è vero che è democratica, però è democratica per chi c'ha il computer, perché può interagire, però per molte persone non lo è. Allora io lancerei un'altra, perché esclude molte persone, io credo, comunque mi dirà. Dipende, sì. Questa è una bellissima proposta. Secondo me, comunque, io ho pensato una cosa che non è neanche originale, tra l'altro, però pensavo una sorta di pagina murale che potremmo fare, in cui mettere insieme i documenti che ci vengono da Pescara, da Milano, da Roma, da Padova, da Catania, da Palermo, da Agrigento, fare tutto ciò, occuparsi di interni, di esteri, occuparsi della cultura e fare un giornale da appendere ai muri delle nostre città. Io non credo che fare 10.000-5.000 giornali murali di un metro costi tanto. Penso che a Catania in tipografia con 400 euro stampi 10.000 giornali, però immaginare a mettere in 10 città 1.000 giornali murali, pensa all'impatto che hai sui passanti, su chi non ha internet, su chi va alla fila a fare la fila alla posta, o va a scuola o va ovunque, insomma, trovarselo davanti. Io vi propongo anche questa cosa in questi giorni, oggi. Secondo me le proposte devono venire da quante più persone possibile, discuterne insieme per fare quello che poi diceva Riccardo, non perdere altro tempo, perché siamo esigui, però ci siamo, e questo secondo me è un passo importante. Finora non ce l'avevamo mai stato, non ce l'avevamo mai visto in faccia, questo già è bellissimo, secondo me. Però dobbiamo essere pragmatici, sicuramente.
1: Posso aggiungere soltanto una cosa?
2: Dai, Patrizio,
1: assolutamente d'accordo con il microfono.
2: Devi dirlo qua, perché sennò.
3: Io intanto sono Patrizia e faccio la giornalista istituzionale, diciamo.
0: ho un posto e faccio questo lavoro, e lo faccio comunque con, come dire, ancora con molta dignità, ci provo. Quando non potrò più farlo, sono sicura che mi licenzierò. Però volevo dire che internet è importantissima, però veramente raggiunge poche persone, quindi anche siti che veramente lavorano bene, come ho visto adesso Lerrone o gli altri, raggiungono noi. Ma come si fa a raggiungere tutti quelli che la mattina leggono il giornale al bar? Io me lo chiedo, no? Perché poi alla fine le notizie sono quelle che si leggono e si commentano, per esempio, al bar, no? E allora, per esempio, appenderlo a ogni bar sarebbe una soluzione. Cioè, cominciamo veramente a pensare a queste cose, perché poi veramente ciò che succede è ciò che è scritto nel giornale che trovi al bar. Secondo me, in città, soprattutto in Sicilia, no? In città dove il giornale appunto non si vende, la gente non lo compra e quindi poi legge quello che trova, no? E questo non credo che sia dispendioso, anzi, penso che sia una idea da sviluppare. Mi è piaciuta quella del giornale murale, più che del foglio volante. Basta.
3: Vabbè, avanti, intervengo io, visto che ho il microfono in mano. Sono Lucio, o Shining per altre persone mi conoscono così. No, Patrizia invece mi faceva venire in mente un'esperienza molto bella di 8 anni fa, quando durante i casini, gli operai a Catania dicendo che li stavano licenziando, insomma le solite cose che succedevano nella nostra città durante tutti gli anni 90 e peggio ancora negli anni 80, siamo riusciti a fare un'operazione molto semplice, molto economica, ma secondo me efficace. Cioè usciva coetaneamente di fatto un volantone come dimensione, era una 3 che si chiamava il foglio degli operai e che veniva distribuito, insomma, alle manifestazioni e ai presidi degli operai che stavano in lotta, impaginato semplicemente con un piccolo Macintosh che già all'epoca era abbastanza datato, con una tecnologia quindi abbastanza semplice, abbastanza alla portata, e ciclo stilato. In questo modo abbiamo dato l'impressione di avere un quotidiano di fatto, seppure estremamente specifico di settore, che riguardava di fatto un solo argomento, ma la pressione che poteva dare appunto sull'impatto che dava un foglio con cadenza quotidiana, con una data sopra che indicasse una giornata, aveva in effetti, insomma, raccolto un po' di lettore, un po' di attese, un po' di interesse di fronte a un'esperienza nata appunto con estrema semplicità tecnologica. Io concordo al 100% quanto sosteneva Riccardo sulla maturità nostra di utilizzare le tecnologie, magari in senso tecnico, che possiamo fare dei siti che sono anche buoni. Dall'altra parte invece credo che spesso questi siti siano carenti di quel taglio o quell'elaborazione che li rende accettabili, tra virgolette, diciamo, agli occhi di tutti, come degli elementi di informazione imprescindibili, insomma, cioè come qualcuno possa da qua a poco tempo associare che a Catania l'unico elemento di informazione non è la Sicilia di Ciancio, ma anche quello che è offerto da un gruppo di ragazzi che è capace non solo di utilizzare le tecnologie perché ha avuto questa intuizione, perché ci si è messo come collettivo, come gruppo d'amici, a fare dei prodotti decenti, ma in un senso anche più, passatemi il termine, professionale, ma nel senso tecnico, cioè con questa qualità nell'informazione che è necessaria, vabbè, per dare una voce alternativa, eccetera, bla bla bla bla, queste ragioni politiche le sappiamo. Le ragioni della fretta forse ci sfuggono, perché magari umilmente ciascuno di noi dice: ma in effetti sono impreparato ad affrontare una sfida così ampia, una sfida che dove la gente deve riconoscermi in contrapposizione con l'informazione mainstream della mia regione. I tempi giocano a nostro favore se pensiamo, facciamo palestra per i prossimi 10 anni e poi usciamo con qualcosa di fatto bene. Perché da qua a 10 anni Berlusconi viene nominato imperatore, Cuffaro viene nominato viceré. Nel senso, le cose peggiorano in una maniera talmente rapida che penso che o abbiamo il coraggio di assumerci la nostra responsabilità di fare questa informazione che diventa militante per il suo effetto, non perché ha il titolo che dà del fascista Affini o a Berlusconi, ma proprio perché è capace di arrivare a tutti. Credo anche che giustamente non sia il web l'unico strumento per fare una cosa del genere, perché è troppo limitato e giustamente bisogna dire queste cose al bar. Però un gruppo che riesce a fare che riesce a raccogliere le informazioni, credo che sia anche capace di elaborarlo in formati diversi. Un attimino, lasciamo. Vuol dire che il lavoro fatto, le inchieste svolte, le informazioni raccolte che vanno pubblicate sul web possono anche essere stampate sul ciclostile e portate al bar la mattina su un foglio datato per quella giornata. Esatto. Ma questo per fare in modo che continui a restare legale fra 5 anni, bisogna cominciare a farlo subito, a farlo diventare una pratica che comincia domattina. E questo ci comporterà uno sforzo per superare le soggettività che sì, sono le differenze portatrici di cose positive, ma che poi alla fine ci inducono alla disgregazione, all'incapacità di comunicare, e per fare un'assemblea tutti insieme bisogna aspettare agosto in mezzo a sti stronzi di DJ. La mattina ci ha svegliato alle 8, eravamo andati a dormire alle 4, così se qualcuno vabbè, se si è calmato, qualcuno vuole prendere il microfono?
4: Sono Alessandro, giro di vite e partecipo anche attivamente a Indie Media ora anche in Sicilia, perché sono nate anche alcune categorie tematiche locali. È anche molto bello, diciamo, questo lavoro che si sta facendo. Io volevo riprendere e approfondire alcuni aspetti che sono stati finora trattati, diciamo, singolarmente, però che secondo me, diciamo, vanno di pari passo. Come ad esempio, diciamo, l'utilizzo, comunque l'inefficacia, diciamo, per alcuni aspetti della rete. È stato detto, diciamo, più volte alle persone che sono intervenute qui, diciamo, che sicuramente, diciamo, la rete non raggiunge un pubblico, diciamo, ampio, un pubblico ampio chi non so, a causa, diciamo, di problemi soprattutto di accessibilità, diciamo, alla rete, diciamo, chi non ha il PC. 17 milioni, dice Riccardo, di utenti internet in Italia, diciamo, che comunque quindi sicuramente, diciamo, ci sono dei dati numerici che non sono da trascurare. L'importanza, diciamo, di un cartaceo, diciamo, di un giornale cartaceo che sicuramente si trova in il bar la mattina, dove viene appunto letto e commentato, qualcosa che nessuno di noi, nessuna delle persone che credo fa informazione, voglia fare informazione, può prescindere, cioè non si può prescindere sostanzialmente, diciamo, dal pensare proprio a un cartaceo. Però io credo che sostanzialmente siano dei mondi non assolutamente scollegati tra di loro, ma sicuramente differenti. Differenti perché c'è una differenza di linguaggio, una differenza, diciamo, proprio di persone a cui si rivolge, e soprattutto una differenza di dinamiche che si innescano nel momento della produzione, diciamo, dell'informazione, sia per il web che per della produzione per un cartaceo, come può essere anche la produzione televisiva e radiofonica. Sono assolutamente dinamiche diverse. Gianluca parlava appunto di linguaggi, se vogliamo rifletterci, linguaggi, è proprio questo che dobbiamo andare a capire. Io non credo, diciamo, che sia possibile che un cartaceo sia soltanto la soluzione per tutti i mali. Come diceva Otello introducendo il forum, si è visto, diciamo, da anni, diciamo, specialmente l'ultimo anno, anche in particolare nella realtà nostra locale, catanese, siciliana, in genere, parlo per Catania perché sono di Catania, si è visto, diciamo, un attivismo informativo notevole sia da un punto di sia sul web che anche sul cartaceo, con la nascita di alcuni fogli, giornali che poi possono essere più o meno interessanti, diciamo, ognuno li può valutare più o meno interessanti a seconda dei contenuti, del modo in cui sono proposti. Però non sono assolutamente d'accordo con chi dice che la rete non è indispensabile, non serve sostanzialmente per far veicolare, diciamo, messaggi, farli arrivare al grosso pubblico, perché anche Otello stesso, diciamo, all'inizio parlava proprio, ne parlava anche Riccardo nel suo intervento, si è parlato ad esempio del momento di Genova in cui viene ucciso Carlo Giuliani, della versione data dalle forze di pubblica sicurezza e dalla versione che poi uscì sostanzialmente mezz'ora dopo. Ora, con questo mi voglio anche riallacciare a quello che diceva Riccardo sulla morte del giornalismo tradizionale, che se non ci fosse stata la rete, diciamo, effettivamente non avremmo avuto disponibilità, diciamo, di tutti questi materiali che sono filmati, interventi scritti, fotografie, audio, che grazie sostanzialmente all'utilizzo della rete, grazie a un soggetto quale Indimedia che si è speso proprio in quelle giornate in particolare, ha avuto un eco, un'amplificazione
1: sui mezzi tradizionali.
4: Sì, ma concordi con me che...
1: No, l'importanza fondamentale in quel caso.
4: Concordi con me, cioè giustamente Riccardo parlava, diciamo, della morte del giornalismo tradizionale, nel senso che al giornalista tradizionale, diciamo, che doveva essere là sostanzialmente a documentare, non parlo soltanto di Genova, ma parlo soltanto, si può parlare anche di tante altre occasioni, a documentare quello che sta succedendo, va a sostituire un nuovo soggetto che ancora non ha un nome, non sappiamo bene come definirlo. Quindi non credo che si possa prescindere dall'uno quanto dall'altro, bisogna ragionare appunto sostanzialmente sui linguaggi e sui metodi di integrazione. Per quanto riguarda, diciamo, una proposta, diciamo, operativa, rilasciandoci a quello che è stato detto finora, l'idea di un giornale murale, diciamo, una cosa molto bella che sicuramente, diciamo, avrebbe una sua efficacia, ad esempio, ma io non riesco a pensare a un giornale murale che non abbia, diciamo, un riferimento in rete, perché comunque, diciamo, le dinamiche proprio che la rete innesca, diciamo, di coordinamento, di relazioni, sono assolutamente peculiari e sicuramente, secondo me, non fanno altro che arricchire quello che possa essere, diciamo, un bacino di diffusione di utenza e di partecipazione, diciamo, al processo di veicolazione dell'informazione. Non so, io immagino addirittura, immaginate un sito dove queste informazioni, diciamo, prodotte, ora non scendiamo troppo nel dettaglio da un punto di vista di tagli editoriali e tutto, di scelte, diciamo, che poi comunque è giusto che si facciano, è giusto che se ne discuta. Immagino ad esempio tante piccole realtà che in Sicilia lavorino nei vari capoluoghi di provincia che si occupino sostanzialmente di distribuire questo cartaceo murale, ma che facciano riferimento ad esempio a un sito web in cui tutti, diciamo, si ritrovino e, diciamo, elaborino le loro politiche editoriali. Attraverso la rete è anche possibile... No, beh, perché cioè, finora è stato detto, ci sono state dette anche alcune cose, nel senso di mantenere diciamo, l'identità diciamo, dei soggetti che fino a questo momento lavorano, quasi a voler, secondo me, sostenere diciamo, una frammentazione che sicuramente è indice di ricchezza e di pluralità di intenti e che forse in questa prima oggi siamo riusciti anche a mettere assieme, perché è veramente bello diciamo, il fatto di ritrovarsi qui diciamo, a discutere di informazioni, confrontarsi, a guardarci in faccia e non diciamo privatamente, diciamo occasionalmente, diciamo quando ci si vede o ci si sente. Io dicevo, attraverso un sito diciamo ad esempio è possibile che chi lavora diciamo come al lavoro di chi ha la possibilità diciamo di lavorare o vuole spendersi su un lavoro di impaginazione esclusivamente possa farlo, mette in rete sostanzialmente quello che è il lavoro finito sarebbe scaricato da Palermo, da Catania, da Agrigento, da Trapani, da Siracusa, potrebbe essere stampato e diffuso, con costi addirittura di produzione assolutamente molto più bassi di quelli che potrebbero essere diciamo, l'uscita tipografica. Si potrebbe pensare anche inizialmente diciamo, a un esperimento di questo tipo. Ci sono varie strade percorribili, tutto sta diciamo, a cercare di capire diciamo, la chiarezza, di capire diciamo, la volontà di questi soggetti che finora diciamo, hanno fatto informazione e stanno iniziando a fare rete, perché noi siamo qua proprio grazie diciamo, a questa volontà di voler iniziare a far rete fra di noi e scambiarci informazioni. Ognuno ha le sue peculiarità, chi partecipa più, chi partecipa meno, chi offre contenuti migliori, chi ne offre di meno, chi fa cronaca, chi tratta il costume, diciamo, ognuno con le sue proprie specializzazioni, chiamiamolo così, diciamo, affinità. Quindi diciamo, dobbiamo cercare secondo me diciamo, di ragionare non tanto sul mezzo ma sui linguaggi e sui linguaggi tra di loro strettamente interconnessi, perché non è possibile oggi pensare nell'era comunque della rete, pensare diciamo, a un cartaceo che non abbia sostanzialmente un supporto anche multimediale informatico. Io non lo reputo assolutamente pensabile, perché proprio perché come dicevo prima le dinamiche che si innescono sono peculiari. Se col cartaceo si raggiunge la persona che non ha il computer e comunque legge il giornale al bar, sulla rete diciamo possiamo raggiungere anche la persona che da Milano vuole seguire quello che sta succedendo in Sicilia, cosa che non riusciremo, potremmo pensare di fare col cartaceo, ma ovviamente richiede un impegno assolutamente enorme.
5: Vi chiedo perdono, sentite, il modello di cartaceo è questo, che loro fanno già a giro di vite, no? Allora c'è un casino che succede a Palagonia, no? Nel caso la corsa dei cavalli e tutte queste stronzate qui, no? Bene, tu nel bar di Palagonia trovi questo foglio, no? E trovi poi il link del sito, no? E voglio dire, e la cosa che diceva Lucio sul fondo degli operai, quello pure è un cartaceo, ha funzionato. Ecco, la cosa importante è questa. Io non pretendo che noi ora in un'ora stabiliamo le tecniche, io infatti stavo proponendo l'apertura di una fase di progetto fino al 15 settembre. L'importante è questo, perché noi non ragioniamo per fare un giornale, questo non è un giornale, questo ha un senso solo se dietro c'è un sito, no. Se c'è un ragazzo di Palagonia, io che cosa gli chiedo? Gli chiedo di sapere quanto costano i carciofi a Palagonia. Se io questo lo faccio con 100 ragazzi in Italia, io ho il prezzo dei carciofi in 100 posti d'Italia, quindi io ho la migliore inchiesta che ho pubblicato sull'inflazione in Sicilia, no? Allora io adesso vorrei sapere, per esempio, in questo momento se apro l'acqua ad Alcamo, che cosa esce, no? Ad Alcamo, a Milazzo, a Barcellona, a Carlentini, questa inchiesta seria sull'acqua in Sicilia la posso fare io così, non la può fare il Corriere della Sera, perché il Corriere della Sera non ci dà 100 punti di corrispondenza in 100 paesi, noi li possiamo avere. Per quanto riguarda il giornale murale, io però non sto proponendo tecniche, no? La cosa che mi spaventa è questa, che il giornale murale costa poco, invece voi dovete pensare a fare cose che costano assai. Non sto dicendo facciamo un altro gioco più divertente del primo, la mia proposta è mettiamoci nell'ottica di fare una realtà imprenditoriale. quando io dico che noi a giugno dobbiamo organizzarci per fare una società figa, dobbiamo avere 200-300 milioni, dobbiamo aprire 5-6 prestiti d'onore in banca, per esempio, non dobbiamo fare radio in onda rossa, non è una cosa solo militante, dobbiamo conquistare una forte minoranza e poi col tempo battere l'informazione padronale in Sicilia, e questo si può fare. Infine, lui diceva, dalla Sicilia parliamo con Milano, no? Io l'anno scorso ho avuto una serie di scambi molto interessanti e con dei ragazzi di Calcutta. No, in internet lo posso fare. Se io faccio l'inchiesta sull'acqua in Sicilia, contemporaneamente non faccio l'inchiesta sull'acqua in Veneto, faccio l'inchiesta sull'acqua nel Bangladesh, perché per internet lo posso fare. Voglio dire, questo media ci consente di pensare in grande, non limitiamolo a fare la piccola caricatura della cosa vecchia. No, non vogliamo fare un giornale, vogliamo fare un pezzo di carta che però è subordinato alla rete, che serve semplicemente per fare il gioco sulla rete. Non so, nei bar di Catania stamattina può uscire un foglio con l'inchiesta sull'inflazione, oppure può uscire un foglio con l'inchiesta sullo stato di calcio siciliano, oppure possono uscire 10 fogli con 10 inchieste e ognuno si sceglie quello che vuole, oppure ancora nel bar di Catania ci può essere una stampante laser che costa 250.000 lire, no? E il tizio si può prendere la stampata che vuole, può stampare pagina 1, pagina 5, pagina 45, cioè vuol dire, è un altro approccio. Non pensiamo più ai giornali, perché i giornali sono morti, no? Non pensiamo a fare la cosa povera, perché in realtà stiamo partendo per fare una cosa grossa, e non partiamo per fare la cosa spontanea, perché stiamo partendo per fare una cosa estremamente sofisticata, no? Poi i particolari progettuali avremo un mese per elaborare una linea generale.
4: Allora, io ve lo concludevo con... No, figurati, conforme aperto, confrontiamoci apertamente,

0: però il principio, diciamo, era proprio quello di calare l'informazione, cioè noi pensavamo, e qui c'è Stefano e Maria che fanno parte anche della redazione di Discordi Online, che le persone siano a un livello locale, siano completamente disinteressati, stiamo parlando di un paese, voglio dire, già è ancora una realtà ancora più piccola di Catania, disinteressati sostanzialmente a quello che succedeva, diciamo, nella propria realtà, o comunque, e purtroppo questo lo devo dire con molto rammarico, appiattiti su un livello di informazione diffuso che è quello che noi vediamo ogni giorno in Sicilia. Noi abbiamo fatto un ragionamento partendo dalla rete, nel senso, si pubblicano sostanzialmente gli articoli in rete con un sito, diciamo, programmato con linguaggi dinamici, aggiornabile molto facilmente, con la possibilità sostanzialmente di creare, diciamo, delle reti di siti che comunque attengono, di dare dei link che siano, stanno scaldando i motori per stasera, perché stasera ci sarà veramente che ballare, e noi ascoltiamo le loro prove, giustamente. Cioè, la possibilità di dare tutta una serie di link utili per una comunità locale ben precisa. Questo qui è quello, diciamo, uno dei nostri intenti che abbiamo su Discordi Online, e soprattutto promuovere, diciamo, quello che è un processo di informazione, non intesa esclusivamente come informazione giornalistica, ma anche come accesso, diciamo, ad altri tipi di informazioni che possono essere utili al cittadino, diciamo, per creare, diciamo, anche le sue reti di relazioni commerciali, diciamo, e non so che altro, perché comunque ci sono tutta una serie di quanta informazione, diciamo, ci sia in rete, diciamo, che cosa sia effettivamente questo termine di per sé, diciamo, su questo, diciamo, sarebbe bello confrontarsi. Però la cosa che è più interessante, noi abbiamo fatto questo esperimento di pubblicare alcuni articoli sulla nostra realtà locale e farli girare un cartaceo come questi qua poco fa Riccardo ha fatto vedere su Giro di Vite. Ne abbiamo pubblicati sostanzialmente, ultimamente questa cosa l'abbiamo fatta con due articoli, uno sui disagi alla posta comunale, perché la posta di Discordi è sempre un inferno, cioè se andate là mettetevi il cuore in pace, perché non uscite prima di 2 ore e mezza sudati e sfiancati e sfiniti psicologicamente e fisicamente, e un altro su un palo dell'Enel che per l'usura è caduto. Cioè, è caduto sto palo sulla strada, si è andato ad aggiare in una balconata, e in una zona abbastanza, intanto, diciamo, priva di piazzette, priva di servizi, diciamo, per i bambini, in cui quindi i bambini giocano per strada, molto trafficata, cioè poteva veramente seriamente far male a qualcuno. Il risultato, diciamo, di questo giochetto che noi abbiamo fatto, intanto voglio dire, a parte comunque un accesso, un aumento degli accessi sul sito, quindi c'è sostanzialmente, diciamo, un interesse, diciamo, che l'informazione locale ci sia, ma abbiamo visto installata o quasi, diciamo, l'aria condizionata alle poste, non sto scherzando, l'aria condizionata alle poste, è partita una richiesta per avere sostanzialmente più personale, l'Enel si è cagata di quello che è successo, ha diffuso in tutto il paese manifesti e con messi su i numeri verdi, segni in caso di segnalazioni e guasti, cosa che non succedeva da anni, quindi abbiamo visto che anche quel piccolo foglio innesca delle dinamiche, però sicuramente, diciamo, un foglio che poi ha fatto riferimento a un sito e gente che da là è andata a vedere, diciamo, altra roba, ovvio dire, non è che lo dico nuovamente, non è che in questo momento io possa ritenermi eccezionalmente soddisfatto dei contenuti del sito, perché comunque stanno crescendo, li stiamo progettando, è un progetto che va piano piano, però effettivamente queste dinamiche di scambio ci sono e comunque producono dei risultati molto ben visibili, e soprattutto denotano, diciamo, la richiesta, diciamo, di un'informazione locale, di una informazione diversa che si occupi del cittadino, che parla al cittadino anche con linguaggi più semplici, con un tipo di linguaggio più semplice e più diretto, e che sicuramente, diciamo, non fa altro che cercare di aumentare il livello di partecipazione laddove, diciamo, partecipazione sembra quasi essere scomparsa. Mi fermo qua sulla gran cassa.
1: Carmelo, che leggi di bello? Questo libro sostiene che la gallina possiede abilità cognitive superiori a quelle umane. Non è possibile, posso dimostrartelo subito. Guarda questo quadro. Oh Federico, ma è bellissimo! L'hai veramente fatto tu! Istituto di Obbedienza Animale. Forza Nuova, alle tue idee.

0: bellissimo. Vabbè, sembra un funerale, insomma, sta avanzando la bara. Allora, io volevo dire questo. A me piace molto la tua proposta, però non sono d'accordo. E non sono d'accordo per un motivo essenziale. Perché il... No, mi piace ma non sono d'accordo, perché secondo me la tua proposta non esclude il fatto che esistano diverse fonti di informazione indipendente, perché la tua proposta non esclude il fatto che diverse persone si sperimentino in luoghi diversi e lo facciano con entusiasmo, perché evidentemente lì vogliono dedicare la loro energia, da lì vengono fuori, da lì nascono e lì crescono. Concettualmente il fatto di tentare di produrre un nuovo grosso organo di informazione alternativa in risposta ai grossi organi di informazione ufficiale che rappresentano il monopolio eccetera eccetera va bene in termini di strategia e tattica di guerre armate. Io non sono sicura che questo intanto funzioni. Uno, perché non ci sono i finanziamenti o non so da dove si possono prendere questi finanziamenti. Due, perché collegare tutte le persone che sono qui in questo momento, o comunque chiedere a tutte le persone che sono interessate a svolgere questo progetto di fare questo lavoro e di farlo a tempo pieno, rinunciando alla propria area di interesse, rinunciando allo spazio in cui sta crescendo evidentemente, mentre si sta sperimentando e sta facendo delle cose, sia una cosa assolutamente fattibile. Io penso che in realtà il fatto che ci siano più siti, più luoghi, peraltro lì si tocca un'altra sfera che penso toccheremo tra un po', insomma, che è quella dell'attivismo digitale e la vita insomma, che si svolge in rete e quant'altro. Il fatto che ci sia invece, ci siano dei luoghi e questi luoghi producano l'esigenza di moltiplicarsi, di crearne ancora altri, eccetera eccetera, ciascuno con l'interesse rivolto al territorio ma anche col grande interesse rivolto a quello che succede nel resto del mondo, perché non possiamo concentrarci soltanto sul nostro metro quadrato di terra attorno, dobbiamo interessarci al resto per capire quello che succede da noi e dobbiamo applicare la comprensione che applichiamo nelle cose che ci riguardano più da vicino per comprendere meglio le dinamiche globali. E allora, siccome questa cosa è un po' superata e il fatto poi peraltro di raccogliere tutti quanti per fare un unico grosso progetto, fondamentalmente dico è un'esperienza che si è già fatta, che si è già provata mille volte, che non ha portato grandi risultati. Io voglio pensare, non voglio pensare, voglio dire al maggioritario, ci penso, mi sfiora l'idea e non mi piace, però penso alla realtà del movimento dei movimenti, che è una realtà seria, politica, che ci riguarda penso un po' tutti in questo momento. Il movimento dei movimenti era una cosa bella, lo è stata, potrebbe continuare ad esserlo nel rispetto delle singole identità. Nel momento in cui si è dato un portavoce, quindi io chiamo lì la redazione, il redattore, no? Un portavoce ufficiale, due, tre portavoci ufficiali, qualcuno che tenta in qualche modo di mettere al margine altre realtà e di avere più voce, più possibilità di comunicazione, più possibilità di divulgazione capillare delle proprie opinioni, fa sì che la restante parte, voglio dire, se ne va di nuovo via e continua a fare quello che ha sempre fatto, peraltro indebolita, peraltro scoraggiata, cosa che non è utile né agli uni né agli altri fondamentalmente. Per cui quello che penso io è, voglio dire, che intanto le due cose, se vogliono esserci, se vogliono andare avanti, possono andare avanti contemporaneamente. Ciascuno può applicare le proprie energie, la propria disponibilità, che immagino siano assolutamente gratuite, no? Lo può fare secondo la propria voglia, eccetera eccetera. Il giornale murale è una cosa che di fatto, voglio dire, si può fare e si fa altrove. Con Indimedia, che non è l'unico progetto, è uno dei tanti, ma io voglio dire faccio fondamentalmente quello, quindi parlo di quello. Con Indimedia si fa già questa cosa, nel senso che Indimedia è un grande contenitore di informazioni informazioni. La regola determinante, fondamentale per Indie Media è quello che chiunque può diventare il media, quindi è una cosa che capovolge totalmente il concetto di facciamo la redazione, organizziamoci, diamoci una linea, eccetera, eccetera, eccetera. Ma lì c'è un grande spazio open publishing dove la gente può comunicare quello che vuole, da qualunque parte venga, qualunque sia la propria identità politica, qualunque sia la propria la propria informazione, quello che vuole comunicare, eccetera, eccetera, lì possono essere riversate grandi cose, belle cose che vengono fatte in altri siti con i link e tutto il resto. Da lì vengono fuori grandi altre esperienze, c'è quella c'è il print, che è il modello cartaceo, la parte cartacea che si sperimenta su Indie Media, le città in cui c'è un collettivo, un gruppo di persone che hanno l'energia, la voglia di farlo, lo fanno già. Questa cosa può essere appiccicata al muro, diffusa, volantinata, qui ce ne sono alcuni esempi, organizzata nella maniera che si vuole, e questo, voglio dire, è un modo per crescere, per aggregare fondamentalmente nel rispetto di ogni identità possibile, ed è una maniera sicuramente, come dire, di è la maniera di superare il concetto di redazione statica che deve essere lì organizzata, eccetera, eccetera, che deve accentrare in qualche modo l'attenzione e l'energia di tutte le persone e le risorse disponibili, cosa che secondo me non arricchisce ma impoverisce.
1: Allora, io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto la compagna prima, io appartengo alla redazione di Sicilia Libertaria, però qui faccio, diciamo, l'intervento anche come membro del movimento, diciamo, qui non solo sono d'accordo, ma a questo punto, visto la ricchezza di iniziative, di strumenti che ci sono in campo, beh, allora cominciamo veramente a cambiare direzione, cioè voltiamo la cosa. Perché dobbiamo essere noi a fare l'informazione e non riuscire a far sì che la gente, cioè coloro che non hanno voce, che finora non hanno voce e non hanno mai parlato, riescano finalmente a parlare? Vi faccio un esempio: l'altro giorno c'è stata un'assemblea popolare, dopo tanti anni, al quartiere di Montepò. Beh, a quartiere di Montepò si è costituito una sorta di comitato cittadino di persone che vogliono darsi da fare per risolvere i problemi di quel quartiere. No, non sono problemi di poco conto, voi immaginate, c'è un poliambulatorio bello nuovo che per le solite leggi della globalizzazione, eccetera, eccetera, i tagli, economie e via dicendo, non verrà mai utilizzato. Beh, loro vogliono invece che questo poliambulatorio venga messo in piedi. Bene, mi hanno chiesto, Natale, ti ricordi quando negli anni 80, all'inizio degli anni 80, abbiamo fatto le notte degli sfrattati a Catania? E ancora si usavano quegli strumenti per cui la nostra voce veniva ascoltata. Cosa facevamo? Noi andavamo dalle persone e registravamo le loro opinioni, e abbiamo messo sopra intere ore e ore di trasmissione. Questo qui non solo è servito a far sì che le loro cose diventassero di dominio pubblico, ma anche loro stessi sono diventati in qualche modo bravi, non dico giornalisti, ma comunque hanno cominciato a organizzare la loro controinformazione. E noi dico quelli della radio in quel periodo, ma lo si può fare anche come giornale, noi abbiamo dato l'apporto, le nostre capacità tecniche più o meno. Bene, questo tipo di iniziative negli anni 70-80 erano molto frequenti, noi ce le siamo dimenticati completamente. Ancora oggi, cioè anche quando stiamo ragionando qui, facciamo giornale cartaceo, telematico, ma è il nostro giornale che ha l'obiettivo di andare alla gente, esattamente come i giornali della grossa proprietà hanno l'obiettivo di andare alle persone per convincerle di un qualche cosa. Noi piuttosto dovremo, noi dovremo cambiare l'ottica, non dovremo tentare di convincere la gente, ma dovremo far sì che la gente riesca a esprimere le proprie opinioni e a creare il proprio strumento di formazione. tutti questi strumenti di formazione insieme, con il nostro apporto e anche con le nostre capacità di analisi, perché poi le analisi, guardate bene, diventano forti, reali, effettive, proprio sulla base di cose serie. Riccardo diceva, andiamo a chiedere dei carciofi, ebbene, da quelle cose si fa la statistica, da quelle cose si possono fare anche delle analisi serie. Per esempio la questione dell'acqua in Sicilia, scusate se lo dico, ma è stata affrontata attualmente, ancora adesso, con una leggerezza bestiale, per cui noi ci siamo trovati, siamo in questo momento, e chiudo con la questione dell'acqua, siamo in questo momento degli strumenti più o meno idioti di progetti di privatizzazione della risorsa acqua in Sicilia, perché quando noi chiediamo l'emergenza sull'acqua, chiediamo l'autority sull'acqua, cosa che avviene ancora oggi, bene, non guardiamo quello che sta avvenendo per quanto riguarda l'organizzazione degli ATO e quindi la privatizzazione che sta dietro a tutta la gestione delle risorse idriche in Sicilia, molto simile a quello che è già avvenuto, se andiamo a guardare, è già avvenuto in Toscana, in Puglia e altrove in Italia.
2: Che penso che è difficile con la musica, però penso...

0: squadre. Un altro intervento c'è, perché io propongo di chiudere con gli interventi che rimangono qua, questo forum, e alla conclusione di questo spostarsi nell'arena, che c'è meno casino, cioè dovremmo stare in pace, e lì invece aprire il secondo incontro, la serata, riguardo all'attivismo digitale. Quale possiamo portare ovunque?
1: Allora, minchia, forse ci rinuncio. No, a me mi convinceva quello che diceva Riccardo, diciamo gli altri. Qua la questione è una, io credo, almeno la mia impressione è che nessuno voglia, almeno a me non mi interessa, come dire,

0: interessante sia come arrivi a un numero maggiore di persone, perché poi il limite di dell'informazione sul web.
1: Anche questo per dirlo, per rispondere a quello che diceva quella ragazza prima, che non so chi sia, non credo che debbano scomparire, anzi, il lavoro è necessario, fondamentale, no? Però la questione è come arrivi, cioè in Sicilia c'è una serie di cose che fanno informazione in pieno. Il limite è, da una parte, io credo, lo spontaneismo, no? Per cui, adesso faccio un esempio, già si incazza, però magari io scrivo una cosa, l'errore, però è chiaro che lo sei autoreferenziale anche là, perché lo legge poi le stesse persone che comprano il manifesto, carta, l'errore, l'isola possibile e tutte le informazioni in movimento, e comprano gli stessi giornali. In realtà non stai arrivando ad altra gente. Allora bisogna trovare, io credo, la maniera di mantenere in piedi tutto questo patrimonio, però allargare veramente, cioè, davvero, come dice Riccardo, si tratta di fare un'operazione grossa, poi, cioè di arrivare realisticamente a colpire l'immaginario della gente, alle persone nel bar, cioè che la gente nel bar veda sto foglio, tanto che arrivi nel bar o che arrivi come giornale murale, che arrivi in qualsiasi modo, però che lo veda e che se lo legga. Per cui io credo che ci sia anche un problema poi di stilemi dell'informazione, che li cadi cioè un foglio di quel tipo deve essere accattivante, perché io vado tutti i giorni su Indymedia, sono iscritto alle liste, bla bla bla, però c'è il fascista, il mio barista non ci va, e allora io come faccio ad aggiungere c'è il fascista? No, invece no, voglio cambiare il barista. Cioè, vorrei comunque provare a perché lui, poverino, è un coglione, no? Però perché è un coglione? Perché è stato cresciuto a Sicilia e sì, è stato cresciuto con certi discorsi e con certi immaginari. Allora tu come fai? Cioè, quello che a me interessa è arrivare probabilmente, anzi certamente, a costruire contraddizioni dentro l'immaginario di Ciccio il fascista. Adesso vorrei fare aneddotica, però lui che sa che invece è stato comunista, quando ha vinto in Francia il Fronte Nazionale, io sono entrato. Io sono entrato e lui mi fa: ah, il Fronte Nazionale, questi sono fascisti. E ho detto: beh, secondo me questi sono leghisti. Sta cosa l'ha mandato in paranoia, no? Cioè, cazzo, io sono del sud, odio i leghisti, questi non sono fascisti, sono come leghisti. Per cui, vabbè, è banale, però davvero si tratta poi di arrivare alla gente a cui non arrivi mai, io credo, perché sennò, vabbè, anche il discorso del movimento dei movimenti, cioè restiamo autoreferenziali, c'è già il manifesto, carta e tutta la stampa di movimento, noi sappiamo le cose, siamo super preparati, ma non comunichiamo. E allora credo che la questione sia intanto come, e parlo per la Sicilia, mettere in rete conoscenze che già ci sono, sviluppare uno strumento, io credo che in qualche modo si possa arrivare, rispetto al discorso che faceva Riccardo, a tentarsi un giornale che a me va anche bene, che fa la lotta armata contro Ciancio, perché poi di questo si tratta, perché sennò, vabbè, restiamo. Cioè, la questione è come tenere dentro in un progetto simile le differenze, e questo mi va bene, però si tratta veramente di fare la lotta armata sull'informazione, perché se no siamo perdenti e stiamo perdenti. L'altra questione è come diventi accattivante per loro. Io credo che dovremmo ragionare anche su questo, come sviluppare qualche cosa che sia leggibile. Io penso per esempio a tutti questi fogli che ci sono nelle metropolitane delle città, Bologna, Milano, no? Questi fogli gratuiti, che semplicissimi nella costruzione, il fatto, la gratuità già è una cosa accattivante per la gente, no? E allora, se si riuscisse a mettere in piedi, io non credo costi tanto, la possibilità di uscire con questi fogli gratuiti, con una redazione, come dire, allargata, ampia, che che tenga dentro gente. Però bisogna anche capire come sapere scrivere. A me mi affascina quando Riccardo parla del settimo cavalleria che arriva e dopo che le ali sono state sfondate riesce a vincere la battaglia, no? Io questa cosa non la so fare. Probabilmente se riuscissimo a saper fare anche questo, cioè a comunicare anche queste competenze, riusciamo a raggiungere un numero maggiore di persone. Dopodiché è chiaro che c'è il problema di tenere dentro tutti le diverse anime, e questa è una cosa che sì, lo dico, infatti questa è la scommessa, no? Cioè è la cosa rispetto alla quale dobbiamo costruire un'informazione nuova, no? Diversa.

0: Raga, altri interventi?
1: Io vi propongo una cosa,
0: che di aggiornare questo forum a domenica pomeriggio, perché adesso non abbiamo il tempo, dobbiamo anche spostarci da un'altra parte per poter parlare un po' meglio senza il soundcheck alle spalle. E siccome bisogna arrivare, penso, a una decisione anche pragmatica in qualche modo, non solo fare chiacchiere, sennò è inutile anche vedersi a parte ballare il reggae, direi di vederci domenica pomeriggio alle 6 nell'area dove andiamo adesso, dove ci spostiamo se non ci sono altri interventi.
2: Va bene, allora questo non è una discussione, è un inizio di discussione, un inizio di un processo, che però deve avere dei tempi precisi, per cui noi non è che domenica decidiamo semplicemente se discutere oppure no, perché la discussione durerà almeno un mese e dovremo saperla organizzare. Io personalmente ho bisogno di questa decisione, perché devo sapere che faccio nei prossimi 6 mesi, cioè non è un hobby, una cosa secondaria. Voglio essere cattivo e vi saluto, no. Io non ho questa grande preoccupazione di salvare le varie componenti. Se domani l'Erroneo vince 2 miliardi alla Sisal, non è che l'Erroneo guadagna ascoltatori. Il problema non è dei mezzi, il problema è della cultura. Noi diciamo vogliamo farci sentire, sicuri siamo che vogliamo farci sentire o vogliamo rassicurarci? Nell'Erroneo ci sono state delle bellissime inchieste sopra Catania, no? Singolarmente, ma il prodotto non è popolare, non lo è per profonda cultura. E non è popolare lotta continua, per profonda cultura, non perché mancavano i soldi. E non è popolare Rifondazione Comunista, per profonda cultura. È popolare Famiglia Cristiana, per esempio. Siamo noi in grado di scendere da cavallo e di imparare da Famiglia Cristiana, cioè di volere parlare alla gente? No, questa è la domanda grossa. Tutte queste sono particolari tecnici, capisci? A me non me ne frega niente se continua l'identità Riccardo Rioles, che è una bella identità, no, perché ci sono 30 anni di storia, però se a un certo punto la situazione è che questa identità deve essere rifusa, si fonde, perché non è un problema importante continuare la singola identità, no? Voglio dire, usciamo dal ghetto, per quanto bene si possa stare dentro il ghetto, perché un ghetto può essere ricco o povero, ma è un ghetto, e in questo momento noi abitiamo in un paese in cui Berlusconi ha preso tutti i deputati disponibili, no? E li ha presi anche perché comunicava e noi non comunicavamo. Questa è la questione. Allora lì alla fine non dobbiamo convincere noi stessi, alla fine dobbiamo capire se nel giro di un anno riusciamo ad avere 100.000 lettori, ascoltatori, collegati, volantinati, credo che cazzo è, no? Ecco, però quello è l'obiettivo, non è un altro.
0: Ok, allora continuiamo domenica e ci spostiamo all'arena appena siamo tutti lì con l'impianto. Partiamo col dibattito subito sul mediattivismo. Adesso la cerchiamo.
3: Va bene così?
4: Va bene così.
3: I volumi sono ok? Sono un po' tanti. Allora, vabbè. Allora, sostanzialmente le cose che vi descrivo più o meno adesso le potete trovare nel tutorial che ho preparato e che ho messo anche online e che potete trovare su italindimidio.org/tutorial oppure cliccando su help nella barra di navigazione. Il tutorial ha sostanzialmente 5 parti, una parte di premessa, poi ha la parte lato utente che fa vedere più o meno come si pubblica, tutte queste robe, diciamo così, robe abbastanza basilari che sono abbastanza facili da approcciare, che magari vediamo più tardi, abbiamo detto, dopo la parte di admin. Gli strumenti di partecipazione diretta, che descrive più o meno quali sono gli strumenti che vengono usati per comunicare tra persone che partecipano al lavoro di Indimedia e che sostanzialmente si articolano in sito, mailing list e chat, perché alla fine questi sono gli strumenti che si usano. Poi beh, sì, ci sono le assemblee fisiche e così, però essendo su scala nazionale sono una volta ogni 3-4 mesi, quindi insomma, non è una volta ogni 3-4 mesi, ma evidentemente avrai bisogno anche di tempi diversi, di luoghi diversi, di coordinamento. E poi la penultima parte è veramente la parte che ovviamente prevede tutta la parte che presuppone la gestione ad un accesso privilegiato al sito, no? L'ultima parte si chiama lato tech, diciamo così, riguarda sostanzialmente l'installazione e la configurazione del software che stiamo usando al momento per fare Indymedia, che è un software che è stato scritto da dei ragazzi di San Francisco aiutati da un po' di gente, tra cui me, Marco, Charlie, e alcuni tedeschi, così, insomma, cioè è un software open source, GPL, come tanti, per fare pubblicazione. Quelli che vengono chiamati content management system, cioè sistemi che permettono la gestione di contenuti in maniera articolata, no?
4: Come sempre
3: i cambiamenti principali sono tecnicamente il fatto che MySQL, il fatto che è tutto indirizzato, non completamente ma sempre di più al caching delle pagine. Poi dopo spiego cosa vuol dire caching, che so che molti non hanno capito, però è importante per capire come funziona il sito. E poi le categorie, che consentono quindi di aprire delle sorte di sottositi all'interno del sito, e questo ovviamente amplia la possibilità, insomma, di una gestione di un contenuto più articolato rispetto a una singola front page con degli articoli, ed è finito lì, no? E questi sono i principali cambiamenti, diciamo così. E l'altro cambiamento grosso per me è che è sviluppato attivamente, cioè vuol dire che c'è un gruppo di persone che ci sta lavorando, con cui ti puoi agganciare, con cui puoi lavorare per implementare robe nuove dentro il software. Questo vuol dire che se hai un'esigenza nuova, cioè non sei da solo a doverci aggiungere, cioè il vecchio software era funzionato così, è nato da un core piccolo, e poi un sacco di gente, cioè, secondo le proprie necessità, ci aveva messo nei pezzetti, no? Proprio all'ultimo momento, tipo, abbiamo bisogno di questa cosa! Aggiungiamo. Sicuramente è diventato un enorme patchwork senza nessuna organicità in termini di design, no? È un codice che non è strutturato bene, poi ovviamente funziona male. Questa è la verità. Comunque, allora, ovviamente vi chiedo di fermarmi ogni volta che non capite qualcosa, la ripeto, perché non ci sono problemi, perché poi almeno, cioè, se acquisite la competenza rispetto a come gestire lato amministratore di Indy, poi potete passarla a tutte le altre persone con cui lavorate abitualmente su Indy, eccetera eccetera. Allora, introduzione alla funzione di amministratore. Questa è una roba che non c'entra un cazzo con la tecnica, però è importante. Ed è importante perché è importante ribadire che ovviamente l'amministratore di Indy non è il padrone del sito, no? Cioè, comunque tutti i meccanismi di Indy sono processi collettivi, e l'amministratore sostanzialmente è l'esecutore di quello che collettivamente è stato deciso. Ovviamente, essendo una persona, ha anche una discrezionalità rispetto a quello che fa, e spesso ti trovi in situazioni che sono, così diciamo, borderline rispetto alle linee guida che ti sei dato. Ed è importante capire, anche per i processi a cui si dà vita nelle discussioni delle liste, che spesso una persona quello che tenta di fare lo tenta di fare in buona fede secondo i principi generali. Ed è importante che ci sia anche spazio per questa iniziativa. Pronto? Perché vuoi andare in loop? Allora, si è fermata perché siamo sfigati e c'era un bastardo che doveva caricare il cellulare proprio sulla linea elettrica della tenda. Ma spesso, siccome è un poveraccio, non ha batteria. Cioè, usa una batteria militare che non era attaccata in quel momento. Ok, una volta raggiunta l'interfaccia di amministrazione itali.dimia.org/admin e immesso username e password, si arriva a un menu che, a parte quest'ultimo che ho aggiunto io per le prove sul dossier, è costituito da 5 elementi, no? Che sono amministrazione utenti, amministrazione categorie feature, amministrazione calendario, amministrazione articoli e upload immagini. Adesso io non andrò assolutamente in ordine, no? No, andrò un po' alle cose più semplici, diciamo. Prima le più semplici, poi quelle più complicate.
2: Nella tutorial
3: c'è anche tutta una parte di introduzione all'HTML, che, perché molte delle cose che uno fa da amministratore serve conoscere un minimo di HTML, perché per esempio le feature nelle conoscenze sono pubblicate in HTML. Servono due o tre cose, DRB, come fare un link. Robe molto elementari, che sono spiegate quelle e anche qualcosina di più. Per esempio, ci ha linkato anche un corso di HTML che abbiamo fatto allora con tutto il corso, sono 10 lezioni di documenti RTF e HTML. Quindi lo potete scaricare se uno non sa HTML, con quello più o meno un'idea molto generica ce l'ha. Comunque, a parte questa parte qua che c'è sul tutorial, ma che non facciamo adesso, la prima cosa più semplice da fare è l'amministrazione utenti. Allora, come funziona l'amministrazione utenti? Cliccate su amministrazione utenti. Come vedete, nel mio computer abbiamo tre utenti che sono username 1, Blicero e porco dio, che è un altro utente. E allora, potete, quando voi arrivate qua, vuol dire che avete già un utente, no? Quello che potete fare è cambiare le caratteristiche di un utente, oppure aggiungere un utente. La fan che vi trovate avanti, che cazzo vuole, non nulla.
2: Prova.
5: Da lì prende male.
3: Prova. Allora. Si sente male o si sente bene lì? Allora, sostanzialmente la form che vi trovate davanti per amministrare gli utenti ha sempre gli stessi campi, no? Nome utente, password, email, telefono, nome e cognome. Noi praticamente mettiamo solo ovviamente nome utente e password, non è che mettiamo altro. Ho visto che ha messo anche l'email, il telefono, eccetera. Se vuole uno può farlo, non è che uno gli dice no. Io personalmente almeno dati spargo in giro per la rete, più sono contento. Tanto ci conosciamo, abbiamo le mail list, vogliamo contattarci, vuol dire. I giri di telefonate si fanno, non è che abbiamo bisogno di averlo qua il numero di telefono, no? Comunque, una volta messo username e password, che sono gli unici due campi obbligatori, si salva e si è creato un nuovo utente. Questa mi sembra abbastanza tranquilla come situazione, no? Ma diciamo che la funzione successiva più semplice è la funzione di amministrazione del calendario. Ecco, questa è un'altra delle cose nuove che ha SF Active rispetto ad Active. Ha integrato nel codice un calendario che è fatto abbastanza bene, che si può trovare cliccando sul link nella colonna sinistra, piuttosto che andando a italindividuo.org/calendar, che è fatto così. Adesso non si vede nessun evento inserito perché sono nella macchina locale, non sta funzionando, non so perché, però in generale funziona.
5: Perché
3: sono un mentecatto, è probabile che sia questo il motivo. Comunque, come viene presentato più o meno così. C'è la visita globale dei mesi, insomma, cioè, ha un'interfaccia abbastanza tipica. La cosa importante che magari vi serve è, quando voi cliccate su uno, avete la possibilità di aggiornare o cancellare l'evento. Gli unici che possono aggiornare o cancellare un evento sono chi l'ha inviato e gli amministratori. Questo perché a ogni evento è associato un numerino di conferma che viene dato a chi pubblica l'evento quando pubblica l'evento. L'amministratore quello che può fare è va a vedere l'evento, scopre che c'è qualcosa che va corretto o che non è un evento ma è che so, una sequela di insulti, no? Quindi non ha senso che rimanga sul calendario. Allora, quello che viene fatto è l'amministratore decide di cancellarlo, di aggiornarlo. Quando io vado per esempio su aggiorna, lui quello che mi chiede è il numerino di conferma. Come faccio a trovare il numerino di conferma? Vado nell'amministrazione del calendario. Questo, mi devo ricordare l'ID dell'evento, no? Che è un numerino che è associato univocamente ad ogni evento. Vado in amministrazione del calendario, cerca il numero di conferma per l'evento, si mette 14, lui mi dà
0: di conferma dell'evento. Poi io prendo questo numerino, torno sull'evento del calendario, faccio le mie modifiche, metto qua il numerino e clicco aggiorno. Anche questo è abbastanza banale. Prendo lo scudo dell'amministrazione del calendario, perché l'altra cosa che si può fare è rigenerare la cache HTML, che a un profano non vuol dire un cazzo, suppongo. Cosa vuol dire rigenerare la cache? Allora, io uso sempre due esempi perché mi è sembrato che non sono funzionati per una persona. Allora, voi pensate, noi siamo in questa stanza, no, con tanti pezzi di computer. Entra uno e dice: voglio un computer per fare grafica. Tu ci pensi, cioè, per fare grafica gli serve una scheda audio, una scheda video, il monitor 17 pollici, questo e quest'altro. Prendi tutti i pezzi, gli assembli il computer e glielo dai. Tempo per realizzare? Un'ora. No, non è comprensibile. Invece tu metti che qui dentro hai quattro computer, uno per fare grafica, uno per fare video, uno per fare audio, uno per fare testi. Quello entra e dice: voglio un computer per fare grafica. Tu prendi quello per fare grafica e glielo dai. Tempo? Un minuto. Ecco, questa è la differenza tra un software che lavora come il vecchio software, cioè assembla al volo le pagine, e un software che lavora come il nuovo, cioè che prepara in anticipo le pagine che deve dare all'utente. Una roba che funziona ancora meglio come esempio è: voi immaginate che voi state scrivendo un volantino al computer, no? Lo scrivete, ne fate una copia, la stampate e poi le fate tante fotocopie e poi le andate a distribuire, no? Voi che le distribuite siete il server di Indie Media Italia, cioè siete il sito. L'amministratore è quello che scrive l'articolo, diciamo. Nel momento in cui tu effetti un cambiamento su un articolo, sul tuo computer, i volantini che lui sta distribuendo sono ancora quelli vecchi. Tu, per far arrivare il cambiamento che tu hai fatto sul computer ai volantini che stai distribuendo, ovviamente dovrai ristampare il volantino, rifare le fotocopie, dargli in mano un nuovo pacco e lui da quel momento in poi genera le pagine nuove. Questo è il processo di caching che effettua il nuovo software. Cioè, quando c'è un articolo, viene pubblicato un articolo, quello che succede è che il software prepara i volantini da dare fuori con scritto l'articolo. Se l'articolo viene cambiato o viene nascosto o qualsiasi cosa gli venga fatto, viene cambiata la grafica del sito, i volantini che il server sta dando fuori devono essere cambiati, quindi deve essere rigenerata, si dice così, la cache, che è questa copia, diciamo così, la copia di distribuzione delle pagine web. Tutti gli elementi principali del sito al momento vengono gestiti così, cioè esiste un'interfaccia che ti fa cambiare le cose, un posto, diciamo così, virtuale, no? Che può essere la tua testa o può essere un computer, un database in questo caso. Oh, ma tira su quella pirra. Un luogo virtuale, che in questo caso è un database dove vengono tenute le informazioni dei vari cambiamenti, e poi una copia fisica di tutti questi elementi, che è quella che arriva all'utente, no? E per tutti gli eventi così, cioè ogni evento del calendario viene salvato così, ogni articolo viene salvato così, la colonna centrale di ogni categoria è un file, è una copia fisica da qualche parte. Ogni pagina dell'archivio delle feature è fatta così, e anche il newsware, cioè l'elenco degli articoli che stanno nel newsware, in realtà è un piccolo filettino con tutti quegli articoli lì. Quando per esempio pubblichi un articolo nuovo, cosa succede? Il software cosa fa? Immagazzina le informazioni, poi crea la copia dell'articolo, poi crea la nuova copia del newsware, in modo che da quel momento in poi non è più 50 articoli che avevi fino a un minuto fa, ma avrai 49 articoli che avevi fino a un minuto fa più uno che è quello nuovo pubblicato. Ok? Normalmente il software lo fa automaticamente, cioè ogni volta che fa un aggiornamento lui automaticamente rigenera questa copia che è quella che viene distribuita. Talvolta si incricca. L'esempio più tipico è quando cambi la grafica del sito. Il software non lo sa che hai cambiato la grafica. Cioè, per lui la grafica è qualcosa che a lui non c'è. A lui non interessa se è verde, gialla o blu la pagina, a lui interessa che, cioè, ha dentro l'articolo, no? Quindi quando cambi la grafica devi rigenerare tutto quanto.
6: per esempio quando abbiamo cambiato software abbiamo dovuto rigenerare tutti i 70.000 articoli che c'erano sul caso, a 100 alla volta, cioè per 3 giorni gente che si dava il cambio in chat a rigenerarli 100 alla volta, che sennò il server moriva.
7: Si rigenera
6: con un'interfaccia, cioè per ogni elemento ovviamente viene fatto automaticamente normalmente.
7: Vai, vai.

0: Francia c'è un errore di la prima cosa che va a controllare è
1: metti l'ID, entri in una forma in cui puoi cambiare il titolo, l'autore,

0: vai dentro, oppure l'altra possibilità è che te lo cerchi in questo elenco che ti fa vedere 10 per volta, 20 per volta.
1: Ecco, questa non è simplemente
0: una direttamente a quella secondo lì. Praticamente fa la stessa cosa che tu faresti quando clicchi su editare, no? Su editare ti fa editare questo. Cliccare qui ti fa editare quello con l'ID che hai messo qua, ok? No, come è formata la linea, diciamo, di ogni articolo? Cioè, la cosa ti fa vedere che tipo di testo è. ID. Questo numero tra parentesi lo vediamo un attimo dopo. Data. Titolo, cliccabile. Se clicchi su quello non vai a editare l'articolo, vai a vedere l'articolo. Autore, numero di commenti, editare, che invece ti manda alla fanta per cambiare il post. Questo menu a tendina che ti consente sostanzialmente di nascondere o mostrare l'articolo. Quando nascondi non viene più linkato nel newsware, però è ancora, c'è ancora. Non viene più mostrato né nel newsware né nella, nell'elenco degli articoli presenti sul server. No, ci può accedere anche l'utente, per esempio.
1: Quindi si è nascosto.
0: C'è una pagina dove si vedono tutti nascosti. Qua per esempio. Ma qua vede solo gli articoli nascosti. Ed è stata messa pubblica perché così la gente non ci sta il cazzo, censura, non censura. Però perché è messa lì perché, secondo le regolette che ci sono dati, non abbiamo senso che sia essere il nostro. Le regole che ci sono dati sostanzialmente al momento sono che i post che vanno nascosti sono post che sono fascisti, sessisti, razzisti, commerciali, di propaganda istituzionale, tipo vota partito comunista, no? E per questi, cioè, il ragionamento che sto fatto è che queste 5 categorie di articoli hanno già un sacco di posti dove dire le proprie opinioni, cioè tutti i bar, tutte le piazze, tutti i comizi, tutti i giornali mainstream, non hanno certo bisogno di uno spazio in più in cui avere visibilità, no? 5. E più c'è la richiesta specifica di qualcuno che ha fissato un articolo, magari si accorge di aver sbagliato e ti chiede di nascondere un po' anche la portata di chi l'ha pubblicato. Oppure, vabbè, se ci sono dei dati personali, se non sono dati, cioè, questa è la parte un pochino più, diciamo così, che non è ancora chiarissima, no? Cioè, l'idea è che se uno, ci sono dei dati personali che rendono facilmente identificabile una persona che poi può essere attaccata per questo, non è una persona pubblica, no? Cioè, non è un funzionario pubblico, ma è una persona, cioè una persona come me, te, per quanto magari un pezzo di merda, si tenta di evitare quantomeno che sia direttamente identificabile, cioè per esempio dove vive o così, quindi un buon po' di iscrizioni. Comunque, buona prassi, una volta che si nasconde l'articolo lo si edita, scrivere alla lista Italy News, che è preposta alla gestione del newsware, e avvisare uno spazio articolo.tot perché è un commento. Ovviamente un'altra eccezione è quando c'è un post in fascista, facciamo 200 commenti e cioè, dettaglia molto bene la lotta antifascismo, i commenti sono più importanti dell'articolo stesso, quindi lascia l'articolo perché per i commenti che ci sono tutti sono più importanti, voglio dire, cioè nel complesso il valore dell'articolo è tale per cui dici buono, non c'è problema. Comunque, un parere,
2: il fatto che secondo te insomma non è nascosto, però sarebbe una tua decisione individuale, non
0: anche se normalmente questo tipo di posti hanno dei thread assolutamente inutili che di solito li pagano, ma non hanno più di esame. Però vabbè, che dobbiamo farci? Si tenta di essere più costruttivi. Comunque, allora, andiamo a vedere quello che potete fare qui. Se da item mettete mostra, viene visualizzato, cioè dovete schiacciare sempre, ovviamente. No. Se da mostra mettete item, il contrario viene nascosto. Vedete, c'è anche un canale globale di identificati, questi sono gli stessi. Che sono un sistema di newsware che non usiamo, è previsto da software, ma non è interessante. Perché non vi sto spiegare come fate che nel vita poi una volta che avete cambiato tutti quelli che vi piacciono se ne seguono rigenera il news, ok? Quindi abbiamo gli elementi qui, Frigero, la famosa ultima cosa che ti dice è le categorie. Come stanno?

è diverso dalle altre, cioè, nella fascia centrale, nella fascia principale. Secondo perché il gruppo in realtà contiene tutti i posti, quello principale e questo perché ovviamente l'idea è che quello principale è quello con l'ettore di tutto.

Immigrazione.

0: allora, è importante capire la funzione delle categorie. Le categorie non servono per fare una pagina tematica, le categorie servono per archiviare i fondi. È proprio un meccanismo di archiviazione, cioè quando mi andate a fare la ricerca, dove andate a fare la ricerca dentro indie,
1: se non vuoi potete ricercare per categoria, se mettete categoria
0: process, che so, adesso qui no perché non ho le stesse categorie, no? Però voi andate a vedere solo gli articoli di categoria di, quindi se uno cerca Sicilia sono gli articoli che sono stati pubblicati con la categoria Sicilia, però perché riguardano Sicilia?
1: Adesso mi metto un bel vantaggio per facilitare il trovamento di informazioni, insomma,
0: per avere una situazione organica di cose. Questa è la fine di una funzione. Secondariamente, ovviamente, oltre a fare questo, una categoria può servire a creare una pagina tematica. C'è una pagina in cui ci sia una colonna centrale riguardo a quella tematica lì e un newsware riguardo a quella tematica lì. Ma sia colonna centrale che newsware sono opzionali. Cioè vuol dire che uno può avere una categoria che non ha una sua pagina tematica, serve solo per archiviare i posti. So, faccio un esempio. Al momento di quelle locali, per dire, Indie Media Milano non avrà una sua pagina locale, perché come gruppo non ci aspettiamo ancora di gestirci una pagina, ovviamente una pagina locale. Però c'è già come possibilità di archiviazione di post, perché vuol dire che cioè, è già possibile, cioè, inserire degli articoli che specificamente quello che si sta parlando sta venendo a Milano. Quando avremo una pagina locale, quegli articoli saranno inclusi nel newsletter, eccetera, no?

0: mascherina e ti dice seleziona la categoria geografica, seleziona la categoria teatrica, perché tu puoi selezionare una geografica e una tematica,
1: se possono mettere entrambi,
0: certo, però se tu le metti entrambi il tuo articolo verrà pubblicato sul newsweb locale, sul newsweb tematico e sul newsweb generale. Cioè non è possibile
1: una... Il newsweb generale viene pubblicato sempre,
0: sì, certo.
1: Quindi quella vale.
0: Non, però quello che volevo suggerire è che non è che all'interno di Sicilia poi voi avrete la possibilità di avere Sicilia barra guerre globali, cioè non è che le categorie è un livello solo, cioè arrivi al secondo livello, quindi non sono così ricorsive, diciamo. No, il problema è perché magari uno si aspetta di avere questa possibilità, però non c'è questa possibilità, cioè quelle che stanno in Sicilia sono categorizzate come Sicilia, magari hanno anche altre categorie, però non sembra che è passato, no? Allora, chi posta può selezionare solo una categoria geografica e una tematica, chi amministra invece no, è più schifo. Quindi adesso andiamo a vedere la forma un attimo. Ci sono tutta una serie di dati che sono i soliti, no? Titolo, autore, sono i soliti che conoscete già. Le cose un po' diverse sono A, le categorie. Come vedete un amministratore può anche sceglierne 4 o 3. Perché sulla mia macchina sono queste le categorie. No, su Indie c'hai tutte quelle locali, tutte quelle tematiche.
1: No, sono scritto il nome.
0: Sì, scritto il nome, tu clicchi su e fai tu. Cioè l'idea è quella che l'amministratore può segnare più di due, perché se lo mettevamo sulla foglia di comunicazione tutti iniziamo a mettere le crocette accanto, così, cioè che cazzi loro, no? Invece l'amministratore si presuppone che se mette una categoria in tre, cioè mette una tre categorie, è veramente perché quel poster ha un senso che sia in tre categorie diverse. Questa è la prima cosa diversa che vorrei dire. L'altra cosa è, vabbè, Eden e mostra la stessa cosa che abbiamo visto prima, solo che è qua anziché essere qua. E poi è far diventare un articolo un commento e un commento un articolo. Questa però è una roba, cioè, che si può fare, ma io chiederei di non farla per ora, perché non abbiamo ancora discusso collettivamente di quali sono i criteri per cui un articolo dovrebbe diventare un post e viceversa. E se, secondo me sarà anche il caso di discutere, perché secondo me apre anche le possibilità interessanti, tipo promuovere alcuni commenti particolarmente articolati a tanti video, piuttosto che, per esempio, ci sono alcuni che hanno questa abitudine che quando un articolo è andato molto in basso nel newsweb, per dargli visibilità pubblicano un commento con l'articolo come articolo. Secondo me questa è una pratica scorretta. È una pratica scorretta soprattutto nel momento in cui tu hai questa simpatica pagina su nuovo Indie che si chiama Ultimi Commenti,
1: che praticamente ti fanno un nuovo articolo e
0: dicendo questo è un commento a quell'articolo là, perché così questo vuol dire, cioè, se no lo facciamo tutti, allora non c'è la funzione dei commenti, non pubblicherò tutto il mio giorno, soprattutto si persa un thread di discussione, soprattutto nel momento in cui c'è questa pagina sulla faccia di Indie che si chiama Ultimi Commenti, che ti tra gli ultimi articoli commentati. La discussione che stai facendo, tu gli posti il commento, appena tu posti il commento, quell'articolo lì, anche se è di due mesi fa, è il primo articolo visibile qua. Cioè, è spazio per facilitare delle discussioni che stanno andando insieme anche da molto tempo, magari, no? Perché, cioè, dal newsletter magari sono andate via da tempo, perché dal newsletter ci sono 50 articoli che stanno su mezza giornata, però, cioè, tu puoi continuare a discutere, perché qui comunque sono stati tipo 200 commenti, 80 commenti, e tu puoi continuare la discussione. E quindi, per esempio, in quel caso, secondo me, sarebbe il caso di prendere quegli articoli e farli diventare. Però, siccome non abbiamo ancora discusso come fare, però vi dico che questa possibilità c'è, così quando è la parete. Attenzione come funziona questo articolo commento. ID articolo originario è comunque un numerino tra parentesi quadri che vediamo prima. E rappresenta,
1: mettere qua,
0: ID articolo originario. Rappresenta l'articolo a cui qualcosa è stato postato come commento. Cioè tipo tu hai l'articolo 1. Posti un commento, no? Questo commento avrà un suo ID, che dipende da quanti articoli hai pubblicato nel newsletter, no? Perché anche un commento è un articolo in sé. Metti che l'articolo ha ID 5. Se tu hai postato come commento l'articolo, il suo ID

0: parla di cinema e di originario, perché è stato postato come commento dal mondo.
1: Perché è un articolo zero, come di originario, assolutamente non è un commento al mondo.
0: Quindi, quando si sarà deciso come fare la situazione,
2: Thank you.

0: cosa che mi sono confuso.
1: Vai a cercare un commento che vuoi commentare, prendi il titolo del commento che vuoi commentare, lo metti qui dentro, si chiama qui dentro, questa è una forma di ricerca come le altre, si mette il titolo dell'articolo e commenti e clicchi, ti verrà fuori solo il commento con quel titolo.

generale c'è come credo che ci vuole, no? Qui metti il link del primo articolo che vuoi rigenerare, metti anche l'articolo che vuoi rigenerare, scusate, se vuoi rigenerare solo metti il video dell'articolo che vuoi rigenerare uno, e il mio sono tutti, se vuoi rigenerare 100 volte, scrivi l'articolo del primo articolo e poi ritieni il video. Esattamente.

0: avremo di nuovo gli altri, succederà, avremo questo.
1: Se vuol dire perché
0: no, ma per forza, perché
1: la gente non
0: arriva a
1: stare,
0: è
1: come
0: se
1: non fosse male.
0: Salva,
1: e noi
0: non siamo la coppia
1: da 1 a 3.000
0: e ci salva tutto la carta. Thank you.

0: Le categorie nell'elenco. Su questo metti 0, queste categorie hanno la visualizzata perché non è meglio. Le categorie non sono quelle che non fanno. Nelle feature invece si chiama. Ad editare oppure ad aggiungere la categoria, quindi facciamo che ne aggiungiamo una. Aggiungiamo una categoria, nome della categoria dice nessun fatto, è il nome che viene usato per il famoso file di cache. Senza spazio perché gestire i nomi li fai con spazio è un fatto. Windows è troppo facile, però per un software serio è un fatto. Che voi raramente vedete un indirizzo web con uno spazio, cioè non lo vedete proprio, perché se lo dovete vedere ce l'ha sempre 120, se no. Infatti, se vi mettete 120 e 120 viene tradotto come spazio. Tanto odio, tanta vita. Allora, quindi per esempio qua mettiamo, non so, Sicilia.
1: Nome e categoria invece è il nome che viene visualizzato in quell'elenco che abbiamo visto prima, no?
0: E può avere anche spazio perché è solo una roba di visualizzazione. Quindi io mettiamo, ho messo
1: IMC Sicilia.
0: Sicilia.
1: Poi il numero d'ordine è il numerino che non serve al cazzo.
0: Io metto 4.
1: L'applicatore apposta perché il software fa un controllo su quel numero lì, perché magari non si può farsi dire che non si fa niente. L'indice del gruppo sono invece 4 articoli che sono pubblicati nella lista visualizzati nel mese, tipo la pagina principale sono 5, per il mio punto sono 10. Adesso ognuno ha un po' ciò che dire
2: ma ecco, infatti i titoli lì
0: mettiamo solo 10. Poi nome del template, ecco questo è un attributo sconosciuto, non ne conosco il significato, quindi se me lo chiedete lasciatelo così, no?
1: Di Sicilia dentro. No? Vabbè.
0: Qui c'è un elenco molto lungo perché sono tutti quelli già previsti da essere active più i nostri.
1: Che li vedete qua in fondo.
0: Allora, ogni categoria ha un suo default. Default cosa vuol dire? Vuol dire che se non si specifica qualcos'altro, per le specie di quella categoria viene usato. Diciamo che il default è Italy, immagino sì. Perché se tu quando pubblichi un video non dici che la vuoi ad
1: descrizione che serve a noi, tipo per Sicilia è chiaro che cosa serve la categoria Sicilia, però la categoria B-World magari non è poi così chiaro, anche tanto magari ci sta via, può avere un riferimento veloce di, per capire se un posting ha un senso o no che vado lì dentro potrebbe essere un questi ultimi turni una trentina che servono quando crei la categoria o quando anche per aggiornarla sono newsware e quello centrale. Come detto, la funzione in categoria principalmente è quella di archiviare il testing. Opzione che l'editing può avere se la faccio un po'. L'editing fondamentale di una macchina tematica, a parte la protagonista, testata, vabbè, sono la colonna centrale con il filtro di quella categoria e il newsware con gli articoli appartenenti a quella categoria. Tu puoi scegliere quindi di dirgli di salvarti su disco o meno una copia della colonna centrale e una copia del newsletter. Tu puoi avere anche la pagina solo per la colonna centrale, cioè non avere il newsletter perché non ti interessa, oppure avere solo la copia del newsletter perché tanto le feature non le stai ancora scrivendo, però vorresti avere una pagina tematica che ha tutti gli articoli del newsletter messi di così. No? Ah, per esempio, in colonna centrale puoi scegliere se avere nessuna colonna centrale o colonna centrale. E idem nel newsware, hai nessun newsware, newsware standard, newsware totale è il famoso newsware che noi non usiamo, quello globale locale che dicevo prima, dimenticato. O gli dite che c'ha il newsware o gli dite che non c'ha il newsware. Normalmente le categorie quando nascono senza newsware e senza colonna centrale. Poi quando esiste un gruppetto di persone o qualcuno che segue e inizia a produrre materiale, per cui ha senso avere una pagina tematica,
2: come dici tu, quella di Milano.
1: Esatto, quando saremo pronti diremo ok, adesso applichiamo la colonna centrale, applichiamo il newsware, iniziamo a pubblicare le feature e avremo la nostra pagina. Devi fare un'altra operazione da techy, creare la diretta di questa roba qua, però una volta fatto quello poi avrai la tua pagina. No? Il processo che su cui può intervenire l'amministratore è quello di salvare o meno, cioè di avere la copia fisica di quelle parti lì della pagina.
2: La dovete dove succede?
1: Devi creare la directory e creare la pagina l'index PHP che sostanzialmente include con il PHP la colonna centrale e la colonna di destra.
2: Andare a vedere la
1: pagina di Sicilia. Ecco, alle 20 di Sicilia.

0: Andrea se non si capisce. Mi sono piaciuto di questa categoria. Ci viene presentato l'elenco. Magari tu che avevi prima a vedere su quanto dobbiamo andare. Prenditi quella sedia lì. L'elenco delle feature, infatti, cioè questo qui è l'elenco delle feature che voi vedete. Dove cazzo è? Dio bastardo.
1: Sì.
0: Vedete qui ci sono quattro feature, una, quattro, che sono esattamente quelle che sono presenti anche qua, no? Separate. No, l'articolo è un elemento, la feature è un altro elemento, vengono tenute in tabelle separate, perché sono considerate, cioè, l'articolo è considerato qualcosa che chiunque può contemplare, la feature è considerata qualcosa che viene elaborata collettivamente, e stanno in posti diversi, perché hanno funzioni differenti. Ok? Quindi lì degli articoli e delle feature sono quei dischi, infatti gli articoli sono 70.000.
2: All'interno diciamo
0: infatti adesso lo vediamo,
2: ma dopo che la feature deve decidere.
0: Allora, comunque, la feature, titolo di amministrazione della feature, adesso vediamo perché di amministrazione, creato il, occhio che è la data dell'inglese, agosto 11 2002, purtroppo data ultima modifica, numero d'ordine e poi questi tre link di immagini che vediamo dopo. In questo caso il numero d'ordine conta, il numero d'ordine era quello che contava. Qui conta nel senso che se io per esempio metto questo a 300 di ordino, lo viene messo in alto, ok? Ma non solo viene messo in alto, adesso è solo qua. Qui ritorna il concetto della cache, no? È salvato nel database, però non è visualizzato. Non è visualizzato perché devo creare la cache. Quindi ogni volta che faccio dei cambiamenti alle feature, anche un cambiamento così semplice come solo invertire, devo andare a visualizzare un'anteprima, così sono sicuro. Quindi mi fa vedere come sarebbe la pagina. Se io dico, guardo tutto, ok, esattamente come la voglio io, manda in produzione, e lui dice adesso, sono uscito qua, dove cazzo, oh Arietta, sì, mi ricarico, e adesso ho più pianta qua, e questo è sostanzialmente il principio con cui si pubblica una feature, eh? Cioè una volta che
2: è pronto, per assegnare il numero di, esatto, d'ordine.
0: Allora, tu puoi farlo o da qua, se devi solo spostare le feature, lo fai qua, poi clicchi su reorder.
2: Ma è sì, proprio, voglio dire,
3: sono fatto ormai, che sono due.
0: Puoi mettere quello che vuoi, l'importante è che.
4: Perché è la urla che deve stare.
0: Mi posso mettere anche uno, due, tre, quattro.
3: Ecco, no, questo non metto che. Ci posso delle altre intermedie, però non è male.
0: Sì, ho capito, no. Le categorie principali hanno distanza di 5, insomma, perché così se quando devi spostare
3: un po' di più.
0: Però è una barca, poi organizzo, mette 1, 2, 3, 4, poi la prima volta che devi spostare. Vedi che cosa serviva?
3: No, perché se la prima la richiedevo.
0: Comunque.
3: Allora.
0: Al di là di questo riordinamento sulla colonna centrale, che comunque ha parecchio molto, soprattutto per la colonna centrale, perché per invece Sicilia no, per la colonna principale ovviamente è evidente che siccome la colonna principale diventerà un po' il connettore di tutte le categorie tematiche, locali, cioè sali, scendi, quando l'importante fa salire una cosa, anche perché ovviamente la prima che è abbinata è quella della classifica, no? Quindi diciamo, la prima di visibilità la metti, ok, cioè insomma, che è tutto quello che vuoi, però comunque la prima che vedi è la prima che vedi. Allora, se si clicca su qui o qui, si va a editare la feature. Stessa cosa succede, tu arrivi nella stessa parte, se clicchi su aggiungi una feature, è identica, cioè le cose che conviene sono esattamente le stesse. Aggiungiamo una feature o che gli diamo una già esistente? No, aggiungiamo una feature. Allora, status lo vediamo dopo, perché serve a capire un po' tutto, però
3: titolo
0: dell'amministrazione è il titolo che viene visto nel nome e il titolo che viene
3: usato nel sommario,
0: cioè la tabella che c'è in alto, la colonna centrale, per esempio, dove ci sono le feature che sono pubblicate, in modo che uno, anche se è la feature della nona, comunque vede già subito che c'è una feature su quella roba lì, è questa roba qua, quindi deve essere qualcosa di corto, perché non è che ci sono unità di spazio.
3: Avere
0: spazio.
3: Ah, questa è una visualizzazione.
0: No, questa roba qua. Sì. Questo, vedi?
3: Ma qua. Quindi è una visualizzazione, non è una...
0: Esatto, quindi ci può stare spazio quel cazzo che ti pare, però non può essere di 80 righe.
3: Sì.
0: Se tu qua, tipo, clicchi su questo, vai direttamente lì, serve... È stato usato, sono degli ancora interni, sì. Ok, allora, il report dell'amministrazione serve a quello. E anche a bisogno, cioè la tabella che abbiamo visto prima ti fa vedere proprio. Poi qui mettiamo Rosolini Freak. E qui mettiamo il titolo lungo di pubblicazione, invece mettiamo Rosolini Spalla. Anzi, Rosolini Stalla. No?
3: E questo dove andare a...
0: E questo è il titolo che viene pubblicato nella feature, tipo in questo caso qui non c'è perché non c'era, però viene visualizzato qua, no? Allora, vediamo il template Italy No Image, perché per adesso non ci mettiamo l'immagine. Se non ci metti l'immagine usi No Image, perché sennò ti vengono la finestra rompata e non viene usato, no? Numero d'ordine era 300 quello più alto che avevo prima, ma no, mettiamo 400. Data visibile è la data che viene visualizzata nella colonna, nella tabellina questa. Puoi metterla come ti pare. Attualmente qui no, però nel software Vimdi viene messa l'italiana 11.08.2002, però potresti anche scrivere 11 agosto 2002. È evidente che andrebbe uniformato, cioè perché se decidiamo di cambiare quella che mostriamo, andiamo a cambiare anche tutte le altre feature, no? Perché c'è una senso che una tipo è scritto 11 agosto e l'altra 11.08 e l'altra Pippo Pippo, che cazzo è, o il calendario Maya,
3: cioè.
0: Perché questo è un testo, è come se fosse un testo, quindi puoi scrivere il cazzo che vuoi. Invece il creato il è proprio una roba, viene stampato automaticamente, quindi non sai cosa dovete fare. Link immagine è

a Cattivo di Repubblica con tutti i bug a linkaprita.jpg, ma se quelli di Repubblica non fanno regolarmente cambio il posto all'immagine, avrai un broken link. Quindi la cosa migliore è sempre mettere l'immagine sul server e poi fare un link. Sì, perché a meno che qualcuno di noi si

è un'ottica, noi non usiamo alcuni template per modelli grafici, perché non fanno questo, se avevo link da qualche parte, però se tu dici che non c'è qualcosa, noi in parte per modelli grafici, i link che vengono inseriti dentro il codice, perché di solito è un po' più di un cazzo che facciamo un culo, tanto vale che mettiamo tutto in mano. E qua c'è il sommario della

0: Ja, ik weet het niet, als ik hier nog een keer in de eccetera, e c'è scritto bella lì BR B, non so linea palla chiusa B
1: BR
2: dovrebbe riuscire ad avere, quindi potremmo fare così, dovrebbe avere proprio scritto su un'unica riga,
0: esattamente
3: siamo quasi di 28
0: io rientro dentro, ho di nuovo tutto il posto, posso cambiare, no? Per esempio perché sono un firmatore. Comunque
4: quello che
0: potete vedere in più, ovviamente quando editate l'ID della fisica, l'ID della fisica è la fisica, ma questo è molto importante perché il cambiamento che voi fate la fisica. Cioè io adesso, quando salvo, salvo un'altra copia della fisica dentro il database.
1: Cioè, non basta
0: le copie. Allora, la copia fisica della prima centrale, una volta che io dico la riproduzione, è ma nel database rimane anche le copie vecchie. Che accedi da cronologia.
1: Ah, è possibile anche andare da quelli. Anche la funzione come per esempio la fisica.
0: Esatto, se io adesso per esempio adesso. Io sono qua, sto editando la fisica, ho cambiato B. Gli dico aggiorna. Adesso quando vado qui
3: finalmente
0: vedi che ho due azioni, ho scritto chi l'ha fatto,
1: quando
0: no, peccato perché magari c'è una roba, cioè ci sono gli errori, no? C'è gli errori, torni indietro e riesci a ripristinare vecchi testi, no? Tipo cancellazione, non so, di un'intera parola sbaglio, oppure ci sono anche scelte, voglio dire, uno mette, non so, evidenzia una roba, gli altri pensano che non sia tutto evidenziato, un altro pensa che non sia evidenziato, la evidenza, quindi a questo punto c'è, uno si accorge che chi è stato cambiato e uno prima di iniziare a sbloccare va a quello e dice ma perché, ma c'è un motivo, perché magari io non ho letto la lista, la lista perché c'è una roba, io non l'ho letta, allora ci chiama una volta, ti chiarisci, cioè perché magari non è uno sbaglio, è proprio una roba che è stata voluta, fatta così, almeno sai chi,
1: sai con chi è,
0: no? È facile, anche perché spesso che se è spirito in cooperazione che così sarà colpevole o meno, cioè, no? E questa è una roba molto utile soprattutto per le feature che facciamo noi che hanno cambiamenti anche frequenti, no?
1: Ordine decrescente, cioè sempre quella più nuova, quella più nuova,
0: quella più nuova e quella più in alto, ovviamente, no?
3: Dei giorni a Catania,
0: in questo momento, ovviamente, questa principio che noi abbiamo pubblicata non è nella pagina centrale. Perché ancora non abbiamo generato la cache, no? Quindi il software ti obbliga a vedere l'anteprima, così cioè, sei sicuro una volta di più che non hai fatto minchiate. A questo punto dici, ah, figata, è proprio come la volevo io.
3: Molto,
0: quando ci parla. Tu fai qua, ricarichi la tua pagina.
3: E noi registriamo cose come questa e poi.
0: Che cazzo vuole questo? Con tanto di lì. Ok? Allora, una delle ultime cose da vedere rispetto a questa nuova feature è il famoso status che abbiamo detto, lasciamo un attimo da parte. Gli status possibili sono attuali, attivate e hidden. Tu raggiungi attraverso questi link, raggiungi l'elenco, per esempio se vado su archiviate trovo tutti gli articoli archiviati, tutte le feature archiviate, se vado su hidden quelle hidden nascoste, in questo caso non ce ne sono. Qual è la differenza tra questi tre stati? Attuali sono quelle che stanno andando in produzione appena mandi in produzione, e quelle che quando vanno in produzione vengono archiviate sono quelle che sono nell'archivio, che è raggiungibile da un link che c'è sulla pagina, che è esattamente
3: diciamo che faremo una
0: produzione, se volete trovate lì
3: 39 secondi
0: idem, non sono né nella sala centrale. Quindi per esempio non so, devo lavorare, iniziare a lavorare su una feature, butto su un test, una prova, un po' di grafica, delle cose, finco, pallino e dico, guarda, io sto provando questa sua feature, vai a vedere com'è, giri il testo e glielo fai vedere. Mi dai il link di test e lui se lo va a vedere. E così rimanendo lì per un po' può essere lavorato continuamente prima di a un certo punto voglio dire, archiviate c'è. Display e anche su quella item c'è display e archive, clicchi su display e la pubblica e la mandi in quella attuale, poi vai a vedere l'anteprima, mandi in produzione e la vai pubblicando, e quindi facilita il processo di costruire delle feature direttamente sul server senza dover stare a scrivere con wiki piuttosto che sto estinguendo, cioè passo dopo passo, strappando ruoli, ai wiki gli sto strappando un ruolo alla volta finché non ne frappo.
3: Mettiamo tutto perché non riesco,
1: e Hyde su
0: Hyde le va a nascondere. Ok, buongiorno,
1: ciao.
0: Piccolo salto temporale, andiamo a vedere l'upload delle immagini. Quando la pubblichi puoi decidere se pubblicarla direttamente alla base centrale, pubblicarla item per dire perché devi ancora lavorarci, o pubblicarla anche direttamente archiviata perché magari non stai lavorando, cioè per archiviare delle cose e non ti interessa che vada direttamente alla colonna centrale, ma pubblichi direttamente archiviata, magari in seguito andrà alla colonna centrale quando avrà un senso, no?
1: È un processo diverso, è diverso.
0: Sì.
1: Posso pubblicare anche nascosta all'inizio, in modo tale che dici
0: ci lavori, ma alla fine
1: la gelabre poi quando è la matura la sembra.
0: Allora, il link per le immagini. Dall'interfaccia amministrazione c'è Upload Images, che è...
3: Sei, non sei in pagina.
0: Questo fornetto io metto a caricare delle immagini sul server.
3: Ok, non capisco.
0: Allora, è facile come funziona, cioè con browse fa vedere il tuo hard disk, scegli
3: pure dell'acqua,
0: questa immagine qua da caricare, scegli in quale directory caricarla. Al momento su Italy abbiamo tre directory: slash images, una directory per i banner e una directory per la pagina video. Presumibilmente dobbiamo discutere, ma secondo me sarebbe bene che ogni categoria avesse la sua sottilità fuori dentro i modi, in modo da evitare di avere migliaia di immagini tutte nella stessa diretta e poi c'è tanto, non ci capisci più niente. Allora, diciamo che scegliamo images, poi dici semplicemente...
1: E la colonna centrale deve avere l'ufficio centrale.
0: Sì. Poi dici upload.
1: Questa c'è, cioè, praticamente la sta mettendo dentro sul server sul database.
0: No, sta mettendo proprio fisicamente dentro una directory del server. Cioè quell'immagine
1: è visualizzata, io so che su qua è sempre quella che ci sta adesso sul territorio di questo memoria, no?
0: Sì. Raggiungerà Italy di media ore barra images,
1: in quel caso quello che c'è la cosa nel bar, se in quello centrale no,
0: però
1: l'immagine,
3: no? Hai capito Musa?
1: Ah, ho capito.
0: immagino. E poi quando vai nella tua la tua feature la puoi linkare, la puoi linkare.

0: slash ages slash nome dell'immagine e la prima slash è importante perché viene prodotta automaticamente dal software come italy.video.org esattamente. Per non avere equivoci, lo pubblicate in image sbarra. La image sbarra viene visualizzata quando sarete nella sezione centrale, ma appena la metti, per esempio, appena va in archivio, metterci in slash image sbarra. Questa soluzione A. Potete mettere anche punti barra barra /image/ nome dell'immagine. Assoluto. A quel punto non ci sono dubbi. Ok.
1: Sì,
0: lascio me, sì, sì, sì, sì.
1: Perché
0: non è stato messo slash images, ma è stato messo solo images. Slash iniziale ha un senso. Italy.org barra. La slash. Quindi nelle vecchie macchine. Le vecchie macchine abbiamo messo solo. Nelle vecchie feature abbiamo messo solo images. Slash all'inizio, quindi quando tu lo spazi vedere su Sicilia, lui cerca l'immagine con Italy.org barra la Sicilia, barra images, ovviamente. No, no, prima che quelle vecchie sì, quelle adesso un po' perché gli ho spiegato a tutti, no, poi tutti lo sapranno. Se si torna alla prima immagine, ovviamente se caricate l'immagine che ha lo stesso volume, l'immagine già presente sul server, lui vi dirà no, non posso farlo. A meno che voi non cliccate su questo simpatico bottoncino che c'è qua, che dice sovrascrivi il file esistente. A questo punto mi dirà, hai detto tu, io sovrascrivo, per esempio è comodo, non so se tu hai già un'immagine per sgranata, l'hai rifatta, l'hai fatta meglio, è già linkata in tutti i posti, vuoi solo l'immagine, la ricarichi e sovrascrivi l'immagine, perché fate sempre la stessa immagine. E questo è come si pubblica un'immagine che poi puoi linkare nella fiche.
2: Questo è il link in cui noi andiamo a prendere dal nostro disk. Se dobbiamo andare a prendere la parte e caricarla sul server,
0: e la salvi sul tuo disk. E poi dopo la linkare. Anche perché so che le dimensioni magari non sono quelle giuste, devi
3: ricevere la fiche. Non ci rompi le palle.
0: Devi scegliere tu. L'abbiamo fatto apposta per sì. Noi di solito per le fiche. Più o meno tra i 100 e i 150 di larghezza. Più piccola è troppo piccola, più grande occupa quasi tutta la. Tipo, in quei casi abbiamo fatto da, cioè piccole immagini lunghe e strette su immagini sul mondo centrale, no? È un caso. Allora, ultimi due piccoli dettagli su questa cosa qua. Primo dettaglio. Cliccando su queste immagini voi visualizzate le immagini che sono già presenti. Questa no.
3: Grazie!
4: Bella!
3: Grazie!
0: Ah, tipo, se io clicco sui medici mi fa vedere un elenco di tutte le immagini già presenti. Non funziona bene sul mio disco. Ah, vedete?
3: No.
0: visualizza tutte le immagini della diretta
4: televisiva.
0: No, volo per cercare qua magari
5: che hai fatto tu, lo chiami top.jpeg e lo carichi sul server sempre attraverso l'amministrazione della forma di upload image, facendogli sopra scrivere
6: uguali, però con nome diverso,
7: ma in archivio per esempio in archivio nella directory rispetto alla directory gratis, no? Cioè sono tutti ordinati.

0: Vale,
1: pero que te dije, sí, ¿no?
0: Yo no sé qué opinas con el

band che si dà la Sicilia si chiama Top 5.3. Come conservare i vecchi band della categoria Sinra dipende dalle capacità

机会。

prive di te.

0: proprio online.
1: Non ci sono le buone risorse
0: per partire, sì. Con la zero, non so nulla da fare dal punto di vista.
2: E poi anche per
1: allora,
2: qualche di cambiamento che vuole fare.
1: Radio.mix.org.
2: Cioè, come faccio a essere
3: senza fatto?
1: Dentro c'è un piccolo tutorial. Vuol dire fare una radio per web e come installare il server.
4: Okay.
1: E poi vabbè, Muse se...
2: Prova ad attivare. Prova a guardare un po' la fila di radio, scusa, la mia
1: un po' di roba. Avete domande, chiarimenti, dopo che non si è capito un cazzo?
3: Sì, come si accende il computer? Come funziona un calcolatore elettronico?
0: Ma soprattutto dove si è?
3: Quando si bruciano le valvole? Posso installarlo sul mio ENIAC? Con il Mark 1 funziona.

0: Perché noi programmi di brutto, cioè
1: lasagne programma
0: di brutto, cioè un ciclo.
2: Chi vuole della birra?
0: Devo ciclare. While ne stanno X volte, non riesco a farlo. No. Ho deciso che X al massimo sarà più o meno 5 e a mano l'ho nestato 5 volte.
2: Dai.
0: Oh, non sono riuscito a trovare un modo per nestarlo che facesse esattamente come, cioè che facesse questo sostanzialmente. Guarda, se vedete questo, cioè gli facesse fare questa roba qua, no? Far vedere la ramificazione. Questo praticamente è un ciclo while, no? Si fa, controlla prima questo, poi ogni volta che trovi uno di questi item fammi controllo del ciclo di questo. While, l'ho fatto ciclare io 5 volte a mano, non riesco a farglielo ciclare. Sicuramente la soluzione stava stupida, però ci ho pensato 2 giorni, non ho trovato la soluzione, era l'unica cosa che mancava per me. Se adesso funziona,
1: fatto?
0: No.
1: Non l'hai fatta?
0: No. L'ho messo a mano.
2: Ci sono 5 cicli.
0: Ci sono 5 cicli scritti a mano, ripetuti.
1: Sì.
2: Metrico bingo.
0: Sì.
2: Ma perché no?
0: Non sono riuscito a farlo funzionare in un'altra maniera. Sono lame, cosa devo dirvi? Capitemi, cioè insulta.
2: Funziona?
0: Funziona.
2: Va bene.
0: Funziona, però se uno mi mette un livello di nesting superiore a 5, cioè mi aggiunge tipo un articolo qua, quello non verrà mai visualizzato perché non c'è quel ciclo. E mica devo copiarmi altre 5 volte il ciclo, sai che sbattimento, non si, già non si sta capendo un cazzo di quel parte di codice lì, sarà un incubo. Comunque beh, sostanzialmente il dossier verrà visualizzato così, no? Avrà un titolo introduttivo che sarà un ufficio, no? E dentro, alla fine dell'ufficio ci sarà tutto le... non questo, ci sarà solo questo elenco qua. Poi cliccando sull'articolo questo, tipo se tu clicchi su questo anche adesso, hai l'articolo, in questo caso non c'è una cippa di minchia, non c'ha. Come non c'ha una cippa di minchia? Dovrebbe essere ramificato, perché non è ramificato? Questo è un problema che devo risolvere. Questo non è stato lì.
1: Che te ne ha bisogno di augurare.
2: Sì.
1: Come ti incaricata di godere del gioco, la reazione del mondo. Data, venite da proprio 4.004 quinto di Cristo, allora 9 del...
0: Ma porco Dio, perché?
1: Uomo, paradiso, stai a 9. Presidente Dio, okay. Presidente. Cangio, di
0: ma in teoria, il caso dell'articolo doveva avere l'elenco di questi link.
2: Tu prendi il caffè? Lo so, prendiamo il caffè. Fallo per un vaffanculo. Vuoi un caffè?
0: Puttana Eva, devo ricominciare a cudare. Merda di Dio. Vabbè, comunque.
2: Lo sto portando, dai. Viene a prendere il caffè, sì. No.
3: E voilà. E questo è Active, perché questa cosa che va a sostituire Wiki.
2: Chi vuole caffè? Me lo dica e io me ne porterò.
0: È separati da sostituire Active, il vecchio software. E adesso quello che sto facendo è la parte dossier. Sto facendo una parte che si è integrata con SFA. Iniziamo l'autismo.
4: Quelle che ci sono adesso sono
2: l'autismo on.
4: Più
0: una quindicina di tutte le chiamate.
2: Vai via. Come? Vai via.
0: No.
4: Sono già tutte quelle di vabbè.
0: Sì.
4: Palestina rientra in quella.
0: Non c'è Palestina.
4: Non c'è. No, ma rientra la questione Palestina lì.
0: Guerra globale. Esattamente. Perché non mi funziona? Come funziona? Bastardo Dio!
2: Tanto lui le conosce. Ma sai che sta andando ancora?
3: Sei un grande, che sei chiarissimo.
2: Non lo so perché.
3: Riuscito a farlo capire sicuramente.
0: No, che danno ho fatto?
2: Lì ma c'è un po'.
5: Non ripeti di nuovo?
6: Abbiamo cominciato. Hanno cominciato anche loro.
7: Forte ricolga loro. Volete avere il programma con uno che lo ascolta. Secondo me gioverebbe la sostenibilità mondiale in termini, cioè, geopolitici della morte di tutti i peccatiari.
8: Dovrebbe deportarli.
7: No, le docce io le ho fatte così apposta.
6: Allora, questa assemblea propone come prima cosa di sterminare tutti i fricchettoni. Vogliamo votare? Sì, chiaro. I pancabestie rientrano fra i fricchettoni o sono un'altra categoria?
8: Cioè, giusto. Però molto più inferiori.
6: Allora, domenica pomeriggio alle 21 riunione su per decidere cosa si fa i pancabestie e chi sono, quali sono.
8: Scopri se tuo figlio è pancabestia.
6: Scopri se tuo padre è pancabestia.
8: No, è perché è hacker.
7: Quello c'era,
8: quella non mi
6: cominciamo?
2: No, un colpo d'ascia. Un colpo d'ascia per i cani.
6: Ma ieri siamo
9: andati.
6: Ma
9: dove siete andati?
5: siamo andati a Modica, poi per andare da Modica a Marina di Modica siamo passati per Ragusa.
9: Ah, vabbè, come noi quando siamo venuti qua, siamo passati da Scodia a prendere i cartelloni e Alessandro.
10: Io ho deciso
9: di portare
10: alla fine, poi ci
9: siete
11: passati.
9: Sì, alla fine ci siamo
11: passati.
9: Alessandro ci ha spiegato la strada da là per arrivare a Milano, per non tornare indietro a Catania. No, non mi registrare.
6: Tanto sta già registrando, quindi...
9: Volete sapere che sono fatto un ho attraversato gli Iblei per arrivare in questo
6: posto? Bella parola.
9: Sono dei morti che nascono dallo scontro della faglia africana e quella europea. Danno sulla strada che avresti dovuto fare, se l'hai fatta anche tu, venendo qua.
11: Ma catena dei morti sono dei morti.
9: Cosa fai?
12: Prendi
9: per il cuore?
12: Ti vedi molto di cercare
11: bombe termonucleari nella
9: faglia. No, pensavo nel
2: cuore di questo cane. Anche.
9: Ma quanto sei
2: cattivo?
9: Sei proprio...
2: Ha detto una cosa bella.
12: Il prossimo è giù, io te lo dico.
2: Io tu lo sai che io approvo.
12: Non ho detto niente.
2: Devi spiegare un po' meglio. Nel cuore. Fare un intervento apposta, non è stato proprio nel cuore, all'interno.
6: Ma cosa ci vuole mettere?
2: Quale referisco? Sinistro?
9: Sì.
12: La prima volta dopo che ha respirato, quando manda fuori tutto il sangue.
2: Metti un contatore che conta i battiti. Quindicesimo battito.
12: Che devo fare? Cioè...
5: manca un po' di gente.
12: C'è molto amore.
2: Ciao, però.
6: Si può fare un annuncio tipo dal Sound System?
2: Ma se esistono...
9: Ma non lo so. Io... di chi sono? I minori,
1: i ragazzi del minore, del teatro del secolo.
9: Ma chiedo chi è?
6: Subito.
2: Ripeti che stai per ricominciando il coro.
11: Credici. No, ecco, è Dio, se ci credi esiste.
2: Almeno uno o l'altro lo abbiamo, no?
11: Se ne abbiamo uno, le vostre cose. Sono dei composti. Ora sono qua.
12: Cosa mi dimenticavo di quello su
11: Luciano, ciao,
13: ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
2: il tratto di mare. Riempire il tratto di mare tra Messina e la Calabria di immondizia prestata. Poi ci fai le strade sopra. Fai una strada a 150 corsi, parchetti pure.
6: Quindi vai di là.
9: No?

0: E poi c'era degli immagini.
1: Le cose di Alessandro non ci sono più. Cane che volto. Alessandro Iani.
0: Alessandro
1: Galli. Ah, sì,
0: no,
1: i video di Alessandro Iani.
2: Cane che volto. Sono delle sue innumerevoli trasformazioni.
1: Devo portare io? Ah no, quella è quella nostra di famiglia sfuggita. Ma non c'è anche qualcosa di cane capovolto? Senza avvisarlo. Non mi hai detto arrivato? Gianluca diceva di aspettare. Cominciamo? Cominciamo? E allora, io non lo so bene. Penso che non ci sia nessun bisogno di uno che introduca, per cui non ti do praticamente nulla se non di non perdersi, di stare attenti all'autocontrollo e non perdersi in deliri che durano 10 minuti, un quarto d'ora, facendo scemare l'interesse di chi ascolta. E vabbè, no, penso che c'è Gianluca che deve fare, che farà questa prolusione sulla, sui linguaggi della comunicazione e della memoria, e poi vediamo.
3: Beh, l'incontro di oggi era stato pensato come un incontro parallelo al tema di ieri, parallelo a quello della diffusione della comunicazione. E il titolo era Territorio di Voce e Memoria, anche poi il titolo complessivo a tutto, e dove appunto per voce ovviamente si intendeva la molteplicità, questo era implicito nel discorso. Per memorie, una cosa non ben identificata, ma in un unico oggetto, ma in molti, in diversi, perché per memoria possiamo intendere memorie, come si diceva ieri, di documentazione, di inchieste, ma anche memorie che riguardino la memoria, il sapere, essenzialmente un sapere accumulato che viene spesso sprecato per mancanza dell'uso di un linguaggio adeguato. Questo discorso già ieri era venuto fuori, si era accennato, penso Otello stesso aveva accennato al rischio di essere autoreferenziali, non so se è stato Otello o qualcun altro, ma è un discorso, è un problema che credo abbiamo tutti quanti, perché infatti anche Riccardo Rioles ne parlava ieri. Molte cose molto di quello che produciamo rimane all'interno del cosiddetto movimento, comunque rimane informazione all'interno del movimento, perché coinvolge e parla, perché parla essenzialmente, parla un linguaggio condiviso da alcuni, è impraticabile per molti altri. Questo non vuol dire dover parlare come Beautiful, anche se chissà, Riccardo Rioles aveva fatto una proposta molto interessante durante le riunioni organizzative di questi incontri quando eravamo ancora a Catania, però dover mettere in discussione il proprio linguaggio. Io ho letto ultimamente, sono sollecitato da amici, che ringrazio, un libro di Danilo Dolci scritto nell'86, da cui ho preso alcune cose che penso siano interessanti per tutti. Il libro si intitola Dal trasmettere al comunicare ed è un libro edito nell'86 che non è stato probabilmente molto letto da chi poi negli anni successivi si si è incaricato di fare comunicazione, perché leggendo questo libro secondo me sono degli stimoli molto interessanti. Si parla di comunicazione di massa e Danilo Dolci diceva nell'86, ma la cosa vale 16 anni dopo, non esiste una comunicazione di massa, esiste solo una trasmissione. Una trasmissione che ha un emittente e molti riceventi passivi. Questa trasmissione è quella a cui siamo abituati tutti, è quella delle grandi testate, è quella delle grandi testate di stampa, è quella di tutte le televisioni. Per trasmissione, appunto, essendoci chi produce e chi poi il mittente, un ricevente, nelle condizioni in cui viviamo. Questo accade tramite il mercato, ovviamente, perché non c'è nulla, nessuna delle informazioni di cui disponiamo che non passi, tranne appunto per individuo, tranne per chi si reca sui luoghi e fa la propria informazione, non c'è una comunicazione, una trasmissione di informazioni che non avvenga tramite leggi del mercato, per cui si costruiscono gli scoop, si inventano le notizie, si diffonde ciò che può servire a essere venduto essenzialmente, che è una cosa molto molto molto diversa dal comunicare che Danilo Dolci descrive forse in maniera un po' biblica, però credo anche molto utile per tutti per riflettere. Come comunicare vuol dire mettere insieme dei saperi, mettere insieme vuol dire annulla di conseguenza il discorso del mercato, che mettere insieme il mio sapere, la mia memoria piccola insieme a quella di un altro e effettuare questo che è uno scambio e non una compravendita di notizie è la vera comunicazione. Noi però adesso non stiamo riuscendo a fare, io credo che noi non stiamo riuscendo molto a fare questo, non siamo riusciti come punto di partenza, ovviamente penso che credo che prendiamo tutti Genova, perché lì ci siamo messi tutti in ballo, chi con la telecamera, chi con la penna, chi col registratore, in giro per le strade. Qualcosa siamo riusciti a farla in quell'occasione, nel fare passare immagini e scritti che non erano solo quelli, le veline passate dall'ANSA, però non siamo riusciti neanche in questo caso a fare molto, dopodiché da allora non siamo riusciti più a fare niente. Ne è una prova, scusate se devi un po' il discorso, ne è una prova il fallimento di quasi tutti i social forum in Italia, a cominciare da quello di Roma, a proseguire con quello di Genova stesso, il Genova Social Forum, e tutte le varie realtà. E questo credo che sia successo soprattutto perché non siamo riusciti ancora una volta a inventarci un linguaggio che sia comprensibile per tutti. In realtà noi facciamo spesso, dico noi, ovviamente chi si sente di escludersi si escluda, facciamo una informazione speculare a quella del mercato, ovvero il mercato passa delle notizie nel suo linguaggio e chi le accetta supino le recepisce in quel modo. Noi facciamo l'operazione speculare, cioè noi passiamo le nostre notizie in un certo linguaggio e chi le vuole sentire le va a sentire, però non riusciamo spesso a raggiungere chi è oltre questa frontiera. E se vogliamo, se l'intenzione di questi giorni è riuscire a creare in qualche modo un insieme, un coordinamento di testate indipendenti, di informazione libera, di sapere appunto di memoria dei vari territori in cui viviamo, credo che questo sia uno dei primi problemi che dobbiamo affrontare. Il Ferrotello mi diceva una cosa che però purtroppo riguarda soltanto Catania. Io spero che tutti o quasi tutti possano fare un lavoro del genere. Però ieri sera mi diceva che forse da settembre-ottobre riusciranno a aprire un forum sul linguaggio, una scuola tra virgolette di linguaggio. Si era pensato da noi, però ve la do questa come notizia, così come suggerimento molto ampassante, si era pensato da noi di fare intervenire Riccardo Rioles come maestro, anche questo tra virgolette, di linguaggio. Perché? Perché Riccardo aveva avanzato questa proposta molto interessante in una riunione. Come vi dicevo prima, lui avrà affrontato il problema del lavoro, ritorniamo sul lavoro, e il lavoro senza parlare in termini di precarizzazione, di globalizzazione che crea la precarizzazione, termini che sono tutti esatti e giusti, ma che non riescono purtroppo, per queste parole, a raggiungere molte persone. È un linguaggio che sembra, anche se non lo è, sembra ideologizzato, sembra molto di parte. È il discorso che faceva sempre ieri Riccardo, quello di riuscire a dire delle cose senza scrivere Ciccio è fascista, però facendolo capire, ora era sempre Otello, ma riuscirlo a dire in altri modi. Orioles parlava di, per esempio, un suo ipotetico articolo sarebbe stato parlare del lavoro interinale mettendo in campo due protagonisti, Marco e Enrica, che sono disoccupati, si ritrovano un giorno disoccupati dopo aver lavorato 3 mesi in un'azienda tramite il lavoro interinale. Cosa affrontano? Questo potrebbe essere un modo interessante, un suggerimento, ovviamente copre solo una parte delle informazioni della comunicazione, però un suggerimento su che linguaggio utilizzare quando si vuole parlare con altri che sono altri proprio nel linguaggio. Io non ho molte altre cose da dirvi, a parte qualcosa, quello che forse domani, se avremo il tempo, continueremo a fare, cioè di in qualche modo inaugurare per l'ennesima volta, sperando che però stavolta vada in porto, un periodo di autoformazione nelle nostre redazioni, nei nostri luoghi, autoformazione su e autoeducazione al comunicare, appunto la condivisione delle notizie, la condivisione dei saperi è una autoeducazione sul linguaggio, partendo dal mettere in gioco quello che abbiamo fatto finora e anche dal negarlo per certi versi. Non parlo di quello in cui crediamo, ma nel modo in cui lo diciamo. Il modo in cui lo diciamo è il maggiore ostacolo, è stato secondo me il maggiore ostacolo fino adesso. Allora,
4: che cazzo ci sei? Allora, io voglio dire solo un paio di robe. In primis che vabbè, cioè io accetto supinamente l'impostazione della discussione, anche se in realtà secondo me non c'entra col tema che era stato, su cui era stato intitolato l'incontro, no? Cioè c'entra, diciamo, marginalmente, perché i codici di linguaggio e i meccanismi di comunicazione impostati con il discorso impostato specificamente su questi hanno a che fare con la questione della comunicazione al di fuori di circuiti commerciali, però non ne sono necessariamente un elemento principe, diciamo così. Però va bene, siccome la discussione è interessante, io l'accetto supinamente perché ritengo che sia interessante. Però secondo me, come anche ieri, poi magari domani se si riprenderà quella discussione, cioè parlo specificatamente di quella cosa lì, ritengo che si tenda talvolta a sovrapporre dei piani che in realtà dovrebbero rimanere distinti per consentire di analizzare il problema in maniera più limpida, no? E nella fattispecie di oggi, cioè per esempio, cioè un esempio tipico, l'esempio che tu hai fatto traslando la questione della comunicazione e dei meccanismi di comunicazione per arrivare al maggior numero di persone possibili, no, per riuscire a comunicare alla cosiddetta massa di vulgare, insomma, l'esempio tipico, piuttosto che alle persone che tu hai intorno tutti i giorni che non parlano magari il tuo linguaggio, e l'hai subito associato alla questione, non so, per esempio più prettamente politica dei social forum, no? Lungi da me difendere l'esperienza dei social forum, che ritengo sia anch'io fallita, però ritengo per esempio che sia fallita per dei motivi sostanzialmente schiettamente politici, e cioè in cui la comunicazione ha giocato una parte, ma tutto sommato marginale rispetto alle responsabilità politiche di come sono stati gestiti. E cioè presentare all'interno della discussione questo tipo di elemento, no? La arricchisce in un certo senso, nel senso che dà più elementi su cui ragionare, però distrae l'attenzione della riflessione da quello che è un argomento abbastanza specifico, quello dei meccanismi di comunicazione. E questo, cioè, è tanto per fare un esempio. Secondo me è bene che ci si concentri, se si vuole parlare di una cosa, su un certo piano specifico, nella fattispecie come poter rivoluzionare anche il nostro linguaggio e quali sono gli elementi da rivoluzionare del nostro linguaggio per poter accedere a più persone possibili. Nella fattispecie di questo argomento, io ritengo che sì, è vero che c'è una tendenza, soprattutto da parte di soggetti più ideologizzati, ma non necessariamente, anche quelli, diciamo così, fittiziamente tali, quelli che si amano rappresentare come fortemente ideologici, ma poi in realtà, cioè, sono abbastanza poveri di contenuti politico-ideologici, c'è una certa tendenza, diciamo così, all'amare la parola per la parola politica per la parola politica, quindi a usare termini che sembrano dare un tono al proprio discorso in termini politici, ma che poi magari, cioè, non sono sostenuti da un contenuto che invece riesce ad apportare, no? Un senso politico. Poi però è anche vero che ritengo che il problema principale non stia tanto nel linguaggio, perché penso che almeno i soggetti più interessanti che lavorano sulla comunicazione dal basso, io mi riferisco a quelli che vediamo in giro, quelli che ho avuto modo di incontrare anche qua, no? Io sono di Milano, non sono siciliano, quindi insomma, cioè, alcune situazioni le ho incontrate solo qua. Ritengo che abbiano presente la necessità di fare uno sforzo in questa direzione, no? Però ritengo che per me è stata abbastanza lampante uno dei nodi fondamentali del problema, che cioè, è difficile affrontare, forse andrebbero presi in considerazione. Quando sono passato, non so, a Roma, ho visto i manifesti della destra, no? Sì, no, difendiamo la tua casa. Firmato Storace. Lo capiscono tutti, lo accettano tutti, anche abbastanza supinamente, e arriva a tutti questo messaggio. E cioè, il problema è analizzare perché questo messaggio arriva. È un messaggio magari altrettanto semplice, però che va al di fuori della didascalia del quotidiano, non riesca ad arrivare. Cioè, io penso che ci sia un fattore culturale molto forte, un fattore culturale che origina soprattutto insomma, nella cultura che si è andata, nella cultura, diciamo così, tardo-moderna, che siamo andati costruendo su messaggi molto rapidi e di facile assimilazione. Ed è lì la chiave che ci permetterà forse di riuscire a battere su questo terreno le stesse persone, diciamo così, quelli che consideriamo avversari politici. Sostanzialmente sono le persone che, per quanto mi riguarda, insomma, si pongono in un determinato tipo di contesto politico. E questo come farlo? Cioè, paradossalmente, io penso che il racconto di Ciccio e Peppina, che sono precari, andrebbe molto più inascoltato che un lavoro di altro tipo. Non perché in sé non sia più facile in termini di linguaggio, ma perché è meno efficace in termini di comunicazione immediata. E quindi, cioè, penso che ci siano almeno due fronti che vanno affrontati e che non sono necessariamente esclusivi l'uno dell'altro, ma che sono assolutamente complementari, e che se da un lato c'è la necessità di una semplificazione di un linguaggio che però rimanga anche denso di senso politico, perché altrimenti rischiamo di ritrovarci a usare un linguaggio che non può che comunicare le stesse robe che comunica la destra istituzionale piuttosto che cioè, Avanguardia Nazionale, perché se puoi usare 10 parole, quelle 10 parole saranno, puoi combinarle come vuoi, ma sempre quelle 10 saranno. Cioè, devi essere in grado di riuscire a diffondere un uso del linguaggio non elitario, però sicuramente che riesca a conferire un senso politico alle cose che dici, però comprensibile. E dall'altro punto di vista c'è necessariamente anche uno sforzo di capire i meccanismi di comunicazione per quello che è la cultura della comunicazione adesso, che quindi è didascalica, è molto anche statuaria in un certo, da un certo punto di vista, e noi dobbiamo capire come inserirci in questo tipo di meccanismi, e questo è tutto l'aspetto linguaggio-comunicazione. Accanto a questo c'è la necessità di capire come poter influire in un processo di formazione culturale, cioè che porti le persone ad evolvere uno spirito critico rispetto a cose. A me non interessa che le persone condividano il mio punto di vista, in tutta sincerità. A me interessa che le persone sviluppino la consapevolezza di un processo comunicativo che consenta loro di decidere quale elemento di informazione utilizzare. E questa è una battaglia culturale che, cioè, va sicuramente anche al di là di noi, del movimento, della dimensione auto-organizzata e quello che si vuole, no? E forse va più in direzione del progetto, tra virgolette, commerciale di cui parlava Riccardo ieri, del progetto, diciamo così, mainstream, tra virgolette, di cui parlava Riccardo ieri. Però è, cioè, in questo caso io penso che sia più importante focalizzarsi su queste cose qua. Soluzioni pratiche, boh, io tento di praticarle tutti i giorni, però non penso che ce ne siano di utili. Io penso che sia importante confrontarsi adesso su quelli che sono gli obiettivi e poi diciamo così, sperare che ognuno tenti delle strade, e poi quando vengono trovate le strade giuste è evidente che verranno riutilizzate da tutti. Almeno a me succede così, perché questo è il processo di sperimentazione collettiva che può portare, attraverso la sperimentazione di multiple possibilità, a trovarne magari quella giusta, prima o poi, si spera, non si sa. questo secondo me era per tentare di rifocalizzare un pelino e evitare che la discussione magari si disperda su, cioè se si deve disperdere che si disperda sui piani di concernenti la discussione, non che si disperda su piani che peraltro io trovo parecchio interessanti, però che secondo me appartengono in questa fase più allo scampo schiettamente della politica, no? Che, cioè, per carità, non è che è una cosa brutta. No,
3: stavo semplicemente dicendo che se Bicio si riferisce al fatto che citassi il social forum, perché la mia esperienza di social forum è un mese in cui vengono 200 persone ad assistere alla riunione a partecipare e in quel mese tre persone monopolizzano il tutto e fanno cadere il tutto perché usano ma l'organizzazione politica è di linguaggio, perché alla fine queste persone non è che dicessero delle cose sbagliate, il problema è che le dicevano come dicevano nel 68. No, ovviamente, chi più chi meno.
5: Io non ho sentito la discussione di ieri, quindi sono un po' in ritardo, voglio dire. Però rispetto alle cose che ho sentito stasera, rispetto a quello che mi è stato riportato, ecco, io vorrei dire che noi sostanzialmente abbiamo lavorato col giornale Isola Possibile, che è il frutto del lavoro di un social forum, quello catanese, che attualmente, tutto sommato, fra tanti social forum, è quello che ancora lavora ed è meno in crisi degli altri. Ora, evidentemente, io capisco la tua perplessità, Gianluca, sei venuto un mese, come tante altre persone, hai visto assemblee incredibili dove parlavano i soliti animali politici, no? Voglio dire che hanno, anche no, la portata, hanno la capacità di monopolizzare la questione e che chiaramente danno poco spazio agli altri. Però questa cosa noi in qualche modo l'abbiamo sviscerata, cioè poi questa esperienza comunque è continuata, ha cercato di tagliare quelle che erano proprio delle usanze, chiaramente che ci sono, che sono proprio, che fanno parte proprio del patrimonio politico di alcuni soggetti, e abbiamo cercato di andare avanti producendo delle cose. Allora io prenderei come esempio questo, ma non per dire la cosa, semplicemente per il fatto che questo tipo di esperienza è riuscita a produrre poi sostanzialmente alcuni progetti concreti, fra cui un giornale. Un giornale che, sì, possiamo dire che è autoreferenziale, ma che cosa significa essere autoreferenziali in questa circostanza? Cioè il social forum è composto da persone che vanno dall'area anarchica, diciamo, ai centri sociali, ai cattolici. Ora, riuscire a produrre un giornale che è capace di parlare ai cattolici, agli anarchici e compagnia bella, cioè, non lo so, sì, forse è autoreferenziale, ma se è autoreferenziale a me sta bene, cioè nel senso che comunque mi sta bene questa auto, quando si riesce, no, ad avere un così ampio pubblico, no, in ogni caso. Allora voglio dire, ognuno di noi, il discorso del linguaggio me lo sono sempre posto, me lo pongo ogni giorno e credo che ognuno di noi all'interno delle nostre singole realtà se lo ponga. Si ponga come deve porgere l'informazione, come deve essere il più incisivo possibile quando va a fare informazione. Però la verità è che abbiamo anche degli altri problemi grossi, concreti, con i quali impattiamo e che secondo me dovremmo cercare di risolvere. Cioè se noi siamo qui oggi è anche per cercare un punto, per cercare delle sinergie, per cercare di sfondare, sì, su un mercato, ma con uno strumento che non è commerciale, come può essere quello. Cioè a me non mi interessa di fare il giornale dove dico le cose che gli stanno bene alla gente, io voglio fare il giornale dove dico le cose che penso io. Se poi queste cose si vendono o non si vendono, a me la cosa mi rimbalza, voglio dire. Allora il discorso è che c'ho il problema della distribuzione, c'ho il problema, io ad esempio dei progetti concreti da proporre qui ce li ho, cioè il discorso di una distribuzione unica, riuscire a distribuire i nostri giornali e le nostre cose attraverso un unico modo, significa sfruttare le sinergie, riuscire a fare un portale unico per tutte le testate, questa è una cosa semplice e significa anche questa sfruttare le sinergie, significa avere anche più visibilità quando fai un unico portale che raggruppa le cose. mettere in piedi un progetto di una radio. Voglio dire, una radio, nessuno di noi è capace singolarmente o col proprio gruppo di portarla avanti, ma noi sappiamo benissimo che a Catania la possibilità c'è oggi come oggi, se si riesce a Catania, ma ovviamente io credo che questa cosa valga anche in altre città, se si riesce a creare un soggetto ampio, un soggetto attivo che, voglio dire, che coinvolge diverse situazioni, secondo me si possono riuscire a portare, e noi abbiamo oggi un bisogno reale, concreto, fortissimo di strumenti di informazione in Sicilia. Sappiamo bene oggi che cosa significa, che cosa fanno i mass media in Sicilia, la mistificazione che c'è in atto su tutta una serie di argomenti che vanno dal ponte alla mafia e compagnia bella. Allora, io la chiudo qui perché non, appunto, sono un po' fuori tempo, non c'ero ieri e non voglio... però credo che sicuramente se noi usciamo da questi due giorni con un attimo delle idee su organizzative, pratiche, sulle cose da portare avanti, credo che faremo un passo avanti. Discutere sulla comunicazione e sul tipo di comunicazione che mi sta bene, ma non è, ripeto, la cosa per me principale, non è la cosa fondamentale, nel senso che sono cose che io faccio comunque a prescindere da questi due giorni, ecco, mi aspetto delle cose un po' più quagliative, non so come dire.

0: de continuar.
1: Ci arriva? Allora, io qui sento l'esigenza, ormai da ieri praticamente, di mettersi insieme per fare uno strumento che faccia concorrenza agli strumenti del capitale. Dal punto di vista della comunicazione di cui parlava Gianluca è tutt'altra cosa perché la discussione di Danilo Dolci sulla comunicazione distingueva nettamente il trasmettere dal comunicare, e noi praticamente quello che vogliamo fare, cioè un po' tutti, è fare un altro organo di trasmissione sostanzialmente, senza porci il problema di coinvolgere dal basso le persone, cioè siamo sempre noi. Il problema di coinvolgere dal basso è importante, è importante anche dal punto di vista dell'informazione. Perché? Perché l'informazione ha dei suoi obiettivi. L'informazione alternativa, la nostra, quella che vorremmo fare, ha l'obiettivo di cambiare le cose, perché noi vogliamo fare informazione per cambiare le cose. Noi utilizziamo degli strumenti, gli strumenti tipici che siamo bravi, capaci a utilizzare per cambiare le cose, anche noi. Ci sono altri compagni che utilizzano altri strumenti, fanno le lotte per la casa, ad esempio, fanno le lotte contro il ponte, via dicendo, con altri strumenti. Quello che noi tentiamo di fare è utilizzare l'informazione per cambiare il mondo che ci circonda. Bene. Il problema della comunicazione invece è quello di mettere insieme tutti questi strumenti che esistono e fare sì che ognuno potenzi l'altro. Ecco perché è importante il problema così come lo poneva Danilo Dolci. Danilo Dolci è morto da poco tempo, ma ha lasciato un'eredità culturale qui in Sicilia piuttosto importante, poco conosciuta, anzi diciamo è più conosciuta all'estero che qui da noi, è basata su un elemento, vi chiedo un po' di attenzione proprio su questa cosa, l'elemento è questo: il coinvolgimento delle popolazioni, cioè della gente comune, nell'attività di informazione, di controinformazione, ma anche nell'attività di lotta, delle lotte. E lui nel 52, quando arriva per la prima volta in Sicilia, mette la gente insieme, in tondo, e chiede, perché poi questo tipo di attività si fonda molto sulla domanda, perché è fondamentale mettersi in discussione. Lui diceva: io sono ignorante, sono venuto da voi ad imparare, lui lo diceva ai contadini, e chiede tre cose: si deve cambiare, si può cambiare, come cambiare. Da queste tre domande sono nate interi movimenti di lotta per tutti gli anni 50 e 60 in Sicilia, movimenti che nella punta massima del loro sviluppo sono riusciti praticamente a dominare tutta un'area della Sicilia occidentale. I comitati popolari del Belice, 19 comuni su 26, praticamente si autogestivano. Ecco perché noi interessa questo, perché attraverso questa esperienza della gente che prende coscienza dei propri problemi, della gente che in queste riunioni avanza delle soluzioni che a noi, così come siamo adesso, di estrazione, se volete, di estrazione borghese, siamo quasi tutti studenti, intellettuali, eccetera, spesso ci sfuggono. Noi stessi non abbiamo neppure coscienza delle nostre radici culturali, delle tradizioni di lotta delle nostre genti. Ecco perché bisogna interrogare le persone. La famosa diga sullo iato nasce perché un contadino, su Natale russo, dice in un'assemblea: caci, ci vorrebbe un bacile che bloccasse l'acqua e non la facesse andare al mare. Ecco, da là nasce la lotta per la diga, la lotta che non è portata da Danilo Dolci, dagli intellettuali come lui, ma è portata dal popolo, che riconosce quella come la leva del cambiamento. Ecco, l'informazione che poi Danilo Dolci riesce a creare intorno, perché dovete sapere, una delle cose che non si sanno è che lui era un grande comunicatore, aveva amici in tutti i maggiori giornali italiani, quindi non c'è manco bisogno di costruire a volte per arrivare alla gente, non c'è manco bisogno di costruire un organo alternativo, se si sanno utilizzare, se si sanno utilizzare anche i canali tradizionali, si può arrivare a incidere profondamente su delle realtà e su delle situazioni, cioè bisogna incunearsi nelle contraddizioni. Questo è possibile farlo. E lui riusciva a fare sì che a interessare masse enormi di persone su quella che era la sua attività. E sono in Sicilia, ecco, questo lo dico perché molti non lo sanno, ma in Sicilia da questo movimento sono nate 26 dighe. Bene, di queste dighe una sola, quella dello Iato, all'acqua democratica, con il consorzio democratico del voto a testa, cose che non ci sono nelle altre dighe, e ha anche le canalizzazioni. Questo perché quel movimento venne schiacciato negli anni 70, venne praticamente interrotto il movimento sociale dolciano, e queste sono cose che noi dovremmo riscoprire, perché in questo momento, se voi andate nelle zone dove sono state promosse quelle dighe, noi troviamo la gente che è disponibile a riprendere la lotta e ha bisogno, io ieri lo dicevo, non è che accennavo così, tanto per, ha bisogno di avere dalla sua parte, ed ecco qui la sinergia, dalla sua parte persone come noi in grado di veicolare i loro desideri, le loro proposte, ecco. E basta.
0: Città, gioia,
2: no, io volevo provare a riportare, diciamo, un pochettino la discussione nei ranghi diciamo, da cui siamo partiti. Quando parlavamo sostanzialmente dell'informare fuori dal mercato, io penso comunque, diciamo, ai canali distributivi dell'informazione che poi permettono di raggiungere un pubblico quanto più ampio possibile. È normale che i canali distributivi commerciali siano quelli più ampi, diciamo, più, forse anche in questo momento più pervasivi. Quindi provare a pensare, diciamo, a nuove reti, appunto, di distribuzione dell'informazione, diciamo, in modo da rendere più accessibile, non sarebbe assolutamente male. Io, anche per ricollegarmi, diciamo, a quello che si diceva ieri, alle proposte fatte ieri, diciamo, a quello che potremmo continuare a discutere domani. Pensavo che partendo, diciamo, dalle entità, dei vari soggetti che in questo periodo fanno informazioni in Sicilia, diciamo, mi riferisco sia ai giornali che ai siti web, a tutti i media attivisti presenti in Sicilia, ma non solo. Ad esempio, iniziare a lavorare, diciamo, poco fa si parlava sempre di una radio a Catania, tu dicevi che era appunto un progetto, diciamo, assolutamente fattibile, però io personalmente non riesco a capire quali sono i problemi per cui una cosa del genere non si faccia. Cioè, non, io credo che sia soltanto un problema di volontà, diciamo, di incoagularsi di un gruppo di persone attorno a un progetto serio, perché è bello pensare a una radio, diciamo, però poi andarla a concretizzare, diciamo, è tutto un altro discorso. Quindi alla fine, diciamo, un progetto vero e proprio di radio non so fino a che punto è stato realmente elaborato, diciamo, a Catania. È bello fare una radio, mi fa pensare all'esperienza delle radio libere che nascevano spontanee, diciamo, però poi a causa proprio della mancanza, diciamo, di un progetto chiamiamolo evolutivo, di un percorso, molte hanno chiuso, altre sono state inglobate, diciamo, altre forse, diciamo, ancora resistono sulla strada di una completa, cercano di andare incontro a una strada di una completa autonomia. Ad esempio, proviamo a fare un ragionamento sull'Etere, io provo a fare una proposta anche per cercare di vedere se è possibile informare al di fuori del mercato, creando noi media reti solidali. Io immagino, non so, questo poi dipende anche dalla disponibilità dei singoli, e di iniziare a scommettersi su un progetto appunto di comunicazione audio che possa partire dal digitale per poi andare a essere trasposta sull'etere normale. Non so se ognuno dei singoli delle singole realtà che in questo momento fanno informazione proviamo a pensare di fare delle registrazioni di MP3 cose come fosse un radiogiornale o dei programmi radio appositamente pensati prodotti per la radio, possiamo provare a cercare di mettere di chiedere alle emittenti siciliane che siano disponibili di avere di dargli sostanzialmente il tutto in formato MP3 e passarlo via etere, no? Perché?
3: Questo sarebbe possibile se non ci fosse il problema di concessioni e frequenze. Concessioni e frequenze sono bloccate, cioè esiste un numero fisso.

0: vecchio sogno di molte persone. Ho fatto un, sono messo come call center a chiamare tutte le radio di Catania e provincia, di Scordia, di Caltagirone. Non esistono frequenze libere. Chi le venderà a Ciancio, perché Ciancio è tramite la pubblicità che lui stesso fornisce a queste radio, controlla queste radio, anche l'andamento economico di queste radio, le ha comprate tutte. Se vuoi comprare una radio da Ciancio devi avere 3 miliardi. Io per questo non capisco il discorso di Giampiero. È facile fare una radio, è facile farla in internet, ma purtroppo materialmente farla in etere è impossibile. Da ottobre dell'anno scorso è entrata sotto il governo Berlusconi una nuova legge per cui se tu già non hai una frequenza e una concessione non puoi acquistarne un'altra, quindi tu se già non hai non puoi partecipare. Dovresti entrare, non solo questo, mentre prima potevi comprare una concessione che è semplicemente un'autorizzazione a Milano per usarla a Catania, adesso se o la compri a Catania o non te ne fai nulla. Quindi al momento è impossibile. Potrebbe essere un argomento da diffondere questo. Questo è circolato molto poco nei nostri canali, questi problemi.
1: Già comunque un ottimo spunto, credo, anche per lavorare, diciamo, e far circolare, diciamo, questo tipo di informazione. Però mi chiedevo proprio, diciamo, come cercare di aumentare sostanzialmente la nostra distribuzione, una distribuzione non commerciale dell'informazione, lavorando, diciamo, sui canali tradizionali. Non so, lo stesso errone va distribuito in cartaceo, se era possibile che una distribuzione cartacea, sarebbe anche bello vedere che tipo di distribuzione hanno avuto da parte di quali soggetti, diciamo, chi li ha aiutati, diciamo, in questo, e se sia possibile magari cercare di fare delle migliori distribuzioni sul territorio, diciamo, appoggiandosi a soggetti differenti o creando sostanzialmente anche reti solidali tra le persone che sono qua, i vari soggetti che hanno aderito all'iniziativa, diciamo, permettendo anche di avere un bacino di utenza più ampio. Non so, immagino prospettive di questo tipo, anche perché per capire la reale consistenza, diciamo, delle distribuzioni, però legato al cartaceo in questo caso.
2: Io ringrazio Gianluca, però io non sono un insegnante di linguaggio, di queste cose qui, no, proprio manco lontanamente. Non ho niente da insegnare. Volevo dire alcune cose. La prima cosa è questa qui: io non ho affatto proposto di fare sinergie, casini, radio, cose, no? Cioè le sinergie le fanno gli industriali, no? Io ho pensato semplicemente di aprire un'altra strada. Se poi saranno radio, saranno casini, però voglio dire, io non ho una proposta tecnica precisa, ultimativa, no? Però ho una proposta che è dura, che non è una... non vi chiedo di cambiare il 10%, no? Cioè, e chiedevo di cambiare un approccio generale, no? Proprio cambiare strada, cioè in altre parole io ho detto, Carusi, pigliamo un teddo, no? E mi pare che qualcuno ha capito che è tradotto, signori, mano alla spada, cioè sono due sfumature diverse. Un'altra cosa è questa: io, se ai compagni di Isola Possibile, io ho offerto la massima collaborazione, come l'ho offerta a quelli che facevano... voglio dire, come per l'altro giornale che si è fatto a Catania, voglio dire, non è un problema. Se domani c'è da andare in via Etnea a fare la diffusione militante di Isola Possibile, io vengo molto volentieri. Dopodiché non me ne fotte assolutamente niente della distribuzione di Isola Possibile o di cose, cioè non cambia assolutamente niente. Il problema non è che non arriva fino alla gente, il problema è che la gente semplicemente non, se lo legge. Allora la mia umile proposta è, invece di spendere soldi per carta, compriamoci fumo, no? Ci facciamo una bella canna di massa, e dal punto di vista, diciamo, della nostra consolazione, del riconoscimento reciproco, dell'autocorreferenzialità, è la stessa cosa, e però è più divertente, non so se mi spiego. Per me autoreferenziale è una parola orribile. Una domanda che uno si fa alla mia età è la seguente: che differenza c'è tra Liguori di Lotta Continua e Liguori di Berlusconi? Liguori. Poi uno dice: che differenza c'è tra Mieli di Potere Operaio e Mieli del Corriere della Sera? E poi uno dice: che differenza c'è? Voglio dire, quando cominciano a essere assai, allora non sono più casi individuali. Allora può anche darsi che nella mia generazione c'è stato qualche cosa che era sbagliato, non perché poi diventano di Berlusconi, me l'ha sbagliato ora, no? Allora io quando sento Liguori, no, mi vado a ripigliare Lotta Continua e cerco di capire dove erano le radici di Berlusconi dentro Lotta Continua.

non so se mi spiego. Io ed è questa la grossa domanda, che è una domanda brutta, no? Almeno a me mi dà fastidio farla, però è la domanda. Non so se rende l'idea. Allora, noi abbiamo avuto una classe dirigente in Italia, che in quel momento erano il dirigente, il movimento, l'assemblea, il giornale, eccetera, eccetera. Questa classe dirigente, 30 anni dopo, è classe dirigente in Italia, no? Ecco, però forse è cambiata qualche piccola cosa, no? Non so se mi spiego. Allora, voglio dire, quando noi diciamo, per esempio, milioni di lavoratori scendono in piazza para Ponzi Po, noi usavamo esattamente lo stesso tipo di linguaggio e di cultura che il vescovo diceva, per dire tutti i fedeli cattolici nello stesso momento, eccetera, eccetera. Dobbiamo starci attenti, perché non è una questione di linguaggio, è una questione che rivela qualcosa di molto profondo. Allora, a me, per esempio, non mi interessa farmi ascoltare dalle masse, non è questo il problema. Il problema è, al contrario, di ascoltarle, cioè di capire un pochettino che cosa mi possono dire, no? E voglio dire, il nostro problema non è tanto di insegnare, è quello di imparare, anche perché da insegnare in questo momento c'è pochino, voglio dire. Quella bandiera lì, rossa e nera, è la bandiera del Milan, probabilmente, o forse del Perugia, questo capisce un ragazzo, voglio dire, no? Però che è la bandiera di un'anarchia, non ne ha la più pallida idea. E d'altra parte, voglio dire, lo stesso ragazzo è convinto che, per esempio, che non è... E voglio dire, lo stesso ragazzo ormai è convinto che se si fa una sega non va all'inferno, no? E quella bandiera voleva dire esattamente questo, tra le altre belle cose. Cioè, molto spesso capita che capiamo i contenuti, no? Però non capiamo assolutamente i simboli, i meccanismi attraverso questi contenuti vengono espressi. In più c'è la complicazione del potere, perché nel momento in cui noi cominciamo a essere politichesi di destra o di sinistra, in quel momento abbiamo fatto una scelta molto precisa e molto di classe, voglio dire, no? Allora io quello che propongo non è tanto una unificazione, quello è un particolare minimo, è aprire un'altra strada, fare un salto di qualità, soprattutto noi stessi, no? Ecco, e approcciarci con un'altra strada, no? I compagni che fanno l'isola invisibile, mi dispiace molto, ma sono dei compagni appartenenti alla media borghesia, a così tante cose. Se questi compagni erano proletari, non potevano fare l'isola possibile, per ragioni di tempo, per ragioni culturali. Ecco, diciamoci queste cose, guardiamoci allo specchio, perché 30 anni fa non ce la facevamo e alla fine siamo diventati classe dirigente di Berlusconi, non so se mi spiego. Io ho un problema pratico, molto preciso. Ci sono dei cronisti a Catania che non hanno dove scrivere, vorrei un posto unico in cui questi scrivono. Disgraziatamente i compagni politici dei vari settori, che io ho girato tutti, no, ecco, non sono interessati al problema, sono interessati a essere autoreferenziali. Allora, a questo punto cambiamo strada e facciamo appello ai giovani, come si è fatto nei momenti migliori. Non sto dicendo mettetevi d'accordo, sto dicendo avete fatto l'esame di terza media, adesso però comincia il liceo, che è un'altra cosa. E voglio dire, un convegno come quello di oggi, l'esistenza di Giro di Vite, queste cose, che è una vittoria, non è che stiamo parlando da sconfitti, no? Dico, chiudiamo questo capitolo, che comunque è un capitolo bello, no? E apriamo un secondo, poi se volete continuare a fare anche Giro di Vite e l'errone, a me non mi riguarda, voglio dire, questi sono affari vostri, no? Io vi chiedo però di fare una cosa totalmente nuova, un salto di qualità, che io non vi posso insegnare perché io stesso non lo so. E la chiave di tutto è di cominciare a metterci anche nella prospettiva di chi impara, anziché essere sempre quelli che insegnano, perché c'è tutto da imparare. Non c'è un'analisi di classe, non sappiamo quali sono le classi sociali, non c'è più una sinistra, per cui se non impariamo ora, se non facciamo ricerca ora, rischiamo di calare le braghe domani, di dire sono tutti uguali, non c'è più niente da fare, è il percorso tipico, no? È un percorso brusco, no? Però è bene non farsi illusioni, è soprattutto un percorso vincente, non è la fuga, no? È aprire un'altra

0: personaggio storico di Giro di Vite. Volevo cavalcare così l'onda della critica mostrata da Riccardo, segnalando una cosa. È stato dato per scontato, cioè si sta discutendo del fatto di come arrivare alle persone, questo credo sia una cosa importantissima, non essere troppo autoreferenziali e tutte queste belle cose. Vorrei fare un passo indietro per cercare proprio di riuscire a farlo un passo avanti. Un problema di fondo che mi sono posto è questo, perché è quello che ho vissuto in questi mesi. Abbiamo veramente voglia, abbiamo capacità di stare insieme? Cioè, secondo me il modo migliore per far fruttare un forum del genere, un incontro del genere, dove è la prima volta che riusciamo ad incontrarci faccia a faccia, ci possiamo guardare, ci possiamo confrontare, ci possiamo scontrare se ce n'è bisogno, e utilizziamolo proprio per chiarirci, per capire se c'è veramente questa voglia di poter fare qualcosa veramente insieme, perché in questi mesi io ho visto solamente dispiacimenti su tutte le volte che si è cercato di collaborare, e questo è il problema. Quindi non sono molto ottimista su un futuro di una vita di collaborazione insieme. Ne cito uno su tutti: c'è stato un incontro organizzato da quelli di Terre Libere. Non c'era nessuno, c'era un incontro aperto a tutte le realtà libere e indipendenti che ci sono sul nostro territorio, non è venuto nessuno, quindi lì mi sono chiesto, cioè, no, io ci sono andato e insieme ai ragazzi ci siamo chiesti questo, dove sono gli altri? Cioè, mi è stato chiesto dove sono questi ragazzi che fanno la realtà indipendente qui a Catania? Boh, non lo so, gli ho risposto, non lo so. Quindi usiamo questo momento anche per riuscire a capire in fondo. Facciamo per ricercarlo, guardiamoci allo specchio e capiamo se. Cerchiamo di fare un po' di autocritica, perché credo ce ne sia bisogno.
1: Per farci di autocritica bisogna dire anche che quell'incontro è stato organizzato un po' troppo rapidamente.
0: Era pubblicizzato sull'Apis. No, no, no, ascolta, non è una critica a voi, non sto parlando di. Vabbè, ma non chiedo giustificare perché non si è venuto a quell'incontro. Nessuno, cioè, e giustificarsi già vuol dire qualcosa. Lo so, però aspetta un attimo, cioè, allora diciamolo fino in fondo, per esempio con voi stesso, il rapporto che noi abbiamo avuto con voi. Abbiamo dato uno spazio su Giro di Vite per mettere le cose dell'isola possibile. Sono 3 mesi che aspetto che voi feste e mi porta il CD-ROM con tutte le cose. Non è una cosa di qualcuno contro qualcun altro, sto parlando poi perché anche noi di Giro di Vita dobbiamo fare il nostro esame di autocoscienza e capire cosa abbiamo fatto e se abbiamo voglia di porci nei confronti degli altri in un altro modo. È un'autocritica che dobbiamo fare tutti, nessuno escluso, né voi né noi, in questo senso.
2: Io riprendo brevemente la parola, farò la figura del cagacazzo tanto per cambiare, però vabbè, sono abituato, quindi non c'è problema. Rispetto agli interventi che hanno fatto sia Riccardo che il compagno della Sicilia Libertaria, giusto? Del Nil. Nel senso che, cioè, sostanzialmente, cioè, la critica che avete mosso, no? Io posso anche condividerla, però, cioè, vicendevolmente mi sembra che ci sia una contraddizione di fondo nel discorso che è stato portato avanti, no? Sia ieri da Riccardo che oggi da Riccardo che anche da te. Cioè, sostanzialmente io sono d'accordo che una delle cose fondamentali, cioè, nel processo di sviluppare una comunicazione, non una trasmissione ma una comunicazione altra, sia quello del coinvolgimento dal basso delle persone, no? E mi sembra che sia oggi entrambi, che ieri Riccardo, sostenevate che questa è una delle necessità, anche analizzando politicamente il proprio intervento, eccetera, eccetera. E io su questo sono d'accordo, no? Non riesco a capire, no, come, cioè, conciliate, come viene conciliata nel vostro tipo di lettura questo tipo di problema che io condivido, cioè che bisogna porsi e bisogna muoversi in direzione di soluzione di questo problema, tentando di coinvolgere le persone, dandogli gli strumenti, mettendosi in relazione con loro e capendo esattamente quali sono i loro problemi, cioè le soluzioni che loro ti propongono prima ancora di arrivare con una soluzione preconfezionata che magari è fuori dal contesto, fuori dalla capacità di comprensione di queste persone, su cui quindi non puoi aggregare niente, neanche una riflessione, che è il primo elemento per poi poter sviluppare delle lotte, no? O anche poter sviluppare una comunicazione. Come lo vedete conciliabile con due cose, no? Che in realtà secondo me sono indice della stessa tipo di impostazione, ma forse sono io che la ravvedo e in realtà non è così, allora è meglio che la sia se ne parli, no? Perché secondo me è un elemento di analisi importante. Da un lato, Riccardo che dice abbiamo bisogno di uno strumento che dia la possibilità a questi reporter di Catania che non possono scrivere, oppure di uno strumento maturo, come dice lui, no? Di un salto di qualità, sostanzialmente uno strumento mainstream, come diceva lui, la Repubblica in Sicilia, no? Come diceva lui ieri, oppure quello che dicevi tu, poi queste persone hanno bisogno di persone come noi che comunichino per loro, che trasmettano per loro queste... No, infatti io magari l'ho detto male, comunico per loro questi loro contenuti. Allora, io penso, no, che se è vero il primo presupposto, cioè quello che anch'io condivido di tentare di allargare verso il basso, mi sembra che da un lato, cioè sia come dicevi tu adesso correggendo, comunicare insieme e non con una casta di comunicatori che svolge questo ruolo. Laddove invece la casta di comunicatori, per esempio, che riguarda, secondo me, il progetto che propone Riccardo, che secondo me è un progetto anche positivo, che può avere una ricaduta molto positiva su una situazione anche italiana, non solo siciliana, voglio dire in generale, sarebbe una cosa da fare, ma penso che sia una roba che va tenuta distinta dal far crescere quelle reti di comunicazioni informali, alternative, dal basso, che hanno necessità di crescere, di confrontarsi e di relazionarsi tra di loro. E sono due esigenze diverse che secondo me vanno coltivate entrambe. Da un lato la costruzione di un network più solido di realtà che fanno informazione dal basso, insieme alle persone, anche come atto politico in sé, no? Non necessariamente programmatico, è la costruzione di un ambito altro che possa impattare sulla costruzione del consenso. No, è me che ha detto che è semplice.
3: Era semplice, non era... Voglio dire, 30 anni fa noi avevamo le idee molto chiare su quella che era l'azione politica, no? Cioè vota comunista, il Togliatti va al governo e risolve le cose, c'è Togliatti che va al governo e c'è Stalin che è in Russia, per esempio, no? Cioè tutto era molto semplificato, per fare cosa? Niente, li leviamo le fabbriche dei padroni, per esempio, no? E questo semplice messaggio arrivava alla fine di generazioni e generazioni di lotta, di esperienza, di cose. E questa è la politica, chiamiamola così, no? Ora naturalmente io lo dico in modo molto rosso, voglio dire, no, ma non è che noi, come estrema sinistra, dicevamo cose molto differenti, no? E logicamente, perché era quella l'esperienza che avevamo, non eravamo altre, no? Io a Catania ho imparato delle cose, per esempio a un certo punto ai siciliani mi trovo 40 ragazzi, no? Che ci fanno qui, è l'assemblea dei gay di Catania, perché hanno avuto dei problemi, casino, eccetera. Voglio dire, per me è una novità, no, però queste poi tu vedi che sono persone che hanno veramente dei problemi, che fanno una lotta contro dei poteri, in questo caso i mafiosi che controllano i locali, per dire, però dico, io non ci sarei arrivato, non so venendo via, non credo che lo troviamo dentro Marx e dentro Lenin, no, è così per tantissime cose, voglio dire. Allora, noi in questo momento non abbiamo e non possiamo avere nessuna politica, possiamo avere frammenti di politica, man mano che esploriamo. Un pane camenza è meglio di andare dal McDonald's, per esempio, questo è un fatto abbastanza ovvio. Ecco, il nostro dovere è di arrivare a tradurlo fino alla parola no global, no, di parlare di ONG e roba di questo tipo, no. Io credo che in una situazione come quella a Catania, la politica provvisoria utile è quella, denunciamo i poteri forti, no? Io lo so benissimo che non è che con Ciancio si risolve tutto, no? Però credo che nei prossimi 2-3 anni lo scontro a Ciancio potrà darci il tempo di capire la vera politica. Capire la vera politica non nel senso che noi ci mettiamo a pensare e finalmente ci viene l'illuminazione, no? Vedete che a poco accumuliamo esperienze, impariamo dalla gente fino a capire veramente come si traduce in catanese vogliamo pane camenza. Se noi vogliamo pane camenza lo traduciamo a no global, no, siamo su una brutta strada, perché è americano, no? Cioè, lo leggiamo sui giornali, non lo impariamo dalla vecchietta all'angolo, non so se mi spiego. Attenzione, allora il comunismo, prima di arrivare alle sue parole d'ordine finali, ci ha messo 100 anni, non ci ha messo un giorno, no? C'è l'analisi, c'è lo studio, ma c'è anche la capacità di recepire. E nel frattempo però non è che si può stare fermi, bisogna lottare, no? Allora io molto rossamente dico, gli obiettivi ce li ho a portata di mano, chi comanda a Catania? Questi qui. attacchiamoli, ma non finisce lì, no. La parte essenziale è quella che si diceva dell'accumulazione della conoscenza, della politica. Tra 10 anni, probabilmente, se tutto andrà molto molto bene, quel ragazzo lì avrà una linea politica. Io in questo momento non la posso avere, posso avere un sostituto della linea politica, e posso avere però il coraggio di riconoscere la mia linea politica, che si riferisce a 100 anni fa. Comunque non mi serve più molto, non so se rendo via, perché sono cambiate le classi, sono cambiate le... D'altra parte però questo non mi autorizza a dire allora va bene, arrendiamoci, non facciamo più niente, lasciamo che le cose vadano avanti come vogliono loro. Diciamo che siamo all'inizio dell'Ottocento, faremo tanti errori, però sicuramente non vogliamo più Robespierre e la Repubblica Francese, perché è un'altra fase, non so rendere via. Quindi in questo senso bisogna andare avanti con una grande umiltà, capacità di sperimentazione, cioè questo era il senso politico. E scusate e concludo, quello che io vi sto proponendo è fare un media, no? Ma in termini classici io vi sto chiedendo di fare un partito, ci vorranno 10-20 anni per farlo, e alla fine non sarà nemmeno un partito, perché probabilmente Dio sa tra 20 anni quali saranno i soggetti politici, ma in effetti il punto di arrivo, l'obiettivo reale è arriviamo a un soggetto politico collettivo che non nasca dai libri, non nasca dalle fantasie o dalle nostalgie nostre, che nasca giorno per giorno in questi 10-20 anni che ci vogliamo, no? Però prima si fa il primo passo, prima si arriva alla fine della strada, cioè voglio dire, partite voi, io non lo so dove arriverete, però restando fermi non arrivate da nessuna parte, però come generazione la vostra strada non è la mia è un'altra cosa, no? Ecco, per cui chiudiamo il capitolo, riconosciamo quello che si è fatto di buono, no? Non illudiamoci neanche per un momento che si rifà la vecchia strada, no? E apriamo quella nuova, questo è il coso, capisci? Con questo io credo di avere risposto a quello che mi dicevi tu, l'apparente contraddizione. Sono due piani diversi, no? Però l'uno rafforza l'altro e l'uno è condizione dell'altro.
4: Basterebbe una
5: Sarebbero dovuto esserci i ragazzi di Noro Nero, Teatro dell'Assedio, oggi, io non so se ci sono, se sono arrivati, cioè sono arrivati qua, però non sono arrivati forse al forum. E loro erano inseriti in questo incontro per illustrarci il loro documento, che poi stasera più tardi vedremo. E si tratta del film documentario Serre. Io non l'ho mai visto, so soltanto quello che mi hanno detto loro. Quello che mi hanno detto loro è molto interessante, perché è un rientra nell'ambito della memoria di un luogo, perché loro sono andati in giro con una troupe nelle serre del Ragusano, in queste zone qui. Non hanno fatto altro che raccogliere quello che dicevano Riccardo e Natale prima, non hanno fatto altro che raccogliere le voci dei contadini che lavorano nelle serre. Tra l'altro questo film documento L'antefatto era che avevano chiesto una collaborazione in termini di soldi per poter avere il materiale per girare il film al comune di Vittoria, da cui l'amministrazione di centrosinistra. Il comune di Vittoria ha detto che avrebbe sponsorizzato, così come la CGL, così come alcune associazioni di comandatari. I comandatari sono quelli che comprano la frutta al contadino e la rivendono ai grandi mercati in giro per l'Italia e all'estero. A distanza di 6 mesi loro non hanno ricevuto, loro hanno girato il film è già pronto in VHS, finora è stato presentato soltanto in Toscana, qua in Sicilia non è stato mai presentato, infatti era bello che ci fossero anche loro, purtroppo non ci sono qui, perché il comune di Vittoria, così come l'associazione di comandatari, così come la CGL, gli ha impedito di trasmettere questo film, perché da questo film vengono fuori alcune cose che appartengono poi alla memoria di chi vive nel territorio. Quello che succede in questo film è che un contadino va da un altro a dirgli di mettere del medicinale rosso per coprire la malattia che è spuntato sul pomodoro, che l'ha fatto diventare bianco. Cosa vuol dire questo? Che entrano nel famoso mercato globale, entrano pomodori avariati trattati con i medicinali, spacciati a 6.000, a 3 euro, 4 euro per pomodori di Pechino. Ovviamente questo non conveniva al comune di Vittoria, non conveniva alla CGL che è sponsorizzato, non conveniva alle associazioni dei comandatari, e questo film non è stato fatto passare. L'altra cosa che veniva fuori dalla memoria di questi che sono contadini, questo film si può dire che l'hanno fatto loro, tant'è che l'attore che stasera deve essere presente è Sergio Mustile, è un attore ma è un contadino in realtà, è stato quello di mettere in scena, hanno messo in scena una compravendita sempre di pomodori, che quando parliamo di questa zona parliamo del territorio, serra di pomodori essenzialmente. Succedeva che il comandatario riferiva al contadino di non aver potuto vendere i suoi pomodori, in realtà li aveva tenuti per sé e li aveva rivenduti a un prezzo maggiore. Un'altra cosa che succede è quello che il comandatario li compra a 100 lire al chilo, dicendo che il mercato ormai è pieno, nessuno si accatta più il pomodoro, però poi lo rivende a 2 euro. A chi poi lo vende sul grande mercato, che lo venderà a 3 euro, a 4 euro. Queste sono le cose che hanno scatenato la censura, l'hanno presentato soltanto in Toscana, perché il regista Michele Ricci di Livorno gli ha avuto la possibilità di trasmetterlo. Mi credo che non ci siano loro.

0: fare un ragionamento breve rispetto a quello che dicevi tu, Riccardo. Parlando sia di comunicazione che di partito politico, no? Quello che tu proponi e quello che in generale viene fuori, insomma, da una prima riflessione che può suscitare il tuo ragionamento, è una cosa che mi ricordo di un'esperienza che noi peraltro abbiamo condiviso, e io parlo del Movimento La Rete. Il Movimento La Rete era un movimento che si basava proprio su questi concetti, cioè una comunicazione che raggiungeva più persone possibili, si ragionava su obiettivi, quindi c'erano persone che appartenevano a una diversa identità politica, che uniti, ecco, che stavano assieme appunto uniti dallo stesso obiettivo, e i concetti che venivano comunicati e che raggiungevano in maniera semplice, capillare tutti, erano il concetto di onestà, la politica onesta, era la questione morale, erano una serie di concetti che per noi erano basilari in un momento in cui era bruttissimo dire, spaventosamente pericoloso persino citare il nome di un mafioso, era pericoloso dire che un amministratore era colluso, che un burocrate doveva fare rotazione all'interno della propria amministrazione comunale, insomma dell'ente locale in cui lavorava, eccetera eccetera eccetera. In quel momento quel movimento ha avuto un'efficacia precisa, dopodiché dopo un po' di tempo sono venuti fuori tutti i problemi che tutto ciò ha determinato, vale a dire le identità diverse sono riemerse per la stessa diversità che le identità poi all'inizio avevano, sono finiti, decaduti, conclusi, si sono conclusi gli obiettivi che in qualche modo non sono neanche stati raggiunti, sebbene siano stati in larga parte anche perseguiti con grande convinzione, e quello che è venuto fuori era un'esigenza di riappropriazione dell'identità, che secondo me è ancora in atto. Allora, non è che il tuo ragionamento sia un ragionamento sbagliato di per sé, il ragionamento è talmente giusto a tal punto che oggi nella più grande sfiducia nel modo della politica, dei partiti eccetera eccetera, si è creato un movimento politico trasversale, che lo chiami come ti pare, insomma non gli sto a dare neanche un nome, e che non confida nei partiti ma li include se vuole, li fa aderire, li coinvolge eccetera eccetera, in un percorso autonomo che nasce da altre frontiere, persino neanche da noi, e che porta a determinati sviluppi. Anche quello sta subendo, insomma, un processo di elaborazione, di evoluzione, di involuzione, di regressione, di sfinimento, di quello che ci pare. Ecco, questo per dire che non è che la politica in questo momento non esiste, assente, cioè il percorso della politica è un percorso che esiste sia al di là del fatto che sia visibile o abbia un nome preciso, una bandiera precisa, un percorso preciso determinato. C'è secondo me invece una grande vitalità di ritorno che probabilmente vorrebbe includere anche i siciliani, e noi siciliani probabilmente dovremmo trovare un modo autonomo di trovare quella stessa vitalità che abbiamo trovato 10 anni fa per fare quel movimento antimafia che fu, eccetera eccetera eccetera. Però da lì a dire che non lo so, che c'è bisogno del partito unico eccetera, non lo capisco. Partito unico, il partito nuovo, la nuova proposta politica, il nuovo partito, insomma.
1: Per la rete, io dico solo questo, non la facciamo tanto complicata, siamo stati traditi. No, punto e basta, perché a un certo punto la gente voleva la faccia sul manifesto, la carica pubblica, e voglio dire, perché sono diventati baroni, eppure lo erano, proprio punto. No, non vado in cerca di complicate analisi, no, perché la rete, se permetti, la conosco com'è andata, no? Ecco, ha funzionato, ha avuto fiducia dalla gente, e a un certo punto i stessi capi gliel'hanno messa in culo, alcuni innocentemente e altri in malafede, fine del capitolo. No, non se ne parla. Secondo, io non sto cercando un nuovo partito, sto cercando una cosa che tra 20 anni dà luogo a un nuovo partito, no? Non so cosa sia, cosa si chiama, e siccome conosco i miei limiti, no? Io non ci voglio minimamente mettere contenuti, voglio però dare ai ragazzi che vengono ora, no? La possibilità di farsi una nuova strada senza contenitori vecchi, non so se mi spiego. Allora, la mia proposta rozza, intanto illudiamo il potere, attacchiamo quello, no? E poi vedendo facendo, perché non ho ricette, non so se mi spiego. Ed è un ragionamento senz'altro rozzo, però realistico, no? Che a Catania chi comanda? Andiamo lì sopra e tiriamo legnate. Lungo la strada, ma sarà una strada lunga, individuerete anche i passaggi politici, la politica, queste storie qui. Quello che avremmo dovuto fare 10 anni fa è che è stato interrotto per colpa di persone ben determinate, non so se rendere via, da cui ormai non abbiamo più nulla né da chiedere né da imparare, no? Ecco, quell'idea base di però di partire dalla gente, di unirci anche trasversalmente, di attaccare diversamente il potere, no? Proprio puntare al cuore, quelle erano buone idee e secondo me vanno continuate, no? Ecco, allora dico, noi non ci metteremo mai d'accordo su chi votare, e d'altra parte a me non me ne frega per chi votare, onestamente, a questo punto, no? Ecco, però facilmente possiamo metterci d'accordo su chi sono ora i padroni di Catania e attaccarli, no? Cioè, uscire dalla difenderci, ecco, e andare avanti, voglio dire, se siamo stati in grado di organizzare Giro di Vite, che esiste da 10 anni, non è che è una cosa, un capriccio momentaneo, no? Allora probabilmente abbiamo già noi le risorse per cominciare a spostare l'attacco a un livello più alto, cioè non difendere delle nicchie, no? Ma contestarli globalmente, qui in Sicilia, no? Ecco, poi quelli che saranno gli interlocutori, i punti di riferimento, no, si può discutere, no? Ma comunque saranno affari vostri, non miei, non mi interessa questo, no? Il mio obiettivo attuale in questo momento è suscitare una contestazione in Sicilia, perché io lo sono in Sicilia in questo momento, no? Suscitare una contestazione non sui contorni, sulle cose laterali, ma esattamente sul cuore del potere. Chi lo capisce, buono, chi non lo capisce, tanti auguri, voglio dire. Non, no. Voglio dire, a me mi piange il cuore che Scidà non capisce i problemi degli immigrati, no? E mi piange il cuore che Gabriele non capisce chi è un caso di procura di Catania, per esempio. Però io ho cercato di metterli d'accordo, non ci sono riusciti, per cui buon viaggio a tutti e due. Io vado per un'altra strada adesso, non so se mi spiego. Ecco, e fino a questo punto poi sono convinto, non ho il benché minimo dubbio, no? Su tutte le altre cose no, ma le altre cose ce le dovete mettere voi nei prossimi anni, no? È sbagliato pretendere che la generazione prima, come dire, porta il contenitore, no, assolutamente. Io posso, tutto quello che posso dire, c'è un potere che comanda, no? Che è preciso, non è che è settoriale, è unificato, e pigliatevela con quello. E vi dico ancora questo, no? E contrariamente a quello che voi credete, probabilmente avete le risorse culturali per poter fare questo salto di qualità, perché se siete arrivati fino a qui vuol dire che qualche cosa ce l'avete, che non siete proprio completamente deboli, perdenti. Ecco, il messaggio è questo, no? L'esperienza vostra fino a questo momento non è un'esperienza perdente, è un'esperienza vincente, no? Il suo unico limite è di essere per sua natura settoriale, no? A questo punto probabilmente potete cominciare a prendere in considerazione l'idea di avere risorse tali da non essere poi tanto settoriali. Cominciare a fare paragoni, che c'è in internet a Catania di soggetti grossi, no? E uno per uno se sono veramente più forti di voi.
2: Scusate, ma io ora mi siete scivolati a parlare un po' di cos'era la rete, cose del genere, non credo che sinceramente c'entri molto. Parte le differenze di fondo. In parte le differenze di fondo enormi fra quello che poteva essere una riunione di soggetti così diversi, strani, eccetera, però alla fine che non era neanche su valori politici, era su valori prepolitici, perché se il programma della rete di anni fa era legalità, onestà nelle istituzioni e cose del genere, cioè questa è una cosa che dovrebbe valere per qualsiasi parte politica, destra, sinistra, centro, sopra, sotto, cioè non si può non condividere questo. Ora, non mi sembra assolutamente quel tipo di situazione, proprio perché invece situazioni presenti qua hanno un'identità precisa, una collocazione precisa e tutto sommato abbastanza omogenea, ce l'hanno. Dico omogenea perché ma è venuto fuori sia ieri che oggi questo discorso del ma poi verranno fuori nuovamente le nostre identità che vorranno esplodere in un secondo momento. Io credo che Giro di Vite Leronio e altri che sono presenti qua a discutere, non dicendo tutti perché siamo 22 associazioni, sono molto più simili tra di loro di quanto siano dissimili. Se processi di fusione, incorporazione, ma più che altro collaborazione fattiva, reale, non sono successi, è stato può essere successo per tante ragioni, sia veramente dall'avere, diciamo, un po' la noncuranza di inventarsi un appuntamento o addirittura non andare all'appuntamento con Terre Libere come è successo in un'occasione. Sì, anche perché, vabbè, è carino che ogni gruppo di 10-15 persone si faccia proprio il giornaletto, che in effetti assomiglia tantissimo, molto di più, rispecchia molto di più quel gruppo. In questo senso, credo che comunque un lavoro collettivo di singoli, associazioni, non so, comunque dei presenti, avrebbe sicuramente un connotato politico molto preciso, non sarebbe semplicemente qualcosa che arriva a un obiettivo di breve termine che intende darsi come base pratica dell'agire. Penso che è chiaro che se decidiamo di fare un certo tipo di lotta, di affrontare un certo tipo di problema, io penso che poi, se effettivamente ci impegniamo su questo, andremo avanti su queste cose. L'intenzione di fare un partito, è dietro a fuori questo termine oggi, spero che non ce l'abbia nessuno qui. Partengono a un altro modo che sicuramente non è nostro di immaginare l'azione politica. Per me il modo più reale di fare azione politica è quello di fare informazione, che però distinguo, faccio un passo più rispetto a quello che dicevo prima Bricio, che distinguo in maniera netta da quella che è la comunicazione politica. Nel senso che per me una cosa è il volantino, dove faccio conoscere la posizione del mio gruppo, di me, della mia famiglia, non so, di chi lo firma, insomma. E una cosa invece è uno strumento di informazione che deve avere delle caratteristiche tecniche che effettivamente lo rendano anche avvertibile a chi lo legge come un organo di informazione, non come un bollettino di partito o ciclo stile del collettivo. Penso insomma che comunque a una sintesi delle forze, delle energie, delle intelligenze che si sono messe in discussione, in campo, e che sono venute insomma qua a Rosolini, darà quasi sicuramente dei frutti, sempre se abbiamo l'intelligenza di non tenerci troppo stretta, tenere troppo a cuore l'orgoglio di un'identità piccola, che poi alla fine, se vogliamo parlare di media, possiamo pure dire marginale. Non è un insulto, cioè, nel senso che effettivamente, cioè, se andiamo al mercato e incontriamo la signora, sempre in termini di casalinghe di Voghera, tutti quanti sanno cos'è la Sicilia o cosa intende la Sicilia. La stessa fortuna non ce l'hanno Giro di Vite o Lerone o un altro gruppo che sono adesso. Arrivare lì è importante anche per quel discorso di prendere, di diventare collettori di voci dal basso, o non semplicemente diventare collettori, di avere dei dialoghi concreti con le persone, cioè presentarsi alle persone come effettivamente un gruppo, uno strumento con il quale con il quale si possono sviluppare delle azioni che abbiano poi effettivamente a che fare con le loro lotte. Cioè, Riccardo prima faceva l'esempio di dei gay che si riuniscono ai siciliani nel momento in cui è cosa aperta, però nel momento in cui si offre uno spazio e in qualche modo una voce ai soggetti piccoli, in realtà oltre ai gay si riunono gli studenti in quelle occasioni, si riunono altri gruppi di donne, si riunono altre cose che vedevano lo strumento nel contatto con una realtà dell'informazione qualcosa di utile, anche se nessuno di loro o comunque ha perso la propria identità o abbia rinunciato a fare i propri comunicati, a fare conoscere la propria posizione anche soprattutto con strumenti diversi, quale poteva essere all'epoca il volantino o successivamente un messaggio in BBS o

0: parlato dell'individuazione di un nemico, allora contro il quale poi bisognerebbe lottare tutti assieme, eccetera, eccetera, in un percorso comune. Oh. Si è parlato di una cosa importante anche qui, ed è rappresentata da un fatto. Il fatto principale e fondamentale è che tutte le voci che noi qui rappresentiamo sono messe a rischio, non tanto per il fatto che non stiamo insieme, quindi non siamo abbastanza forti o non riusciamo a raggiungere, eccetera, eccetera, e veicolare, ma quanto per il fatto che esiste un monopolio fortissimo entro il quale bisogna entrare. Allora lì si apre il capitolo, giustamente come diceva lui, delle distribuzioni. Una proposta plausibile, interessata, a me pare, insomma, quella più realisticamente attuabile in questo momento, è quella di diventare, di creare una sorta di circuito di distribuzione alternativo, che è quello che ciascuno veicola le cose dell'altro quando e se interessano, quando e se sono affini, eccetera, eccetera, eccetera, senza che una cosa debba annullare l'altra. Questa è una cosa che già si fa in rete. La rete è un posto che in questo momento è assolutamente minato dallo stesso rischio, tant'è che ci sono battaglie che sicuramente tu conosci, che conosciamo, eccetera, eccetera, e ci sono battaglie fortissime in questo momento, perché anche quello diventerà zona di monopolio, o sta diventando zona di monopolio. E allora il fatto di avere diverse realtà digitali che comunicano tra di loro, ovvero che in qualche modo veicolano vicendevolmente, reciprocamente, i materiali, le informazioni, eccetera, eccetera, la messa in rete, già quello rappresenta un fatto fondamentale, già quello è un modo per attaccare il nemico, senza che si annulli l'esperienza con la quale si parte. Cioè, superando il concetto che bisogna stare tutti sotto una campana, voglio dire, non è detto che non si possa fare esattamente la stessa cosa e non si possa fare con maggiore efficacia, perseguendo esattamente lo stesso obiettivo, appunto.
1: Io volevo dire solo una cosa, se su queste cose, perché io non ho sentito voci discordi, siamo insomma più o meno d'accordo sul fatto di, insomma, di cercare di avere un'unica rete di distribuzione, quantomeno per contrastare, perché voglio dire, anche la rete di distribuzione nostra è in mano a ciancio, praticamente noi abbiamo grossi problemi ad arrivare dal giornalai, cioè, se siamo d'accordo a sviluppare queste cose, voglio dire, lo so che ci sono state dei ritardi sicuramente, però su queste cose noi siamo sempre disponibili, siamo d'accordo a farle, a lavorare meglio telematicamente, a cercare di appunto creare una casa comune, no? Un portale comune e compagnia bella. Il fatto di, che ne so, iniziare anche a discutere poi di che cosa, come si possono denunciare questo stato di fatto, questo che tu dicevi, il fatto, Gianluca, che dicevi che di fatto non si possono aprire radio, cioè io questa cosa la sto venendo a scoprire adesso, perché fino a pochi mesi fa sapevo che ancora c'è la possibilità di acquistarle, vabbè, comunque, evidentemente. Però voglio dire, farlo uscire fuori, denunciarlo in maniera forte, fare anche una campagna su questa cosa qui, io la vedrei bene, cioè voglio dire, almeno facciamolo uscire a tutte la notizia, non esiste la possibilità di comprare una radio, cioè Ciancio è un personaggio incredibile, ormai ha monopolizzato l'informazione, cioè voglio dire, quindi cercare almeno di fare di portare avanti delle campagne comuni. È pure vero che noi appunto questo tipo, questo giornale che stiamo facendo, L'Isola Possibile, cioè, è stato il frutto del lavoro di una parte in effetti del Catania Social Forum, della commissione che ha lavorato sull'informazione, ha avuto dei tempi lentissimi per partire, è un meccanismo veramente lento e farraginoso, fatto da componenti di materiali diversi, proprio non so come spiegare, eppure è vero che sta funzionando, sta andando avanti, credo che queste realtà come Giro di Vite, Lerroni, eccetera, eccetera, abbiano anche loro una certa vitalità, quindi non mi sembra sbagliato, no? Cercare poi praticamente di vedere che cosa possono essere gli strumenti comuni e come possiamo adoperarli meglio. Poi per questa cosa non c'è bisogno di fare grandi riunioni, cioè si tratta tecnicamente di andarci a incontrare rappresentanti di questa realtà e vedere un attimo, o no, cioè Io su questa cosa vorrei capire anche che cosa si pensa. Fino a questo momento non è che ci ho sentito tantissimi discorsi, però poi praticamente che cosa andremo a fare domani? Usciamo da qui e che cosa facciamo? Ognuno di noi ha sempre fatto un'informazione, una parcella di informazione, raggiunge comunque un pubblico che per quanto vogliamo è piccolo. Ognuno di noi, cioè, no, ha questa cosa, non ha sicuramente un grande pubblico. Poi se la guardo dalla parte mia, che ne so, io 25 anni che vado a raccontare le cose, ma insomma non ho mai detto quello che pensava la massa, cioè proprio non mi è mai capitato. Cioè, quando hanno ammazzato Peppino Impastato, ma chi eravamo a dire che Peppino Impastato era stato ammazzato da Mefiot? Cioè, ma voglio dire, quando c'è stata Ustica, quando hanno, perché le Brigate Rosse, voglio dire, che erano fascisti, che erano servizi segreti, ma chi era a dire? Guardate, quelli comunque sono compagni, cioè è gente che c'ha una logica, c'ha una... cioè, voglio dire, da quando io faccio politica mi trovo a fare un'informazione che comunque è una parcella di informazione che comunque sicuramente non raggiunge la massa e non è assolutamente quello che pensa la massa. Allora io, oggi come oggi, credo l'esigenza comunque di portare avanti la controinformazione. La controinformazione ha tante sfaccettature, ha tante facce diverse, eccetera, eccetera. Il rispetto delle diversità di queste facce per me mi spinge a cercare appunto di concretizzare e di realizzare qualcosa in comune con queste altre realtà. Ed è quello che abbiamo fatto con questo tentativo di social forum catanese, ripeto, che sta funzionando, ma sostanzialmente è quello che si è fatto nel momento in cui si sono create queste grandi mobilitazioni, Genova, prima ancora Napoli. Chi se l'è vissuta, chi ha vissuto anche la preparazione di queste grandi mobilitazioni, sa che cosa voglio dire. Cioè, si tratta di mettere in moto meccanismi lenti, ma che quando partono poi di fatto producono movimenti anche forti, anche, voglio dire, anche capaci di raggiungere grandi mobilitazioni, di raggiungere grandi masse. E questo può essere fatto anche attraverso l'informazione indipendente alternativa, attraverso i canali che ci abbiamo. È chiaro, la casalinga di Voghera, voglio dire, non sempre si collega a internet, difficilmente potrà leggere, che ne so, Giro di Vite, che è distribuito solo su internet, mi pare. Si raggiungerà in un'altra maniera, o non si raggiungerà, non lo so, non è quello che la cosa che mi interessa comunque il percorso che sto facendo, se va nella direzione giusta o meno. Scusate.
2: La morte.
3: Più che far incontrare diverse realtà, penso sia necessario far vedere a chi porta avanti certe realtà, certe situazioni, effettivamente cosa sta facendo e cosa assieme stanno portando avanti senza rendersene conto. Cioè, non noi farle incontrare, perché comunque se hanno certi ideali, già senza rendersene conto portano avanti certe cose. Cioè, non si devono fare incontrare, ma far vedere stiamo facendo la stessa cosa, penso.
2: Io penso comunque, per il discorso pragmatico, sfrutteremo la giornata di domani per parlare, per mettere a frutto le proposte che sono uscite sia ieri sia oggi. A me dispiace che a te non interessi se la casalinga di Voghera viene a conoscenza di questa cosa, perché io, se mi domando a chi va a finire la mia informazione, mi dispiace che poi, se scrivo un articolo io, te lo leggi tu o forse neanche tu, perché non ti piace come lo scrivo. Per me questo è il problema. Questo è, quando si parlava di memorie, quando si parla di memoria, penso si parli di memoria, quello a cui pensavo io, no? A memoria orale, perché se tu parli di io non ho mai scritto quello che pensano le masse, non esiste una massa, cioè o la consideriamo inorganica, allora è inutile, no? non la consideriamo proprio, oppure la consideriamo quella massa organica di cui parlavano prima Natale, Riccardo, da cui raccogliere delle cose, da cui poter raccogliere la comunicazione, con cui fare comunicazione, cioè dare e avere essenzialmente da loro. Comunque, ne parlerò poi delle proposte domani. C'è Peppe di Oro Nero, che ci parlare un po' del film.
4: Ciao, sono Peppe. Il film penso, ancora non so quando si farà, penso tra appena fa buio. Insomma, siamo un'associazione di Vittoria, abbiamo prodotto questo film documentario intitolato Serre. Serre è il titolo appunto che vuole subito, immediatamente, significare il contenuto di questo film documentario. Molti di voi sapranno che Vittoria è la zona della provincia di Ragusa, è quel luogo dove in Sicilia alla fine degli anni 50 si è sviluppato questo sistema innovativo dell'agricoltura in serra protetta. Il processo che diciamo ha dato vita a questo nuovo tipo di sperimentazione produttiva è stato un processo molto, un'esperienza storica molto, come dire, progressista, nel senso che scaturì da un passaggio di lotte contadine che alla fine degli anni 50 in quella zona, che già era una zona dove a dire il vero il latifondo era stato storicamente debole, però c'era già l'accentramento in senso quasi capitalistico di molte aziende che iniziavano a fare delle produzioni vista la condizione molto favorevole sia climatica che del suolo. E si sviluppò questa nuova fase di trasformazione del territorio, dell'agricoltura. Il risultato nei primi anni è che c'era molta gente che non doveva andarsene in America, però lavorava là ma senza averne assolutamente niente in termini proprio di vantaggi. Da lì partì un grosso movimento di lotta sindacale e politica per il cosiddetto, per il famoso contratto di compartecipazione, che visto che non c'erano dei contratti diciamo di tipo classici, no? Dove c'era una giornata lavorativa, visto il tipo di lavoro, c'era un sistema di compartecipazione, di divisione dei guadagni, dove il proprietario metteva la terra e il contadino lavorava. Questa divisione naturalmente non era mai una divisione equa rispetto ai sacrifici che la gente la faceva. Insomma, si deve vita alla fine degli anni 50 in un movimento di lotte che sfociò in questo grande risultato che era il contratto di compartecipazione, che di fatto ha determinato ancora l'ulteriore trasformazione di quella struttura socio-economica, per cui non conveniva fare grosse aziende e tenere i dipendenti, e quindi i grossi proprietari hanno venduto per poche lire le loro terre, dando così l'opportunità a quelli che erano operai di diventare piccoli proprietari in proprio con aziende a conduzione familiare e dare via a questa nuova fase di sviluppo. Una fase di sviluppo che negli anni appunto arriva ad oggi in clima di piena globalizzazione, su cui noi abbiamo voluto puntare un attimino la nostra attenzione, dando vita diciamo ad un intreccio molto insolito, nel senso ci abbiamo fatto questo lavoro assieme ad una struttura che lavora a Roma, che è il Teatro dell'Assedio. Loro lavorano sul teatro, appunto sulla comunicazione teatrale, in senso proprio la ricerca della condizione dell'uomo oggi attraverso personaggi che sono Beckett, Pasolini, e attraverso loro abbiamo fatto un discorso per venire a fare così diciamo un'analisi dove c'è un linguaggio che è quello dell'artista, del regista che ha girato questo film, e un po' le nostre tensioni sulla questione del territorio principalmente ha dato vita a questa sinergia che con un sistema di produzione, qua ritorniamo al discorso degli spazi, che praticamente sono zero, per esempio se uno vuole dar vita ad un prodotto di comunicazione, un video, come penso altre cose, è difficile perché la tecnologia, per quanto oggi possa essere così diffusa, però c'ha dei costi che difficilmente un'associazione potrebbe ricoprire per arrivare a fare un prodotto di questo tipo. Soprattutto ci abbiamo lavorato quasi un anno a questa produzione, con le difficoltà principalmente di natura, tra virgolette, politica, il fatto di muoversi all'interno del contesto economico ha significato per noi una difficoltà enorme, visto che nessuno in questo senso si è potuto fidare, parliamo nessuno di chi che determina la, appunto detiene il potere, controlla quella struttura, e quindi abbiamo avuto delle difficoltà, però trovando delle sinergie attraverso contributi così piccoli ma tanti dei vari comuni, la CGL che un po' ci ha dato dei supporti soprattutto logistici per quanto riguarda l'accesso a dei luoghi di lavoro, abbiamo dato vita a questo film documentario. È un film documentario dove è girato dentro un'ottica, possiamo dire, neorealista, che guarda una trasformazione di come appunto quel modo di produzione, la seta, ha determinato la trasformazione in senso sociale, in senso di linguaggio, in senso antropologico di una comunità. Un'attenzione che abbiamo voluto in particolare dedicare riguarda la questione dell'immigrazione, perché da circa 20 anni c'è un enorme afflusso di manodopera dal Maghreb, e quindi andare a vedere oggi che cosa significa

0: anche rispetto a, per una sensibilità anche rispetto alla questione presente di come la questione immigrazione viene trattata sia a livello nazionale che internazionale. Un'altra questione è la questione della indipendenza, di cosa vuol dire fare economia in un posto come la Sicilia, anche se ci sono delle strutture, diciamo, di proprietà, di piccola proprietà, di conduzione impropria. Di fatto questi piccoli proprietari non sono altro che un esercito di dipendenti delle grandi multinazionali, che a partire dalla sperimentazione del seme, a partire dall'imposizione delle varie varietà e quindi dei costi di produzione, controllano tutto quello che è il processo di produzione, imponendo anche degli standard per la, che poi si, diciamo, sono, si traducono nella schietta vendita di prodotti biotecnologici. Da qua anche la questione dell'utilizzo di prodotti chimici, che sicuramente, come in tutto il contesto alimentare, loro in questa, rispetto a questa cosa sono assolutamente dipendenti, nel senso che non possono decidere, anche se oggi si dice che ad esempio il biologico è la nuova frontiera e tutto questo, non è assolutamente vero. Se si va a vedere come oggi chi lavora in proprio e non è legato alle multinazionali non può decidere nulla se non quello che gli impongono, determinando oggi un processo che è, diciamo, inverso rispetto a quello che ha generato questo modello di produzione, che era definito da qualcuno la Rimini del Sud, per il fatto che è stato un processo guidato dal PC dagli anni 50 a oggi, ma che oggi, diciamo, regredisce e che si assiste al nuovo accentramento da parte di imprese capitalistiche del potere grosso, che hanno la capacità di avere produzione, accesso a bassi costi e collegamenti con la distribuzione. Perché un altro motivo che condanna queste realtà di piccola proprietà, conduzione familiare, è anche il controllo della vendita, nel senso che non ce l'hanno assolutamente. Il problema fondamentale, ad esempio, è il fatto che loro sono sempre costretti a vendere i loro prodotti a 2 lire, mentre c'è già subito là sul posto chi commercializza i prodotti loro e diventa ricco, si arricchisce perché inserito in una catena di business. Questo, dicevo, sta riportando la situazione a 50 anni prima, nel senso che la piccola impresa è quasi tutta, l'impresa familiare è quasi tutta già scomparsa, e ritorna di nuovo l'accentramento capitalistico del potere economico e quindi lo sfruttamento. E ancora una volta, come si può dire, come i coltivatori del caffè in Brasile, loro sono proprietari di terre, di piante, di un sapere che si tramanda alla generazione, ma di fatto sono uno strumento, un anello in assoluta dipendenza al sistema delle multinazionali. Diciamo che il documentario è anche abbastanza corto e c'è una tensione da un lato sociopolitica e dall'altro lato anche artistica. Non mi voglio ancora allungare, penso che ora lo vedremo, poi magari se qualcuno vuole scambiare qualche altra battuta dopo aver visto il film lo possiamo fare, penso, no?
1: Allora, sì, finito. Una piccola cosa, non ci danno lo spazio col videoproiettore nell'oasi del Katanga Sound, quindi dovremo vederci il film in videocassetta qui dietro, dove ieri abbiamo fatto le altre proiezioni, questo televisore e video. E devo anche rettificare quello che, però le informazioni mi erano arrivate, non le avevo inventate io, lo scoop l'ho fatto io sulla CGL, che in realtà aveva prima promesso soldi, poi non li ha dati, ha dato l'accesso in sostanza ai vari terreni per poter parlare con i contadini sindacalizzati. Domani ci potremo vedere alle 5:30 qua per passare alla fase pragmatica e finale degli incontri.
2: Vai,
3: A giro.
2: Di qualcosa, di qualcosa. Dai, dai, dai. Uccidi.
4: Morte.
2: Morte.
3: Morte.

0: infiltrato?
1: Non è andato Shining. Sì.
2: No, il problema è un altro.
3: Aggiungere no, lui adesso mi sta facendo l'MP3 a 24 kbit per secondo, però come frequenza a 16 kHz.
0: Invece no,
3: io volevo poterla specificare la frequenza.
0: E me l'hai dato quel argomento?
3: No, non c'è l'argomento, dovevo crearlo da zero.
0: Non ho capito.
3: Io volevo aggiungere questa

0: teme di digital divide, questo termine digital divide, all'inizio diciamo che è nato proprio nell'analisi di quello che era la differenza a livello mondiale tra le aree ricche occidentali, cui avevano questa disponibilità di accessi, e che nello stesso tempo avevano l'illusione di poter comunicare con tutto il mondo, e sud del mondo dove invece queste cose o non ci sono o procedono con estrema lentezza e che di fatto sono escluse. Dicevo l'illusione perché alla fine l'Occidente ha la possibilità di comunicare solo con altri paesi occidentali, anche includendo ovviamente quelli non geograficamente occidentali, non so, l'Australia o il Giappone. Ecco, da questo da questo sono state tante analisi che mostrano ancora oggi la piattume della situazione. Non ci sono stati progressi sostanziali in Africa, dove ancora lì l'accesso alle risorse di comunicazione è estremamente limitato a pochissime persone, e il 90% di queste persone risiede in Sudafrica, un altro quindi. E mentre l'Asia si sviluppa lentamente. Comunque noi oggi vogliamo un po' vedere questa cosa invece nel nostro territorio, perché l'impossibilità di accesso ormai c'è anche nella contraddizione tra la gratitudine all'analisi, ma tra ricchi e poveri da noi, in sostanza. Sono tante fasce sociali che non sono abilitate a usufruire di questo tipo di servizi. In questa slide ho messo da una parte quelli che sono le opportunità che ci offre la connettività, l'interconnessione tra i computer, e come appunto l'accesso alla comunicazione universale o delle interfacci semplici con le istituzioni, con gli enti pubblici, e quello che poi è in realtà la situazione nel sud d'Italia, sostanzialmente. Esiste anche, sì, diciamo.
1: Poi sarà scaricabile dal nostro sito, magari se volete non c'è bisogno.
0: Ok, sì, questo, scusate, sono comunque cose che lasciamo pubbliche. Che non ci sono nel territorio meridionale in genere, perché magari non ci sono computer pubblici a disposizione di qualunque cittadino che voglia utilizzare la comunicazione elettronica gratuitamente, perché effettivamente è un suo diritto. Cioè, in una società come quella occidentale avanzata, il diritto alla comunicazione, non avere accesso al computer è come non avere diritto a poter esercitare la scrittura e la lettura. Infatti. Poi i nostri enti locali in generale non offrono dei servizi al cittadino attraverso gli strumenti elettronici, e tantomeno offrono opportunità di partecipazione alla vita politica e sociale del territorio. Un altro aspetto che da noi insomma condiziona le persone nella comunicazione elettronica può essere sicuramente la scarsa conoscenza che in generale abbiamo delle lingue straniere, vale per noi italiani, vale per gli spagnoli, che insomma proprio i latini ovviamente, ma non è una cosa da prendere in analisi nel tipo di cose diciamo di cui parliamo oggi, perché ovviamente se il comune di Catania mi offre un servizio via internet lo metterà in italiano, ma questo diciamo esclude comunque la scarsa conoscenza di lingue straniere, esclude da poter avere effettivamente la comunicazione universale che la rete comunque potenzialmente potrebbe dare. E un altro aspetto ostativo è quello dell'accessibilità. Adesso brevemente vedremo un esempio di accessibilità, di che cosa intendiamo per questi termini. Cioè non sempre i siti istituzionali sono curati in maniera tale da essere accessibili. Perché un sito che si possa definire accessibile dovrebbe assolutamente essere consultabile con qualsiasi tipo di browser. Il browser è il programma che utilizzate per sfogliare le pagine HTML, le pagine ipertestuali, pagine web, ok? Dal suo sistema operativo, non dovrebbe richiedervi degli applicativi specifici, che dovrebbe offrirvi tutti i documenti in formati che sono standard, che sono assolutamente condivisibili con i mezzi informatici più elementari. Mentre possiamo dire che non è accessibile un sito che violi le regole, appunto, degli standard che sono definite da un ente sovranazionale che dovrà essere in Svizzera, che è il W3 Consortium. Sono loro che dettano le regole di come dovrebbe essere fatto il web, ma non in maniera autoritaria. Non dire, si sviluppano delle applicazioni e si disciplinano gli standard tecnici in maniera tale che poi è possibile, appunto, usufruire di queste risorse su qualsiasi tipo di piattaforma un utente abbia a disposizione. Non è accessibile un sito che, per esempio, non permetta di essere letto da un software di sintesi vocale. Allora, noi ci vediamo tutti bene, ma c'è anche chi non ci vede, per cui l'unico modo di interfacciarsi con questa realtà con la telematica è quella, appunto, della lettura da parte del computer delle pagine che vengono caricate. Se i siti sono scritti male, questa cosa è impossibile. Allora, facciamo un piccolo confronto pratico tra due siti di utilità pubblica, andando per esempio a cercare il tabellone delle partenze sul sito di Malpensa e sul sito di Fontanarossa, l'aeroporto di Catania. Adesso vediamo cosa succede, sperando che resista abbastanza bene la definizione del proiettore. Allora, questa che vedete qui è la pagina iniziale di malpensa.it. E come vedete, lì sulla... sposto col mouse così riuscite a vederlo. Qui c'è un link semplice come partenze Malpensa allineate. Quindi, andando a fare click su questo link, arriviamo in una pagina dove ci sono le partenze da Malpensa. Abbastanza semplice, insomma. Okay. Allora, adesso vediamo il sito dell'aeroporto di Catania. Ok, intanto mi viene data questa opportunità di scegliere la risoluzione. Io ho scelto la prima.
1: Ci discrimina.
0: E questa è la seconda pagina. La cosa che vedete ferma al centro, questa cosa qui, è un filmato in cui c'è una vocina che continua insistentemente a entrarvi nelle orecchie. È questa cosa qui che scorre dandovi la sensazione del mal di pancia, praticamente. E va sempre dritto, non si dice boh, alla fine perché c'è. In basso piccolino c'è il link con salta l'introduzione, diventata familiarmente intro, con la bandierina della lingua. Adesso noi andiamo effettivamente a seguire questo percorso. E siamo alla terza pagina. E stavolta il mio browser non è riuscito a caricare un'animazione, anzi pure doveva essere dello stesso tipo di quella che abbiamo visto alla pagina prima, non so perché, magari qualche problema di programmazione, qualche errore anche solo nell'organizzazione di questa pagina sul server, non so perché, ma per fortuna che in basso mi viene ancora mostrato, mi è apparso finalmente un link, un'iconcina con scritto tabellone orari. Quarto passaggio, sono alla pagina dove finalmente posso andare a selezionare se voglio vedere gli arrivi o se voglio vedere le partenze. Vado a scegliere le partenze ed eccomi qua in questo tabellone spaziale con la riproduzione di quello che dovrebbe esserci in aeroporto e finalmente trovo il volo. Ci ho messo 5 passaggi. Ho scaricato 2 filmati, anzi uno non l'ho scaricato ma poi non sono neanche riuscito a vederlo. È un po', cioè, qua ci ho messo praticamente 3 minuti per arrivare alle partenze e lì ci avevo messo 20 secondi.
1: Quindi il flash non lo carichi se
0: non c'è. Esatto. E quindi, questa è un'altra questione ostativa, perché se magari uno a casa, cioè, c'ha il modem a 56K perché sta in un territorio dove non c'è la DSL, oppure non c'hai soldi, non c'hai 30 euro da spendere ogni mese per la DSL, insomma, un po' gli girano, quando deve stare lì 3-4 minuti per finalmente avere la sua informazione, quando può essere accessibile in maniera più diretta. Ma adesso facciamo lo stesso confronto con un browser che è esclusivamente testuale.
1: Il gestore di dati viene in automatico,
0: Ah,
1: commenta,
0: cosa?
1: sa per rispondere agli eventuali.
0: Ah, questa prima, sì, la gestione dei dati, cioè loro comunque mettono le mani avanti dicendo che non si sa se dopo che avete fatto tutto questo percorso vi stanno scrivendo frottole. Ok, mi dicevo, vediamo la stessa cosa con un browser testuale, nel senso, vabbè, noi siete abituati a utilizzare il browser grafico che dimostra queste cose qui. E come vi dicevo, non è possibile mostrare un'immagine a un non vedente. Un browser testuale in qualche modo ci può far entrare in quel tipo di ottica, anche se non a pieno, perché se mancano le immagini, vediamo solamente il testo, più o meno ci rendiamo conto di come sarebbe il sito senza animazioni, senza grafica superflua e cose del genere. Allora, questo qui è il sito che abbiamo visto prima, quello di Malpensa. Questo browser si chiama Lynx, per chi vuole sperimentarci. Lynx, LYNX. Ok. Come vedete qui c'è in giallo partenze Malpensa lineate, cioè posso seguire link come in un altro browser, ma i link devono essere su testo praticamente, se sono su immagini può essere piuttosto difficoltoso il seguire link, a meno che non ci sono stati presi degli accorgimenti precisi, ignorati dalla maggior parte dei webmaster. Allora, andando a selezionare partenza Malpensa e Linate, effettivamente arrivo in una pagina chiarissima dove mi vengono mostrati gli orari, cioè il tabellone delle partenze. Andiamo a vedere il sito dell'aeroporto di Catania con la stessa tecnica. Dove sono i link? Dove andiamo? Un'animazione nell'home page. Questa animazione non era agganciata a un'altra pagina attraverso l'HTML standard, ma attraverso altri trucchetti tecnici previsti dall'animazione stessa. E io non posso andare avanti, cioè sono fermo qui.
1: Torno indietro un attimo, devo precisare una cosa, che con un programma del genere che funziona solo a caratteri, un qualsiasi programma di lettura vocale può leggere il testo, cioè quindi qualsiasi non vedente con questo programma può navigare.
0: Ah.
2: Scusa, una curiosità, questo browser Lynx
1: Sì.
2: è compatibile con quello che si chiama Jao? Io piuttosto sono una persona che
1: Java funziona sotto Windows, credo.
0: Sì,
1: Non
0: credo
1: domanda.
0: che.
1: Comunque
0: Sì,
1: su Linux ci sono, no, con Linux abbiamo altri programmi di sintesi vocale,
2: questo è il
1: funzionano
2: programma
1: Linux.
2: che ancora in italiano c'è, di norma
1: Sì, lo conosco.
0: fornisce per chi ha Windows, però ci sono dei progetti anche, dei progetti free, non a pagamento, anche in ambito Linux. Io adesso così su mi prendi assolutamente impreparato. So che c'è questa cosa perché tra l'altro c'era un fisico di Catania che stava sviluppando, un ragazzo non vedente che stava comunque sviluppando
1: Linux ha
0: un'interfaccia.
1: già un supporto
0: Sì,
1: comunque
0: sì, sì.
1: per le interfacce braille e come sintesi vocale c'è già qualcosa.
0: Vabbè, allora, questo qui è il Fontana Rossa. Come sarebbe Fontana Rossa? Ok. Bene, adesso andiamo ai 3 punti che abbiamo individuato come fondamentali per la nostra discussione di oggi. Devo solo precisare, questo signore che verrà citato qui anche più avanti non è un informatico, è un pedagogista che scriveva queste cose esattamente 20 anni fa. E quindi anche se non era di questo mondo degli hacker, ma un po' profeta, tra l'altro in un paese come l'Italia, che 20 anni fa era assolutamente carente di qualsiasi tipo di infrastruttura di telecomunicazioni digitale, aveva comunque intuito quello che poteva essere lo sviluppo, soprattutto dal punto di vista sociale e politico, di questo tipo di infrastrutture. Allora, questa immagine effettivamente si ricollega al discorso che facevo prima, del fatto che il termine digital divide nasce proprio dalla questione della differenza dall'accesso tra il nord e il sud del mondo. Poi sa delle Nazioni Unite, che si chiama United Nations Information Communication Technologies, o semplicemente ICT, che da molti anni fa dei progetti per colmare questo divario tra paesi più e meno sviluppati, che lavora effettivamente poi prevalentemente in Asia, seppure nell'ultimo periodo diciamo danno un'occhiata particolare all'Africa, che è veramente un disastro, tant'è che il prossimo forum dell'agenzia si terrà a Tunisi l'anno prossimo, anche per essere appunto vicini a un tipo di cose. Quindi è una questione da non prendere sotto gamba, se è una questione che mobilita infine tutti i governi del mondo, anzi mobilita soprattutto quelli che non hanno la disponibilità di queste risorse. Allora, la questione dell'accesso era il primo dei punti. Anche qui ho giocato su questa cosa del confronto. Sono andato a vedere sul sito di un comune rinomato per una buona ed efficiente amministrazione pubblica, come era possibile per un cittadino qualsiasi poter accedere alla rete. Quindi dalla pagina iniziale del comune di Bologna sono andato a scegliere la voce quartieri, perché mi immagino che questa disponibilità sia nel territorio, cioè io devo poter trovare un computer per accedere anche se abito in un quartiere periferico di Bologna. E in effetti dai quartieri poi ho preso a caso, vi assicuro, a caso, il quartiere San Donato, poi ho fatto un giro anche sugli altri e la situazione era uguale. Sul quartiere San Donato, visto che c'era un link nella voce i servizi dove si parlava di cultura e sport, e vedo che la biblioteca di quartiere di San Donato, che non è proprio in centro, è una zona periferica, mia, offre a chiunque, titolo gratuito, consultazione di internet, consultazione su internet delle leggi, eccetera, eccetera, uso del computer per la navigazione e per la videoscrittura, e addirittura, cosa da non sottostimare, l'assistenza alla navigazione, perché in effetti se io prendo quello che ho fatto tutto, cioè, anche perché se io prendo una persona la metto davanti a un computer e non si sa muovere, no? È la prima volta che lo vede, non è che ottenga molto. Quindi qua c'è un'attenzione, una cura anche a dare una mano a chi si trova in questa situazione. Se magari non è del tutto idiota, una volta che vede come cercare qualcosa, la prossima volta lo farà da solo senza dover chiedere aiuto ad altre persone.
1: Solo servizio, anche condivisione, anche formazione.
0: Sì, minima, ma purtroppo, ma sempre esistente. Perché cioè, bisogna. Non si può essere solo passivi nella tecnologia, bisogna un minimo appropriarsene, altrimenti si finisce per essere controllati da tecnologia. E facciamo il confronto con una città a caso, Palermo, in Sicilia. Ok? Allora, intanto i quartieri, le home page di Palermo non esistono. Poi, guardando bene, ho trovato che c'è una voce dove c'è scritto circoscrizione. Circoschizioni, quartieri, penso che più o meno dovremmo essere là, giusto? Allora andiamo a fare clic su circoschizioni.
1: Bisogna ridere.
0: Definizione di circoscrizione. non è male, eh? Ok, ma un poco più sopra, io c'era la definizione, c'era una mappa stilizzata di Palermo con colorate 8 aree diverse, una per circoscrizione. Ho detto, va bene, allora saranno là dentro. Ne ho presa una a caso, ho preso la 7 e ho trovato questo. Settima circoscrizione, i consiglieri della circoscrizione, il dirigente, commenti, quartieri, ma soprattutto i confini geografici, la superficie territoriale.
1: Cioè, se volete acquistare,
0: sì. Se tirando i dadi finite sulla circoscrizione 7 di Palermo, potete comprarla, se... poi al prossimo giro mettete,
1: cioè,
0: le case.
1: Ci mettiamo nel sistema di bonus.
0: Ok.
2: Con i consiglieri.
1: No. Ovvio. Vede, certo.
0: Sì, sì, funziona.
1: È stato fatto sul standard V3C.
0: Sì, sì, funziona abbastanza bene.
3: Comunque è all'insegna della mia trasparenza.
1: No, no, ma analizzeremo anche questo. Però sarà analizzato.
0: Sì, sì.
1: Sì.
0: Dalla circoscrizione. Infatti, non c'è vero. E infatti, dovevamo proprio notare questa cosa, questa differenza dell'uso, quest'idea da un lato di Bologna di avere una rete civica, cioè un supporto telematico di aiuto ai cittadini, e dall'altro invece quello di Palermo di avere il sito istituzionale, cioè un sito web normalissimo che non offre niente, parla di istituzione. Tant'è che se noi ricordiamo come era fatta la pagina di Bologna, i primi link in alto a sinistra avevano queste cose, guardate, il cittadino, cosa fare se, sportello dei cittadini, in Europa con gli infopoint, forma giovani, glossario, diritti di partecipazione, società civile e azionismo, poi un'altra sezione che era comunichiamo, dove non è comunichiamo noi del comune e basta, ma al contrario, scrivi al comune, dacci un suggerimento, facciamo un gruppo di discussione, newsgroup vuol dire informazione al cittadino, cioè meglio le prime cose, quindi informazione al cittadino e interazione tra l'istituzione e il cittadino. I primi link del comune di Palermo. Amministrazione. Quindi il sindaco che si presenta elegantemente, gli altri boss sotto il sindaco, la giunta e il consiglio, lo statuto del comune. Poi il sindaco gli manda a dire quello che ha deciso lui nella sua infinita e illuminata saggezza, altrettanto per la giunta e per le delibere del consiglio. Regolamento. Poi a un certo punto, nella parte che qua ho riportato a destra, cominciano non invece tutte i possedimenti di questo feudo, quindi con le circoscrizioni, e le regge, Palazzo delle Aquile, Villa Niscemi, i cittadini onorari, e poi ancora vi manda a dire attraverso l'ufficio stampa, le conferenze stampa, e poi c'è il poverino, quello più minuto degli LSU, insomma, sotto proletariato.
1: Se puoi essere interrotto, volevo su questa cosa dire un
0: parole. Prego.
1: Giusto per acceso, sì. Per portare un'esperienza pratica di lavoro, noi abbiamo realizzato, io in teoria, in pratica abbiamo molto poco, vabbè. E abbiamo realizzato il sito del nostro comune e abbiamo fatto una proposta per fare questo sito, ci abbiamo messo un po' l'anima, no? Abbiamo cercato di proporre, tornando alla slide prima, un sito un po' più vivo, no? A noi il sindaco aveva chiesto un sito dinamico rispetto alle pagine statiche che c'erano prima, quindi noi...
0: Palazzo Accrei.
1: Non mi vado a parlare male del Palazzo Accrei, vabbè, non andate a vedere. Insomma, abbiamo fatto il possibile perché era un sito dinamico, quindi con scritti al comune, opinioni, suggerimenti, quindi interazione con i cittadini, dei mail con i cittadini, perché una volta che noi mettiamo su un server non ci costa nulla dare le mail ai cittadini, richiedere i documenti, tutte queste cose qua che vi ha terminato, non abbiamo detto questo sito dinamico. Il sindaco c'è la riga di qua,
3: quindi amministrazione, sindaco, giunta, consiglio, statuto, le determinazioni proprie, identico al sindaco che abbiamo dovuto realizzare. Realizzare per forza, perché se no non avremmo dovuto lavorare. E allora che dobbiamo fare? Cioè, a noi serviva mangiare, darci le bollette, quindi abbiamo dovuto fare un sito così. E qui il webmaster alla fine ci aveva poco, purtroppo. Abbiamo provato ad aggiungere qualcosa, ma abbiamo deciso di creare un sito di Palazzo Arcade parallelo. Siamo
0: più
3: vivi. Ok. È drammatico.
0: È drammatico, infatti. Questo è proprio chiaramente un orientamento politico, ma non un orientamento politico in termini di colore, perché non è che quando Guazzaloca si è preso Bologna per 4 anni le cose siano andate male, allora a un certo punto c'era il sindaco e la giunta. Cioè, quel tipo di amministrazione comunque. Cioè, voglio dire, a prescindere dal colore politico, lì si è continuato ad avere questo tipo di approccio verso l'interazione tra cittadini e istituzione. Qui anche, e magari questo sindaco di Palazzolo magari è pure di sinistra, però qua c'è una non questione. Capisce. Vabbè, non si capisce, però dire anche una. Sotto la missione di sinistra dalle nostre parti non è che per forza.
1: Perché manca la coscienza e la cultura.
0: Sì.
3: Non è.
0: Infatti. Beh, insomma, qui quindi la questione dell'accesso, credo che si possano definire 3 effetti che hanno insomma sulla nostra vita concreta, che sono quelli che ho cercato di sintetizzare nella slide. Se io non accedo alla rete ho una missione anche della ricerca delle informazioni che è estremamente parziale, non potrò che ha sempre visto che oggi abbiamo citato tanto il nostro Presidente del Consiglio nella discussione di prima, non potrò andarmi a leggere l'Economist e avrò solamente il TG5
3: insomma. Posso una cosa per volo? Non potrei iscrivermi all'Università di Catania, visto che l'Università di Catania
1: anche la Sardegna
3: non funziona, per cui sono dovuti tutti andare per la maggior parte dei casi.
0: Quindi minore informazione, questo dal lato diciamo dell'informazione in senso proprio del mediologico, ma anche mancata informazione nel senso di mancato accesso alle informazioni in possesso dell'istituzione significa anche la possibilità inferiore di formare una propria consapevolezza civica. Secondo aspetto evidente è l'esclusione delle fasce più deboli, cioè se io non ho i soldi per comprarmi il computer vuol dire che non ho i soldi per garantirmi un diritto fondamentale che è quello della comunicazione, quindi automaticamente chi è più povero viene escluso dall'esercizio di un diritto fondamentale. Come quando una volta si votava per censo, alla fine, non è molto diverso. Cioè, se sei troppo povero per poter accedere a un computer, cazzi tuoi. Non pensiamo che sia. Cioè, sei carino, però sono effetti di questo tipo di approccio. Sì, la cosa che. Il terzo punto è la questione del cosiddetto villaggio globale, che non è solamente una questione, diciamo, di contatti con il resto del mondo, però ha un effetto molto pratico, vuol dire molto del materiale che noi acquistiamo, materiale informatico, magari lo prendiamo su eBay.
1: Cioè io questo colmare ad esempio l'ho preso su eBay a 100 euro, quando in Italia costa 300.
0: Ok. Allora, anche la ricerca di un bene di questo tipo, ma non per forza di questo tipo, ma anche di opportunità economiche, di un lavoro, diventa molto più difficile se non ho l'immediato accesso come chiunque altro a questi strumenti. Ecco perché, è giusto che tutti quanti abbiano questo accesso, tutti abbiano questa opportunità. Il secondo punto riguarda i servizi che le istituzioni effettivamente offrono ai cittadini. Questa volta In esame non ho preso due comuni, che alla fine non sono solo i comuni, le istituzioni, gli enti con i quali ci devono regolare, ma guardiamo, ho preso un fatto che concretamente ci è successo poche settimane fa, perché Freak ha anche un'associazione, e ci serviva assolutamente capire se dovevamo compiere certi passaggi burocratici alla Camera di Commercio o no. Allora, prima cosa da fare, andare a vedere il sito della Camera di Commercio di Catania per cercare questa informazione.
1: Vabbè, ci provate nemmeno
0: con quello testuale. Okay. Con quello testuale
1: però scordato.
0: Come vedete, il primo disclaimer, cioè questa è proprio l'home page, la prima cosa che vi viene mostrata è che non è possibile entrare se non avete il browser che dicono loro, se non avete i programmi che vi dicono loro, e quindi tutte le regole sull'accessibilità sono andate a farsi benedire, pur trattandosi di un servizio pubblico e dovrebbe essere per tutti quanti. Allora, siccome sulla sinistra c'era un menu con servizi e c'è una voce che sembrava che fosse quello che ci interessasse, l'ho selezionato comunque, visto che il mio browser, in ogni caso, anche se non era quello specificato, riusciva ad arrivare fino a quel link. Fatto click e guardate cosa è successo.
1: Ecco perché era attingibile.
0: Pagina. Ok. Vado a guardare da quanto tempo è su questa pagina e questa è la risposta. Cioè che è dal 12 marzo che nessuno va a toccare quella pagina. Quindi questo servizio lo stanno allestendo con molta tranquillità, diciamo. Tanto ora gli uffici sono aperti, quindi chiunque di noi può andare nel frattempo a visitare nei loro uffici.
1: Magari allora, si sentono soli.
0: Sì, infatti. Vabbè, non mi sono arreso la ricerca telematica, ho detto vabbè, questi qua alla Camera di Commercio di Catania non mi danno niente, ma vediamo un po' in giro. E ho scoperto che se fossi di Bergamo avrei trovato subito queste notizie. Vabbè, se fossi di Bergamo, in realtà lo trovate lo stesso. Però, vedete, la Camera di Commercio di Bergamo me la offre, quello di Catania no. E c'è uno squilibrio in questo. Dovrei poter avere le stesse garanzie di informazioni dallo stesso ente che fa la stessa cosa, che risponde alla stessa amministrazione, e invece non ce li ho solo perché sono a Catania.
4: Le informazioni però sono le stesse, cioè serve a Bergamo come a Catania.
0: Questa cosa qui, sì,
4: per fortuna.
0: Fino a un certo punto, cioè la questione è, se quando tu hai in mano una norma, allora puoi farla valere e puoi dire che è nazionale. Se ti affidi a un caso piuttosto, diciamo, poco, se tu invece hai un problema poco comune come quello in cui ci siamo imbattuti noi, e fai un giro per questi uffici, non è detto che trovi subito la soluzione, più avanti vediamo anche perché. Allora, però non è che è solo Bergamo la perla, ho preso un altro posto.
1: No,
0: infatti, cioè, semplicemente non posso mostrarvi tutti i comuni che mettono a disposizione di servizio a tutte le camere di commercio, però qua mi hanno mostrato un paio. Qui c'è Bergamo, qui c'è Firenze, che invece mi spiega le sanzioni a cui andrei incontro. Ho preso un'altra pagina, appunto, ma stesso argomento, se non ottempero a quel problema burocratico che ho, e mi spiega tutto anche in italiano abbastanza comprensibile. Non solo, la Camera di Commercio di Firenze mette a disposizione anche un'altra cosa, mette a disposizione la possibilità di inviare a loro i documenti attraverso il servizio telematico. Allora, sì, capisco subito che vedete qui un omaggio elettronico di smart card, Telemaco Pay sicuramente si paga e non è conveniente per un singolo cittadino, però c'è una differenza sostanziale. Il mio commercialista, se abita a Firenze, magari è abbonato e lui non ha problemi a recuperare questa cosa e a fare questa pratica per me, non che gli costa uscire dall'ufficio. Ma se io vado dal commercialista a Catania e si deve sbattere una mattinata per andare in ufficio a cercare informazioni per me, me la fa pagare una mattinata di lavoro. Io non sono nelle condizioni, cioè io come associazione siamo nelle condizioni di poter fare questo, quindi in questo la, sta la differenza, insomma. Cioè, se fossi nato a Bergamo sarebbe diverso, se fossi nato a Firenze sarebbe diverso, è come dire, anzi, mio nonno aveva tre palle. Allora, siccome invece sono siciliano, mi tocca saltare la mattinata a lavorare, perché una volta che ti infogni a cercare parcheggio in centro, andare lì per assicurarti che effettivamente quello che ti dà l'informazione è una persona che non importa se sia competente o meno, ma che importa che sia la persona che sta sempre a quello sportello, perché se no la prossima volta beccate un altro, dice ma no, ma qua manca il certificato e qui manca il timbro, e si può andare avanti così all'infinito, anche perché quella che è la parte della nostra burocrazia, lo sapete tutti esattamente quanto me, è che nel dubbio porta un pezzo di carta bollata in più che tanto male non fa, che quindi più fotocopie, più.
3: No, la mia Catania ho consegnato una fotocopia e poi non l'ha trovata più. No, guardi, lei non ha dato niente. Va bene, è domanda,
0: pazzesco. Ok. E poi appunto questa se chiedo alla persona sbagliata, per dirmi che questa cosa è impossibile, quando parlavo di certezza della norma parlavo del fatto che spesso chiedi a una persona che non ha la competenza specifica della questione che hai posto, magari si inventa la sua soluzione sul momento, e avere in mano invece il testo che va messo a disposizione come la Camera di Commercio di Bergamo permette di andare lì, guarda che il regolamento del tuo ente dice così, puoi venire a chiedere altro. Gli effetti immediatamente individuabili sono appunto questa possibilità di svincolarsi da quella cosiddetta legge dell'impiegato, cioè l'arbitrio di chi deve accettare gli ultimi certificati, che questo arbitrio spesso può diventare una piccola clientela. Cioè, signor Pappalardo, che punto è la mia pratica? Ah, beh, forse lì in fondo ci vogliono 6 mesi. Magari poi te lo alisci in qualche modo e questa pratica misteriosamente risale su di qualche livello nella pila di cartacei di qualche scrivania abbandonata. E un altro aspetto è quello che, come dicevo, quel giorno non sono a lavorare, quindi c'è un
1: disagio.
0: Insomma, sì, c'è disagio, perché vuol dire che non ho perso dei soldi, ho perso una giornata di lavoro, o non c'è dei ferie, non so, insomma, quello che mi è servito. E soprattutto mi allontano da questi enti che dovrebbe essere al mio servizio. Non mi viene più in mente questo, ma è solamente per me una sorta di camera di tortura andare in camera di commercio, al comune o in qualsiasi altro posto dove mi serve il certificato. Cioè, sono proprio spinto via dal posto che mi appartiene. Terzo aspetto è quello della partecipazione democratica. Vi anticipo subito che qua non ci saranno confronti tra i siti, perché ormai la situazione è abbastanza chiara. Cioè non trovo il sito siciliano del comune siciliano dove mi venga offerta possibilità di non solo di interazione a livello consultivo, ma anche di partecipazione. Partecipazione efficace poi determina qualche cosa, e quindi inutile continuare a sparare sulla Croce Rossa per mostrare che sul sito del Comune di Catania non c'è niente del genere, non è inutile trovare. Volevo invece mostrarvi questo frammento di documento, quello che state leggendo, no? Che può sembrare un pezzo di un manifesto per i diritti elettronici di qualche organizzazione libertaria, ultraprogressista, non so come dire, insomma, di qualche organizzazione politica di una parte, perché si batte su certi punti. E invece non è questo. Questo è un frammento di un documento redatto 2 anni fa da un'organizzazione che si chiama Telecities. Telecities ha un consorzio di 118 città europee, che non sono solo le più ricche, ce ne sono anche ormai un po' di italiane, che a partire da ormai 11 anni, nel 1993, si sono dati un impegno preciso di verso le cose di cui abbiamo parlato finora, cioè a offrire servizi tecnologici, cioè servizi elettronici ai cittadini del proprio comune, di far rientrare a pieno titolo all'interno di quella che è l'ICT Society cosiddetta, cioè la società dell'informazione, ma non intesa come magari ce la può avere spacciata un bianco, uno scapagnini di turno con che bello aveva portato l'ST, adesso siete nell'Etna Valley per questo. No, ma nel senso che questi comuni offrono effettivamente delle opportunità ai propri cittadini, che partono dal riconoscimento di 4 aree di diritti per tutti i cittadini, che adesso vediamo più di preciso quali sono. La prima area di diritti riguarda il diritto all'accessibilità, cioè l'accessibilità alla rete, come guardate, insomma, il computer a disposizione di tutti nella biblioteca di quartiere più sperduta, cose del genere. Il diritto alla sicurezza e alla privacy sui dati personali, che può sembrare, semplicemente perché abbiamo una robusta normativa in Italia sulla privacy, sia tutto risolto. Poi in realtà succedono incidenti strani, come quello accaduto un paio di anni fa a Milano, quando Albertini si mise in testa di sgomberare i ragazzi di una club milanese che si chiama Aloha. I ragazzi si organizzavano con una forma di protesta telematica, un corteo telematico che si chiama Strike, cioè tutti quanti alla stessa ora si danno appuntamento, cioè per visitare un determinato sito. Questo sito, con centinaia di visitatori tutti in una volta, non riesce più a lavorare in maniera veloce ed efficiente, rallenta un po', oppure nel migliore dei casi si pianta proprio, non riesce più. Ora, successe in quell'occasione che, avendo dei programmi che in automatico andavano a richiamare queste pagine del Comune di Milano, un ragazzo si ritrovò l'hard disk pieno di strani documenti dove apparivano nomi e cognomi di persone. Guardando bene, in pratica ha avuto pieno accesso a tutte le richieste fatte dai cittadini di Milano per via telematica di certificati o cose di questo genere. Quindi se dal lato vi fanno firmare 3.000 dichiarazioni in relazione alla legge sulla privacy, poi dall'altro non è detto che il comune tuteli effettivamente questi dati sensibili in maniera adeguata. Questo perché spesso ne manca poi la cultura intima della faccenda, che non può essere solo una questione di norme, qui c'è anche una questione è culturale e tecnica nella protezione dei vostri dati, che sono comunque inscindibili questi due aspetti trattandosi di questa materia.
1: Scusami Shani, vorrei dire che Linux è incentrato sulla sicurezza e sulla privacy, nel senso che su Linux da moltissimo tempo, a differenza di Windows che ancora tuttora non lo ha, ci sono dei protocolli crittografati e comunque degli accorgimenti di sicurezza tali per cui la sicurezza dei dati e la privacy viene quasi prima di ogni altra cosa. E tra l'altro, come abbiamo detto finora, è gratuito, comunque è sviluppato da dei programmatori che fanno liberamente questo protocollo che si chiama SecureShare.
0: Guardate, io ho fatto una traduzione un po' con l'accetta, il documento originale è in inglese, secondo me non mi entrava nella pagina, messo di fronte hanno sballato di nuovo tutto, comunque dove c'è scritto diritto alla protezione per l'utente trattino consumatore, non era così originale, era diritto alla protezione per l'utente e il consumatore, cioè non è che l'utente del servizio pubblico offerto al comune è un consumatore per definizione, no, qui riguardava invece appunto la difesa sia delle persone sia, o meglio il diritto a essere protetti sia come utenti della delle reti informatiche sia anche come consumatori, cioè i comuni dovrebbero farsene carico almeno quelli che aderiscono a questo consorzio. Secondo gruppo di diritti sono quelli dell'istruzione. Ricordate appunto che Comune di Bologna c'era la persona che vi aiutava a cercare le cose che vi serve su internet. Ora, qui sono ben più articolati, in cui sostanzialmente si ribadiscono quelli che sono, cioè, appunto i diritti all'istruzione, però applicati in ambito telematico. Il diritto all'informazione, seppure qui è limitato in questo caso specifico a intendere informazione solamente quello che è in possesso della pubblica amministrazione, cioè su questa parte del documento viene spiegato cosa è la trasparenza in maniera pratica e anche interattiva in questo caso. E poi la cosa che più ci interessa parlando di questa questione qui sono i diritti della partecipazione, in cui questi comuni si impegnano a fare partecipare direttamente i cittadini in tutti i processi decisionali, o meglio a garantire una trasparenza sempre in qualsiasi tipo di processo decisionale, quale che sia natura del processo, cioè magari non verrà posto in votazione su un news group il bilancio del comune nella sua interezza, però tutti i passaggi fino ad arrivare all'approvazione del bilancio del comune, pure parziale, seppure ci può essere una quota che va destinata al bilancio partecipativo, quello che volete, devono essere immediatamente visibili, monitorabili dai cittadini, non può restare una cosa confinata nel palazzo. Il diritto a partecipare anche, quindi a intervenire nel merito di decisioni attraverso gli strumenti sugli strumenti pubblici, e anche il diritto a qui è scritta in una maniera un po' forse un po' confusa questa traduzione volante, ma diciamo il diritto a decidere di entrare nei merito dei meccanismi dell'amministrazione pubblica nell'interazione con i cittadini stessi, nella partecipazione a queste scelte. Ora, queste cose non sono solo enunciate, punto e basta. L'aereo è difficile da leggere, però la parte a sinistra, l'immagine riprosa che avete a sinistra, è un articolo dello statuto del comune di Bologna. Penso questo ovviamente perché è in italiano, quindi molto pratico, esistono anche in altri comuni europei. In questo statuto, cioè in questo articolo, si dice espressamente che il sindaco davanti a certe questioni può anche decidere una consultazione popolare per via telematica, mezzi informatici, telematici, anzi qui, so se riuscite a leggere? Ah ok, va bene, quindi si parla espressamente dell'utilizzo della telematica come strumento di espressione e scelta diretta dei cittadini. Qui sulla destra invece c'è la mappa virtuale della città, che è una mappa cliccabile che vi porta ai vari servizi disponibili insomma sui server pubblici e istituzionali di quella città. E, insomma, senza queste opportunità, meno quelle che vengono spinte da questo consorzio, teniamo questi effetti. Cioè, senza questi strumenti, i cittadini difficilmente possono passare attraverso i processi decisionali, anche solo per prenderne visione, perché comunque hanno delle forme di informazioni inferiori. Il cittadino quindi è, come dire, vede l'istituzione come una cosa lontana, e dall'altra parte l'istituzione può infischiarsi nel cittadino perché è tanto lontano, tanto non ha modo di accedere, di fare irruzione nel palazzo e dire la sua. Non gli è dato nessuno strumento per farlo, se non una volta ogni 4 anni slegarlo e mandarlo a una cabina elettorale. E soprattutto in questo modo non si cede sovranità dall'organo rappresentativo al potere diretto del popolo che ne avrebbe diritto. Cioè, vorrei dire, se l'organo rappresentativo è rappresentanza dei cittadini, nel momento in cui esiste la tecnologia affinché i cittadini possano anche decidersi da soli, senza la mediazione della rappresentanza, le scelte da compiere, e non ridargli questa opportunità è proprio un atto di feudalesimo a tutti gli effetti, che continuo a tenere, ad appropriarmi, cioè io amministratore continuo a appropriarmi di un potere che non è che me l'ha dato Dio, me l'ha dato il popolo, e pertanto toccherebbe a lui esercitarlo. Ma questo sappiamo per quante ragioni sia lontano dalla pratica degli amministratori locali di tutti i livelli in Sicilia e in questo momento anche in Italia è troppo. Okay. Per quanto riguarda le slide, abbiamo finito. Domande, domande, curiosità, perplessità, aneddoti discutibili.
5: Domande, forse risposte.
6: Domande ignoranti,
0: certo.
1: Anzi, incitate.
6: Questa è

0: appunto, non la fa una software house, ma lo facciamo tutti noi insieme e ha le stesse identiche funzionalità del pacchetto Office di Microsoft, di cui posso anche leggere e scrivere i file nel formato proprietario se proprio li trovo solamente così.
1: Installando Linux si ha questo?
2: Certo.
0: Sì, ho questo tipo di programma, è disponibile anche per Windows, quindi se caso dite ma io perché mi devo...
2: No, che passa. Ah. No, non è vero.
0: Ok, non c'è per Windows, ma non è vero. Sì, quindi è libero a disposizione di tutti, cioè se lo scaricate non commettete nessun reato perché è previsto che voi possiate
2: tra l'altro scaricare. Se è un'attività commerciale, il pacchetto Office costerebbe molto di più, sui 12 milioni o cose di simile, e in quel caso nell'Open Office è gratuito, anche se lo usate per scopi vostri commerciali di duro.
0: Esatto,
2: è gratuito comunque. Sì, è una sorta di freecred.org. Sì, freecred.org.
0: Trovi, no, non ho sentito, no, ma vai su Google, sì, oppure la, guarda, la cosa più pratica, quella che consiglio sempre, scegliete in edicola, avete 5-6 giornali che vi danno gratis il CD di Linux, prendete quello che preferite e basta, fate molto prima che a scaricarlo. Sì, allora, no, aspetta, non è questa versione. Allora, Linux è un nome improprio, non dovremmo mai utilizzarlo. Purtroppo mediaticamente è passato Linux, ma è sbagliato, perché Linux riguarda solamente una parte piccola, seppure fondamentale, dell'intero sistema che stiamo vedendo girare qui. Cioè Linux è solamente il cosiddetto kernel, cioè il software che si occupa della gestione dell'hardware. Cioè voi da utenti con Linux in maniera diretta non avrete mai a che fare. Il sistema nella sua interezza, quindi questi applicativi, lo sfondo, il desktop, le icone su cui sta cliccando Crash in questo momento, sono invece prensi da un progetto che si chiama GNU. GNU. GNU is not Unix. GNU non è Unix, acronimo ricorsivo, che non vuol dire assolutamente molto, ma che identifica tutto. No, non solo l'interfaccia grafica, è tutto il resto del software che non è la diretta gestione dell'hardware. Non c'è solo l'interfaccia grafica, ci sono i demo, ci sono tantissime altre cose. C'è anche l'interfaccia grafica.
3: L'interfaccia grafica che si vede in quel tempo, ci farà anche un pezzo più basso.
0: Fa tante altre cose, ok? Se no il sistema è completo di tantissime altre cose. Cioè, quindi il sistema funzionante nella sua interezza non si chiama Linux, ma si chiama GNU Linux, quindi non è una versione. Le versioni, tra virgolette, che magari possiate intendere, sono quelle che in realtà si chiamano distribuzioni, cioè i sistemi pre-compilati in formato direttamente eseguibile dal vostro computer, che hanno nomi diversi, c'è la Mandrake, c'è la Slack, c'è Red Hat, c'è Debian, c'è Gnu,
2: allora,
0: ci sono tanti.
2: Molte ISO di Linux, che sarebbero le immagini pronte da masterizzare su CD, la potete scaricare da linuxiso.org, che è un sito che racchiude, diciamo, tutti i link per scaricare alcune distribuzioni Linux, che sono alcune versioni. Freecred.org è il nostro sito dove...
4: Che lingue sono?
2: Freecred italiano, però spesso lo trovate con italiano, l'ISO credo che sia in inglese, ma sono immagini, cioè voi vedete delle distribuzioni più facili, cliccate e download, cioè è finita lì, non c'è niente di particolare.
0: Tranquillo, non è un problema, cioè immagini nel senso... Una cosa che clicchi e poi ti punti sul CD, non ha un problema. Il termine che dice che mi immagino.
2: Sto dicendo che su freecred.org il tempo di tornare a Catania metteremo online anche queste diapositive, così potete scaricarle e consultare il tempo.
0: Qui siamo senza banda, non c'è accesso, ragazzi, questo comune non è di quelli più buoni.
2: Linuxiso potete scaricare le distribuzioni Linux, se da openoffice.org potete scaricare il programma famoso OpenOffice, alternativo Office della Microsoft. Sia per Windows che per Linux, ovviamente prendetelo per Linux. Prego.
0: Sarebbe meglio, auspicabile

0: un incompetente appunto.
1: No, allora il punto è uno che non ci sono.
0: No, no, Crash, ti prego di far rispondere su questo. No? Sì.
2: Da marzo a novembre tengono questi fermi e in qualche maniera loro aumentano una cosa di necessità, ma l'altra cosa di pensare, non c'è poco.
1: L'aggiornano, però è relativo all'aggiornamento.
2: Sì, sì.
1: Che almeno sta dalla parte del problema fisico.
0: Posso rispondere? Posso risponderti su questo?
1: Sì, sì, fai tutto.
0: Ok, allora, tanto quello che mi ha fatto venire in mente la tua domanda è un'esperienza recente con la pubblica amministrazione, avuto come gruppo, nel senso che noi abbiamo lavorato in una scuola tenendo due corsi PON, cioè due corsi di formazione agli insegnanti, e ci siamo un po' resi conto di come spesso come questi servizi informatici con quali logiche questi servizi informatici vengono dati in appalto in scuola. E ti assicuro che abbiamo visto le cose più cioè veramente più si è spento? No. Terra terra per la corruzione spicciola, ma proprio quella da quattro soldi, no? Il server comprato dall'amico che ti dà una cosa funzionante solo per metà, ma a prezzi altissimi. E di come questa cosa qui funzioni anche appunto per i servizi non estremamente legati all'hardware, al software. Secondo me non sono scissere due questioni: incompetenza e volontà politica. Perché se io ho la volontà politica di darmi questi servizi, non prendo l'incompetente a farli. Allora, io sono assolutamente certo che il webmaster che non mi ha messo le informazioni su Rea, chiaramente non ce le ha, non è un tecnico della Camera di Commercio. Webmaster, quello che cura il... Ah, ok. Chiaramente, cioè, non è che un tecnico fiscalista o che conosca le norme, cioè lui fa sì, problema è se c'è la volontà da parte della Camera di Commercio o del Comune di mettere a disposizione effettivamente questi servizi. Fa una cosa molto semplice: cos'è che la gente negli sportelli oggi viene a chiedere? Cioè, vogliono queste due informazioni? Bene, le metto anche su internet e do tutti i materiali necessari a quel proprio Cristo di webmaster che effettivamente non sa niente, ma che metto in condizione di farmi le pagine dove non c'è scritto pagina di investimento, ma prendere i miei contenuti e metterli là. Ora, ma se io devo fare il sito perché la legge mi obbliga a farlo in certi casi o perché ho dei soldi, allora tanto vale coinvolgere la ditta del mio amico, perché tante volte si tratta di questo, che mi faccia il sito vetrina, anche se totalmente inutile, però intanto ho fatto guadagnare qualche cosina al mio amico e dico: oh, che bello, ho un sito. E poi anziché scrivere il sito istituzionale del Comune di Catania, scrivo rete civica, mi riempio la bocca di questo termine completamente scaduto di significato a quel punto, tirando fuori un prodotto che non è quello che serve. Io ho fatto proprio l'esempio di Telesitis per mostrare un'altra cosa. Allora, c'è su reti civiche, comunità di partecipazione democratica, non è che se l'è inventato Telesitis. Telesitis dice 10 anni dopo quello che il movimento cyberpunk, il movimento dei diritti elettronici diceva 10 anni prima. Probabilmente questi movimenti di 10 anni prima sono riusciti a incidere un minimo nella cultura, nella consapevolezza di tanti europei, quantomeno da diventare direttiva programmatica per 118 città in tutta Europa. C'è una cosa molto bella in questo documento, che è l'introduzione. Io ce l'ho qua, vediamo se... Chi l'ha spento? Ah, si è spento con l'incidente. Vabbè.
1: No,
0: c'è stato un piccolo...
1: Speriamo che non si sia emozionato.
3: Sì, ma c'è la introduzione.
1: Speriamo.
0: Ma provare a scendere? Va bene. Insomma, ve la leggo, visto che intanto non ce l'abbiamo. E l'introduzione che dice: l'avvento della società di informazione porta con sé nuove opportunità al welfare sociale, ma anche nuovi rischi di diseguaglianze, con i pericoli conseguenti che possono coinvolgere la coesione attesa dalle società europee. La strategia europea è basata sull'assunto per il quale è vero che l'unica economia competitiva che garantisce sostegno alla crescita permette delle policy, delle regole di redistribuzione per assicurare welfare sociale. È anche vero che sto leggendo sempre la stessa riga. Secondo la traduzione a volo, sì, ok. Secondo Manuel Castel è uno dei vecchi filosofi della... portiamo indietro dal movimento cyberpunk, insomma. Cioè, all'inizio del secolo, in ogni paese, una volontà per allargare l'information technology, per la tecnologia dell'informazione, e specialmente l'internet nel settore pubblico. Le nuove strade emergeranno per utilizzare l'utilità sociale e stimolare la democrazia locale, che dovrebbe essere accompagnata e incoraggiata dai governi a tutti i livelli. Adesso, più che mai, il settore pubblico deve diventare il catalizzatore dell'uso di internet tra i cittadini e dovrebbe aiutarli a supportare, ad aiutare le loro città verso la strategia europea del 2005. Cioè, quello che mette in risalto l'introduzione è anche questo. Ah, sta venendo fuori.
4: Perfetto.
1: L'ha tradotto simultaneamente.
0: Sì, l'ho tradotto simultaneamente. Quello che mette in risalto è gli rights, i diritti elettronici, sono una parte integrante e inalienabile di quello che è inalienabile di quello che è la nuova concezione di welfare. Non avere questi diritti significa o escludere fette sociali da questo sviluppo, anche solo dalla semplice ridistribuzione del reddito, oppure come nel nostro caso, come in Sicilia non c'è niente di tutto questo, significa escludere un'intera regione, cioè escludere 5 milioni di persone da questa forma, dal suo welfare moderno. Io l'ho escluso a priori di parlare nel settore della democrazia, che ne so, di cose che sono state anche praticate in maniera autogestita, come è stato il caso dell'RCR alla metà degli anni 90, cioè quando a Roma Melilla Gramaglia e altri amministratori del centro-sinistra decisero di fare la rete civica romana, si rese conto che era semplicemente un mega sito istituzionale con in più un po' di spazio disco per le associazioni che esprimevano, diciamo, una politica molto vicina a quella dell'amministrazione. Allora, ragazzi, si auto-organizzavano mettendo in circuito tra di loro una serie di siti di altre organizzazioni, mettendo su dei news group, mettendo su dei momenti, cioè dei luoghi di dibattito elettronico per i fatti loro. Ma queste cose le escluse perché volevo mettere in risalto un'altra cosa. Esiste un'organizzazione che è fatta da comuni, da istituzioni, a cose ben tangibili, cioè non sono esperimenti di alcuni attivisti estremisti politici, ma sono forse i maggiori comuni europei, che hanno già delle risorse, che hanno già un'esperienza, delle capacità, delle tecnologie, che possono allargare e mettere a disposizione chi comincia adesso. Esiste e viene riconosciuta l'autonomia del metodo del territorio. Cioè, chiaramente, non è che domani mattina, se comincia il Comune di Palermo, può fare le stesse cose che fa il Comune di Manchester che ha cominciato 12 anni fa. Questo sarebbe totalmente realistico. Però il Comune di Manchester ha avuto tanta esperienza in 12 anni che può essere trasmessa al Comune di Palermo per fare le stesse cose, non in 12 anni, per farle in 2. Ecco perché avevo preso proprio, ad esempio, questo tipo di grande organizzazione già esistente. Infatti io sono troppo lungo.
1: Che dicevi? Volevo rispondere a lui proprio in questo contesto. Praticamente non è vero che

0: magari io sono una persona un po' più vicino alla morte, se non sono giù santo. E chi è che ce l'ha?
1: Sì.
0: Ma purtroppo non è solo in Sicilia, con la mafia, ma con altri giochetti del genere.
2: Allora facciamo una cosa, facciamo che le prossime elezioni il candidato del centro-sinistra voi mi voti, ok, allora mi trasferisci sovranità, ma come? Niente, ti impegni semplicemente, per esempio, entrare nel consorzio di Telesilis. Cioè passo minimo, ma che può condurre in questa direzione?
1: Sì, ma la cultura è la voce del cittadino, nel senso che il cittadino, che l'unico strumento che ha è quello del voto, lo esercita in maniera clientelare, perché nel momento in cui c'è il controllo clientelare dei voti, il cittadino si sottomette a questo, perché poi ti dice no, ma se mi do il voto a quello, poi quello non mi fa avere questo, perché la mentalità diffusa è questa.
2: La mentalità diffusa è questa, però qua c'è tutta una stanza di mosche bianche, cioè credo che nessuno di noi abbia mai scelto questa strada, ok? Ma proprio veramente nessuno. Allora, e abbiamo, però tutti quanti andiamo a votare e i candidati, soprattutto quelli del centro-sinistra, ci chiederanno dei voti. Quello che dico è, sì, non è che possiamo pretendere che tutti i candidati sindaci possano esprimersi, dare l'ok a una soluzione di questo genere, però almeno quelli che ci vengono a cercare, chiediamogli di fare queste cose per noi, se no non è che per forza dobbiamo dargli gratis il voto, almeno questa è la mia personalissima opinione, cioè, ormai non è che mi può bastare solo ok, dobbiamo assolutamente danneggiare Berlusconi, allora anche se mi stai veramente antipatico ti voto solo perché non sei dalla nostra parte. Il voto, se ti impegni su una cosa che alla fine può solo fare lustro al tuo comune e può fare del bene alla collettività che siede.
1: Parte,
2: non
0: è
2: che
0: sia... No, ma è detto che a livello europeo magari c'è una consapevolezza del genere, una coscienza. Il fatto è che quando poi magari c'è anche il finanziamento, si trova tutte cose, si trova tutto di questo, poi chi è che lo fa non è di
1: andare a sì. Ma questo succede a tutti i livelli, cioè, non è che succede solo a livello urbano,
3: succede
1: a livello edilizio.
3: Ma noi non è che siamo riusciti a fare il sito di comuni palazzo, che invece siamo stati bloccati dal punto di vista culturale, cioè
1: sì.
3: Togliere queste possibilità perché non mi interessa, qui ci voglio la foto mia, qui ci voglio la dimensione flash.
1: Ma perché anche il livello è problema, è culturale.
3: Sì, sì,
2: certo.
3: Sono tanti.
4: C'è un problema pure la comprensione dell'utilità di un tipo certo. Di servizio dell'altro. Secondo me, è l'esempio l'hai fatto tu stesso prima quando parlavi della bandierina che si muoveva. Nel senso che per chi non lo capisce, come dice Michele, ha dover scegliere per lui il sito dinamico è quello con la GIF animata. Ora, io non so anche se parlando tutti hanno compreso che cos'è realmente un sito dinamico. E quindi se io devo fare delle scelte, anche in buona fede, non perché devo favorire la ditta o l'altro, ma posso fare delle scelte sbagliate, certo. Perché ho parlato con una persona sbagliata che magari sa fare solo delle cose basilari e mi propone quella cosa.
3: Sì, ma c'è stata un'altra cosa.
4: Oppure io che non ne capisco niente, magari sono più bello un sito con l'animazione flash.
5: Però poi non mi rendo conto. Se sei dove sei ci sarà un motivo per cui dovresti almeno guardarti intorno.
4: Sì, d'accordo, però Michele voleva far osservare a me questo discorso, cioè le scelte vengono fatte spesso sbagliate proprio perché chi fa le scelte non ha compreso bene il fenomeno e le potenzialità che può dare l'internet, la rete, eccetera, eccetera.
3: Una cosa volevo dire
2: quello che contesto è questo. In realtà se questo amministratore lo capisce potenzialità, è col cavolo che te le dà. Cioè, voglio dire, se questa cosa ti toglie del potere, farà di tutto per non darti queste cose.
3: Però una cosa allora, che vuole invece i colossi dell'informazione telecom. Ci siamo trovati nell'ufficio del sindaco a discutere sul nostro sito, eccetera, per la messa online, eccetera. E c'era un commerciale telecom che stava proponendo il portale telecom per il comune di Palazzo La Prima. 80.000 euro. Sì, ed era un portale direttamente come il nostro, il sindaco. Molto intelligentemente, guarda, i ragazzi hanno fatto il lavoro, però quanti avvocano a una situazione del genere che viene con un buon
6: sito alla fine stati? Il sindaco può essere con uno spettacolo. Io lavoro. avevo rilevato una cosa. Intanto, al di là di dolore, quando anche ci sia interesse da parte del sindaco, per cui alle volte c'è, non ha controllato, uno, non ha controllato un saluto a tutti.
3: E non è io.
6: Due, il più delle volte gli amministratori sono più avanti della, non dico della totalità, ma sicuramente della stragrande maggioranza dei cittadini a cui dovremmo offrire questo servizio. Cioè, ulteriormente, il più delle volte il sindaco, quindi intendo dire che questi vengono attaccati all'amministrazione, è molto propensa all'amministrazione. Fa parte dei discorsi di quartieri di centro di raggio, diciamo, che comunque certo. Diverse da raggio riescono anche a superare, cioè lì si sono dati a certi fondi di approvvigionarsi di quartieri nuovi. Devo dire che la parte più manchevole credo che sia da parte, diciamo, parte del campo culturale, specialmente parlo del piccolo
2: c'è questo radio che funziona. Vediamo se c'è quello radio, così ve lo, ce la passiamo. Vai.
7: Era lo spunto, nel senso che oltre alle scelte comunque.
2: prendi il microfono.
1: Perché ci sono università e università. Se l'università di Palermo ha fatto l'università di Catania, ha fatto l'iscrizione obbligatoria online, io sono iscritto all'università di Torino, noi abbiamo l'iscrizione online, abbiamo anche l'iscrizione che tu vuoi lì. L'importante è che sia io che lo strumento sia un'altra persona che lo strumento tecnologico non ce l'ha, possa comunque accedere a quel servizio. Altra cosa, noi abbiamo i tesserini magnetici. Se le macchinette dei tesserini magnetici si rompono, io devo fare un esame, tutti in università sono informati di questa cosa e tu non hai bisogno di scaricare lo stradino per fare l'esame. Perché il docente si collega e ti dice non c'è bisogno, perché sappiamo che c'è stato questo disservizio. Se questo succede all'Università di Catania di Palermo, io sono sicura che o ti bloccano l'appello o non puoi fare esame. Quindi
2: scusa, sulla prima parte, sul primo esempio che facevi, dicevi, dovrebbe essere consentito sia agli strumenti tecnologici sia a chi non ce li ha. Allora, in questa situazione d'accordo, proprio perché non è affermata la pratica del diritto che ciascuno di noi ha all'accesso alla tecnologia. Cioè, ma l'obiettivo ottimale, quello che mi auspico che voglio, è che tutti abbiamo accesso alla tecnologia solo per il fatto che siamo dei cittadini.
5: Solo questo. Il dischetto, il computer lo dico sempre.
2: Esatto, cioè non c'hai il computer a casa, non sei ovviamente obbligato a dover tirare fuori quei soldi. Ma io sono, io comune, io provincia, ente locale di qualsiasi livello, sono obbligato a darti gli strumenti di poter accedere, così come ti do la scuola pubblica, così come ti do la sanità, ma fino a quando dura speriamo a lungo, anche se visti i tempi non si sa, ti devo dare anche l'accesso a questi strumenti.
1: Però è anche vero che se c'è una violazione dei diritti da parte di una parte, cioè di sanità, se c'è una violazione dei diritti qui, siccome non c'è la cultura dei diritti, i cittadini non si incansano per difendere il fatto che il diritto è soppreso.
5: Questo
2: si incazzano in media una volta ogni 50 anni, quando si incazzano si incazzano bene. Il problema è che ogni 50 anni non succede niente. Ci sono altri interventi, visto che avevano detto che alle 2 si mangia, è meglio non smontare di qua alle 2 per un minuto, ma sì. Allora boh, che dirvi. Buon lavoro con le
5: prossime.
7: Che la rete funziona benissimo, istantanea, spettacolo.

0: ti chiedono di cambiare musica e così sarà fatto.
1: E più che altro un microfono di merda. Sta a vedere che sono senza microfono.

0: un po' di Sani Burzum. Ora, se la webcam mi funziona, probabilmente io ho già tutto pronto, basta scrivere webcam. Inù! Porca puttana!
1: E gente?
0: No, no, c'è un altro cane. Vai a cuccia nell'istante! Inù, ti squarto!

0: Sorpresa.
1: Buonissimo.

0: Serendipia bir kara da tutunu vardı. Serendipia.
1: Cosa? Qual è il problema?
0: Si cancella questo qua.
1: Perché?
0: Scusa cancellare, il discorso non si cancella.
1: Sì, è un'impostazione del prompt.
0: No, ma si vede uno.
1: Ah, vabbè. Smerdando il terminale. Sei proprio un finocolo.

si sto lottando via la rete, comunque mi sono detto ma non quando ho detto un po' storico, ma non sono nuovo, ho detto e mi manda il film per la wireless e poi, vabbè abbiamo detto che c'è una colossa di sotto, però non può.

And you always said that. Believe that. I'm going to be here.

0: Ya terlambat kau ini.
1: Eh ya, eh ya.

0: Pilu, chi ha?
1: Pilu, se ti uccidessi.
0: Quanto è lì la batteria?
1: Ma 3 ore e qualcosa.
0: Quanto?
1: 3 ore e qualcosa.
2: Mi scanno, così, mi scanno!
0: Ma la batteria perché te l'hai fatta tu?
1: Comprato una batteria potente.
0: Deve essere iniziato un po'.
1: E poi gli ho spiegato chi comanda.
0: Poi hai spiegato chi comanda?
1: Sì. Alla batteria.
0: No, ho capito.
1: Gli ho fatto capire che...
0: Se non resta mi rompi il culo, giustamente.
1: Certo.
0: Ha capito, giusto?
1: Il fuoco, nell'Etna, la tiro nell'Etna.
0: E lei l'ha capito, giusto?
1: Certo. Ai coglioni di litio. Batteria ai coglioni di litio. Ah, e per la carga questi sono sempre Burzum.
0: Ok.

0: Que eu vou falar.
1: Vem, meu filho, vem.

0: sì, mi piacerebbe tanto avere un tetto su questo oblò. Sarei veramente contento se avessi una superficie per coprire questo cazzo di porco Dio di oblò. Porco di Cristo. Il porco di Gesù Cristo.
1: Tu come si fa tutto a calma?
0: Porco sì, Dio! Cioè, porco Dio, capito?
1: Per coprire questo.
0: Ci posso mettere quel porco di Gesù, ci posso mettere. Ci metto il cadavere morto di Gesù Cristo lì. Ce l'ho infilo dentro.
1: Ho perso il cavallo.
0: Poi espello il Gesù bambino ladro. E ci metto la pelle del porco di Dio.
1: Spello.
0: Io porco. Cioè, mo entra un freddo della Madonna da lì, questo è il problema.
1: Mi sa tanto che mi coppio, lo so.
0: Mi sa tanto che mi piglio la stanza e mi coppio in una stanza. Porco Cristo! Ok, va.
1: Non cos'è il certo?

Vediamo se riesco a mostrarvi un po' di panoramazzo del Cristo pornografo, il dio merda.

0: cazzo? Questa cazzo di telecamera, porco Dio! Che cazzo! C'è veramente un porco Dio sta telecamera!
1: Mi schira il culo.
0: Mi schira un cazzo, porca madonna!
1: Arriverà il momento in cui tu riderai di me.

0: 근데 너무 많이
1: 좋았다. 왜 이렇게 터졌어, 니? 벌컥 니 어때?
0: 너무 어리러. 뽀른데 봐, 또 가.

0: domani mattina per fare un sogno. Bella cosa dobbiamo fare in questo mondo, questo mondo. Andiamo prima, c'è una malattia, che non so fare cosa l'aglio, è leggero. Devo fare cosa l'aglio, è leggero, guarda, c'è un gamo al stomaco. Mio Dio, questo è digestivo, è the strike.
1: Si imbriddica, eh? Si imbriddica. Ciao.

0: Avanti. Allora, vuoi vedere che faccio questa cosa? Avanti tu.
1: Sì,
0: esatto. Allora, perché ha messo questo? Tu devi fare questo, non so cosa la Madonna abbia concepito.
2: Hai il polpo,
0: ok, mate.
2: Qui sul tavolo c'è Frastere TV.
3: L'altro giorno, forse per farti la mia giro,
2: mi avvicino al tavolo, mi sono messo a posto, l'ho messo sul tavolo, mi sono venuto tutti i segni,
4: ci dai da fare, quello che facciamo tutti, stronzate. E poi fattorete di carta se vuoi. Devo solo trovarli. Li ho trovati.
5: Però i pazzetti sono più prestati.
6: Grazie.
4: usa questo, ascolta. Questo è molto meglio.
1: Guarda, questo è
4: questo,
1: mi
4: aspetta, ecco, ci sono anche...
6: Questo
5: è perché sono anche
4: relativo. Ah sì? Perché? Ah, grandioso. Petri, bollette, pecuni. Ma veramente? Grazie.
6: Grazie, diciamo, la camera sotto il giro quando
5: poi aggiunge un equilibrio.
4: 20 euro per la bolletta. Vabbè, anche 50 vanno bene.
5: Ok, facciamo così. Quindi di 50 è 50, ok?
4: 20 euro hai detto?
5: Dammi 20 euro.
4: Ah, dammi 20 euro.
1: 30 ti sta dando.
4: Ah, sì, allora adesso me li devo segnare.
5: Posso contribuire se vuoi.
2: Ma che bello,
5: lo sono con me in Irlanda, quando me lo sono con me, ho detto, allora che mi ha venduto i baguette in Irlanda, io ho detto, mi devo comprare i baguette perché sono siciliano. E la volta la schiappa. Perché siamo tutti e due isolani.
2: Oh, un problema
5: si ricarica,
4: lui ha quel sapone per il monitor, sapone sì, quello saponetto è l'idea. Io non mi fido dei prodotti più o meno chimici. Ah, ma allora funziona. Sì? Ah, ciao. Io sì, sono qui. No, purtroppo no. Poi sono stato anche male, quindi ho avuto dei problemi notevoli. Ah, bene, ottimo. Certo, certo, certo. Va bene. Ma quando ci svegliamo sostanzialmente, dipende da che ora faremo di notte qui. Per cui vedremo. Comunque non è un problema, io sono abbastanza mattiniero alla fine. Va bene. A presto, grazie. Ciao, ciao. Beh, si è rotto le palle della vedere la tastiera che si sfascia sempre.
1: Sì, ma tu sei pazzesco.
2: Una bella bambina.
5: Sì, sì,
2: questo che è ma perché adesso 2000 cose, soprattutto 2000 moduli che non serviranno mai in vita.
5: Sì, lo so,
2: cioè perché stai combinando il driver per 8000 credo.
5: Sì, lo so,
2: è un
5: boh.
2: Secondo me circa 600 controllative.
5: Sì, che lui si genera, però ormai Guarda, stai scadendo il tempo.
7: Sì, sì, io
4: non abbastanza.
5: Che cos'è? Ricominciamo.
4: Non lo so, ma io non sto molto, non vedo niente, vedo tutto nero.
5: Allora, Vabbè, piace la descrizione, un conte allora.
4: Alberto,
7: non ha detto niente. Ha detto? Sai che complica era?
8: Complica che
7: tipo l'audio per dire le schede Ethernet, tutto come modulo. Sì, vabbè.
8: Se faccio vai non fare così che è un battito, ma se vive le cose non può essere un ricordo,
7: ma non so se può essere un ricordo
8: quella che sta per gira questa cosa.
7: DNS 209 244 Eh no, su retrosun.com, fai il PC, retrosun.com.
9: No, non posso
7: mettere l'imporale. Non devi
9: andare,
7: devi andare. Vai etc retro.com poi name server 209 244.
9: Se ce l'hai,
7: sì, certo.
10: Perché?
8: mi dai la IUS, la terza la IUS, mi puoi dire la terza la IUS? Ah, è vero, tutti i punti di anno. Ah, è contata la IUS? Ah, un po'. Chi potrebbe dire la quella che è fantastica? Mi fa il make up di sorpresa alla cartella e c'è la IUS.
7: Mi sto un po' rimandando ancora, forse.
4: Sai che era un kernel, era un compito del kernel.
7: L'ho preso per c'è un file che si chiama UL
10: Bordello, questo è qua.
7: UL Apsta, che è il file del film. Tu fai il BCM, e il computer lo fa come comando, il BCM come comando. BCM, poi il computer con base. A che ti passo questo file? Hai stacca aperto, vero?
4: No.
7: Ti sto passando una cosa a lui. Ti stai lì? Perché no, che ho una cos'è che è? Bella, no, no, questo è. Lei vedi che è la finanza del di aprire il numero 2, è il numero 1. Era col tempo, è una grande. E col tempo andrei di vedere la di noi. A voglia. Lo chiamo un po' pastore così il pastore. Dai, che è se lo porterà da ora, però che se lo porterà da ora, parlavo ieri, almeno un po' da comune, ho detto ieri, sto vedendo, se era un spesario, allora voglio prendere le varie,
4: ci funziona?
5: Se non c'è il bar,
7: Non c'è il bar.
4: cioè, trovare la ruta connessa a rete per le robe che ci stanno ma come si mette queste cose di forza che si deve provare?
5: No,
4: sto lavorando per te.
7: Bravo, a zicca che funzionava prima. Devi mettere, non è devi per.
11: Ci vuole questo modulo?
7: Cosa usate mai Gizmo?
12: Questo volino.
7: Scusa ma.
4: Ah, sì, per un
7: po'. Aspetta, scusa. Ma c'è bisogno di cerchi su Google. Ma guarda nel config una cosa che comincia per PCIe 6.2.
13: No, io
7: è Linux e basta. Non lo sai cosa si minga? Non vorrei che ti ha cambiato un kernel vecchio. Ma tu sei succedendo giusto?
11: Ma io voglio
7: R1 fatto.
11: Sì, questo è più giornale.
7: Punto com. Tu sei un germano B, Mario,
11: eh?
7: Sì, secondo il mio trovo, mi fa sì.
11: No, te l'ho detto.
7: No. Che non è che... Neanche.
13: Facendo?
11: Te l'ho detto. Quello è lo scrausto, capito?
7: Ma se mai non ce l'hai l'autoloader di nuovo? Se tu devi usare il nuovo.
11: Questo è un po'
7: Andrea, ci dice qualcosa su Google, scusa. Ma se sto cercando Google, come si chiama il modulo? Messi kernel Linux, kernel module. E se lo trova sicuro. Beh,
11: andrò qua.
7: Era ieri, era. Non beh, che se ne frega. Non mi sarei dice di non avere un modulo. Se ne frega, poi quando andare a morire ammazzare. Allora. Pronto? Oh, te, dimmi. Sono già al gente, lei. Antonio, tu dove sei? Ah, devi arrivare alla Villa Rosa, ce la fai arrivare, giusto? Oh, entri in paese e devi pigliare la prima salita subito sulla sinistra. Vai sempre dritto fino a quando non trovi il cartello. Babbo? Ok, ciao ciao.
12: Abbiamo uno switch. 1, 2, 3, 4
7: cartelli. Tu lasci?
12: Niente, non è scaricato, è fatto
7: qua. Devi scaricare, cancelli. Vabbè, dai, devi avere tutto un bordello.
12: Possiamo andare a una festa?